0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi mercoledì 20 maggio è una giornata che sarà simile a quella di ieri, con qualche nube in meno. Non ci dovrebbero essere precipitazioni, ma ci sarà qualche nube di passaggio. Si va verso una fase più stabile, più soleggiata, le temperature stanno già aumentando. Anche oggi le massime raggiungeranno i 26-27 gradi, soprattutto in città, nelle zone con i fabbricati dove il calore tende già un po' ad accumularsi. E per domani altra giornata simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con bassissimo rischio di precipitazioni perché l'atmosfera appunto si sta stabilizzando e le temperature saranno, diciamo, da inizio estate, perché anche domani le temperature arriveranno almeno a 28 gradi e si rischia di sfiorare i 30 gradi. Probabilmente toccheremo i 30 gradi entro la fine della settimana perché avremo giornate progressivamente più calde. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
13: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
15: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
11: Ristorante Pizzeria Caruso.
15: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
11: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
16: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
19: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
18: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
19: Chi ha fatto tutto?
18: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
19: Quindi zero pensieri.
18: Zero.
19: E spendi meno di quello che pensi.
20: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Pape Satan Aleppe. Scusate, devo finire un attimo un rito. Pape Satan Aleppe. Devo esci da questo programma, esci da questo corpo, Ronzulli, esci da questo programma. Scusate, finisco un attimo l'esorcismo. Devo un attimo. Ecco, devo disinfestare il programma, lo spazio. Stamattina ci arrepigliamo quel che ho nostro, come diceva, che lo dico morra Ciro, e ma già arriviamo quel che ho mio, e cioè questo programma mio qui, spazio mio, via fuori. Mi dispiace, spiace, sono tornato e ringrazio ovviamente Dario che mi ha sostituito nella fascia di ieri, ma questa è casa mia, e qui c'è io, via. Scusate, devo un attimo recintare di nuovo l'orticello, perché devo picchettare un orticello, via, ecco. Sarebbe piaciuto, eh? E invece 7:08 comincia Tempo Perso con il suo legittimo proprietario Emilio Marrese. Buongiorno a tutti, grazie ancora a Dario che ieri ha avuto l'ingrato compito e soprattutto l'ingrata sveglia di sostituirmi fin troppo bene. Speravo che, insomma, qualche strafalcione, qualcosa, niente, invece tutto liscio. Vabbè, bisogna stare attenti che qua è un attimo appena ti giri, zac, la vita è dura. Allora, oggi il calendario filosofico dice: sostituisci la paura di ciò che non conosci con la curiosità. Curiosità, no, è sicuramente anche una dote, sì, non c'è dubbio, però su questo non era d'accordo allora con Curiosity Killed the Cat. Ricordate che c'era anche un gruppo musicale che durò tipo appunto come un gatto in tangenziale, più o meno come A Cat in the Highway, perché sì, non mi sembra che durò molto, però insomma la curiosità uccide il gatto. Anche lì devo dire che non è vera, perché questi due qua che girano per casa godono, prosperano di ottima salute proprio, quindi no. Però avere invece un po' di timore per ciò che non si conosce, in alcuni casi, non che si debba difendere l'ignoranza, a volte si fanno scoperte meravigliose, a volte si cadono pregiudizi, altre volte sono delle cose che è meglio, conoscenze che è meglio non approfondire, ad esempio quella con se stessi. Cioè io, per dire, non so voi, ma io mi evito sempre, cioè faccio proprio altre strade, mi schivo continuamente, perché bisogna aver paura di fare brutti incontri, e cioè, o accettare caramelle da uno conosciuto. Oggi è il compleanno di Albano, che ne fa 83, Abatantuono ne fa 71, Henry De Luca ne fa 76, grande scrittore. Più che una frase di Tempo Perso, una riflessione. Ma esattamente, mi chiedevo l'altra sera girando, quelli che ti sorpassano a destra e fanno lo slalom sui viali, poi di preciso come impiegano quei 5 secondi in cui ti hanno dovuto aspettare fermi al semaforo? Cioè, risulta a voi che qualcuno in quei 5 secondi abbia trovato la cura al cancro? Perché nel caso, insomma, sono pronto anche a rivedere i miei pregiudizi. Oggi è la giornata europea dei mari, la giornata mondiale della meteorologia, e quindi facciamo gli auguri a Cioni, giornata mondiale delle api e giornata internazionale di trial clinici del 1506. Oggi 20 maggio venne a mancare l'esploratore italiano Cristoforo Colombo, morì a Valladolid in Spagna 1506, quindi 8 più 6, 14 anni dopo aver scoperto l'America, quindi non sarei goduta poi neanche troppo. Nel 1873 invece, il 20 maggio, i signori Jacob Davis e Levi Strauss ricevettero il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame, famosi. Nel 1954 uscì negli Stati Uniti la celebre canzone Rock Around the Clock, quella di Bill Haley, quella famosa 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7, quella lì più o meno.
Happy Days, la sigla di Happy Days, non lo sapeva Bill Haley quando la compose nel 54, ma che insomma avrebbe cambiato la storia della musica, ma ci riuscì, e soprattutto la storia delle nostre serate italiane con Happy Days, pre-serate, 19:20 ad Avenonda. 1970, il 20 maggio venne promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori, nel 99 invece le BR uccisero, guarda un po', proprio nello stesso giorno, D'Antona, Massimo D'Antona, che era docente di diritto del lavoro alla Sapienza di Roma. Siamo pronti per cominciare con la rassegna stampa. Il numero di telefono 366 402 4022. Sì, esatto, Misfit, brava Gabri, cioè, che alla grande, che ascoltatori che ho. Curiosity Killed the Cat, oddio, Sandy Martin secondo me è durato un po' di più, il tuo paragone lì, però insomma, Misfit in the street, quella lì più o meno. Poi l'anniversario della morte di Colombo era stato troppo curioso, in effetti sì, però per 14 anni comunque, e la curiosità l'aveva spinto un bel po' in là, in effetti, caro Ale da Parma. Con cosa cominciamo stamattina? Vediamo un po', ma io direi di partire così, vi stupisco con il resto del Carlino, più o meno come sempre. Vediamo che a pagina 2, ancora sulla strage di Modena, El Kudri voleva la strage, la GIP dice gesto non dovuto ai disturbi, poi i deliri contro la NATO e la Ferragni, più o meno, insomma, così, la stessa cosa. Convalidato l'arresto, la procura esclude l'aggravante del terrorismo, c'è il rischio di fuga. In Marocco il 31enne non parla, ma fornisce però i codici del suo cellulare, e il giudice dice voleva colpire più persone possibili, non si può parlare di premeditazione. L'uomo resta in carcere, se libero potrebbe reiterare il reato. L'avvocato invece dice che il padre si vergogna, non va al lavoro, la madre piange e prega. L'infermiera intervistata da Martina Ghedini racconta attimi cruciali nel pomeriggio terribile, tragico di Modena. Aveva perso le gambe, così ho salvato la turista, la donna che è di origini ucraine. Altra straniera, tutti stranieri a Modena, c'era un modenese, c'era per in giro a Modena nel pomeriggio, era fuori servizio e in giro in centro con la figlia, con il laccio emostatico, racconta, fornito da un militare, abbiamo fermato l'emorragia, dovevo fermare il sangue e tenerla cosciente, le parlavo per distrarla, abbiamo agito velocemente, è rimasta senza lacci solo un minuto. E quindi anche questa signora che si chiama Victoria Prudka, infermiera di origini ucraine, appunto del Policlinico di Modena, tra le prime a soccorrere la turista tedesca gravemente ferita e ora in miglioramento, tant'è che si valuta poi anche già il rientro in Germania, nel proprio paese. Era fuori servizio, era in centro con la figlia per fare shopping e insomma anche lei è stata provvidenziale, non so, si usa molto facilmente l'aggettivo, il termine eroe, eroina, credo che in questi casi sicuramente sia l'esagerazione ci stia, sia calzante, sia appropriata e ampiamente giustificata. E la sezione di Bologna apre del Carlino con migranti nella morsa del caporalato, la relazione della regione conferma il problema, molti vengono reclutati appena fuori dai centri accoglienza. E poi c'è invece il fotone della mappona del trammone, la pampa del tram in 50 fermate, una specie di gioco dell'oca, non è circolare, però ultimo miglio, altri lavori di fino, obiettivi PNRR rispettate, dicono. Poi sulle pensiline ci sono gli utenti divisi sui social tra chi apprezza e chi critica, vuoi che sui social non ci si divida, sono lì apposta per dividersi. E tra primo mezzo, il primo mezzo girerà
a luglio, cominceremo a vedere i collaudi, a vederlo girare. In estate via i collaudi, i cantieri però rimarranno, l'assessore Campanello sul cronoprogramma, rimarranno così perché ci piacciono, cioè ormai ci siamo abituati, quindi facciamo girare il trap dentro i cantieri per non avere un impatto troppo, cioè che non, la buona notizia non sia, non ci faccia così, quindi un po' alla volta, ecco, prima giriamo tutti dentro ai cantieri. La data è segnata, ovviamente, vabbè, scherzo, è la data è segnata con il pennello rosso, scrive Francesco Moroni sul Carlino. 30 giugno, la scadenza dei paletti imposti dal PNRR si avvicina, manca praticamente un mese, entro quella data andrà completato circa il 90% dei lavori, ma l'assessore comunale alla mobilità Michele Bonanni ha

0: tra chi apprezza e chi critica. È strano che ci sia qualcuno che critica, perché è curioso che a Bologna va sempre bene tutto e questa volta invece sulle pensiline tu guarda un po', c'è del dissenso, è strano, è strano. Fenomeno immigrazione, relazione della regione, caporalato, casse, sai, cambiamo argomento ovviamente, pagina 4 del Carlino, primi punti di contatto, presentata ieri in commissione sanità, scrive Monica Raschi, analizza anche il bolognese, vittime dello sfruttamento lavorativo, sono giovani e minorenni soli, impiegati nell'edilizia, nella ristorazione, nell'agricoltura, nell'allevamento e nel commercio. Nel bolognese ci sono, a settembre 25 c'erano, ci sono 407 minorenni soli, che sono il 33% del totale regionale. E emerge che la popolazione dal 24 al 25 extra UE, gli extracomunitari, aumenta soprattutto a Bologna, più 11%, seguita da Ravenna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, mentre scende in tutto il nord della regione con Piacenza, che invece ha visto un calo del 6% degli extracomunitari. Non mancano i numeri concernenti gli stranieri impiegati irregolarmente, anche se la disoccupazione loro è tre volte superiore a quella degli italiani: 10% disoccupati stranieri, 3% disoccupati italiani. Aumentano anche i bambini stranieri che frequentano la scuola, ma nel contempo viene registrato un marcato disagio socio-economico per diverse fasce di questa popolazione. Insomma, questi sono in sintesi estrema i punti salienti di questa ricerca che è stata presentata. I cittadini stranieri nella provincia di Bologna al 1 gennaio del 25 sono 130.000, con una prevalenza di donne, quindi addirittura insomma circa il 10% se non di più, prevalenza di donne su una popolazione totale di 1.026.000, quindi sì, appunto, siamo al 13% degli stranieri, quelli che abitano la provincia di Bologna. La maggior parte vengono dalla Romania, seguiti da Marocco, Pakistan, Albania, Ucraina, Cina, Filippine, Moldova e Tunisia. Età media 37 anni, determinata anche dall'alto numero di figli di minori non accompagnati. E questo è il quadro, il rapporto che è stato fatto da CAS, Centri di Accoglienza Straordinaria, SAI, Sistema Accoglienza Integrazione. Hanno presentato questa statistica che vi ho appena riferito, e con questo adesso andiamo alla prima pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida.

0: Landuzzi Caldaie,
1: centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi mercoledì 20 maggio, una giornata che sarà simile a quella di ieri, con qualche nube in meno, non ci dovrebbero essere precipitazioni, ma ci sarà qualche nube di passaggio. Si va verso una fase più stabile, più soleggiata, le temperature stanno già aumentando, anche oggi le massime raggiungeranno i 26-27 gradi, soprattutto in città, nelle zone con i fabbricati dove il calore tende già un po' ad accumularsi. E per domani altra giornata simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con bassissimo rischio di precipitazioni perché l'atmosfera appunto si sta stabilizzando e le temperature saranno, diciamo, da inizio estate, perché anche domani le temperature arriveranno almeno a 28 gradi e si rischia di sfiorare i 30 gradi. Probabilmente toccheremo i 30 gradi entro la fine della settimana perché avremo giornate progressivamente più calde. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.

0: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
1: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
7: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
6: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Cucchi 76, a Bologna.
9: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Per info emilianamacchineufficio.com.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Mi sono dimenticato di fare gli auguri a tutti gli amici all'ascolto che si chiamano Aquila. Chiamami Aquila, e Aquila, Santa Aquila, donna, Aurea. Oppure Plautilla, questo giuro non me lo sono inventato io adesso, Austregesilio, Etelberto, Lucifero, portatore di luce, significa non c'è niente di male, poi dopo insomma diciamo, ho avuto un niente, poi le cose sono andate come non dovevano, però Talaleo e anche Baudilio. Oggi è anche San Baudilio. Ringrazio il figlio di Mauro che mi trova stamattina frizzantino, sì, però c'è roba da pignoletto, di quelli del supermercato, mica champagne. E poi ringrazio anche chi è per la domanda. La domanda, come dire, sorge spontanea, viene spontanea, sorge spontanea, si faccia una domanda, si dia una risposta. Fabrizio si chiede se Campanello sul campanello ha scritto Campanello. E niente, le nostre giornate cominciano bene. Marione, spero di non poterti accontentare in questa tua richiesta, lasciamo perdere, non la riferisco, meglio. Poi vediamo se oggi riusciamo a resistere senza citare quella persona lì. Uno Bianca, l'inchiesta, pagina 6 del Carlino Bologna, nuova istanza dei legali, sentire subito l'ex tutor di Gugliotta in carcere, depositata la richiesta degli avvocati Gamberini e Moser dopo il suicidio dell'ex poliziotto. Ventura nel 18 disse di avere informazioni pericolose e di sentirsi tormentato, qualcuno potrebbe fare pressione e minaccia sul testimone per indurlo al silenzio, ne scrive Chiara Gabrielli. Quindi sentire Franco Ventura, che è il tutor di Pietro Gugliotta, il prima possibile, lo chiedono con un'istanza depositata in procura ieri gli avvocati Gamberini e Moser, che assistono i familiari delle vittime. Capolungo dal procuratore, presente all'associazione delle vittime, dice: spero ancora nella verità, non scenderò mai al livello degli assassini. Poi proteste contro la remigrazione, 40 nomi di attivisti in procura, l'informativa della polizia, sono partiti anche i verbali per gli organizzatori della manifestazione non preavvisata, un centinaio di persone aveva tentato di raggiungere i militanti di estrema destra, erano state allontanate con l'idrante un paio di sabati fa, sabato 9 maggio, quelli scesi in strada un centinaio per contestare il presidio remigrazione in Piazza della Pace. Ora i nomi di 40 di quegli attivisti che avevano animato la protesta, finendo per essere docciati a suon di idrante, docciate lo dico io, respinti a suon di idrante, scrive Nicoletta Tempra, sono finiti in una informativa consegnata dalla polizia negli scorsi giorni in pretura nei confronti delle organizzazioni degli organizzatori della contromanifestazione pubblicizzata la sera prima sui canali social di Bolo Resiste. Sono partiti anche i verbali delle sanzioni amministrative per manifestazioni non preavvisate, che vanno da 1.000 a 10.000 euro di sanzione. Poi sfogliamo ancora insieme. Prese le navi della flottiglia, ansia per Alessio e Checco, che sono due bolognesi. Partiti, sono due come si dice, attivisti partiti da Bologna, non sappiamo più nulla, dicono i genitori. Alessio Catanzaro, trentenne di Budrio, che è a bordo della Cactus sulla Global Flottiglia, Global Summit Flottiglia, è stato fermato lunedì dalla Marina israeliana a largo di Cipro, ma dicono i genitori: non sappiamo cosa stia accadendo, non sappiamo dove è stato portato nostro figlio, la Farnesina non riesce a dare indicazioni neppure su come poter far tornare in Italia i ragazzi una volta che Israele deciderà di rilasciarli, non c'è coordinamento, non c'è una voce univoca. Tutte le imbarcazioni sono state fermate, trattenuti 29 italiani a bordo, l'Epore auspica che siano liberati presto. Poi c'è tra questi anche Checco, Francesco Checco Gilli di Grizzana Morandi, a bordo della Elengi, abbordata ieri nel primo pomeriggio dalle forze israeliane. Dice il presidente del Senato, che ci ritroviamo, che abbiamo letto, per carità, che la flottiglia non ha mai salvato nessun bambino, manco lui, devo dire, cioè, o comunque in generale, insomma, la politica, non solo quella italiana, di bambini ne ha salvati ben pochi, anzi ha lasciato che continuassero a essere massacrati. Ma l'operazione della flottiglia è soltanto, credo, serva per sottolineare questo fatto, cioè che la marina israeliana fa l'accidente che gli pare, ferma la gente a largo di Cipro e manco risponde alla Farnesina, cioè al Ministero degli Esteri, cioè a un teorico alleato, ad un altro, loro fermano nelle acque internazionali, fanno l'accidente che vogliono e neanche rispondono. A questo serve quel tipo di provocazione, a sottolineare il fatto che ci sia una situazione di diritto internazionale che non viene rispettato. Ma si sa, diritto internazionale Così è una teoria, è un auspicio, ecco, non sono leggi, anche secondo il nostro ministro. Tipper, nomine sotto la lente, nessun attacco a Gualtieri, ma la Corte dei Conti faccia luce. Questo è il parere di Marta Evangelisti e Francesco Sassone di Fratelli d'Italia sull'istruttoria della magistratura contabile, dopo la richiesta di chiarimenti a Tipper sulla nomina di Giuseppina Gualtieri, presidente e AD dell'azienda. Anche Fratelli d'Italia è intervenuta sulla questione, auspicando che insomma, venga fatta luce. L'apertura dell'istruttoria sul possibile danno erariale non ci lascia sorpresi, ma conferma la fondatezza e la gravità delle perplessità che avevamo espresso con un'interrogazione in regione, sferzano i due Evangelisti e Sassone. Sassone alla tedesca, chi lo sa. L'intervento della Corte è importante per fare piena chiarezza, cioè lui lo sa, però non ho avuto indicazioni. L'intervento della Corte è importante per fare piena chiarezza nell'interesse dei cittadini, la trasparenza delle istituzioni e bla bla bla. Ristrutturazioni, via al bando regionale, 10 milioni per bar e ristoranti, informatevi, dal 18 giugno è possibile inserire i documenti, dal 23 via alle domande. Poi c'è un'intervista a Sonia Bonfiglioli, che è la presidente della Confindustria Emilia, area centro, rinnovata la squadra delle filiere, così affrontiamo le crisi globali. La presidente Bonfiglioli, intervistata da Francesco Moroni, che ieri qualche pezzo l'ha scritto, sull'assemblea che ha visto la ridefinizione della governance del Consiglio regionale, dice: un momento difficile per le nostre imprese che vanno sostenute sui temi dell'energia e dell'innovazione. L'assemblea di Confindustria ha decretato il rinnovo della governance dei responsabili delle filiere, assumono quindi l'incarico per il quadriennio 26-30, dall'agroalimentare alla stampa, digital, energia, moda, packaging, turismo. Il presidente Sonia Bonfiglioli ha presentato la nuova squadra, guarda oltre e traccia un bilancio del quadro attuale delle imprese, situazione indubbiamente complessa, la definisce così, un momento importante perché questo rinnovo riguarda nuove sfide globali. Intanto va sottolineato come le nostre aziende associate sono un riferimento per la manifattura non solo in Italia ma in Europa, 2/3 di queste a meno di 50 dipendenti. Davanti a sfide complesse dobbiamo sempre ragionare sulla dimensione per capire come reagiscono. Il contesto è già molto diverso rispetto a un anno fa. Da una parte la Cina è molto meno importatrice, molto più esportatrice nei nostri territori, in diretta competizione con molte aziende nostrane, dall'altra parte gli Stati Uniti, dove anche solo muoversi nel caos dei dazi messi e poi tolti è molto difficile. C'è dazi, non so detto come fare, c'è un tema di come aiutare le imprese sul tema energia, che è un aspetto dei pilastri, uno dei pilastri, insomma, un aspetto fondamentale su cui abbiamo deciso di puntare, supportare le imprese. Quando si parla di energia ci misuriamo con un paese vicino come la Spagna, ma ci scordiamo che in 15 anni ha avuto due governi con una politica univoca. In Italia, nello stesso tempo, abbiamo avuto 8 governi, di cui 2 tecnici, e quindi sì, la continuità in effetti, sottolinea la presidente di Confindustria, locale non è il nostro forte, anche se questo governo sta battendo dei record. Ex Coin di via Rizzoli, il futuro è qui, in arrivo uno store e una palestra, Uniqlo e Virgin. Sono molto contento per l'arrivo di questa marca, che io sono cliente Uniqlo, niente così, perché Virgin Active facessero uno sconto dell'1% in poll per gli spazi sotto le due torri. Questa è cronaca, non è pubblicità. A breve via alla conferenza dei servizi, che è quelle che erano un po' che si annoiavano perché insomma non avevano più pratiche di Fenucci, dello stadio, del Bologna, e quindi erano lì che dicevano: ma noi a chi conferiamo questi servizi, cosa conferenziamo, non serviamo a niente, facciamo i servizi ma non ci sono più servizi, e i servizi non segreti, annoiati. Ma e finalmente arriva da analizzare questo nuovo spazio commerciale, che sta insomma uno dei punti chiave centrali della città, via Rizzoli 7, capirete, stiamo parlando di 2500 metri quadrati, immobile proprietà di una società che si chiama Vis Veneta Industrie Spettacolo, e quindi non arriverà un supermercato. Questo lo chiarisce Francesco Moroni. Annaccio, t'hanno sfondato ieri, però Francesco fa qualcosa, quanti pezzi hai scritto? 12. lascia un po' qualcosa anche agli altri, non so. Nessun supermercato in arrivo, gli spazi negli ultimi anni sono stati affidati a Coin con non poche difficoltà, un debito contratto di quasi 3 milioni prima del forfait della scorsa estate, ora potrebbe esserci finalmente una svolta. Per il 3 giugno è stata indetta la conferenza dei servizi a cui sono state invitate a partecipare anche le principali associazioni di categoria della città, quindi Ascom, Confesercenti, CNA, Legacoop, Feder, Consumatori e tanti altri, per autorizzare una grande struttura di vendita del settore non alimentare. Questo stabile di Via Rizzoli, infatti, da oltre 60 anni è adibito ad una grande struttura di vendita, che è l'unica praticamente di queste dimensioni nel centro storico, e a causa dei vincoli UNESCO non può essere trasformata in altro, come per esempio la vendita di prodotti alimentari, almeno questo, almeno lì. Ecco, non ci saranno salami e mortadelle, che penso ce ne siano già abbastanza, credo, o no, che ne dite voi? Poi ancora, sfogliando il Carlino, arriviamo alla pagina degli spettacoli. La Lunetta Gamberini suona il rock, Poggi Pollini, Federico ha tagliato ieri il nastro insieme anche al sindaco nella nuova sala prove della casa di quartiere, un nuovo spazio, abbiamo visto anche il sindaco che suonava la batteria. E quindi spazio musicale aperto a tutti, a disposizione di chiunque voglia cantare, suonare, registrare, usare la batteria, provare la chitarra. D'ora in poi la casa di quartiere della Lunetta Gamberini, inaugurazione con il chitarrista di Ligabue. E ne scrive sul Carlino Nicolas Masetti, che Moroni ha detto che lì non ce la faceva andare, cioè, ma anche quella no. E poi e poi che altro abbiamo? Il biografilm che premierà Milena Vukotic, prime anticipazioni del festival sulle vite degli altri, che tornerà a Bologna dal 5 al 15 giugno. E ancora altre notizie, vediamo un po', stasera ci sarà sugli notizie di spettacoli, appuntamenti, agenda come si suol dire, stasera ci sarà lo storico dell'arte nonché divulgatore, il giovane Jacopo Veneziani, che qualcuno avrà visto nei suoi interventi sulla 7 nella trasmissione di Gramellini, si tiene questa sera alle 20.30, ultimo appuntamento della rassegna La Parte, e lui sarà il protagonista raccontando le torri di Bologna all'oratorio di San Filippo Neri alle 20.30 a gratis, nell'ambito della programmazione di Misma Onda e Fondazione del Monte Bologna e Ravenna al laboratorio. Perché le torri di Bologna compaiono così spesso nei dipinti antichi, che ruolo hanno avuto nell'immaginario della città prima ancora che nel suo skyline. Veneziani, che è uno storico dell'arte, divulgatore, laureato alla Sorbonne, la Sorbona di Parigi, accompagna il pubblico in un viaggio dentro la memoria. Poi ci sarà anche, per chi è interessato, da stamattina alle 11 un convegno su Nicola Matteucci, l'intellettuale bolognese di altissimo profilo, uno dei primi fondatori del Mulino. Interverrà in tanti, tra cui Pane Bianco, Pasquino, Pombeni, eccetera, Galli, e dalle 11 in poi all'Archiginnasio si celebra, commemora questa figura di intellettuale molto importante della nostra città. La magia di Cinecittà invece viene raccontata da Veltroni oggi al modernissimo Walter Veltroni, alle 18 presenta il romanzo, il suo ultimo romanzo, che si chiama Il bar di Cinecittà, edito da Harper Collins Italia, che è in libreria da un paio di settimane, e lo farà insieme a Massimo Giannini ed Elena Torri. E quindi il romanzo segue le vicende di un ragazzo sedicenne che nel febbraio del 37 varca per la prima volta le imponenti colonne della città del cinema, Cinecittà ancora in costruzione, eccetera eccetera, insomma c'è, cioè, questo romanzo lì ambientato. Devo dire che la visita a Cinecittà, che insomma mi è capitato di fare varie volte in passato quando abitavo a Roma, è comunque molto suggestiva. C'è un'area, sì, di un po' di decadenza, ecco, quello sì, non è che proprio si vede che il lavoro ferve all'acre, c'è molto passato, ma è un passato che ha il suo peso, insomma la strada dove è stato girato Main Street di Scorsese, la strada dove hanno girato Gangs of New York, tutta perfettamente ricostruita, e poi il laboratorio di quelli che facevano le statue finte, enormi, eccetera, poi il borgo con i palazzi dell'antica Roma, poi il Teatro 5 reso mitico da Fellini, dove girava il regista riminese i suoi capolavori, poi insomma tanti angoli, anche la stradina dove c'era la casetta di nonno, come si chiamava, Lino Banfi, medico in famiglia, no? C'è anche la stradina con la villetta solo l'esterno, chiaramente, ma insomma, così, girando per quelle strade, ormai non ci passo da, che ne so, 10-15 anni, comunque alla fine ti imbatti, ti ritrovi praticamente dentro la mappa geografica dei propri sogni, del proprio immaginario, del proprio vissuto televisivo e cinematografico. Passiamo alla lettura adesso di Repubblica Bologna, che apre la sua cronaca con, eccolo qui, con gli industriali al lavoro, i primi migranti, progetto "Se scappi ti assumo" per inserire nelle aziende chi arriva dai centri di accoglienza, 12 migranti assunti nelle aziende con questo progetto che si chiama appunto "Se scappi ti assumo". Il progetto Refoundry cerca di mettere in contatto gli imprenditori over 75 con i giovani interessati a portare avanti la loro azienda. Confindustria Emilia prova a rispondere a due esigenze molto sentite: la carenza di personale, l'invecchiamento dei dirigenti che mette a rischio il passaggio generazionale soprattutto le piccole e medie imprese, e su questi due fronti è stata la presidente di Confindustria ieri appunto a fare il punto della situazione. Tram primo giro di pista a luglio, ecco le 50 fermate del percorso, anche qui, anche su Repubblica Bologna ovviamente si dà notizia di questo. Si dà anche un'altra notizia, che le scuole saranno aperte per i bambini dai 6 agli 11 anni su base volontaria a cominciare dal 31 agosto, quindi cari bambini dai 6 agli 11 che adesso state andando a scuola con mamma, con papà, con la zia, con il nonno, con tutte e due le mamme, con tutti e due papà, con chi bepare, con chi ha la bontà la mattina di portarvi e la crudeltà anche di farvi ascoltare questa trasmissione, sappiate che dal 31 agosto potete già tornare a scuola, e questo immagino vi riempirà il cuore di gioia. Quest'anno, volendo, su base volontaria si può essere, si può tornare in classe prima del solito, non dovete aspettare le prime settimane di settembre o gaudio, eh? Siete felici di questa notizia che vi dà lo zio Emilio stamattina? Vediamo la pagina 7, l'articolo di Manuela Giampaoli. La regione anticipa l'apertura delle elementari a scuola il 31 agosto, almeno dai 6 agli 11 anni, su base volontaria. È la risposta dell'assessora regionale Isabella Conti alle richieste delle famiglie che da tempo pressano la politica per rivedere il calendario scolastico, un impegno che Conti ha preso a inizio mandato, un tema molto sentito, dice: abbiamo ascoltato tutte le parti coinvolte, ci siamo resi conto che un cambiamento avrebbe creato ripercussioni su tanti ambiti della nostra comunità, saremmo comunque intervenuti solo su poche giornate, allora abbiamo immaginato di organizzare attività nelle scuole primarie, in quelle due settimane più critiche per chi lavora, che vanno cioè dal 31 agosto al 14 settembre, senza creare contraccolpi al mondo del lavoro e dell'insegnamento. Tra i principali ostacoli da sempre l'opposizione degli imprenditori del turismo in Romagna, come se poi quelli che hanno, vabbè, adesso non per dire, però insomma, è scuola volontaria, no? Quindi non è che sia obbligati a tornare in classe il 31 agosto, chi può andare in vacanza la prima settimana di settembre ci andrà, e diciamo che agli imprenditori del turismo, che forse le fasce sociali che maggiormente sono interessate a questa opportunità offerta dalla regione, non sono proprio quelle che vengono a lasciarvi delle milionate in Riviera, magari, forse, non lo so, suppongo. Tra i principali ostacoli c'è a sostegno dell'iniziativa della regione, a sostegno dell'iniziativa mette 3 milioni di euro a disposizione di 42 comuni, tra cui Bologna, con una platea potenziale di 100.000 bambini che attraverso appunto bandi i comuni coinvolgeranno le cooperative per organizzare le diverse attività. Si tratta, spiega la Conti festosa, di una fase sperimentale, ci aspettiamo che i comuni aderenti ci restituiscano quali sono le necessità delle famiglie, con l'obiettivo di rendere la misura strutturale a partire dal settembre del 27. Quindi la previsione di copertura della spesa è già stata individuata come misura di sostegno alla natalità, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa novità che riguarda appunto le scuole. Poi vediamo un attimo, De Pascale, fine vita sia bipartisan, il governatore si è espresso sulla legge che è pronta in aula, spero che la voti tutta l'assemblea. Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni, sì, lapsus, si discuta subito la nostra proposta. Qualche messaggio. 366 402 4022, scusate un attimo di ok, battutacce varie. Sono Eugenio, 8 anni, non sono contento di andare a un corso vado a un corso di musica. Cosa significa? Che non sei contento di andare a un corso di musica, o che preferisci andare a un corso di musica, o che ci stanno portando adesso? Eugenio, 8 anni, spiegati meglio, grazie se sei ancora all'ascolto. Poi ricordiamo Andrea ricorda agli operatori del settore turismo che a Rimini e Riccione le scuole per i loro figli sono aperte anche a luglio e agosto, mentre gli stessi appunto hanno bisogno di lavorare, insomma opportunità che dovrebbe valere quindi anche poi per tutti. Sono in attesa del messaggio, scusate, sta scrivendo adesso questa conversazione con Eugenio di 8 anni, che spero di essere all'altezza almeno di questa conversazione, con un bambino di 8 anni. Dai Eugenio, su, forza che ti leggo in diretta, scrivi, digita, preferisco il corso di musica, esatto, sì, mi sembra chiaro che tu piuttosto che stare a scuola il 31 agosto preferisca andare a fare musica. Sì, guarda, mi sembra, sono assolutamente d'accordo con te, riesco a comprendere questo. Poi mi chiedo però, questo corso di musica che fai dal 31 agosto al 14 settembre, cioè cosa stai dentro 8 ore, chi sei, Beethoven, Eugenio, perché 8 ore al giorno di corso di musica, quando esci il 14 settembre sei pronto a fare un concerto a Baladozza, dimmelo che organizziamo. Cosa suoni? Il violino, l'oboe, il triangolo come me, il campanello, a Bazzano, alla scuola di Bazzano, fa piacere. Cosa suoni? Scusate, io vado avanti con adesso, ormai frega niente di tutti voi, io voglio parlare con Eugenio stamattina, 8 anni. Eugenio, mi raccomando, poi quando arrivi a scuola, dove tutti sono, siete lì che suonate pifferi, cose, dite di ascoltare la radio, che c'è un deficiente che vi risponde anche. E ci ho preso gusto. Eugenio, non vai a scuola stamattina? Che sono già le 7:57, fra un po' chiudono. Fammi sapere cosa suoni, così diamo questo. Devi ancora scegliere lo strumento, vabbè, stiamo indietro. Però, insomma, sicuramente sarà un'ottima scelta. Io a posto tuo, guarda. Allora, la chitarra, che quella in qualsiasi situazione te la tiri fuori, fai la tua porca figura, specie in spiaggia con gli amici eccetera, poi e con quella suoni tutto, anche il pianoforte un po' più complicato, un po' più di applicazione. A me piace molto il violino, sono tutti belli gli strumenti del mondo, suona un po' quello che ti pare. E poi restiamo d'accordo che il 14 settembre mi mandi anche una registrazione di 30 secondi di quello che hai imparato alla scuola di musica di Bazzano. Sei in ritardo, lo so, ciao. No, sei in ritardo per lo strumento o a scuola, non lo so, sono già le 7:58. Buona giornata, buona scuola, caro Eugenio e cari bambini che siete all'ascolto. Non chiamate telefono azzurro per dire che i vostri genitori vi fanno ascoltare questa trasmissione, ma chiamate prima me, 366 402 4022. Buona giornata GR e meteo intanto.
0: Playoff Primavera 1. Segui su Retturo Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
21: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, Sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col bacino, Sterza va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
0: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni. In via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 8.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ventinove italiani fra i 319 attivisti della flottiglia diretti a Ashdod dopo essere stati catturati nell'abbordaggio israeliano al largo di Cipro, intercettate e bloccate tutte le barche nell'operazione nella quale l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma. Tragedia sfiorata a Scampia per il crollo dell'ormai disabitata Vela Rossa a 2 anni dal cedimento della Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Evacuati 47 abitanti di un palazzo vicino, un boato fortissimo, tanto che i residenti hanno pensato a un terremoto. Baby suprematisti tra i 15 e i 17 anni, i 13 giovani denunciati a Siena per reati come apologia del fascismo, odio razziale, detenzione di armi e di materiale pedopornografico. Fausto Camisa, dirigente della Digos Senese.
28: I 13 soggetti indagati, una buona parte di questi, frequentavano lo stesso istituto scolastico. Sono tutti ragazzi, oserei dire, si usava una volta, della media borghesia senese, che apparentemente non hanno mai palesato nessuna problematica.
27: Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale di playoff, doppietta di Cutrone. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. È tutto più tardi da Davide Camera.
26: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
29: Buongiorno. Oggi mercoledì 20 maggio, una giornata che sarà simile a quella di ieri, con qualche nube in meno, non ci dovrebbero essere precipitazioni, ma ci sarà qualche nube di passaggio. Si va verso una fase più stabile, più soleggiata, le temperature stanno già aumentando, anche oggi le massime raggiungeranno i 26-27 gradi, soprattutto in città, nelle zone con i fabbricati dove il calore tende già un po' ad accumularsi. E per domani altra giornata simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con bassissimo rischio di precipitazioni perché l'atmosfera appunto si sta stabilizzando e le temperature saranno, diciamo, da inizio estate, perché anche domani le temperature arriveranno almeno a 28 gradi e si rischia di sfiorare i 30 gradi. Probabilmente toccheremo i 30 gradi entro la fine della settimana perché avremo giornate progressivamente più calde. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
30: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
31: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
31: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
31: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Per info emilianamacchineufficio.com.
32: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
33: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
32: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
33: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
32: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
34: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
35: Modello? Modellino vorrei dire.
34: No, no, modello.
35: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
34: E invece...
35: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
36: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
37: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
38: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
10: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
8: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
12: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
13: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
12: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
13: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
12: Sai cosa resta mio? La bolletta.
14: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ecco, pare che siamo riusciti ad infilare a scuola Eugenio. Messaggio del Big dice: qualcuno dica al padre di Eugenio che gli ha fregato il telefono. Sì, lo avvisiamo se ne è rientrato in possesso. Dopo questo dialogo avvincente con un piccolo ascoltatore di 8 anni, riprendiamo la nostra rassegna stampa con altri messaggi. Un attimo, per questo. Dunque, già finita la legge per i monopattini elettrici con targa e obbligo di casco? Ieri era una gara sulle ciclabili anche per chi andava in due. Vigili, dove siete? Chiede Max, e ha ragione, perché continuiamo ad assistere all'anarchia. A proposito, tra parentesi, così en passant, anche su Città 30 abbiamo scherzato anche a sto giro, sia da una parte che dall'altra, no? Adesso sì che si fa sul serio da una parte e dall'altra. Tragedia, liberticidio, Città 30, assurdi, sceriffo, multe, Nottingham, fate cassa. Allora, stiamo parlando di una media di una multa al giorno. Una. Siamo tutti così bravi? Non lo so, vogliamo sbagliare per la seconda volta Città 30? Dobbiamo mandarla in vacca anche per il secondo giro? Si fa quel che si può e si vedrà allora quel che si può. Dunque, monopattini, poi scrive Andrea: fare gli acquisti o il mercato dopo i mondiali non è svantaggioso, i costi dei giocatori potrebbero aumentare di parecchio o no, e vale anche per quelli che vendi, quindi sì, può essere una scommessa sia prima che dopo. Se il tuo giocatore fa un gran mondiale lo vendi a meglio. Se fa un mondiale del cavolo lo vendi a peggio, e così pure quelli che hai messo nel mirino per acquistarli. Ma insomma, io penso che non si potranno aspettare la fine, non si potrà aspettare la fine dei mondiali a metà luglio. I mondiali durano quest'anno, non so, dall'11 giugno al 17 luglio, ci voleva giusto l'Italia per non partecipare con 192 squadre praticamente, quindi non credo che per fare il mercato si potrà aspettare la fine. A proposito di quello che prima così dicevo sulla flottiglia, cito Alessandro Milano, giornalista che scrive sul giornalista, blogger, opinionista, radiofonico, eccetera. Scrive stamattina che ha alcune domande semplici, da sempliciotto quale si ritiene sulla flottiglia. Sono le stesse domande che appunto mi faccio anch'io, un po' così alla rinfusa. Perché all'esercito israeliano è consentito sparare su delle barche in acque internazionali? Cioè, se la marina italiana, scrive Milan, andasse al largo dell'Olanda e sparasse dei proiettili di gomma sulle barche che vogliono arrivare in Liguria, non autorizzate, non credete che molti si arrabbierebbero di brutto? Anche in Italia molti si arrabbierebbero. E allora un'altra domanda: in Israele non si arrabbia nessuno? Non si indigna nessuno? Io, se il mio Stato violasse palesemente le regole, mi indignerei, dice Milana. A Tel Aviv, a Gerusalemme, qualcuno si indigna? E ancora, perché tutto ciò a Israele è concesso? Sono uno Stato più bello? Sono al di sopra delle regole? E sono nati dopo la Shoah e quindi per le nostre colpe eterne, atroci, indicibili, dobbiamo accettare che violino le regole? Vorrei delle risposte, non so nemmeno da chi. Qualcuno gli risponde che insomma, tutto sommato, dice, la staffa è un po' troppo semplice, perché la situazione è estremamente più complessa e intricata di così, quindi ci sono anche delle cose che non si possono ignorare, come però insomma, adesso non volevo aprire il dibattito, ma questo intervento social più o meno pone delle domande appunto da ingenui che anche il sottoscritto si pone talvolta, cioè loro possono. E ci sono i cittadini italiani che adesso non si sa dove siano, se in galera, cioè uno dice guardate li abbiamo presi, devono marcire le nostre galere, va bene, è una risposta, almeno uno sa, no? Che chiede, come Stato italiano, non io che telefono, no? Radio Bologna Nettuno, Bologna 1 che chiama l'ambasciata e dice vorremmo sapere, no, lo Stato italiano chiede, e non ci sono risposte, la Farnesina non lo sa, come Pippo, Tagliani non lo sa, no, come si chiama? Vabbè, le nutrie a Bologna, cambiamo completamente argomento, in modo anche un po' surreale, e questo è Bologna Today, fa un'inchiesta sulle nutrie, tra danni ambientali e capri espiatori. Nutrie espiatrici, a partire dall'ordinanza emessa dal comune che dispone la cattura e la soppressione di questo roditore per controllarne la proliferazione, abbiamo cercato, Bologna Today ha cercato di ricostruire il suo reale impatto. Incontrare le nutrie, scrive Sofia Centioni che ha realizzato questo dossier, all'interno sulle sponde di argine, all'interno dei parchi, ed adesso è diventato sempre più comune. Si tratta di un animale pieno titolo nel nostro immaginario, no, non è immaginario, è la realtà, perché insomma ormai questi toponi, questi incroci abbastanza bruttini, devo dire, tra un topo e un castoro, ma insomma è anche un cane, perché sono grossi, sono dei bestioni, non sono originari del nostro territorio, sono del Sud America, una specie aliena, ormai sono qui da un pezzo, altro che gli alieni sono ormai altri, loro fanno parte del nostro panorama, e quindi il Comune di Bologna ha emesso un'ordinanza poche settimane fa per contenere la proliferazione delle nutrie nel quartiere Navile. Intanto, secondo l'Università di Bologna, è una specie acquatica di medio-grandi dimensioni che vive in corsi d'acqua a lento scorrimento, fiumi di pianura, canali, specchi d'acqua fermi, laghi, stagni, insomma gli piace un po' l'acqua zozza, e erbivora, si nutre di vegetazione acquatica e di sponda, si allontana di rado raramente più di 10 metri dalla fonte d'acqua dove vive, più o meno come me, è un animale tendenzialmente gregario, anche questo stanziale, sì, ci siamo, che vive in piccole colonie composte principalmente da femmine adulte, ecco qui invece, e individui con giovani, insomma, sulla base di questa descrizione non è difficile intuire come mai in Emilia Romagna questi animali siano aumentati, scrive la giornalista, soprattutto visto che c'è un pianura padana, questo è un ecosistema perfetto per le nutrie, almeno per loro, visto che per il resto, insomma, le nutrie evidentemente non soffrono l'inquinamento. Le nutrie introdotte in Italia intorno agli anni 30 per produrre il castorino, che era più economico, la pellicetta di castorino, era la versione Temu della pelliccia di castoro, quella fatta con la nutria, topone, e quindi posto il castoro invece li hanno estinti tutti a forza di pellicce, sono quindi ritagliate le nutrie alla loro nicchia ecologica, scrive l'università, sostituendosi al castoro italiano che sempre a causa della produzione e del commercio di pellicce abbiamo fatto estinguere, poveri castori. La differenza tra questi due roditori è che la nutria non costruisce dighe, cioè la nutria sta lì nel raggio di 10 metri da dove è nata, da dove mangia, e non ha voglia di fare una mazza come tutti quelli che vengono dall'estero, gli stranieri, anche la nutria è straniera, la topona. Non sarebbe diffusa così tanto perché non avrebbe trovato lo spazio perfetto per espandersi, dice. Se il castoro fosse ancora presente, ma il castoro è stato fatto fuori e quindi la nutria ha sostituito il castorone. Per quanto riguarda la nutria, secondo lo specialista che si chiama Gatti, cioè, si chiama così, Roberto Cazzolla Gatti, professore del Dipartimento di Scienze Biologiche, ad oggi non esistono evidenze scientifiche che dimostrino un reale impatto di questi animali sul territorio, se non quello visivo. Per quanto riguarda gli animali con cui condivide il proprio ecosistema, la nutria non crea squilibri, dal momento che è una specie erbivora, non rompe le balle a nessuno, in poche parole, e solitamente si parla di pericolo di estinzione se ci sono dei predatori. Le nutrie non predano, insomma, stanno lì, mangiano, stanno anche insieme con le tartarughe, e non si danno fastidio, sono educate, buttano via, fanno anche la differenziata, cioè sono tranquilli, cioè proprio si potrebbe anche pensare ad una sorta di non avventuriamoci in deliri eccessivi, e quindi ne stanno qui, vedi, con le oche, le anatre, questi sono tutti i filmati, le foto delle nutrie, la mappa dove se ne trovano di più a Bologna, tutto su Bologna Today, sulla nutria, che non c'è bisogno di sterminarla, questo è chiaro. Ecco, cioè il comune di Bologna non ha lanciato la caccia alla nutria, cosa che invece era accaduta in un periodo per esempio per tutta la zona del Ferrarese, dove le nutrie creavano dei problemi agli argini, facendo delle tane negli argini e rendendoli un po' emmental, un po' friabili, con tutte queste buche, queste gallerie. E vedi, Marco scrive, le nutrie vengono qui e portano via il lavoro ai castori nostrani. No, perché non hanno voglia di fare una mazza, cioè le dighe continuano a costruirle i castori, infatti, anzi i castori si sono estinti perché lavoravano troppo. Tutte queste dighe hanno estinto i castori, che tra l'altro scuoiati per farci le pellicce. Quant'era brutta la pelliccia di castoro, ma questo è un ricordo che mi risale dagli anni 70. Le nutrie invece, adesso la pelliccia per fortuna è finita fuori moda, ormai è un capo da over i 70, direi, e la pelliccia vera, e quindi la nutria non corre il rischio di essere scuoiata. Vabbè, insomma, se vi interessa la vita delle nutrie e cosa fare se si incontra una nutria, che con quale atteggiamento porsi, c'è questa lunga inchiesta che vi ho accennato su Bologna Today. Attenzione, mi segnala Fabrizio, c'è un incidente in autostrada all'altezza di San Lazzaro in direzione di Bologna, 5-6 km di code al momento, come dicono quelli bravi, in aumento. Una multa al giorno per Bologna città 30 è già il 100% in più del necessario, dice Alberto. Poi questa, anzi Ozzy, non la leggo. Se rinasco faccio la nutria, mi scrive Manuel. Può essere ce ne sarebbero tanti ai quali io, rinascendo, augurerei di diventare nutria. Abbiamo fatto casino negli uomini, adesso risolviamo uccidendo, non ci sono altri metodi. Stai parlando delle nutrie o della flottiglia? Perché un attimo, che adesso mi imbarazzo io stesso del casino che creo, della confusione di questa rassegna stampa. A quando una manifestazione per la remigrazione delle nutrie? Si chiede Massimo. da quando furono abolite le pellicce gli allevatori di nutrie gli hanno dato la molla e si sono ambientate benissimo. Ecco, meno male, no, non le stiamo uccidendo le nutrie, amico Davide, sono, stanno lì, stanno bene, ecco, se esagerano, se, come dire, si dedicano ad un'attività sessuale eccessiva, allora forse insomma, bisogna un attimo controllarle, non entrerei nel dettaglio, non vorrei neanche sapere come, però non è in atto una campagna di sterminio. Al castoro piace la diga, scrive Wine, poi viva la nutria, viva il castoro, viva la diga, Gianluca, adesso fermatevi, ci siamo capiti, avevo appena dato anche prima prova che ci sono dei bambini che ci ascoltano andando a scuola, fate i bravi. Riprendiamo Repubblica, insomma, intanto la Virtus ha perso, ma adesso ne parlerà approfonditamente con competenza, a differenza di me che non sono in grado di farlo. A brevissimo tocca a Dario, rientrato nel suo alveo naturale, si è ripreso il suo posto e la sua ora che è un particolare, cioè è come quella dei gatti, l'ora Dario, cioè dura tre e mezza, l'ora Dario dura tre ore e mezza, è come i gatti, no? Come sette anni, o i cani, ogni anno sono sette anni, anche l'ora Dario è tre e mezzo, e quindi Dario ha praticamente già, credo, 90, no, di più, cioè 112 anni, credo. E a Bologna questo l'abbiamo letto, andiamo a vedere che cosa c'è sul Corriere di Bologna, diamo una sfogliatina anche lì prima di salutarci e darci l'appuntamento a domani. Il Cudri battaglia sull'infermità, questo è il titolo d'apertura, l'avvocato dice che sente le voci, ha un disturbo schizoide, è normale che l'avvocato della difesa adesso punti su questo. Il GIP dice invece voleva colpire più persone possibile, la sorella è sconvolta, non esisteranno mai scuse abbastanza grandi per quello che ha fatto mio fratello. E ancora, a luglio arriva in città il primo tram, annuncia anche il Corriere di Bologna, e questi sono i titoli principali della prima. De Pascale dice a Salvini che ha paura dei voti di Vannacci e quindi a proposito della cittadinanza, questo giustifica la sua politica. Bignami spegne il caso revoca, e quindi Marione, abbiamo perso la scommessa. E poi già possibile toglierla dopo la condanna per reati gravi, a proposito della cittadinanza, e quindi nel caso di El Kudri, se vogliono, gli levano la cittadinanza di Bergamo. Poi i feriti migliorano, per fortuna, diciamo anche prima, la donna amputata sarà presto in Germania, e anche qui parla l'infermiera che l'ha soccorsa, infermiera ucraina, dice vorrei vederla. Poi c'è una storia di pagina 4, le sorelline maltrattate si rifugiano dalla vicina, alla sua morte l'anziana le nomina uniche eredi, padre alcolista, la più grande adesso ha 18 anni, ha ereditato la casa. È una storia che racconta Vincenzo Brunelli, si era così affezionata a queste due sorelle, all'epoca entrambe minorenni, da ospitarle in casa sua, si era occupata di loro fino alla sua morte, e non solo, quando ha capito che la malattia di cui soffriva non le avrebbe lasciato scampo, la vedova bolognese e senza figli ha fatto testamento in loro favore, lasciando loro l'abitazione e dimostrando tutto l'amore che aveva per queste ragazze anche dopo il suo decesso. Le due sorelline, di cui una ora maggiorenne mentre l'altra frequenta le scuole medie, non hanno avuto fin qui una vita idilliaca, perché l'età della spensieratezza è stata fortemente segnata, prima la morte della madre, poi il peggioramento dell'alcolismo del padre, un padre attaccato alla bottiglia che maltrattava queste figlie, costrette a sbrigare le faccende di casa tra urla continua, maltrattamenti. Un giorno le due sorelle, all'epoca minorenni, scappano di casa, si rifugiano dalla vicina, nasce un rapporto speciale che alla morte della donna si traduce nell'ascito a loro favore della sua casa e di un ingente patrimonio. La sorella maggiore, dopo aver compiuto 18 anni, si è trasferita nella casa ereditata, ma rimaneva da risolvere la vicenda della sorella più piccola, ancora minorenne. I servizi sociali di Bologna hanno quindi attivato l'iter a tutela della minore. Nei giorni scorsi il tribunale dei minorenni ha emesso un'ordinanza dopo aver ascoltato vari testimoni, il padre e le figlie in separata sede, e il giudice ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre e affidato ai servizi sociali la minore, nominando un tutore legale anche per evitare che il genitore si appropri di somme e patrimonio ereditati dalle figlie. e il SERD sarà poi stato incaricato di monitorare il padre e i suoi problemi di alcolismo. Insomma, una storia triste, molto triste, ma che almeno ha questa, a differenza di tante altre, ha avuto un lieto fine. Sulla rotonda Malaguti e la rimozione del cordolo, Fernando Pellerano registra la rabbia dei ciclisti. Si va, cioè, secondo me ci è cascato ieri lui, adesso non per dire, però si va indietro di 10 anni. Adesso glielo chiedo se è lui che è scapuzzato sul cordolo di Malaguti, ha deciso di fare un articolo. E poi ancora veneziani, abbiamo detto stasera all'oratorio San Filippo Neri e il convegno su Matteucci anche oggi. Mulino dedica un convegno a Matteucci a 100 anni dalla nascita. C'è anche Tiziano Bonazzi che viene intervistato, il professor Bonazzi, sul lascito del pensiero.

0: catture di nutrie, dalle parti di Rovigo mi sembra che se le mangino, dice Alberto. Poi non vi pare che ci sia bisogno di contenere anche la proliferazione dei piccioni, dice Paolo. Sì, anche secondo me. Poi sono favorevole a togliere la cittadinanza, dicevo anch'io la stessa cosa, ma lo farei anche per gli italiani che commettono reati, così sarebbe più giusto e democratico. Se no, ci sono cittadini di A, di B e di C, e questo lo dice chi lo dice? Lo dice Marco. Poi allora, no, io questo Pierpaolo adesso non posso risponderti in diretta, dopo vediamo se riusciamo. E che altro dire? C'è da dire che, ecco, Mirko, che è esperto di nutrie, cioè la nutria, vedi, ha fatto bene Bologna Today a fare un'inchiesta sulle nutrie, perché vi siete scatenati sulle nutrie. Secondo me le mangiate, le grigliate anche. La nutria è ritenuta nociva, esistono piani di abbattimento controllati. Sì, sì, no, questo è vero, però insomma, non mi sembra che facciano delle stragi di nutrie, non lo so. Adesso andiamo poi a vedere nel dettaglio, insomma, mi informo. Informerò di più sulle nutrie adesso, se riesco ne intervisto anche una, per domattina ve la faccio sentire. E io niente, volevo parlarvi un po' di cinema, di serie TV, soprattutto di film, roba vista in TV in questi giorni, ma direi che a questo punto possiamo serenamente rimandare a domani il massacro di Mucino, che merita un trattamento come dire, altro che nutrie, per l'ultimo film che adesso hanno appioppato sulle piattaforme, ma ne possiamo disquisire più approfondito domani, quando mi ritroverete ancora. Non è che ci trovate Ronzulli, che adesso da tutte le volte la mattina alle 7 suona, bisogna respingerlo, che vuole a tutti i costi fare la rassegna stampa lui, tempo perso alle 7. No, adesso Ronzulli, tu ti fai le tue belle 3 ore e mezzo e io vado a far colazione e auguro una fantastica giornata a tutti i nostri amici e nemici o semplici conoscenti all'ascolto. Ci ritroviamo domattina alle 7 con tempo perso. Ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Cari.

0: Tecnomatic I6 a Imola, via Pisacane 49H.
1: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
2: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
19: Devo smetterla di sostituire Marrese la mattina perché poi non so che ore sono, che ore, che programma è questo, dove siamo? Vabbè, questo è Nettuno Bologna 1 e vabbè, fin qui ci arriviamo, ma che ore sono? Le 8:34, quindi è l'ora Dario? Sicuro? Buh, vabbè, buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qua. Sì, è l'ora Dario, assolutamente. Siamo tornati oggi nel consueto palinsesto e quindi abbiamo sentito Emilio stamattina con Tempo Perso, lo ritroviamo domani con la rassegna stampa, come sempre. Dalle 7, noi invece siamo qui insieme fino alle 12 con una puntata che, giudicare già dai messaggi arrivati al 366-402-4022 durante la pubblicità, verterà tanto e non può essere altrimenti su gara 2 di Virtus Trento, quarto di finale playoff, una sconfitta per la Virtus dolorosa, senza dubbio, che rimescola completamente le carte per la serie e che costringe di fatto la Virtus ad andarsi a riprendere il fattore campo a Trento venerdì sera, gara 3 alle 20, domenica gara 4, orario ancora da confermare, ma saranno le 17, questo perché la sera ci sono le partite della Serie A di calcio e quindi per evitare sovrapposizioni anche televisive, non soltanto diciamo così dal punto di vista dell'interesse, della concorrenza, ecco, mettiamola così, si giocherà alle 17, vediamo un po' se l'orario è stato confermato, no, non ancora, ma vi posso dire che sarà quello l'orario per gara 4 e naturalmente ci saremo con Nettuno Bologna 1 per raccontare queste due partite che naturalmente adesso assumono un valore molto molto diverso e molto particolare, molto da un certo punto di vista anche succulento, se volete, rispetto a quello che poteva essere un 2-0 Virtus, succulento per gli appassionati, per gli spettatori esterni, non certo per i tifosi bianconeri di casa ieri, che hanno visto una squadra sicuramente non sul pezzo e questo è certamente il dato più eloquente. La serie non è certamente finita, la serie non è certamente indirizzata. Dopodiché, però, insomma, bisogna naturalmente parlare di quello che è accaduto, di accaduto ieri, e lo faremo naturalmente tra pochissimo, tra l'altro in apertura, ovviamente tema principale della mattinata. Poi ovviamente c'è anche la Fortitudo, che comincia stasera il suo cammino playoff in semifinale contro Verona. Ieri Rimini ha eliminato Pesaro, e non mi ricordo con chi ne avevamo parlato, con quale ascoltatore, gli chiedo scusa, non me lo ricordo, abbiate pazienza, della possibilità che Rimini potesse eliminare Pesaro, e l'ha fatto giocando una buonissima gara 5 davanti a 8.000 e passa spettatori. E quindi complimenti a Rimini, che è in semifinale con Cividale. Questo significa che chi vuole andare in Serie A deve venire a vincere al Paradozza, e tanti auguri, perché non è proprio semplicissimo. Certo è che Verona, ne riparleremo anche nel corso della mattinata, è certamente squadra che ha le sue qualità, le sue caratteristiche peculiari, e sarà una bella serie, sarà una bella serie, sarà una serie molto combattuta. Tra l'altro anche Fortitudo senza Della Rosa, giusto per non farsi mancare nulla, un bel infortunio anche adesso, ma sì, ma perché negarselo? Incredibile questa stagione, davvero pazzesca. Parliamo anche del Bologna, ovviamente, soprattutto di mercato, perché la sfida di sabato contro l'Inter non mi sembra che attiri granché, a giudicare anche un po' dalle chiacchiere che ci sono state ieri qui su Nettuno Bologna 1 con tutti voi, giustamente, anche perché insomma la partita ha poco da dire, se non il prestigio di battere i campioni d'Italia, che non è poco, ci mancherebbe, ci si accontenta anche di questo nel finale di stagione. Partita che però dal punto di vista della classifica, lo sappiamo, non conta nulla. E ne parliamo naturalmente questa mattina con i nostri ospiti. Poi altri temi, il Giro d'Italia, Alcaraz che non farà neanche Wimbledon, a questo polso che gli dà, che gli continua a dare grande noia, grande fastidio. C'è poi, tornando alla Bologna, anche il discorso legato alle panchine, perché Antonio Conte è destinato a lasciare il Napoli, e quindi gli orchestrali sono pronti, sta per partire il valzer degli allenatori. Siamo tutti pronti. È una grande emozione, sento già il fi dell'orchestra che si sta preparando, quindi vediamo se suonerà anche italiano in questo valzer. Vediamo, lo scopriremo solo vivendo, come cantava il poeta. Allora, messaggi al 366-402-4022, poi parleremo, se volete, anche dell'Arsenal, che ha vinto il titolo in Inghilterra con il pareggio ieri del City contro il Bournemouth che si è qualificato alle coppe, e prima volta nella storia del club. E tra l'altro, situazione coppe, già finito ovviamente la corsa titolo, situazione coppe per l'Inghilterra niente male, che potrebbe anche aprirsi a un sesto posto Champions se la Aston Villa, che oggi si gioca la finale di Europa League contro il Friburgo, la guarderete la partita? Fatemelo sapere al 366-402-4022. Se la Aston Villa finisce quarto, le inglesi in Champions sono 5. Se la Aston Villa invece si fa raggiungere dal Liverpool, quindi perdendo l'ultima partita con il City, allora il Liverpool va in Champions, la Aston Villa pure, ma anche la sesta va in Champions, e la sesta è il Bournemouth in questo momento. E quindi una situazione, ultima giornata Premier, molto interessante in questo senso. Il Monza invece è in finale di Serie B, fra le promozioni in Serie B, ha battuto 2-1 la Juve Stabia in rimonta. Il gol di Bornete nel finale per la Juve Stabia, ma poi Cutrone al 96esimo a sigillare la qualificazione del Monza. Stasera Palermo-Catanzaro per l'altra semifinalista, tendenzialmente 3-0 dell'andata del Catanzaro, possiamo direi mettere per i calabresi già in finale. Va bene, questo è un po' il punto della situazione, un po' degli ultimi eventi. Poi parleremo anche di NBA più tardi, come sempre c'è il bando per l'orario, quindi c'è fase no spoiler. Dopo le 11 andremo a toccare questi argomenti, anche perché c'è parecchio da dire in queste prime due gare 1 delle finali di conference, da una parte e dall'altra. Beh, si sono lasciate guardare. Allora, andiamo con i messaggi alla 366-402-4022. Intanto Stefano che fa i complimenti a Calafiori, se n'è andato per vincere la Premier, tanta roba, c'è anche una finale Champions in ballo per Calafiori, c'è anche quella nella stagione dell'Arsenal, ma come detto ne parliamo più tardi. Allora andiamo subito con la Virtus, visto che, come dicevo, ci sono tanti messaggi per una partita che sostanzialmente la Virtus ha giocato male, ha interpretato male e giocato male contro una Trento che ha fatto molti aggiustamenti, e non poteva essere altrimenti rispetto a gara 1 persa di 30. però nei playoff è così, cioè non è sorprendente, alla fine perdere di 30, perdere di 1 è fondamentalmente la stessa cosa e sei sempre sotto 1-0 nei playoff, è così, non essendoci la differenza canestri. Quindi la bravura poi della squadra che perde di 30 è quella di dire vabbè, abbiamo perso di 30, amen, andiamo avanti, resettiamo e ripartiamo. E Trento è stata molto brava. Partiamo da qui, partiamo dai meriti di Trento che sono tanti, perché comunque resettare e ripartire giocando ancora in trasferta non è mica facile, ragazzi, non è mica facile. Quindi bene Trento sotto tanti punti di vista, e la Virtus male. La Virtus male perché ha gestito male i momenti chiave del match, in attacco e in difesa. È stata anche una Virtus stranamente poco reattiva, poco capace di leggere i momenti della partita, con tante difficoltà anche nel far girare il pallone, tante volte è andata a incastrarsi dentro l'area lì dove Trento voleva che la Virtus andasse, senza poi riuscire le Vunere a trovare il bandolo della matassa. 10 palle perse, il numero sarebbe anche diciamo più o meno nella norma, ma sono palle perse pesanti perché sono arrivati i momenti clou e perché soprattutto sono arrivate per testardaggine e incapacità di letture dei momenti. Adesso vado a vedere le statistiche precise anche tempo per tempo. Ecco, nel secondo tempo le palle perse della Virtus sono state 6. Soprattutto nel secondo tempo, questo intestardirsi, incaponirsi in situazioni poco fruttuose ha poi prodotto questo. E quindi qui ci mettiamo la partita di Iago, che è stato per la prima volta confusionario, prima volta in maglia Virtus, ci mettiamo la partita di Tanti, ovviamente ci mettiamo la partita di Carson Edwards, che è stato deleterio, siamo a girarci troppo intorno. Nel punto interrogativo di che Carson Edwards avremmo visto sul campo, se il Carson Edwards risolutore, tenace e sul pezzo che abbiamo visto in gara 1, o il Carson Edwards arruffone e testardo che abbiamo visto in altre occasioni, barrate B. E ieri barrate B, perché quello è stato quello. Due triple subito e poi basta. Sì, 4 assist, ce n'è anche uno per Diarra che è stato l'ultimo canestro dal campo prima della tripla di Vildoza, ma insomma l'ultimo canestro dal campo che aveva un senso all'interno della partita, a 1 minuto e 43 dalla fine, che significa che la Virtus ha passato poi 100 secondi abbondanti senza segnare nel finale, con tanti errori. Non è solamente Edwards quello che ha sbagliato la partita ieri, però è chiaro che da lui una partita così, sì, la mettiamo in conto, ma è ovvio che se accade è un problema serio per la Virtus. E è tornato Morgan, è tornato molto bene Morgan, ma nel secondo tempo sostanzialmente non l'abbiamo visto. E allora insomma, abbiamo chiesto al coach, perché non, insomma, mi sembrava anche legittimo e giusto chiedergli questo. E la risposta poi la sentiremo anche quando vi riproporremo la conferenza stampa di coach Jakovlevic. È stata quella di non forzare troppo il minutaggio al rientro in campo, ed è una scelta, per carità, ci sta, dopodiché però non ha pagato. La salute è importante quanto vincere, questa è la citazione del coach, e non c'è dubbio, soprattutto in un momento in cui devi fare i conti con l'assenza di Paiola, torna in gara 3, e di Olson che non torna per i playoff, però questo Morgan qui probabilmente poteva essere cavalcato un po' di più. Poteva essere cavalcato un po' di più, ma se questa è una scelta che ha le sue ragioni e le sue motivazioni e ci può stare, tornato dopo un mese abbondante, forse anche un mese e mezzo, da quant'è che non giocava Morgan? Da una vita, non lo ricordo neanche più da quant'è che non giocava. Se questa scelta ci poteva tutto sommato stare, avere da Cantù, sì, un mese praticamente. E se dicevo questa scelta poteva avere una logica, e ha una logica certamente, anche se non ha pagato, quello che ho trovato veramente autolesionista è stata la scelta di cambiare continuamente su Battle e su Stewart, mandando il povero Diarra, che è stato fatto a fettine in difesa, fatto a fettine. Lì francamente non ho capito, perché insistere su quella situazione? La prima, la seconda, la terza, alla quarta basta. Alla quarta basta. Alla quarta si cambia, si modifica la difesa. Stuart e Butler hanno fatto una gran partita, non c'è dubbio, enormi meriti da parte loro, e ci mancherebbe. Dopodiché però tutte le volte contro Diarra sui cambi difensivi, tutte le volte senza modifiche, quella è stata una scelta meno spiegabile, secondo me, perché poi Diarra ha fatto bene in attacco, ma poi in difesa è stato fatto appunto a fettine da due giocatori che erano in gran serata e che andavano in tutta probabilità marcati in maniera molto diversa rispetto a quello che ha fatto la Virtus. Detto ciò, come detto prima, la serie non è finita, ci mancherebbe, non è neanche indirizzata, però è ovvio che a Trento adesso la Virtus dovrà giocare in maniera molto più concentrata, molto più reattiva, tanti rimbalzi in attacco non presi, non lasciati all'avversario, proprio manco lottati, e anche quello è un problema, pochi contropiedi, alzato poco il ritmo, insomma è stata una Virtus che ha interpretato male la partita. E a Trento ovviamente rischia, perché questa è una Dolomiti Energia che vale più dell'ottavo posto che ha raggiunto, che potrebbe recuperare Devante Jones, quindi avere un'altra arma a disposizione sul parquet. Gara 3 è delicatissima, forse la partita più importante della stagione. Perdere gara 3 significa mettersi spalle al muro, ed evidentemente la situazione non sarebbe definitivamente persa, ma è chiaro che sarebbe una mazzata notevole. Quindi gara 3 venerdì sera, fondamentale per l'intera stagione, di fatto, non soltanto per questa serie. Detto ciò, andiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tommy, quanto peso ha avuto l'assenza di Holston nella sconfitta? Il giusto. Anzi, direi senza forse, se ci fosse stato Holston, Edwards avrebbe giocato qualche minuto in meno, perché il suo cambio c'era, ci sarebbe stato con Holston, un cambio utilizzabile pienamente, non ci sarebbe stato il discorso del o Morgan che non posso sovraccaricare di utilizzo, non posso sovraccaricare di minuti e allora proseguo con Edwards. Quindi magari con Holston qualche minutaggio sarebbe stato un po' diverso, ecco, di Edwards, forse, ma ovviamente ragioniamo con i se e con i ma. C'è un audio, sentiamo.
4: Buongiorno Dario, sono Marco.
19: Ciao.
4: Direi che la foto della partita di ieri sera è stata a inizio terzo quarto, vedere Aldridge che prende un rimbalzo in attacco, palleggia verso la linea laterale, si gira e segna da tre indisturbato.
19: Vero.
4: Come nel riscaldamento di qualche minuto prima.
19: Vero, assolutamente.
4: L'atteggiamento della Virtus ieri è stato a tratti inaccettabile.
19: Sì, quella tripla di Aldridge, mi sono cascate le braccia anche a me in cronaca, perché prende rimbalzo, palleggia, va in angolo. Vabbè, ma qualcuno lo marcherà, qualcuno gli dirà qualcosa, niente, proprio nulla, è attirato da tre. Sì, è abbastanza emblematica, Marco, sono d'accordo. Buongiorno Dario, preparati che oggi Jakovlevic è l'orco brutto e cattivo, scrive Cree. Ah beh, assolutamente, l'orco brutti, ma già da ieri sera. Detto ciò, le sue responsabilità il coach ce l'ha, evidente, l'abbiamo detto, no? L'utilizzo di Morgan, vabbè, ci può stare, abbiamo detto, insomma non ha pagato, eccetera eccetera. La difesa su Butler e Stewart non è stata ottimale, quindi sicuramente ha le sue responsabilità, però insomma, già ieri ovviamente pronti via messaggi: ah, ma con Ivanovic questa non la perdevamo, Condusco era un'altra cosa. Vi ricordo tutte le partite che la Virtus ha perso per la testardaggine di Ivanovic nel fare scelte che non pagavano e che continuavano a essere fatte in campo, quindi la controprova che con Ivanovic ieri la Virtus non avrebbe perso, no, non ce l'abbiamo, anzi abbiamo anche elementi che ci dicono che poteva andare alla stessa maniera. Quindi, e poi voglio dire, non è mica il primo coach che sbaglia le scelte o si intestardisce in scelte sbagliate, cioè, mica il primo allenatore nella storia del basket che lo fa, decisamente no. Buongiorno Dario, scrive Federico. Quanto tira male Edwards? Non ieri ma sempre. No, in realtà sempre no, tira tanto, ma ragazzi, siamo sempre lì, guarda, vado a vedere i dati in stagione Eccole qua. Allora, in Italia, no? Tra regular season, playoff, Coppa Italia, Supercoppa, eccetera, eccetera, Edwards tira più di 14 volte a partita, ha una percentuale vicina al 37%. Ma tira tanto Edwards, ma è chiaro che tirando tanto la percentuale non può essere alta, ma Edwards è questo, ragazzi, siamo il 20 maggio, dovreste averlo imparato, Edwards è questo. E certo, se fa una giornata così e non c'è un cambio o insomma, un giocatore in grado di dargli un supporto, ecco, di dargli anche un po' di dare anche un po' situazioni diverse, ecco, qui l'assenza di Houston sicuramente ha avuto un peso, e allora la partita rischia di andare così. E poi purtroppo il nostro allenatore ha fatto scelte scellerate, ultimo quarto in panchina Morgan e Vildoza, speriamo che venerdì rientri Paiola, se no la vedo durissima. Non credo che Paiola rientri, ma ne sapremo di più oggi, potrebbe anche un po' forzare il recupero, potrebbe anche forzare un po' il recupero della per il giocatore. Vediamo. E cioè l'editoriale di David Trebbi, abbiamo una sigla? Non abbiamo una sigla, David, non abbiamo una sigla? Trento non poteva giocare come in gara 1, beh, questo è evidente. Cancellieri ha fatto tre cose: occupato l'area, sfidato da fuori, togliendo circolazione di palla, tolto il contropiede da palla persa, tolto il contropiede da palla persa e lasciato più spazio alle sue guardie nell'uno contro uno. Provato a vincere perché mancano grandi difensori sulla palla. L'assenza di Paiola e Houston ti porta a giocare così. Aggiungo anche, sì, sono ovviamente d'accordo, ma aggiungo anche un aspetto che, ecco, un aspetto preoccupante della partita di ieri, in prospettiva, è che Trento l'ha vinta anche perché fisicamente è stata superiore alla Virtus. Jakimowski, Niang, finché ha giocato da guardie, e quindi alzando tanto il quintetto, o Yoghiela da guardia, alzando tanto il quintetto, ha messo una fisicità in campo contro cui la Virtus è stata in difficoltà. E che la Virtus vada in difficoltà fisica contro una buonissima squadra di Eurocup, ma comunque una squadra di Eurocup, è un problema. È un problema grosso. È un problema serio. Mentre quel predominio fisico in gara 1, mentre quel predominio fisico in gara 1 è stato totalmente sbilanciato a favore della Virtus, e ieri no, è stato totalmente a vantaggio di Trento. E anche questo è un problema da sistemare e da risolvere, non è insormontabile, ci mancherebbe, ma è un problema da sistemare e da risolvere per gara 3. Steve, buongiorno Dario, l'anno scorso mi ricordo dei calcoli, l'ultima giornata per evitare qui o là andò bene, magari però quest'anno è la meglio Varese di una squadra che in Europa è stata, conti alla mano, la migliore, anche se in una lega minore. E beh, però Steve, io ti dico, io non sono mai troppo d'accordo a fare calcoli, a star lì a dire allora se perdo con Varese magari mi prendo Varese negli ottavi, nei quarti, meglio di Trento, peggio di... non è una filosofia che condivido. Si gioca per vincere e si gioca sempre per vincere qualunque partita, perché così si crea la giusta mentalità e poi l'avversario che arriva. Amen. L'anno scorso la Virtus ha mostrato che quella è la strada giusta, non perché abbia vinto, ma perché ha, battendo Trapani, preso energia per i playoff. E quest'anno, sì, chiaro che Varese è una squadra di minor talento rispetto a Trento, non c'è dubbio, e che Trento sia una squadra più difficile da affrontare. Dopodiché è successo quello, è capitata quella, e si va con quella. Per cui questo dico, insomma, sì, io la vedo così almeno. Andrea, ciao, buongiorno, non ho mai creduto ci fossero 30 punti di differenza tra le due squadre, ma nemmeno la differenza di ieri sera. Purtroppo la Virtus ha difeso male per almeno 35 minuti buoni, come se si fosse adagiata sugli allori della partita precedente. Non pensavo che l'assenza di Houston potesse contare così tanto. Non credo sia impossibile comunque vincere una partita a Trento, ma neanche tutte e due, Andrea, neanche tutte e due, cioè la serie non è finita ieri sera, non è finita ieri sera, ma non è neanche indirizzata, perché sono state due partite talmente diverse fra di loro, che si fa fatica a dire che la vittoria di ieri indirizza la serie per Trento. Cioè, se Trento avesse perso in volata gara 1 con la Virtus, che avesse preso gara 1 in maniera ruffona, ma un po' casinara, ma alla fine l'avesse presa, ma con grande equilibrio, beh, allora magari la vittoria di ieri un po' il bilancino l'avrebbe fatto spostare per Trento. Ma sono state due gare talmente diverse che è impossibile dire stasera, cioè ieri sera, che la serie è indirizzata per Trento. Vediamo venerdì. Venerdì è una partita che sì, quella sì, la serie la può indirizzare. Per cui non è neanche possibile che la Virtus le vinca tutte e due, no, non è mica finita la stagione ieri. E poi la Virtus è senza allenatore, nei momenti critici si vede, al netto delle altre mille problematiche dei giocatori. Mi sembra troppo facile però, Alex, puntare il dito contro Jakovlevic, che ha le sue colpe, senza allenatore mi pare non c'è oggettivamente un po' esagerato, anche perché questa è una critica che negli anni ho sentito fare a Georgevic, a Scariolo, a Banchi e pure a Ivanovic. Dopo ogni sconfitta la Virtus con quell'allenatore lì dove vuole andare? E ho citato quattro che tendenzialmente nella loro carriera qualcosina hanno fatto e possono sbagliare, e hanno sbagliato nella loro carriera, quindi figurati se non può sbagliare Jakovlevic, che la carriera l'ha appena iniziata. Sembra quantomeno ingeneroso dire che la Virtus è senza allenatore. GR, meteo, pubblicità, torniamo subito.
18: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Salgono le torri norvegesi, Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col bacino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo,

0: stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi mercoledì 20 maggio è una giornata che sarà simile a quella di ieri, con qualche nube in meno. Non ci dovrebbero essere precipitazioni, ma ci sarà qualche nube di passaggio. Si va verso una fase più stabile, più soleggiata, le temperature stanno già aumentando. Anche oggi le massime raggiungeranno i 26-27 gradi, soprattutto in città, nelle zone con i fabbricati, dove il calore tende già un po' ad accumularsi. E per domani altra giornata simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con bassissimo rischio di precipitazioni, perché l'atmosfera appunto si sta stabilizzando e le temperature saranno, diciamo, da inizio estate, perché anche domani le temperature arriveranno almeno a 28 gradi e si rischia di sfiorare i 30 gradi. Probabilmente toccheremo i 30 gradi entro la fine della settimana, perché avremo giornate progressivamente più calde. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
12: Quello famoso per gli abiti da sposa.
11: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
13: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
19: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
20: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
21: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
22: Deliveroo!
21: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Torniamo in diretta con Laura Dario alle 9 e 6 minuti in questo mercoledì 20 maggio con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Tra poco andremo a ritrovare Leonardo Bosello per cominciare anche a parlare dei temi calcistici di questa mattinata. Allora, messaggi tanti al 366-402-4022, ancora sulla Virtus naturalmente ci restiamo. Mi pare che coach ieri sera nella migliore delle ipotesi non sia stato lucido e nelle peggiori senza la personalità necessaria per fare scelte forti come panchinare Edwards anziché Morgan, ma indispensabile per provare a vincere. In questo momento il paragone con Dusko è impietoso. No, in questo momento il paragone con Dusko non ha alcun senso logico, Sandro, non ha alcun senso. Non puoi paragonare uno come Dusko Ivanovic, pregi e difetti, è una carriera quasi trentennale, con un allenatore che per una scelta della società, una scelta forte della società, non c'è dubbio, anche rischiosa, ci mancherebbe, allena, fa il capo allenatore da un paio di mesi. Quindi il paragone è, non è che è impietoso, e non ha proprio ragione di esistere. Quindi da quel punto di vista sgombriamo subito il campo da questo equivoco. Io capisco che per un tifoso l'analisi più semplice e più semplicistica sia quella: abbiamo cambiato allenatore, abbiamo perso ieri, quindi tutto da buttare. Ma è un'analisi molto semplicistica, appunto, molto povera di contenuti. Proviamo ad andare un po' oltre, ecco, questo è l'invito che vi faccio. Poi ribadendo quelli che sono stati gli errori di valutazione e di gestione della partita di ieri, da parte del coach, quelli restano, non è che li togliamo se non facciamo il paragone con Ivanovic, ci mancherebbe, quegli errori restano e sono errori dettati forse anche dall'inesperienza, ma sono errori dettati dal fatto che un coach è lì per prendersi responsabilità, e come lui anche allenatori molto più navigati hanno commesso degli errori per testardaggine o per mancanza di capacità di lettura. Vogliamo ricordare Messina e la Final Four del 2002 col Panathinaikos? Ed era Messina, ed era già Ettore Messina in quel momento lì. Quindi, ragazzi, non è bello che sia accaduto per la Virtus, ci mancherebbe, però fa parte del gioco. Cioè, non è che con un altro allenatore non ci sarebbe, sarebbe andato necessariamente in maniera diversa. Questo intendo. Cioè, anche con un allenatore più esperto, più navigato, sarebbe andata in maniera diversa. O con Edwards in panchina sarebbe andata in maniera diversa. Non abbiamo la controprova. Certo, restano comunque errori di lettura, errori di valutazione che hanno portato alla sconfitta. Quelli ci sono e non sono, restano lì, purtroppo, per la Virtus. Saluto Marchino Salus. In primis complimenti a Trento, che ha meritato, oltre alla difesa che hai citato tu, qualche dubbio anche sulla gestione di Ferrari e Morgan, ma comunque nulla è precluso. E poi c'era un altro messaggio bellissimo. Eccolo qua. Maurizio. Maurizio, questo è il messaggio più bello della mattinata, non credo sia battibile, onestamente. Non penso, vi dovete impegnare molto per fare meglio di Maurizio, sappiatelo. Edwards ieri sera pensava già alle vacanze e alla sua futura squadra. È bella questa cosa, Maurizio, che Carson Edwards domenica ha fatto una buonissima partita, non pensasse al futuro, ieri sì. Cos'è successo nel frattempo? Cos'è accaduto? 48 ore, cioè domenica non ci pensava, martedì sì. Boh, speriamo che non ci pensi venerdì, ragazzi, che dobbiamo dire. Maurizio, amico mio, ma che cosa stai dicendo? Ragazzi, incredibile. Vabbè. Domenica no, ieri sì. Vabbè. Paolo, penso sia stato sbagliato in venire contro Edwards ieri sera. Sì, c'è stato un po' di maretta a fine partita. Effettivamente sì, non l'abbiamo citata in precedenza, ma c'è stata. È quel tipo di giocatore, lo sapevamo e lo sappiamo, ma dargli addosso come se fosse un avversario anche no. Dai che ci riprendiamo, scrive Paolo. Poi, partitaccia di Trento in gara 1, partitaccia nostra in gara 2, cavalcherei un po' di più Ferrari, mi piace moltissimo. Ah, guarda, senza Holston, Aldo, secondo me Ferrari un po' più di minuti li dovrà prendere. Detto che Giallove è sicuramente un giocatore molto più in palla adesso, rispetto a quello che è stato il finale di regular season, quindi anche lui si va a prendere un po' di minuti di Holston, certo con caratteristiche diverse. Ieri ha tirato due triple piedi per terra con chilometri di spazio, e meno male, perché quei tiri di solito non li prende. Quindi prendiamo come buon segno, però anche Ferrari sicuramente qualche minuto in più ci può stare, anche per un discorso che facevo prima, no? di atletismo, di pareggiare la fisicità di Trento. È una frase che non avrei mai pensato di dire, però ve lo dico: pareggiare la fisicità di Trento. Non che Trento non sia fisica, ma pronti via è un confronto che è sbilanciato per la Virtus. E invece non lo è stato, cioè lo è stato ma è sbilanciato per Trento. E poi Marco, sono abbonato dietro la panchina Virtus, praticamente tutti a 4 minuti dalla fine chiedevamo di far entrare Morgan a gran voce. Ho visto anche l'assistente avvicinarsi al coach e dirgli qualcosa mentre guardava la tribuna. Sì, non credo che sia non credo onestamente, Marco, dico la verità, per quelle che sono le dinamiche in panchina non credo che Parente sia andato da Jakovlevic e gli abbia detto: oh, guarda che il pubblico vorrebbe Morgan. Ok, no, non funziona così, Marco. Sarei molto sorpreso se funzionasse così, se fosse funzionato così ieri. Secondo me ha proprio voluto fare questa scelta, continuare con Edwards per far vedere che non si fa condizionare. No, Marco, mi pare un po' forzata la ricostruzione, ti dico la verità. allenatori che in un senso o nell'altro si fanno condizionare da quello che gli arriva da dietro la panchina, ma cioè, sono pochissimi, ma non a quel livello. Io con Edwards andrei anche in guerra, scrive Vittorio, che è totalmente minoranza Vittorio in questa mattinata, però vabbè, ce n'è uno, lo registriamo. Fiducia a Jakovlevic e la squadra avanti a testa bassa, questi sono i playoff. E si è visto ieri, si è visto anche per gli arbitri ieri, che intanto hanno preso degli svarioni da una parte e dall'altra. A un certo punto partita sicuramente non semplicissima da arbitrare, però qualcosina meglio, qualcosina si può fare. Alberto scrive che la Virtus passa il turno. Ecco cos'era Paolo Alberti. Grazie Paolo, che almeno mi risolvi l'enigma. Probabilmente Edwards ha prenotato le vacanze lunedì pomeriggio. Già, cioè per domenica. Ma vabbè, ormai online si può fare tutto, però sì, probabilmente l'ha fatto lunedì. È per quello. L'appunto che si può fare al coach è che se vuoi sostituire Alston con Morgan, lui ed Edwards devono giocare insieme, perché altrimenti criticate Edwards è da incompetenti, scrive Antonio. No, aspetta, non è che sia intoccabile Edwards, non è mica LeBron James o quel livello lì, ci mancherebbe. E anche LeBron James è criticabile se gioca male, ci mancherebbe. Però la coppia Morgan Edwards insieme ieri, con le difficoltà che già avevi sulla difesa degli esterni, è una coppia che fai fatica, secondo me, a mettere in campo contro la Trento di ieri. Fai un po' fatica. Poi la puoi provare, ci mancherebbe, nel momento in cui fai fatica a trovare canestro con continuità, provi anche la coppia. Però per come si è messa la partita fa un po' fatica. Ecco, il cambio Alston-Morgan è un problema per questo. Cioè che Alston può giocare con Edwards e ti dà una dimensione anche fisica diversa. Morgan difficilmente può giocare insieme a Edwards. Poi ti dà tantissimo in attacco, l'abbiamo visto, si è acceso dal nulla, i primi due possessi che sembrava a me la mattina, appena alzato, e poi però si è acceso. Ma insieme... Non lo so. Ieri soprattutto la vedo un po' dura. Max, credo che l'approccio soft e le limitate capacità di lettura e adattamento del coach siano le principali cause della sconfitta. Mi aspetto più stazza per gara 3, quello anch'io, ti dico la verità. Molte scelte discutibili anche in attacco. Quante volte ha portato palla Edwards? Troppe, scrive Lello. Secondo me non tantissime in realtà, Lello. Avremo bisogno di dati statistici, ma vado a memoria. Non più del solito con un playmaker accanto, perché poi se prendiamo il periodo in cui non c'era né Vildoza né Paiola né Hackett, allora il discorso cambia, ma alla fine ha portato palla a Edwards, ma nella media, ecco, però avremo bisogno di dati statistici, magari proviamo a recuperarli. Valerio, Smailagic al posto di Iago, vista anche l'assenza di Alston. E no Valerio, e che fai solo con Vildoza play? O con Hackett, cambio del play? Poi Smailagic, onestamente, ragazzi, l'ultimo periodo fai fatica a pensare di metterlo in campo, No, Valerio, non sono convinto. Però potrebbe essere una soluzione, più che per l'assenza di Alston, perché Smailagic non ti dà quello che ti dà Alston. Può essere una soluzione per avere un 5 più dinamico rispetto a Diarrai, Diouf. E quindi nel momento in cui decidi di fare cambio sistematico, sulla carta Smailagic ti può dare qualcosa in più, sulla carta, non lo Smailagic visto nell'ultimo periodo, ecco, questo sicuramente. Si parla del rinnovo di Edwards, che però è troppo discontinuo. Io metterei due soldi in più per il prolungamento o rinnovo di Morgan. Secondo me per Morgan non è questione di soldi, ma è questione di livello che vuole alzare, e quindi non la metterei su un piano economico. Poi sul non rinnovo di Edwards, quello è un tema sicuramente sul piatto in casa Virtus, quello sicuramente, al di là del fatto di essere o meno in vacanza, Avevate già mandato messaggi in tanti sul possibile ritorno di Smailagic, di fatto abbiamo già risposto, potrebbe farlo appunto, ribadisco, per avere un 5 più dinamico e un lungo in più nelle rotazioni, però non lo so, non sono particolarmente convinto. Dipende anche naturalmente dalle sensazioni che dai in allenamento, Smailagic, perché se è rimasto fuori, e non è solo per le prestazioni in campo nell'ultimo mese, ma anche per quello che evidentemente dà o non dà in allenamento rispetto ai suoi compagni. Però vediamo, può essere sicuramente una soluzione, se non altro, ecco, ce l'ha come idea, come possibilità Jakovlević di cambiare l'assetto in base naturalmente al tipo di partita che vuole fare o che pensa di voler fare. Allora, linea alla regia, pubblicità, ripartiamo tra poco.
0: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
1: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza, la torre del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza, la tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo! Quel canestro!
0: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
29: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
30: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
2: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
1: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 9:24 minuti in questo istante con l'ora d'ario che prosegue qui su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022 con Leonardo Bosello. Ciao Leo.
7: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
6: Allora,
7: buongiorno.
6: Apriamo con te la pagina del football e del calcio con i messaggi dei nostri ascoltatori legati anche un po' alla serata di ieri e ai complimenti a Calafiori che fanno in tanti per non so se per il video celebrativo, l'hai visto? Condizioni pietose Calafiori, cioè neanche sì, sì. Partito il video era già condizioni.
7: Come direbbe lui, me sombriacato, visto che è un grande fan di Mannarino, no?
6: Esatto. Ma parecchio anche delle ciabatte inguardabili. Vabbè, ma parte
7: ma no, questo non lo puoi sapere, perché sai, tanto loro ti direbbero che è uno stile che non comprendiamo, ma che in realtà è tanta roba.
6: Non lo metto in dubbio, gli saranno costate una fortuna, ma sono inguardabili comunque. Detto ciò, vabbè, insomma, alla fine prendiamo mi sembra, almeno dai messaggi che sono arrivati stamattina, comunque un affetto ancora verso Calafiori, non può essere altrimenti, insomma, per quello che
7: certo,
6: ha fatto qui, che c'è ancora tanto da parte dei tifosi rossoblù.
7: Sì, ma è lo stesso affetto per quello che riguarda, insomma, anche me, per quello che è stato, perché comunque un'annata clamorosa, un giocatore clamoroso, e insomma non è proprio banalissimo vedere un giocatore che poi alza la Premier così da 2 anni dopo praticamente, quindi è bello, e soprattutto anche un po' spezzando un incantesimo, perché l'Arsenal non è proprio la squadra più abituata a vincere campionati, quindi c'è anche qualcosa di Calafiori dentro questo titolo, e adesso ce ne hanno anche la possibilità di vincere un altro. Poi vedremo se giocherà titolare a finale, perché comunque insomma è spesso in ballottaggio nell'ultimo periodo, a volte gioca,

0: È sicuramente un calciatore che ha avuto un'esplosione assurda in un anno, poi, perché poi al Bologna c'è stato solo un anno, e questo è ancora più particolare. Di solito sono crescite che possono durare due anni, invece che alla Fiori in un anno è arrivato subito a livello Premier, a livello Arsenal. Sono contento per lui, un po' dispiaciuto per Guardiola, ti dico sinceramente, perché c'ho sempre un po' di affetto per Pep, che però dai, ne ha vinti abbastanza di titoli, anche se ne lascia una ad Arteta non succede niente.
1: No, poi ha vinto la Coppa d'Inghilterra comunque sabato, quindi
0: per quello che vale
1: ovviamente l'FA Cup tanto, per il calcio inglese comunque l'ultima stagione è stata comunque con un trofeo.
0: Ha vinto la Coppa di Lega in finale proprio contro l'Arsenal, no?
1: Doppio trofeo.
0: Quindi comunque sono due coppe, le ha portate su, quindi poi vedremo che scelta farà quest'estate, se andrà anche lui nel buon ritiro a guardare il calcio dal divano e osservare, staccarsi per un po', oppure se ci sarà qualche altra scelta particolare da fare sul futuro, anche se credo che nel caso non sarà un club, ma sarà una nazionale, non lo so, forse oppure si fermerà.
1: Non mi dare illusioni, per favore.
0: No, ma non stavo dicendo la nazionale italiana, una nazionale. Quello non so se crederci, sinceramente.
1: No, onestamente no, neanche io. Mi sembra tutto molto indirizzato per un grande revival con Antonio, con Gonde, oppure con Allegri, ma insomma mi sembra più pronto un revival con Antonio. Almeno per due anni, poi dopo l'europeo si vede, tanto qua funziona.
0: Dopo l'europeo, che faremo benissimo, si vedrà, esatto. Chiaro, per arrivare poi al mondiale fra quattro anni con chiaramente la difficoltà di andarci,
1: vabbè. Non ci pensiamo.
0: Ieri sera c'è la notizia, no? di Marzio, che parla di un accordo praticamente già trovato tra Sarri e De Laurentiis, uh-huh, per la panchina del Napoli, quindi Conte non sembra essere più il principale possibile allenatore, futuro allenatore del Napoli. C'era già diverse chiacchiere sul tema da un po', però sembra che la questione si infittisca.
1: Sì, e poi aspettiamo anche sviluppi sulla panchina del Milan, Palladino a Bergamo, perché sono quelle insomma piazze che dovremo eventualmente tenere d'occhio per quanto riguarda Vincenzo Italiano.
0: Soprattutto quella di Bergamo, perché vabbè, poi anche il Milan è chiaro, però magari se il Milan dovesse andare in Champions League, come è in vantaggio, cioè chiaramente il Milan se vince la partita, la sua partita in casa contro il Cagliari è aritmeticamente in Champions League, e in quel caso vedremo se Allegri resterà in sella. Io credo che con una Champions meriterebbe di mantenere insomma la guida del Milan. L'Atalanta mi preoccupa di più, tra virgolette, per preoccuparsi intendo quanto possano arrivare a pensare a Vincenzo Italiano nelle proposte. Poi dopo sono scelte che deve fare Bologna, perché c'è un altro anno di contratto, sono scelte che fa Vincenzo Italiano, perché parliamoci chiaramente, un conto si chiama la Juventus o il Milan, poi l'Atalanta il prossimo anno sarà la nona stagione su 10 che gioca le coppe, quindi comunque insomma c'è un qualcosa di molto molto importante.
1: Poi fa la Conference,
0: tu dici,
1: no, vabbè,
0: la coppa, insomma, che,
1: due finali.
0: Sì, esatto.
1: Ci penserà.
0: Però ecco, se a Bergamo effettivamente il rapporto con Palladino non è mai sbocciato, e quindi c'è da chiudere quel rapporto lì. Sarri Sarri è il primo nome nella lista di Giuntoli. Ormai Giuntoli sta lavorando, non ancora sotto contratto, ma è quello che gestirà il tutto a Bergamo ed è pronto a salire al potere per quello che riguarda la gestione da insomma responsabile area tecnica. Per l'Atalanta, e se non dovesse essere Sarri il punto interrogativo importante, e mi sembra insomma che Giuntoli voglia anche con il primo nome che è stato Sarri, comunque fino a che non firma col Napoli è giusto mantenerlo lì,
1: certo.
0: Che comunque si vada anche verso un altro cambio di sistema, no? Cioè 4-3-3, l'Atalanta è sempre stata una squadra che questi anni ha giocato 3-4-2-1, 3-4-1-2, quindi vediamo poi dopo se dovesse arrivare una proposta o

0: se ci sarà una chiacchierata tra Giuntoli e Italiano, e a quel punto, che nel caso, sono tutte ipotetiche, che cosa penserà l'allenatore del Bologna e che ragionamento farà, perché se ti chiama il Napoli magari, insomma, non so quanto ci pensi, se ti chiama l'Atalanta penso che due riflessioni in più si facciano, giustamente, però ecco, questo è un elemento che secondo me va aggiunto molto nel discorso attuale, perché insomma la panchina Atalanta è una panchina che magari Italiano come possibile allenatore lo va a cercare forse un po' prima di quanto non possa essere appunto stata quella del Napoli o anche quella del Milan, cioè se salta Allegri non so se Italiano è il primo nome per la panchina del Milan.
1: L'Atalanta è pronta a offrire 3 milioni di contratto a Italiano? Secondo me no, scrive Ale, quindi la mette anche sul piano, diciamo, economico.
0: Può essere anche questo un tema, però comunque ha avuto stipendi per allenatori che non sono stati troppo distanti da quello, credo che comunque intorno ai 2,5 si potrebbe spingere, ma anche a 3 poi dipende, cioè comunque è un nuovo elemento quello che gestirà il tutto, cioè Giuntoli è differente magari da quello che è stato d'Amico, e poi ovvio che ci sono i percassi e che c'è tutta una gestione societaria anche più in alto che magari detta un certo standard economico per ingaggi non solo di giocatori ma anche di allenatore, però ecco, poi bisogna capire che altri discorsi si vanno a instaurare. Non credo che questo sia un limite in assoluto, cioè non credo che la massima proposta di Atalanta sia 1,5-2, anzi.
1: Fabio scrive: buondì ragazzi, se vuole fare un salto qua in futuro Peppe è sempre ben accetto, sarebbe calcio spettacolo. Guarda Fabio, conoscendovi, non tu Fabio ma in generale conoscendovi, al primo pareggio 1-1 in casa, sì vabbè, ma questo qui chi si crede di essere, cioè se funziona così, anche con Guardiola funzionerebbe così, quindi
0: sì penso che comunque ci sarebbe qualche problema e riusciremmo a dire che è noioso.
1: Sì, no, ecco, noioso, è così, quindi vi conosco mascherine, vi conosco, va bene. Poi aggiunge Fabio: ad oggi la domanda vera è: resisteremo alle sirene inglesi per Ro? Finché Ro continua a cercarle, la vedo difficile. Nell'intervista che è rilasciata di Athletic l'ha ribadito, vabbè, anche però dobbiamo dirlo, cioè, è anche normale, è nato a Wembley, vuoi che non voglia giocare in Premier? Che non desideri secondo di giocare in Premier, dai.
0: È inglese.
1: Dai, ci sta, ci mancherebbe.
0: No, cioè, non credo ci sia nulla di male nell'ambire la possibilità di giocare in una squadra molto, molto titolata in Inghilterra. Poi, se mi dici preferisci continuare a stare al Bologna o andare al Sunderland o andare al
1: Bournemouth, insomma, che fa le coppe.
0: Bournemouth fa le coppe, esatto. Sì, però, insomma, una squadra di Crystal Palace, che comunque anche se è una squadra che ha avuto un anno quello precedente molto molto valido, però insomma se dovessi andare una squadra che gioca per la parte extra classifica, comunque cioè, non lo so quanto, cioè, è ovvio che è un passo in un ambiente inglese, in un campionato quello più visto, quello top eccetera, però se invece ti vengono a bussare squadre che sono in Europa, in Inghilterra, e fanno la Premier e hanno anche quel livello economico lì, cioè non è che ti vengono a bussare al ribasso, fanno proposte di alto livello e Jonathan Rowe si è visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, che c'ha degli estimatori importanti in Premier, e non è che ce lo inventiamo, cioè, abbiamo visto la reazione dell'Inghilterra e di quelli che sono stati insomma gli appunti mediatici che sono stati fatti su Rowe dopo la partita del Dallara contro la Aston Villa, che ha fatto una partita assurda, ma in generale ha fatto un'ottima Europa League nella fase eliminazione diretta dal Brann in poi, comunque insomma con la Roma e con la Aston Villa ha fatto delle partite super, quindi credo che sia stato ben visionato, e se arriva una certa proposta è difficile anche perché non è che in Inghilterra vanno al ribasso sulle proposte, abbiamo visto un po' come è andata negli scorsi anni, cioè la mia speranza è che possa rimanere, cioè non è che io spero che vada via, figuriamoci, cioè, io sarei la persona più felice del mondo se potesse rimanere Jonathan Rowe, penso sia il giocatore, stato il giocatore più determinante di questa stagione, anche se ha giocato meno e anche se non ha fatto tutta l'annata, e credo che sia stato quello più in vista, più in evidenza, però sono anche consapevole che è un calciatore che l'anno prossimo può ambire, secondo me, a una tra le prime 7-8 della Premier, cioè, sì, secondo sì. me può arrivare serenamente questa proposta qui, e per me anche a più di 40 milioni di euro, no? Cioè, perché no? Cioè, è stato pagato 20 l'estate scorsa, quest'anno ha dimostrato anche di più, anzi molto di più rispetto a quello che ha fatto al Marsiglia l'anno scorso, perché ha fatto molto meno l'anno scorso al Marsiglia, avevamo visto le statistiche, Dario, no? Neanche una decina di partite da titolare di Rowe al Marsiglia l'anno scorso, se non sbaglio 3 gol, 27 presenze complessive, sì, però una decina da titolare in tutta la stagione, 3 o 4 gol, un giocatore che non è sempre stato titolare, anzi, e quest'anno invece ha cambiato completamente il suo ritmo e ha fatto anche partite importanti in Europa League, segnato a Napoli in rovesciata, non lo so, cioè, io credo che due partite le abbiano viste.
1: Sì, quello sicuro. Scrive un ascoltatore, alla Lazio a questo punto chi ci... Massimo, alla Lazio a questo punto chi ci va? Italiano non potrebbe essere interessato. Stamattina Repubblica parlava di Thiago Motta alla Lazio, anche se pare molto più forte. Non ridere,
0: no, scusa.
1: È così, oh, ridi. Non lo so. Anche se pare molto più forte il Benfica dopo Mourinho. Però insomma,
0: ok, questo è un altro discorso. Il Benfica è un altro discorso. Sì. Io francamente credo che andare alla Lazio sia un passo indietro per Vincenzo Italiano. Cioè, ma abbastanza sinceramente.
1: O quantomeno un passo laterale, non un passo avanti. Vogliamo essere più buoni, un passo laterale, ma sicuramente non un passo avanti. Ecco, su quello sono d'accordo con te. Forse anche dietro. Sì.
0: Secondo me anche dietro, perché comunque insomma, l'annata che ha appena vissuto la Lazio è un'annata che fa dire a un allenatore che vuole comunque essere competitivo, occhio ad accettare una proposta in un club che ti ritrovi, che firmi e ti fai un'estate senza mercato, ti ritrovi.
1: Però te lo fa a gennaio, no, non è vero.
0: Ti no, ritrovi a reggere fino a gennaio dicendo a gennaio metteremo a posto tutto e si vendono i due pezzi grossi, perché ok, uno dice anche a Bologna in questi anni d'estate ci sono state delle cessioni importanti e lo sappiamo come funziona, però sono arrivati in estate,
1: sì.
0: A gennaio il Bologna i pezzi grossi non li ha venduti, quello che è successo con Holm poi pezzo grosso, cioè ok,
1: sì, va bene, è diverso,
0: è titolare,
1: certo.
0: Però di rotazione e ci sono stati motivazioni, azioni, insomma, che hanno voluto che qualcosa si era rotto nel rapporto e che quindi insomma era più giusto trovare un'altra alternativa e il Bologna l'ha trovata in João Mario, però insomma a gennaio Bologna non fa quelle cessioni lì, non vende il Remo Freuler del centrocampo, perché Guendouzi ok non è lo stesso prototipo di giocatore, ma per minuti giocati, per leadership sì, e non vende Castro che era il Castellanos di turno,
1: sì.
0: e per poco non vendeva anche, no, forse non il Lucumi, però insomma, beh, il difensore centrale, il titolare, il capitano,
1: non ci siamo lontani come peso specifico all'interno della squadra.
0: Io se sono un allenatore non firmo per la Lazio, se sono Vincenzo Italiano non firmo per la Lazio, io se devo guardare un po' a quelle che possono essere le chiamate che possono far sorgere un dubbio a Vincenzo Italiano se proseguire col Bologna, io penso all'Atalanta, non penso alla Lazio,
1: o al Milan,
0: vabbè certo, Milan e Napoli sono un gradino sopra ovviamente, sì. E poi è ovvio che l'Atalanta, però c'è anche l'Atalanta però un po' più al di sotto, che ti mette il dubbio di più. Napoli e Milan il dubbio forse non te lo mettono nemmeno, e per quello che riguarda invece il possibile arrivo di Thiago Motta, ecco, credo che qui i parametri economici valgano, ecco, poi non credo che adesso Thiago abbia la faccia tosta da sedersi a un tavolo di trattativa e dire prendo i 5 milioni che mi davano alla Juve se no non vengo, credo che abbasserà un minimo le pretese per tornare ad allenare, però non so se è la Lazio, ecco, non credo che possa essere la Lazio il suo futuro, magari Benfica, tra l'altro lui è lì, quindi è lì dietro, ci mette anche meno.
1: Ah, sicuro, sicuro. Angelo, prima di salutarti, chiede due parole sul mister del Bournemouth, che è Iraola, grandissimo, sì, terzino dell'Athletic Bilbao, colonna dell'Athletic Bilbao, e allenatore che ha portato il Bournemouth lì dove il club non è mai stato in 120 anni di storia, più o meno.
0: Sì, poi cioè, comunque ha fatto un finale di stagione clamoroso e ormai sono tre anni, sì, sono tre anni che allena il Bournemouth ed è scuola spagnola e credo che quest'anno abbia dimostrato il suo valore anche poi ieri sera pareggiando col City, ma facendo questo finale di campionato con un sacco di partite con risultati positivi uno di fila all'altro, si era messo in luce in Spagna giocando un calcio appunto spagnolo, un calcio palleggiato, ragionato e trasportandolo in Premier, si è aggiunto direi alla lista di allenatori di qualità bravi che hanno questo stile di gioco, maggior controllo sulla partita, sul pallone, qualità negli esterni d'attacco e principalmente insomma giocare un calcio un po' più palleggiato e di controllo come poi è stato Guardiola quasi sempre e come spesso è Arteta che ha un occhio maggiore per la difesa magari rispetto ad altri allenatori di scuola spagnola che si sono visti negli anni, però direi che questi Raiola ha futuro, ecco, ha sicuramente futuro. Poi insomma in Premier non c'è per forza la necessità che debba poi subito fare il salto con una big, anche perché insomma i soldi ai club arrivano a prescindere del nome che hai, poi ovvio che un City, un Arsenal, un Chelsea, un Liverpool ne hanno molti di più, però comunque i diritti televisivi creano un guadagno ampio per tutti i club che fanno la prima competizione in Inghilterra e quindi Bournemouth ha comunque una forza di mercato impressionante, cioè anche comunque in estate compra giocatori spendendo tanto e il prossimo anno quindi con l'Europa League chissà che non possa comunque andare a fare anche lei investimenti importanti, cioè diritti televisivi delle squadre che arrivano tra le prime 6-7 posizioni in Premier sono un sacco di soldi, credo che siano quasi 200 a testa, 150 a testa, sì, o anche di più.
1: Guarda, giusto al volo, il Bournemouth l'anno scorso vendette Solanke al Tottenham 64 milioni, sì, reinvestiti in Evan Nilsson, Sinisterra, Unal, Huijsen prima di andare poi al Real Madrid, sì, questo l'anno scorso. Sì. Quest'estate invece, quindi nel 2025, ha venduto Huijsen al Real, ha venduto Szczęsny al Paris Saint Germain, ha venduto Kerkes al Liverpool, ha venduto Ouattara al Brentford, cioè ha venduto i suoi migliori. Però, però poi ha preso Petrovic, Doak, Adli dal Bayer Leverkusen, sì, Diakité. Insomma, ha preso sì, poi
0: Alex
1: anche
0: Jimenez.
1: Che ha una storia un po' problematica in questo momento, ma vediamo poi se ne esce e come ne esce. Però ecco, nel senso che ha venduto i suoi migliori, e però ha saputo fare un bel mercato. Tant'è vero che poi appunto ha conquistato un posto in Europa, vediamo quale può essere ancora la Champions, come dicevo in precedenza. Va bene, Leo, ti devo salutare e ci sentiamo domattina, perché poi domani, sei in partenza per Roma.
0: Sì,
1: domani ci racconti poi.
0: Per Roma.
1: Roma-Bologna,
0: certo, per
1: quarto di finale primavera. A domani.
0: Un abbraccio, ciao Dario, buona giornata a tutti.
1: Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano.

0: Landuzzi Caldaie,
1: centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
9: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
10: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
9: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
10: Wow, è proprio quello che mi serve!
9: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
11: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
12: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
11: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
12: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
13: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
14: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario. Tra poco, nel prossimo blocco, andremo a sentire le voci del post gara di ieri di Virtus Trento, sia Jakovlevic che Cancellieri. Li sentiamo più tardi, poi alle 10.20 Filippo Cotti, alle 10.40 cominciamo a entrare anche in clima Fortitudo Verona. Ha parlato ieri in conferenza stampa Alessandro Ramagli, lo andremo a sentire tra poco, quindi alle 10.40 per l'appunto. Poi spazio per i vostri messaggi al 366 402 4022, anche con Andrea Mottola alle 11 e con Alessandro Mossini alle 11.20. Recupera un po' di messaggi, poi tra poco torniamo anche sul tema Virtus. Recupero un po' di messaggi calcistici, visto che avevamo iniziato a parlare anche di futuro mercato. Importante che Bologna come allenatore non arrivi Palladino, scrive Andrea, che non mi pare un estimatore, ecco, così a naso dell'allenatore dell'Atalanta. E va bene, ne prendiamo atto. E poi l'importante è che rimanga Sartori, e Sartori almeno un altro anno, visto che il contratto fino al 2027 resta. E poi scrive Federica: comunque ero rispetto ad altri ex giocatori o allenatore, con le maiuscole, mi sembra molto più onesto, almeno l'ho dichiarato subito. Sì, no, in realtà anche qualcun altro, dai. Iki per esempio è un altro che, se non ricordo male, lo disse, insomma, che il suo sogno, la sua ambizione era quella di giocare in Premier League. Ma secondo me, se andiamo a spulciare qualcun altro, o Scouten, che voleva tornare anche a in patria, o comunque insomma avere uno spazio diverso da Bologna, vado a memoria, Federica, ma poi magari controlleremo meglio nel nostro archivione. L'operazione Calafiori è tutta molto particolare, ha preso l'ultimo giorno per 4 spicci, adesso si ritrova in questa bellissima situazione, meritatamente. È assolutamente particolare, anche molto bella la storia, se vuoi, di Calafiori, l'infortunio, la carriera a rischio, la Svizzera come ancora di salvataggio sostanzialmente per lui, il Bologna che arriva, lo prende più o meno a quattro spiccioli, ma soprattutto lo rivaluta, lo rigenera completamente e lo mette a disposizione anche della nazionale per la disastrosa spedizione in terra tedesca per l'Europeo, disastrosa non certo perché Calafiori, che fu anzi uno dei migliori, e adesso l'Arsenal che ha la possibilità di fare un doblete, anzi no, visto che l'Arsenal, usiamolo il termine, un double, almeno ce l'hanno, lo usiamo per correttezza, e double niente male, con una finale di Champions da giocare prossimo sabato per quanto riguarda i Gunners, quindi sicuramente una storia molto molto bella quella per Calafiori, ed è bello anche che insomma ci sia un po' il Bologna di mezzo, ecco, in questa storia, in questa rinascita e questa rigenerazione da parte di Calafiori. Allora andiamo con altri messaggi al 366 402 4022, anche audio, sentiamo.
19: Ciao Dario, sono Massimo.
18: Ciao. E
19: buongiorno, ti faccio buongiorno. Questa domanda, ma sentivo che si facevano un po' di toto nomi per quello che riguarda l'allenatore. Se Italiano non dovesse rimanere, a me piacerebbe tanto vedere Nicola sulla panchina del Bologna, perché a parte che mi piace moltissimo come persona, come modo di presentarsi e tutto quanto, ma io lo vedrei bene, non so cosa ne pensi tu. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.
18: No, dal punto di vista umano Nicola sicuramente è persona che si fa molto ben apprezzare, questo sicuro. Onestamente ti dico Massimo, mi pare un allenatore che però per una squadra che voglia stare nelle prime otto non sia particolarmente adatto, cioè altre caratteristiche, altre qualità Nicola, soprattutto stagione iniziata, e non fa neanche un calcio tendenzialmente così brutto a vedersi per quelli che sono il livello delle squadre che allena, però francamente no, andrei su altri profili rispetto a un Davide Nicola, con tutto rispetto per la carriera, per la persona che è, ci mancherebbe altro, però poi dal punto di vista, diciamo, prettamente calcistico, il Bologna è in una fase della sua storia in cui se Italiano dovesse andare via, e sottolineo se, ciao Teo, buongiorno anche a te, scusate, è un momento coccole, sì, ma si avvicina il momento biscotto più che altro, questo disgraziato lo sa che si avvicina il momento biscotto, devi aspettare un attimo, sto parlando dell'allenatore del Bologna, aspetta, dicevo, se, e sottolineo se, Italiano dovesse andare via, che non è affatto scontato e non è affatto detto che effettivamente vada via, a questo punto l'idea di andare a prendere un allenatore alla Grosso o alla De Rossi, cioè con un po' di carriera alle spalle, ma ancora con la necessità, soprattutto Grosso, De Rossi l'ha già fatto con la Roma, ma soprattutto Grosso, di testarsi a un livello più alto, ecco che magari quello potrebbe essere il profilo che al Bologna può andare più a genio, anche per un discorso economico, anche per un discorso di stipendio, ma ribadisco che poi l'addio di Italiano è tutto da vedere, è tutto da valutare. Poi, come abbiamo detto tante volte in questi giorni, io lo sapete, sono del parere che nel momento in cui Italiano resti, è bene, per una questione di coerenza con il fatto di iniziare un nuovo percorso, perché di fatto inizi un nuovo percorso con il mercato, di dargli un altro anno di contratto, quindi avere un allenatore non in scadenza. Non è fondamentale, intendiamoci, però sarebbe una cosa forse fatta, diciamo, un po' meglio, ma non è onestamente una condizione sine qua non, intendiamoci. Anche per un discorso economico, naturalmente, perché poi rinnovare il contratto significa dargli un altro anno a quelle cifre, non credo a cifre più basse. Vedremo. E anche il peso del contratto ha sicuramente la sua valenza nel discorso italiano, futuro e quant'altro, questo senza dubbio. Io vorrei di Francesco, scrive Marco. E di Francesco, guarda, è in una fase della carriera in cui, vediamo anche cosa succede domenica con il Lecce, se riesce a ottenere quella salvezza che gli era sfuggita con Frosinone e Venezia, tra l'altro con Frosinone e Venezia facendo vedere anche un calcio migliore tendenzialmente rispetto a quello che ha fatto vedere con Lecce, anche per un discorso di qualità di uomini a disposizione, che tendenzialmente col Frosinone aveva Sulè e qui non ce l'ha, col Venezia aveva Oristanio, tanto per dire, i due che magari avevano più talento di quella squadra, e qui c'ha Pierotti, cioè, cosa deve fare con Pierotti più di quello, però ecco, al di là di questo è un allenatore che magari una volta ottenuta una salvezza potrebbe anche pensare di rimettersi in discussione a un livello più alto, quello a che aveva raggiunto con la Roma, ma che poi non è stato in grado di tenere. Non so se il Bologna possa magari farci un pensierino, onestamente, questo lo vedo già un po' più complicato, ecco, uguale. Salvare il Lecce sarebbe da seminatore d'oro, scrive Marco, Marco, qua si vede che sei vintage, perché non si chiama più seminatore d'oro, si chiama la panchina d'oro, però il seminatore d'oro era quello, il nome precedente, però ci stava bene. È come me che ogni tanto lo confesso, non in diretta, perché in diretta cerco di chiamarla col nome giusto, però io, ragazzi, lo confesso, ogni tanto l'Europa League io la chiamo Coppa UEFA. Ah, lo confesso, la chiamo Coppa UEFA. Ah, ragazzi, è così, e va così, perché sono vintage anch'io, dai, tutto sommato, ormai. Andrea, il prossimo sarà un campionato senza le coppe. Vale la pena tenere un allenatore che paghi 3 milioni di euro? Questa è una bellissima domanda, Andrea, ed è quello che dicevo prima. Cioè il fatto che anche l'aspetto economico del contratto ha il suo peso e nella valutazione di quello che c'è da fare. E vediamo, la domanda è legittima, Andrea, assolutamente legittimo. Scusate, ma c'è Marco, che è l'ascoltatore di prima, sul seminatore d'oro. Io la chiamo Coppa delle Fiere. Va bene, adesso non esageriamo, Marco. Va bene tornare indietro, essere legati al passato, ma insomma, Coppa delle Fiere è un po' troppo. No, a parte le battute, lo saluto Marco. Sul discorso invece che faceva Andrea, giustamente, del lato economico, ci torniamo, magari anche tra poco con Filippo Cotti. Adesso però la linea al GR, pubblicità, e ripartiamo tra poco.
3: Playoff Primavera 1. Segui su Retturno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
15: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
3: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
20: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
3: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 10 e un minuto.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
26: Nettuno Bologna 1.
28: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
29: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
30: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
31: Ma dai, è immortale!
30: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
31: E dove sarebbe questa meraviglia?
30: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
31: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
32: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Torniamo in diretta con l'ora d'aria alle 10:08 in questo mercoledì 20 maggio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Riprendiamo il filo con i temi Virtus e con gara 2 naturalmente di ieri contro Trento, una gara che abbiamo già avuto modo di analizzare insieme nel corso della mattinata con i vostri messaggi, con tutto quello che naturalmente ne consegue di non positivo dopo una sconfitta in casa che obbliga la Virtus a vincere almeno una a Trento per avere poi il match point tra le Muramiche in gara 5 che è in programma martedì 26 con orario da definire, ma in quel caso sarà alle 20, lo ricordo, gara 3 comunque non prima delle 20, ecco, gara 3 venerdì 22 alle 20 e ci saremo da Trento per raccontarvi la partita. Stesso discorso domenica, orario da confermare, anzi vado a sbirciare il sito della Lega Basket per vedere se è stato ufficializzato o meno, ma l'orario sarà le 17, salvo sorprese, come fu l'anno scorso, se ricordate, gara 4 a Venezia anticipata al pomeriggio per evitare la contemporaneità con le partite di Serie A che decidevano la lotta Champions, la lotta per non retrocedere. Stesso discorso questa domenica, con in più la coincidenza dello stesso detentore dei diritti televisivi, ecco, sostanzialmente, quindi con Sky che ha ovviamente tutto l'interesse a piazzare gara 4 tra Trento e Virtus nel pomeriggio, evitando quindi la concomitanza con le partite serali. Però aspettiamo l'ufficialità in tal senso. Da questo punto di vista vi ricordo anche che Venezia ieri ha vinto 2-0, ha vinto quindi sul 2-0 nella serie con Tortona 87-75, una serie che Venezia sta di fatto comandando, non sono margini molto ampi, però di fatto la supremazia della Reyer rispetto a Deltona è più ampia di quello che poi dice il punteggio di gara 1 e di gara 2, quindi venerdì ci sarà gara 3. Stasera niente, stasera pausa per quanto riguarda la Serie A, non pausa per la Fortitudo e per i Fortitudini, ma ne riparliamo tra poco. Andiamo a sentire le voci del post gara in casa Virtus Jakovlevic, ma anche in casa Trento Cancellieri. Sentiamo.
0: Abbiamo perso gara 2 per la mancanza di disciplina, di aggressività difensiva e nella poca attenzione nel difendere uno contro uno. Trento ha fatto più di 30 punti dell'uno contro uno a prescindere dalle regole difensive e chiaramente giocando con questa aggressività che ha messo in campo la squadra avversaria, era senza pareggiare o giocare con più aggressività, era veramente difficile vincere stasera. Studiamo gli errori, studiamo l'atteggiamento, studiamo la mancanza di tutto quello che ci siamo detti tra ieri e oggi per andare a Trento e giocare con diversa faccia la gara 3.
3: Grazie coach, ci sono domande?
14: Valerio Madai, Il Quotidiano, buonasera coach. Buonasera. Le volevo chiedere, oltre a una prestazione meno brillante di Bologna, cosa ha cambiato Trento nell'affrontare questa partita dopo una gara 1 dominata dalla Virtus? Grazie.
0: Semplicemente ha giocato con più size e ha schierato dei quintetti che comunque ha già provato soprattutto nel terzo quarto in gara 1 e ci ha messo in difficoltà con la fisicità e l'uso dei contatti sia in attacco che in difesa. Non siamo stati semplicemente abbastanza aggressivi e brillanti nel riconoscere come è impostata la partita e nel reagire con più aggressività e più determinazione rispetto ai nostri avversari. Complimenti a loro, hanno meritato di vincere questa partita.
3: Altre domande, Alessandro?
15: Solo un'informazione, per gara 3 le condizioni di Paiola?
0: Onestamente devo ancora parlare con il medico sociale per capire come gestire la giornata di domani. No, onestamente non vi posso dire nulla in questo momento, mi dispiace.
3: Prego. Dario?
16: Coach, volevo chiederti di Morgan, della sua partita e del fatto che poi, nonostante insomma avesse già preso buon ritmo, poi nel secondo tempo è stato in panchina. Volevo capire il motivo di questa tua scelta sulla gestione di Mette, che ovviamente rientrava dopo più di un mese dall'infortunio.
0: Sì, assolutamente, domanda più che legittima. Matt ha disputato tutto sommato un'ottima partita, semplicemente dopo più di un mese che ha fatto un allenamento col contatto, dove è stato anche gestito nei contatti, nelle rotazioni durante l'allenamento, mi sentivo più, come dire, a mio agio a giocare i giocatori che sono già in forma, che hanno dimostrato di poter reggere giocare 2-3 partite a settimana, rispetto a Matt. Detto ciò, Matt ha fatto una buona partita, poteva giocare gli ultimi 10 minuti, probabilmente sì, non li ha giocati, perché per noi in questo momento ogni singolo giocatore e la salute di ogni singolo giocatore è importante, quanto è importante vincere.
17: Abbiamo fatto la partita un pochino più attenta, più fisica, secondo me ha approcciato la gara molto bene, abbiamo preso fiducia, siamo andati un po' più in attacco nelle situazioni dove volevamo colpire, mentre l'ultima partita non c'era capitato, ne abbiamo parlato, ci è voluto un po', non i primi due quarti ma terzo e quarto, più attenti su questo, bravi giocatori a riuscire a tamponare prima l'impatto di Morgan, che è stato clamoroso, e poi nel terzo e quarto, nonostante soffrissimo al rimbalzo, ci siamo alzati un po', abbiamo combattuto, insomma è stata una partita gagliarda. Secondo me noi, per come siamo fatti, dobbiamo essere un po' cinici, un po' gagliardi, ecco. Quindi sono contento del fatto che eravamo entrati nella serie, l'abbiamo capito, e questa ci è servito già per poter porre riparo, ecco, ai problemi. Poi ovviamente la serie è lunga e le partite saranno secondo me una diversa dall'altra. Questa l'abbiamo portata sui nostri binari, siamo contenti, molto contenti.
3: Grazie coach, ci sono domande? Il microfono. Grazie.
1: Alessandro Bitteleri, l'Adige, coach, complimenti innanzitutto. Vorrei partire da quell'abbraccio finale con Andrea Nardelli in mezzo al campo, un abbraccio lungo, durato tanti secondi, che sembrava un po' di rivincita dopo tante anche difficoltà durante la stagione. Questa partita, questa vittoria pur all'interno di una serie, è una vittoria emotiva per la squadra, per l'ambiente, per i tifosi.
17: Ma non è nessuna rivincita, non c'è da fare nessuna rivincita. Andrea è una persona con cui sono molto legato e che è stato con me tutto l'anno, nei momenti buoni e quelli difficili, abbiamo un buon rapporto ed è semplicemente un gesto di amicizia. Cioè, io penso che noi siamo ai playoff, abbiamo fatto i playoff di Eurocup, quindi cioè, non vedo che tipo di rivincita dobbiamo avere su niente. Cioè, la stagione è una stagione che stiamo onorando sotto tutti i punti di vista. Con la vittoria di oggi è un bel tassello in più, siamo contenti di poter giocare almeno ancora due partite in casa. C'è tanta roba che bolle ancora, ma la rivincita sinceramente no. Cioè, abbiamo già vinto parecchio, non nei numeri totali, quindi non fate gli statistici, ma come stagione, ecco. La stagione, i playoff delle due competizioni, non mi sembra poco.
3: Un'altra domanda?
2: Volare Maria il Tico Tigliano, intanto complimenti per la vittoria. Grazie. Mister, per una gara giocata bene, convincente e una vittoria credo tutto sommato meritata. Le volevo chiedere come ha reagito la squadra dopo una gara 1 complessa, dove il risultato chiaramente era sotto l'occhio di tutti, e com'è stata la giornata di allenamento, come l'ha vissuto lo spogliatoio, ecco, grazie.
17: Allora, ad essere proprio onesti, da assorbire non è stata facile, però quello che sicuramente i ragazzi più esperti all'interno del gruppo hanno trasportato come feeling è che in una serie il risultato della partita conta come solo vittoria o sconfitta, non il numero di punti. E questo, quindi c'è il discarto, scusami. E questo un po' nel secondo giorno è anche un po' di non aver, di aver percepito che la Virtus ha fatto una partita eccezionale, gara 1. Cioè non ha sbagliato niente nessuno. Quindi è stato anche difficile giocarla. E secondo, il fatto che noi potevamo fare meglio. Quindi la sera difficile, il giorno dopo con delle belle facce, e capire che una serie di playoff, fin quando tu hai una partita ancora da giocare che puoi vincere, cioè sei dentro la serie. Questo messaggio è passato. Quindi il giorno dopo e anche oggi la squadra è venuta tranquilla e con la voglia di rivalsa.
3: Un'altra domanda?
1: Grazie. Quanto sono stati importanti e quanto è stato importante l'apporto della second unit, diciamo Niang nel momento in cui è entrato, alternando come al solito cose positive e cose negative, ha dato però una bella scossa. Jakimowski è stato un giocatore molto importante in questa partita. Ti chiedo tra le righe se rivedremo Jones nella prossima gara, ma quanto oggi sono riusciti a tamponare la sua assenza tutti gli altri, no? Che magari sono emersi di meno rispetto ai due mattatori di serata, diciamo Stewart e Battle, però hanno fornito un grosso apporto.
17: Sì, sono stati importanti gli altri nella misura in cui ognuno doveva fare qualcosa di più per sopperire all'assenza di Devante. Questo è un dato. Sai, io spesso, siccome mi scoccia avere, cioè fare una conferenza o parlare, no, del fatto che ci manca qualcuno, se noi giochiamo con un americano ma non so quanto tempo, secondo me che abbiamo cambiato, abbiamo dei insurance guys e continuiamo a giocare secondo me con difficoltà, ma ognuno dà qualcosa. Quindi oggi Jakimowski, ovviamente anche negli ultimi, hai visto nell'ultimo minuto e mezzo giocando con i due lunghi per essere un po' più aggressivi, questi sono gli aspetti che mi piace sottolineare di una squadra che spesso quando è stata in difficoltà ha sempre mostrato di avere del carattere, ok? E che è uscito da dentro, dai giocatori soprattutto. cioè questo mi piace. Quindi sì, second unit oggi, se la vuoi chiamare così, insomma, certo, io se Scheck gioca con questa energia, gioca, insomma, una volta, mi sembra che questa settimana è uscito, una cosa che mi è piaciuta tanto, che è uscito un podcast dove lui ha detto se non difendi non puoi giocare, ecco, mi sembra che lui stia andando nella direzione giusta, sono contento. E poi sai, in attacco tanto sbagliano tutti, perché non può sbagliare lui.
4: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il

0: distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico.
14: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
18: Dimmi.
17: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
18: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
17: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
17: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
20: Di tagliare non hai voglia?
21: Scegli un robot rasaerba.
20: Prenditi un Sunseeker.
19: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
21: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
22: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
23: Oh,
0: Oh Marco, pronto per lo stadio?
1: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
0: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
2: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
0: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: 10 e 26 minuti, abbiamo ascoltato nel blocco precedente le parole di coach Jakovlevic e anche quelle di Cancellieri per gara 2 tra Virtus e Trento, gara 3 in programma venerdì sera alle 20 e domenica invece presumibilmente pomeriggio per le 17, gara 4 entrambe a Trento, entrambe naturalmente sempre in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Adesso torniamo a parlare di Bologna prima poi di riaprire il capitolo basket, salutando Filippo Cotti. Ciao Pippo. Sei immutato, Pippo. Se non vuoi parlare con noi, diccelo, eh. Ce la prendiamo.

0: spettacolo Francesca Bolognini. Cioè l'ultimo giorno di scuola io ero sempre triste, cioè come quando finiscono i campionati, cioè ormai per me sono oltre 30 anni di campionati che iniziano e che finiscono. Ero triste quando ero tifoso, quando ero ragazzino che andavo allo stadio, e lo sono anche un po' da giornalista, perché poi ci manca anche un po' vedere i colleghi, andare in trasferta, poi in questi anni abbiamo viaggiato tanto, andare allo stadio, cioè sempre molto, molto piacevole, molto bello, noi siamo privilegiati, facciamo un lavoro molto bello, e quindi un po' ti manca. È vero che poi magari a giugno, perché poi si ritira, cioè, insomma il Bologna a luglio andrà a valle, sì, io sto già lavorando anche a quello, quindi insomma c'è un po' di continuità in tutto, però lo stadio, la ritualità dello stadio, la liturgia anche che c'è lì, andare alle partite è sempre molto, molto bella, quindi sicuramente un pochino ci mancherà, e poi magari ci mancherà anche qualcuno che è stato attore protagonista di queste bellissime stagioni rossoblù, che comunque tutto sommato anche questo ottavo posto credo che sia un piazzamento insomma abbastanza importante degli ultimi anni. Bologna ottavo non me lo ricordo così a memoria.
1: No, non è capitato così di frequente, ecco. Sicuramente nell'ultimo periodo.
0: In questa stagione dove tutti parlano di stagione disastrosa, ecco, io non mi ricordo un ottavo posto, così sinceramente, io due stagioni le ho fatte, ecco. Però sì, è una partita dove non so che Inter arriverà, se arriverà un Inter Under 23, come dicono, se arriveranno, magari se sono tenuti a riposo dei giocatori che faranno i mondiali, quindi magari potrebbe essere sì un grande saluto, una partita anche magari robusta di gol, con un po' una festa, il Bologna già sicuro dell'ottavo posto, l'Inter già sicura del doblete, e quindi insomma qualche giocatore verrà risparmiato.
1: Sì, penso anch'io, onestamente non vedremo affatto l'Inter esatto. Titolare, ecco, questo sicuro, anche perché le parole di Chivu sono state piuttosto chiare in questo senso. Vedremo il Bologna titolare o anche qui un po' di volti tra virgolette nuovi o diversi quantomeno?
0: Ma non so se verrà coinvolto qualche ragazzino della primavera, però credo che invece giocheranno sempre quelli per far fare passerella a qualcuno, e altri magari che hanno giocato meno, insomma sarà un po' un saluto, un rompete le righe per qualcuno, un saluto, qualche lacrimuccia, e sì, insomma. Un po' e un po', dai.
1: Va bene, va bene. Senti, poi naturalmente tiene banco il mercato, anche nei messaggi certo. dei nostri ascoltatori. Per esempio, scrive un amico, ho letto stamattina sui giornali che potrebbero essere sul mercato Gudmundsson, Pedro e Romagnoli. Che ne pensa Pippo di questi tre profili per il Bologna?
0: Pedro, quel Pedro?
1: Quel Pedro lì.
0: Beh, un po' c'è. Cioè nel senso che magari ecco un po' qualcosina un pochino più di linea verde, dai. Poi magari ci sono dei giocatori, Gudmundsson non è male. Ci sono dei giocatori anche della Fiorentina che sono stati avvicinati a Bologna. Cioè ci saranno 6 giocatori in uscita e 6 in entrata, e mi auguro che rimanga Vincenzo Italiano. Anche se in un certo momento, tipo un mese fa, c'è stato un delirio collettivo dove tutti volevano la testa di Italiano, volevano l'esonero e qua e quant'altro. Quindi secondo me, ragionando un po' serenamente, credo che Vincenzo Italiano, se deciderà di rimanere, come credo anche se nel calcio quello che viene detto adesso magari può essere smentito dopo un secondo, avrà la necessità di rifondare il suo Bologna e di fare una squadra proiettata nel futuro, che vuol dire tornare in Europa e andare avanti in Coppa Italia.
1: Mi piacerebbe molto per il futuro De Rossi, per la mentalità che ha, scrive Fabio.
0: Io sinceramente terrei Italiano, gli farei un altro anno di contratto e andrei avanti con lui. Poi se dobbiamo fare a meno di Italiano, allora De Rossi mi piace.
1: Più di Grosso, che è l'altro nome in ballo?
0: Più di Grosso, sì.
1: Aspetta Pippo che ti ho perso.
0: No, dicevo più di Grosso, sì. Cioè, okay. Preferisco De Rossi.
1: No, vabbè, ci sta assolutamente, più che altro perché ha quantomeno un po' più di esperienza ad alto livello. Esatto, quello gliela possiamo, esatto. Se la possiamo mettere. Orso rimane, spero proprio di sì, scrive Roberto.
0: Sì, le parti sono vicine, si sta trovando un accordo, sì, credo proprio di sì, è quello più vicino al rinnovo.
1: Più di Miranda e Moro, che sono gli altri in scadenza 2027?
0: Anche loro, secondo me.

0: Miranda e Moro sono due giocatori che potrebbero rimanere.
1: Con prolungamento di contratto?
0: Con prolungamento di contratto. Sono due giocatori che se rimane italiano piacciono.
1: Poi stamattina c'erano un po' di ascoltatori che sottolineavano il fatto che c'è anche il nel discorso italiano e rinnovo di italiano un discorso anche economico, cioè quanto pesa il fatto che italiano abbia uno stipendio importante soprattutto per i canoni del Bologna nel discorso prolungamento, rinnovo, permanenza, addio eccetera eccetera. Come la vedi?
0: Beh, il Bologna lì ha fatto una scelta, e ha stabilito che per l'allenatore si poteva fare un'eccezione al tetto salariale, si poteva andare oltre 2 milioni di euro e quindi in caso di rinnovo è una cifra che è stata stabilita e quindi non ci sarà nessuno sbalzo economico, ma un prolungamento di quello che già budget era stato messo.
1: Ma può pesare anche per il discorso di italiano altrove, quello stipendio lì? Cioè può essere un freno per italiano altrove?
0: Sì, potrebbe esserlo, assolutamente sì.
1: E poi altri messaggi al 366-402-4022, anche magari su, sempre sul mercato naturalmente, sui giocatori. Che futuro può avere Dominguez? Ti chiede un amico.
0: Un futuro da giocatore ce l'ha lontano da Bologna, nel senso che, no che non lo voglio tenere qua, io dico per lui e anche per noi, è un giocatore, è stata una bella, tra virgolette, brutta incompiuta lui. Cioè cosa ha dato Dominguez al Bologna e cosa si è dato lui come calciatore? Poco, pochissimo, sempre fuori dalle scelte, mai protagonista, lo ha fatto a tratti, ha fatto vedere qualcosa, si è infortunato, giocatore che non ha avuto grandi fortune qua, quindi mi auguro che o in prestito o a titolo definitivo vada a giocare da qualche parte, ne ha bisogno lui e anche il Bologna.
1: Cambia molto però in prestito o a titolo definitivo, perché in prestito cambia, vuol dire che Bologna ci crede ancora.
0: Ma sai, è che qualcuno te lo voglia comprare anche. Ah, però.
1: Cioè, beh, certo, c'è sempre la controparte, mannaggia.
0: Esatto, sono anche gli altri.
1: No, quello sicuro. Poi, domanda abbastanza inevitabile, in attesa di vedere cosa fa la primavera domani a Roma, naturalmente ricordiamo l'appuntamento su Nettuno Bologna 1, un amico che ti chiede se per l'anno prossimo, col fatto che non ci saranno le coppe, quindi sarà una rosa più corta, ci sarà spazio maggiore per alcuni ragazzi della primavera.
0: Credo di no, perché se c'è italiano è un giocatore che storicamente ragazzi della primavera ne mette dentro pochi. Questa è la verità, giusto o sbagliato, per me è sbagliato, però la storia di italiano parla abbastanza chiaramente.
1: Secondo Pippo ci saranno offerte anche per Miranda, difficile comunque trovare questo tipo di terzini con questo calcio, sì, e cross mancino in Italia.
0: Sì, ci sono offerte per Miranda, assolutamente sì. Miranda è un giocatore che vince per due volte consecutive, credo, il premio del migliore in campo oppure l'ha vinto, insomma, sì,
1: ha vinto. Sì, Napoli Bergamo,
0: esatto, quindi è un giocatore che è attenzionato, è un giocatore che a noi ogni tanto ci ha fatto soffrire per delle palle avvelenate clamorose, palle assassine, però è un giocatore anche che ha fatto molto bene, è cresciuto tantissimo.
1: Mi viene da pensare che forse abbia giocato troppo, nel senso che senza un'alternativa utilizzabile per motivi fisici, soprattutto Ligo Ianni, se abbia giocato troppo e poi ne abbia risentito, periodo di appartamento, che dici?
0: Questo è vero, assolutamente sì, perché Ligo Ianni ha avuto un problema fisico, non è stato costante, non è stato brillante, quindi assolutamente sì.
1: Adesso invece una partita a settimana si vede decisamente.
0: Ma si vede, ma si è visto, assolutamente, anche il modo di approcciare le partite da parte della fisicità del Bologna, di tutta una serie di cose, insomma, è cambiato.
1: Per l'allenatore Stefano invece dice: prenderei Aquilani, giovane, bravo e motivato. Beh, Catanzaro sta facendo un lavoro notevole.
0: Ma Aquilani non è male, è un allenatore che ha fatto molto bene. Dove è andato Catanzaro? Sicuramente stasera c'è la gara di ritorno, no?
1: Sì, a Palermo. Però 3-0 l'andata, si deve impegnare. Sì, Catanzaro.
0: In caso di 3-3 passa a Palermo, però si deve impegnare.
1: No, passa il Catanzaro. Sì, posizione migliore in classifica.
0: Migliore?
1: mi pare, aspetta. Quindi mi hai fatto venire il dubbio. No, no, no, è Palermo, scusami. Hai ragione, il Palermo. Sì, sì, quarto, no? Sì, sì, confondevo io.
0: Mi sembrava. Mi sbaglio, hai visto la classifica.
1: Sì, no, errore mio. Però perdere 3-0 si deve impegnare Catanzaro.
0: Sì, sì, deve impegnare, no, ecco, sai, però nel calcio può capitare tutto, il contrario di tutto. Il Palermo è una squadra fortissima. Mi sono stupito del fatto che abbia preso 3 gol all'ex militare di Catanzaro. Si chiamava così lo stadio di Catanzaro,
1: sì,
0: una volta.
1: Sì, militare. Sì. C'è la bandierina piazzata a Catanzaro?
0: Io? No, non ce l'ho.
1: Ah, ti manca? Ah, attenzione.
0: Mi manca. No, Catanzaro non ce l'ho. Non c'ho Catanzaro, non c'ho Messina.
1: Ah, attenzione. Questo potrebbe essere uno stimolo in più per il Catanzaro per andare in Serie A.
0: Ragionavo tra me e me, infatti, non ce l'ho.
1: Ti saluto con questo messaggio. Sul vice Miranda prenderei Aaron Martin del Genoa, giocatore perfetto e identico a Miranda. Un clone, non praticamente.
0: Non è male, sì, uguale, sono fratelli di Lecce.
1: È una grande cheat cinematografica.
0: Io mi auguro che rimanga Miranda, perché a livello tattico è cresciuto moltissimo. Poi ci vuole qualcuno che lo faccia rifiatare. È vero che quest'anno noi apriamo, insomma, meno impegni, però Miranda mi è piaciuto molto, ha ascoltato molto italiano, un giocatore che è cresciuto tantissimo, ha fatto molto ma molto bene, sua crescita è stata notevole, infatti è un giocatore che piace molto anche alla Premier.
1: Non ne dubito. Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
0: A domani.
1: Buona giornata, grazie a Filippo Cotti, linea alla regia, e torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: Teatro.
1: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info emilianamacchineufficio.com.
6: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
7: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
6: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
12: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve.
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Eccoci qua nuovamente con l'ora d'Ario, ben ritrovate e ben ritrovati. Allora, andiamo con il basket per quello che riguarda la Fortitudo, visto che questa sera si parte con la serie playoff di semifinale contro Verona, serie che si preannuncia molto dura, molto intensa, molto interessante per la F, per gli appassionati e anche naturalmente per i tifosi di Verona. La vittoria ieri di Rimini contro Pesaro fa sì che la Fortitudo abbia di fatto il destino nelle proprie mani casalinghe, nel senso che se non perde in casa è promossa in Serie A, questo in soldoni, quindi naturalmente questo fa sì che per la F ci sia un vantaggio non da poco. Non c'è nessuna squadra che può avere questo vantaggio rispetto a lei, ma allo stesso tempo c'è una squadra, Verona, che certamente una squadra di grande qualità, di grande esperienza e che può anche assolutamente fare il colpaccio al Paradozza, soprattutto considerando un po' le assenze della Fortitudo, gli acciacchi della Fortitudo, compreso anche della Rosa, che non è non sarà disponibile per la gara di questa sera, e giusto per non farsi mancare nulla, insomma, in casa Fortitudo, gara che diventa già molto interessante, questa di gara 1. Ha parlato Alessandro Ramagli in conferenza stampa alla vigilia. Lo andiamo a sentire, conferenza stampa, sentiamo un po' il coach di Verona come ha presentato non solo gara 1 ma in generale la serie di semifinale.
21: Coach Ramagli, domani la Tezzeni si inizia la serie di semifinale al Paradozza di Bologna, una presentazione della gara.
22: È una serie intrigante contro una delle squadre più storiche e più blasonate di questo campionato, è una squadra che è partita con le stesse ambizioni di Verona, quindi si incontrano in semifinale due squadre che hanno lo stesso tipo di ambizione, che hanno avuto un percorso simile anche dal punto di vista cestistico. Alla fine del girone di andata soltanto una vittoria separava le due squadre, e quindi una serie chiaramente aperta, entusiasmante, accattivante, dove è normale che il fattore campo per una squadra che, diciamo, nelle 21 partite giocate ne ha perso soltanto una volta 7 mesi fa, vi fa capire quanto il fattore campo all'interno di quel palazzetto abbia un peso. Però è chiaro che noi vogliamo provare il prima possibile a cambiare l'inerzia di questa serie e provare a vincere una partita a Bologna. Significherebbe spostare il fattore campo, e avete visto quanto fino ad oggi, play-in e play-off compresi, il fattore campo abbia avuto un peso. Ad oggi tutte le squadre che avevano la testa di serie hanno mantenuto intatto il fattore campo. Stasera ci sarà Pesaro Rimini, e quindi soltanto nel caso in cui Rimini riesca a vincere a Pesaro, fra play-in e play-off ci sarebbe stato un upset. Nel caso contrario, tutte le squadre con il fattore campo finora sono andate avanti, quindi capite bene che un fattore campo importante come quello della Fortitudo possa avere un peso. Però noi stiamo bene, vogliamo fare il nostro percorso, sappiamo quali sono le cose che servono e cerchiamo di andare là per, appunto, per cambiare l'inerzia della serie, perché non possiamo fare altrimenti. Ecco
23: coach, nonostante un po' di vicissitudini che ha avuto sul fronte degli infortuni anche la Fortitudo, alla vigilia dell'ultima giornata della regular season virtualmente poteva anche conquistare la promozione diretta. È una squadra diversa rispetto a quella che ha cominciato il campionato.
22: Ma adesso non tanto, perché in realtà è vero, loro hanno avuto un sacco di problemi fisici, ma è anche vero che sono intervenuti sempre, costantemente, per rimediare quelle che sono state le problematiche di mercato. A fronte dell'infortunio di Benvenuti hanno firmato Matteo Imbrò, che ha un ruolo diverso, ma diciamo è stato un modo anche per cambiare l'assetto della squadra. a fronte dell'infortunio dell'americano, prima è arrivato Jordan Harris, poi è arrivato Tony Perkovic per coprire l'assenza dell'americano, e a fronte dell'assenza di Mazzola è arrivato Niccolò De Vico. Quindi ci sono stati sempre interventi di mercato tali da poter mantenere il livello di competitività della squadra. È chiaro che la squadra è un po' diversa, però è un po' diversa credo anche per scelta. Si è aggiunto un esterno anziché un lungo, quindi ripeto, al posto di Benvenuti è arrivato Imbrò, e poi la squadra ha avuto quella conformazione e se l'è tenuta fino alla fine della stagione. Avete visto quanto il rientro di Fantinelli e Mura abbia avuto impatto nella serie con Avellino. La gara 5 ha detto chiaramente che quel tipo di struttura è la struttura per la quale la squadra era costruita e sulla quale la squadra fonda i suoi elementi, diciamo, base per poter essere funzionale e competitiva con tutti all'interno del nostro campionato. È una squadra che ha due chiari elementi numerici che la fotografano: è la miglior squadra del campionato a rimbalzo, nei rimbalzi totali è la squadra che controlla il 53% dei rimbalzi disponibili, il che significa vincere sempre la battaglia a rimbalzo, e è la squadra che ben lontano da tutte le altre assiste per oltre il 73% le sue conclusioni, quindi oltre il 73% dei canestri segnati sono assistiti, quindi questo significa una squadra che ha una conformazione, una caratteristica, una struttura ben chiara. È chiaro che questi sono due elementi che la rendono squadra di alto rango.
1: Allora, io ho una domanda da un milione di euro, ovviamente, cioè cosa serve per andare a vincere al Paladozza, e l'altra era quali note positive ti porti dietro da una serie che è stata durissima con Brindisi, che siete riusciti a portare a casa con merito?
22: Ma intanto dalla serie con Brindisi mi porto dietro il fatto di averla superata, perché aver superato una contender, una delle 8, 9, 10 squadre che potevano arrivare in fondo in questo campionato, l'abbiamo eliminata, e quindi significa che adesso ce n'è una in meno. Questa è la cosa positiva, e che l'abbiamo fatto vincendo una partita in trasferta su un campo dove non era semplice vincere, e quindi questo è importante. Cosa serve per poter portare via una partita a Paladozza? Serve giocare una partita dove il livello di contatti e fisicità è come non succede da nessun'altra parte, quindi quel tipo di partita la devi interpretare e portare dalla tua parte, perché se lasci che la fisicità e i contatti siano tutti dalla parte dei tuoi avversari, i tuoi avversari vinceranno. Quindi questo è molto banale ma molto semplice, non è facile da mettere in campo, perché altrimenti non sarebbero state 20 le squadre che hanno lasciato lì la pelle su 21 che sono andate a giocare al Paladozza. Quindi se fosse sufficiente dirlo, l'avrebbero fatto già anche gli altri. In realtà non l'ha fatto nessuno, tranne Pesaro, ripeto, il 12 di ottobre. Dal 12 di ottobre sono passati 7 mesi, quindi adesso c'è bisogno di qualcuno che sia in grado di farlo un'altra volta.
20: Le parole dunque di coach Ramagli, sempre molto preciso nelle sue analisi e anche nel riconoscere naturalmente il livello di difficoltà che attende Verona nel dover andare a vincere in casa della Fortitudo per passare alla finale promozione, con naturalmente tutte le difficoltà del caso per Verona. Una Fortitudo acciaccata, una Fortitudo che però davanti al proprio pubblico, lo sappiamo, si trasforma, va oltre tutte quelle che possono essere le difficoltà che ci possono essere anche dal punto di vista fisico, e lo ha dimostrato sicuramente in gara 5 contro Avellino. Gara 1 questa sera dunque tra Fortitudo, troppi playoff, troppe partite, uno si confonde, tra Fortitudo e Verona questa sera alle 20:30. Andiamo con ordine. Poi venerdì gara 2 sempre al Paladozza alle 20:30, poi la serie si sposterà a Verona con gara 3 che è in programma lunedì 25 alle 20:45. Questo è il programma per il momento della serie playoff tra Verona e Fortitudo. L'eventuale gara 4 sempre a Verona sarà invece di scena mercoledì 27 per quanto riguarda appunto gara 4, e poi gara 5 se non vado errato in programma sabato 30, adesso prima di confermare o di ribaltare il risultato, sabato 30, eccoci qua, quindi sabato 30 eventuale gara 5 per Fortitudo Verona al Paladozza. L'altra serie di playoff invece è quella tra Cividale, che ha il vantaggio del fattore campo, e Rimini, che ha ribaltato invece il vantaggio del fattore campo, come diceva anche Ramagli, quasi profetico nella sua conferenza stampa avvenuta ovviamente prima di gara 5 tra Pesaro e Rimini. Cividale e Rimini, dicevo che comincia invece per quanto riguarda la serie domani con gara 1, sabato invece gara 2, entrambi a Cividale, martedì gara 3 a Rimini, giovedì eventuale gara 4 a Rimini, domenica 31 maggio eventuale gara 5 a Cividale. Occhio a Rimini, perché è vero che nona, è vero che arriva dai play-in, è vero che è più indietro di tutte, è vero che non ha il vantaggio del fattore campo con nessuna, eccetera eccetera eccetera. Occhio però, perché è una squadra molto interessante, che gioca un bel basket, che ha buoni giocatori e che soprattutto ha tanta personalità, perché vincere ieri a Pesaro gara 5 davanti a 8.000 e passa spettatori, ci vuole grande personalità per farlo. Quindi attenzione a Rimini, alla variabile Rimini in questi playoff di A2. Noi adesso diamo la linea alla regia, pubblicità, ripartiamo tra pochissimo naturalmente con ancora i vostri messaggi al 366-402-4022 e anche con Andrea Mottola prima e Alessandro Mossini poi, che saranno in nostra compagnia nella prossima ora dell'ora d'ario su Nettuno Bologna 1. GR, sport, pubblicità e torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10 e 56 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B. Il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
9: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
8: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite, quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
10: Io mi auguro che la squadra sia a quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
8: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darde. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
0: Nettuno Bologna 1.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
13: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
6: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
13: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
16: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Niva viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
15: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 10:04, anzi 10:05 praticamente, manca qualche secondo, ma ci siamo. Mercoledì 20 maggio, i vostri messaggi al 366-402-4022 per chiacchierare insieme anche ad Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
26: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
25: Sei contento per Calafiori, campione d'Inghilterra?
26: Sì, se non mi avessi fatto tu la domanda avrei iniziato io, perché è giusto premio per un giocatore che a Bologna ha lasciato un segno indelebile sulla nostra storia, quindi complimentissimi.
25: Ha ancora una finalina da fare tra l'altro, eh?
26: Sì, leggera, sì. Ma beh, giocano di niente, cioè la finalina cos'è, il campo parrocchiale, giocheranno, no, beh, diciamo che è una finale importante che sulla carta li vedono sfavoriti, però siccome è una finale e di solito le finali non sono mai bellissime, no, da vedere, e può capitare di tutto, quindi mi auguro che i Gunners facciano il doblete, si dice così,
25: o vero? Double, se vuoi dirla all'inglese,
26: o double. Però io, sai, l'inglese faccio fatica a parlarlo, fatica a parlare l'italiano, quindi sai.
25: Vabbè, a double però ci possiamo arrivare, dai.
26: Double, sì, bene, double.
25: Double si può fare, vabbè. Oh, PSG permettendo, okay.
26: Sì, assolutamente.
25: C'è anche questo, ovviamente.
26: Uno scoglio non indifferente.
25: Esatto, esatto. Senti, a proposito di finali europee, poi andiamo sul Bologna. Stasera si assegna l'Europa League, Aston Villa Friburgo. Ce la fa il Friburgo a fare il colpaccio? O l'Aston Villa con Emery vince? Perché ha Emery?
26: Ma guarda. Guarda, devo dirti una cosa. Beh, l'allenatore sicuramente conta e conta tanto, però cioè Emery ha grande esperienza, però come ho detto prima le finali sono sempre partite indecifrabili. Mm-hmm. È logico che a bocce ferme ti direi 65-35 per la Aston Villa. Perché l'abbiamo vista, che è una squadra, io in Friburgo non sono molto dettagliato, molto formato sulle sue prestazioni, su come gioca, non gioca, però devo dirti che l'Aston Villa al 65% rispetto al Friburgo.
25: Sì, ci sta, anche se ovviamente come dici giustamente è una finale e le finali sono sempre possono essere anche imprevedibili. Friburgo comunque è arrivato con merito in finale ed è insomma squadra che sicuramente l'Aston Villa non vorrà sottovalutare, pur con ben sapendo anche della propria forza naturalmente per quanto riguarda i Villans.
26: Sì. Certo, per sì. quanto concerne i tifosi del Bologna, scusami sì, Dario, se sì, mi permetto,
25: prego.
26: E ho sentito in questi giorni, potevamo esserci noi a Istanbul,
25: magari.
26: No, il Bologna ci poteva essere, perché ha perso dalla squadra che è in finale, che in quel momento era troppo superiore rispetto ai rossoblù. C'è rammarico per la partita in casa, ma l'Aston non ha rubato niente e quindi è giusto che ci vada lei.
25: Si poi ha rifilato 4 gol al Forest, 4 gol al Liverpool in campionato, si diverte, sì, a segnare, sì, la squadra.
26: Sì, parliamo di niente, Dario.
25: Va bene, va bene. Senti, hai un po' di friccicone, come dicono a Roma, per sabato per la gara con l'Inter, non te ne frega niente, perché qua non ne parla nessuno dei nostri amici. Non arrivano messaggi sulla partita. Ma, posso capirli,
26: Io potrei associarmi a questa tiepida attesa di giocare contro i campioni d'Italia, perché è l'ultima partita, un po' di nostalgia, un po' di tristezza, perché quando c'è l'ultima partita c'è sempre questa per gli amanti del calcio come sottoscritto, c'è un po' di tristezza, però devo dirti Dario che è giusto fare passerella davanti ai tifosi con una prestazione ottimale, mi permetto di dire questo. E poi arriverà l'Inter in pantofile, sazia, ha bevuto tanto champagne, ha mangiato tanto risotto con la Luganica, tutte quelle cose lì, con lo zafferano, baleva. Però io poi penso che i giocatori sono dei professionisti e quando entreranno in campo sì, non avranno la foga di anni fa quando a Bologna sono stati purgati più di una volta, però sicuramente non vorranno fare una prestazione negativa.
25: No, quello no, credo non vorrà farlo neanche insomma nessuna delle due squadre, ovviamente, perché pur sempre l'ultima partita, poi peraltro per di più il Bologna in casa, dicevamo anche prima con Pippo Cotti, ci sarà anche inevitabilmente una passerella per alcuni dei rossoblù, quello mi pare inevitabile.
26: Ah beh, sì, certo, ci sarà delle passerelle, allora, senza toni ufficiali. però i nomi che sono circolati in questi giorni, DAD, roba varia, insomma saranno passerelle per determinati giocatori, ed è giusto poi che siano così, perché sono giocatori che hanno dato tanto al Bologna, e quindi è giusto ringraziarli anche se non c'è niente di ufficiale, però sai, quando se ne parla tanto vuol dire che qualcosa di concreto c'è. Quindi
25: vedremo, vedremo. Allora vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Volevo chiedere al mister se è d'accordo con l'ipotesi di Antonio Conte nuovo commissario tecnico della nazionale. Sì, nuovo ovviamente si fa per dire, ma insomma.
26: Sì, è un'altra di quelle minestre riscaldate, però secondo me devo dirti una cosa, io non sono un grande estimatore di Conte fuori dal campo, in campo però devo dirti che ottiene il massimo dai suoi giocatori. Quest'anno a Napoli ha fatto bene, perché arrivare in Champions, l'Inter era fuori catalogo, come dico in gergo, però insomma diciamo è meglio piuttosto che niente, non è una frase demenziale, però penso che sia la persona giusta in questo momento di rifondazione del calcio italiano, perché non se ne può più di tutte queste, ma soprattutto Dario, io ribadisco che se non cambia qualcosa al vertice, tu puoi prendere allenatori che vuoi, quella non cambierà mai niente in Italia. Quindi io ho questa sensazione, vorrei sbagliarmi, ma non credo.
25: È una sensazione assolutamente condivisibile, Andrea, non c'è dubbio su questo. E tra l'altro ti posso anche dire la mia sensazione in questi giorni, di disagio profondo, ma credo condivisibile anche questa, di disagio profondo nel vedere i vari profili social delle nazionali che partecipano ai mondiali, con i post, le grafiche, l'elenco dei convocati, e c'è proprio una sensazione di porca miseria, ora mi cancello da tutto, non voglio sapere niente.
26: Sì, è vero, è vero. Guarda, io faccio una cosa, io non sono un amante dei social, scrivo poco, certe volte sbaglio, certe volte dico il giusto, commento poco tutte le situazioni. In questo momento proprio della nazionale ho chiuso la mia pagina. Non voglio vedere le nazionali che si preparano ad andare in mondiali, perché mi viene un nervoso che te non hai idea.
25: Guarda, non ci voglio pensare, ma ci dovremo pensare, Andrea, perché poi quando ci sarà Messico-Sudafrica, il mondiale inizia, vabbè, ci toccherà.
26: Comunque noi con i miei amici di scuola, che ci vediamo ancora tutti coi capelli bianchi e roba varia, abbiamo organizzato comunque delle grigliate per vedere le partite.
25: La partita è chiaramente una scusa, direi, ma anche quelle notturne.
26: Beh, certo.
25: Cioè tipo Haiti Scozia alle 3 di notte, vi vedete per fare la grigliata?
26: Non esageriamo, noi facciamo le grigliate nei momenti giusti, allora giusta, cioè anche perché essendo anziani, okay, se mangiamo della carnazza, come si dice in gergo, e io sono ci devo mangiare solo carne, dopo farei un po' fatica, primo perché devo lavorare al mattino, secondo a livello di digestione devo prendere un quintale di Gaviscon.
25: Non mi sembra il caso, però ci sono delle partite che possono essere interessanti sotto un altro punto di vista, per esempio Australia-Turchia e qual era l'altra? Austria-Giordania, che si giocano alle 6 del mattino. A sto punto le seguiamo anche in diretta qui in radio e facciamo colazione.
26: Sì. Ma guarda, io ti voglio dire una cosa, Dario, è una cosa che mi mette tanta gioia. Un assistente di Montella in Turchia è stato un mio giocatore.
25: Ah,
26: è
25: sì?
26: Un ferrarese.
25: Ah, caspita, sì. Non lo sapevo.
26: Come
25: si chiama?
26: Dario si chiama. Adesso non mi viene,
25: recupero,
26: comunque è l'assistente, è un match analyst, roba varia, e ti dico che è un ferrarese ed è stato un mio giocatore, quindi mi fa un piacere, adesso non mi ricordo.
1: Massimo Crivellaro.
26: Bravissimo, grandissimo.
1: Trovato.
26: Ma, e quindi io sarò un tifoso della Turchia, ah, beh, certo, dell'Italia, e quindi soprattutto per lui, perché era già bravo a giocare, e gli faccio un grande in bocca al lupo.
1: Ah beh, no, motivo in più anche per noi, evidentemente. Io avevo scelto Curaçao come mia nazionale per il, sì, per il mondiale, per fare un po' di,
26: vabbè,
1: un po' di divertimento.
26: Te ti vuoi far del male.
1: Da, cioè... aspetta, poi vediamo, poi ne riparliamo. Quando il capitano alzerà la coppa al cielo, poi ne riparliamo. Sì. Poi mi verrai, sì, qui, beh, a dire avevi ragione.
26: Vabbè, allora se il Curaçao vince il mondiale, io dal centro di Bologna vado a Castenaso in retromarcia.
1: Perfetto, segnato. Alla fine il girone è anche passabile. Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador. Dai,
26: sì, dai, parliamo di niente.
1: Dai, si fa. Forza ragazzi. Va bene, a parte questo, ti giro un po' di messaggi per prima di salutarti. Anche Fabio dice Curaçao almeno in finale, vedi, ho fatto proseliti. Dicevo, ci sono un paio di messaggi prima di salutarti, anche un po' sui temi che abbiamo trattato quest'oggi. Anzi, ce n'è uno che non abbiamo trattato questa mattina e te lo giro. Un ascoltatore chiede: cosa fare con João Mario? Io lo terrei assolutamente in alternativa con Zortea, cioè manterrebbe di fatto questi due terzini anche l'anno prossimo, il nostro amico.
26: Ma allora, guarda, a me João Mario piace. Devo dirti che è un giocatore che a me piace, quindi se ci fosse la possibilità lo terrei. Per quanto concerne Zortea ho qualche perplessità, perché è un giocatore che sicuramente è un giocatore modesto, un giocatore che non fa polemiche se rimane fuori, però diciamo in quel ruolo lì è bravo a offendere, ma molto meno bravo a difendere. Quindi bisognerà fare delle scelte. Però João Mario come rendimento a me quest'anno è piaciuto.
1: Al di là questo, ovviamente, di tutti i discorsi economici, contrattuali che si possono fare con la Juve, naturalmente.
26: Sì. Io ho da fare col Molinella le cose contrattuali e roba varia. Quindi non posso permettermi, mi piacerebbe, vuol dire che insomma.
1: Quando è che giocate adesso?
26: Allora, noi domenica giochiamo a San Vittore di Cesena, quindi è un derby, uh-huh, perché loro hanno le maglie bianconere e noi le maglie rosso-blu.
1: Ah, perfetto.
26: E giochiamo la finale, allora abbiamo già vinto la nostra finale playoff, adesso per andare in promozione dobbiamo giocare sulle fasi regionali, quindi abbiamo ancora un po' di partite se vinciamo, se invece domenica perdiamo è stato bello, grazie, siamo arrivati dove poi dopo speriamo nei ripescaggi.
1: Va bene, allora vediamo domenica come andrà. Ah, guarda, Federica invece scrive: Capoverde e Haiti. Fischi
26: no,
1: per
26: no,
1: Federica.
26: No, Federica, grazie. Capoverde, no.
1: Haiti, no.
26: Una grande... Haiti, no. Beh, Haiti c'era quel giocatore che faceva diventare matto tutti, ricordi, anni fa. C'era una punta dell'Haiti. Chi era pure? Beh,
1: ma della Haiti che fece il mondiale nel 74?
26: Sì.
1: Ah,
26: sì,
1: Sanon.
26: Sì. Grandissimo.
1: Che bruciò Spinosi nel gol in apertura.
26: Spinosi è ancora là che lo cerca.
1: sì. Tra l'altro gol che, se non ricordo male, interruppe l'imbattibilità di Zoff, che non pigliava gol da una vita e lo prese da Haiti al mondiale.
26: Bravissimo. Dario, ma tu ti avvali del PC o è la tua memoria storica?
1: No, sono malato io, Andrea.
26: Tu sei un'enciclopedia e questo mi fa piacere. Fortunata tua moglie.
1: Ma non lo so, sai, dipende. Dipende da tutti
26: dipende
1: di vista.
26: Dipende dopo domenica sera, perché
1: esatto,
26: penso che tua moglie sia in trepidante attesa.
1: Esatto. È durissima. È durissima domenica. Vabbè.
26: Io spero per il Lecce, perché tu sai che io partirò per le mie vacanze giù in Salento, e se invece di darmi dei cavatelli mi daranno del riso scotto.
25: Andrea, però un po' di carne riesce a mangiarla, un po' di carne, un po' di pesce, sì, soprattutto, quindi dai.
26: Sì, quello è sicuro, quello è sicuro.
25: Va bene, va bene, vedremo domenica. Intanto andiamo un passo alla volta e intanto ti saluto, Andrea, e ci sentiamo venerdì.
26: Venerdì mattina, alla grandissima, Dario, come al solito. Noi ci sentiamo e grazie e di grazie avermi chiamato.
25: Grazie a te, buona giornata.
26: Ciao.
25: Grazie, grazie ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
2: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
4: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Jaku Torok, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
2: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
7: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
2: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026, Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
27: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Ciao, come stai?
30: Vado a fare un tagliandino.
29: Ok, ma stai bene?
30: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
29: Ma Levante è una carrozzeria.
30: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
29: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
30: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
31: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
32: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
35: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
36: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
35: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
36: Chi ha fatto tutto?
35: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
36: Quindi zero pensieri.
35: Zero.
36: E spendi meno di quello che pensi.
37: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
38: L'erba sta crescendo, non è una novità.
0: che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 11:25, ripartiamo con l'oradario, con i vostri messaggi al 366-402-4022, da girare ad Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Ciao Moss.
3: Ciao, buongiorno.
2: Hai già scelto la tua squadra per il mondiale?
3: Non ancora.
2: No, va bene.
3: Non ancora.
2: Se vuoi venire a tifare Curaçao, noi ti aspettiamo.
3: Lo so, però ce n'è di quelle realtà lì, capito? Non ci siamo noi, ma se qualcuno in giro ce n'è.
2: Vabbè, facci sapere. Se vuoi venire a tifare Curaçao, noi curaçaiani ti aspettiamo. Non so se si dica bene. Così, ma va bene, prendiamo per buono.
3: Non lo so.
2: Va bene, senti, guardiamo oltre confine, oltre manica anche, in apertura di questa chiacchierata. Ieri titolo all'Arsenal ufficiale, con grandi festeggiamenti. Calafiori poco protagonista nei video che abbiamo visto.
3: Ci sta assolutamente, anche perché voglio dire è stato un protagonista proprio in generale in campo, nonostante un'annata con qualche acciacco. Credo a memoria sia la sua prima grande vittoria. È un po' strano, un po' particolare che appunto sia stata come fu quella dell'Eister, no? Una vittoria guardando la TV.
2: Già, è vero.
3: Abbastanza particolare, però insomma dai. Tra l'altro questo torna buono anche per l'Arsenal, perché poi l'Arsenal sappiamo che non ha finito di giocarsi cose

0: il Crystal il 27 c'è la finale di conference.
1: Sì, sì, decisamente. Ma no, non credo l'anticipino comunque al 23, anzi, diciamo che quella è una regola molto ferrea sulla contemporaneità l'ultima giornata. E, abbiamo visto anche ieri, insomma, il City pareggiare col Bournemouth che va in Europa per la prima volta, vedremo anche che posizione, poi in che coppa sarà, perché c'è ancora una possibilità di finire.
0: Balla col Bournemouth, balla formalmente uno dei migliori allenatori europei al momento, che è Andoni Iraola.
1: E che lascia il Bournemouth, se non ho visto male, se non ho letto male.
0: Che lascia il Bournemouth, non ti nego che ci sono grandi e non so quanto concrete speranze di averlo da noi al Crystal Palace, però vediamo.
1: Guarda, approfitto di questa insomma, considerazione su Iraola per allargare un po' il quadro, volevo farlo con te, rispetto al fatto che Arteta è rimasto all'Arsenal nonostante poi anni anche in cui i Gunners non sono stati competitivi fino in fondo. Guardiola ha chiuso la sua esperienza decennale con il City, Iraola è dal 2023 che allena il Bournemouth, quindi chiude dopo 4 stagioni. Ci sono naturalmente anche allenatori che sono durati meno sulle panchine inglesi, il Chelsea per esempio, insomma, anche il Manchester United,
0: anche il Nottingham Forest,
1: anche Forest assolutamente, però ecco la tendenza, diciamo, predominante in Premier è quella comunque di dare il tempo agli allenatori, un po' come accade da noi in Italia più o meno.
0: Leggevo stamattina, se non sbaglio, un articolo per cui nei paesi esteri un allenatore generalmente sta su una panchina tra i 600 e i 700 giorni e in Italia tra 192.
1: Da poco più di un anno, quindi.
0: Quindi è evidente che poi insomma all'estero il tempo di attendere, salvo che proprio le cose non vanno proprio male, o salvo appunto casi in cui i proprietari sono un po' particolari tipo Chelsea e tipo Nottingham Forest, al di là che poi forse Nottingham Forest quello giusto l'ha trovato al quarto tentativo. Ecco, per esempio il Chelsea che ha mandato via Maresca, ha fatto quell'annata lì e l'anno prossimo all'80% 90% si ritrova Maresca sulla panca del Manchester City, poi magari farà male al Manchester City, perché non è che abbia, come dire, è vero che è il più indicato a prenderla perché ha lavorato con lui, ma non è che abbia un'eredità da poco,
1: No, 10 anni, 21 trofei, 21-22 trofei, quindi assolutamente. Però ecco, c'è questa sicuramente differenza notevole tra la gestione in generale, non solo in Premier, e il nostro calcio. Questo ci porta anche al valzer degli allenatori che a maggio parte sempre, che quest'anno promette di essere ancora più pirotecnico. Ne avevamo già parlato, mossa in una chiacchierata un po' di tempo fa. Conte che va via dal Napoli è il tassello che fa partire tutto?
0: Sì, era, diciamo che era quello che ci si aspettava questa settimana e più o meno siamo arrivati lì, anche se poi lo ufficializzeranno credo nel weekend, ed è il primo domino, perché poi da lì poi a cascata, attenzione poi a che non ci siano anche altre panchine, perché al momento io mi sento di dire che le uniche sicure da avere lo stesso allenatore l'anno prossimo sono, per ovvi motivi, la Roma e per ovvi motivi l'Inter, finito.
1: Anche il Como? Lo metti in dubbio?
0: Scusami, anche il Como. No, sì, volevo dire che magari fino a tre giorni fa avremmo detto anche Spalletti Juve, io non ne sono più così sicuro.
1: Sì, tra l'altro,
0: nonostante un rinnovo appena arrivato.
1: Ma su quello oggi leggevo tutto Sport che Spalletti avrebbe anche di fatto detto: guardate, se mi volete mandare via non è un problema il rinnovo. Avrebbe lanciato la palla,
0: diciamo,
1: al di là.
0: Che senza Champions, insomma, sa anche lui che qualche responsabilità, se non si andrà in Champions, al di là della di come è stato sprezzante l'altra sera i microfoni di DAZN l'altro giorno, lo sa, perché insomma hai perso la Champions. Se perderai la Champions, hai perso la Champions con Verona e Fiorentina in casa.
1: Non benissimo. Senza volerlo, ha risposto a Steve, che appunto ti chiedeva quali sono, secondo te, le panchine di Serie A sicure anche il prossimo anno. Tanti dubbi, vedremo.
0: Quelle tre, nessun'altra, direi.
1: Neanche tra le neopromosse, tipo Alvini, Frosinone?
0: No, sì, quelle lì sì. Anche Stroppa Venezia, mi sembra di poter dire. Al bar Calvini, se c'è una persona che si merita di giocarsi una app, come ci è arrivato, è proprio Massimiliano Alvini. No. E anche eventualmente la panca di quello che sale ai playoff, chiunque esso sia, secondo me. Salvo che appunto non ci siano decisioni come è stata quella di Grosso, per esempio, a suo tempo, no? Col Frosinone che disse vado via. Chi sale?

0: dalla B viene confermato. Adesso penso che chiunque salga dalla B, chiunque esso sia, sarà confermato.
1: Piero ti aggiunge anche Pisacane del Cagliari, secondo lui.
0: C'è qualche interessamento per Pisacane, l'ho visto già arrivare in qualche... Poi non so se glielo consiglio, perché ad esempio l'ho visto nella lista per la Lazio, però... È uno che si è fatto notare, così.
1: Bel casino la Lazio l'anno prossimo,
0: sì, bel casino, se non ci sono novità dal punto di vista societario, sì, perché voglio dire, rischia di essere un'annata senza che giochi in trasferta praticamente, con le tensioni di base, quindi non so onestamente come. E ti dico anche che qualche nome che ho letto mi stranisce, ma in questo valzer ho letto onestamente anche degli abbinamenti che mi straniscono. Poi ripeto, il calcio ci ha abituato a sorprenderci, però una delle cose che ho letto è Giuntoli che potrebbe chiamare Thiago Motta all'Atalanta, considerando quello che è uscito ai tempi a Juve, ne dubito. Poi nella vita.
1: Beh, anche Thiago Motta alla Lazio sarebbe affascinante.
0: Sì, però se la Lazio, e non ti nascondo che sulla Lazio qualche, come dicono gli inglesi, qualche inquiry l'ho fatta anch'io, perché si era parlato di italiano Lazio, si era parlato di italiano all'ista della Lazio, però da quello che so la Lazio non vuole pagare il suo allenatore oltre 1,5 milioni, e questo secondo me rende difficile sia l'approdo di italiano, che ne voglia andare alla Lazio, sia l'approdo eventualmente di Thiago Motta, che ricordo avrebbe un altro anno a 3 milioni alla Juve, ammesso che non gliel'abbiano già tutti versati, e buonanotte.
1: Scrive un ascoltatore: tutte le coppe europee ad una stessa nazione è mai successo? Sì che è successo a noi, 1990.
0: Bei tempi. Devo dire che in questo momento evidentemente l'Inghilterra sulle coppe europee, soprattutto la seconda e la terza, ha un dominio notevole. Sulla prima, secondo me, diciamo che c'è anche una buona corrispondenza di casualità, perché insomma, diciamo che se fossi un tifoso dell'Atletico Madrid, i due arbitraggi contro l'Arsenal.
1: Vabbè, ma chiediamolo a Simeone, che mi è sembrato molto pacato nel voler non parlare, non fare polemiche, ma parlare di arbitri comunque, quindi possiamo chiedere a lui. Senti, Matte Negri ipotizza Lazio Vanoli. Che gli rispondiamo a Matte?
0: Cioè, povero Vanoli, non è che c'è, cioè, veramente quello che si prende a mano le pesche è l'A team, cioè quando sei nei guai veri. Ho letto anche di Palladino, e non so per come Palladino, come diciamo carattere, se è la persona giusta. In questo momento, ripeto, pensare a uno, chiunque sia, che possa andare alla Lazio in questa corrispondenza, con magari il pubblico che ti sta fuori tutto l'anno prossimo, è un bel punto interrogativo, secondo me.
1: Sì, decisamente. Mossa, facciamo così: diamo la linea alla regia e poi ci dedichiamo ai temi Bologna, che ci sono tanti messaggi a riguardo al 366-402-4022.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
2: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Per la tua attività. attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
18: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
19: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
20: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con Alessandro Mossidi collegato con noi, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Al volo Moss, prima di passare al Bologna, ti chiede Fabio se Iraola e Hüseler, anche del Brighton, sono già profili inarrivabili per una media alta A?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, sinceramente credo di sì. Lo stesso Glasner, l'altro giorno sentivo un collega di Firenze, mi diceva: ma sai, qui vorrebbero uno tra Glasner e Iraola. Ho detto sì, anch'io. Però
0: cioè, vabbè, mica hanno detto. Mica hanno detto che fanno offerte. Hanno detto: ma ci piacerebbe averlo.
1: Ci piacerebbe, certo. No, guardi, dico, penso sarà un'estate anche in Inghilterra, per quello che stiamo vedendo, molto animata per quello che riguarda, per quello che riguarda gli allenatori. Ripeto, lo stesso Thiago, che è il nome che abbiamo fatto prima, e che secondo me, poi a bocce ferme, bisognava fare anche una riflessione su quello che è stato il periodo Juve di Thiago Motta, perché se la Juve quest'anno fallisce la Champions, ragazzi, il lavoro che ha fatto Motta alla Juve bisognerebbe anche un attimo rivalutarlo, perché fu esonerato da quinto, certo, in un momento in cui le cose stavano cominciando ad arrotolarsi su se stesse, facendo 6 mesi senza Bremer e senza che nel frattempo, cioè non è che da quando è andato via Motta, tipo Cop Miners, faccio un nome, sia diventato il Cop Miners dell'Atalanta, anzi citofonare Endur domenica, cioè comincerei a ragionarci un attimo su quel periodo e anche sulla capacità di saper aspettare, oltretutto anche sui rapporti. Cioè io domenica ho sentito un'intervista di Locatelli che mi ha fatto venire i brividi. Locatelli ha detto: sì, no, con Spalletti siamo andati meglio, ma se poi non si arriva al risultato, bisognerà prendere delle decisioni. Cioè praticamente Locatelli esonera Spalletti. Ragazzi, insomma, c'è anche quello spogliatoio lì, forse ha bisogno più di un Motta che di uno Spalletti.
0: Auguri a quello spogliatoio lì, tra l'altro. Sì, decisamente. Va bene, senti, andiamo sul Bologna. Allora, Marco ti chiede, ovviamente prospettiva mercato, che tanto di Bologna Inter non ce ne frega niente. Detto proprio qua a giudicare dei messaggi.
1: Sì, ma a nessuno di quelli che va in campo, tanto voglio dire, è tutto cementato anche a livello di posizione.
0: Vabbè, quello sicuro. Secondo te, uno fra Bowie e Orban può arrivare a Bologna?
1: Non lo so. Orban è Orban sicuramente ha più talento, ma anche un carattere che te lo raccomando, non ultima il mezzo schiaffo che ha dato il tifoso del Verona fuori dallo stadio. Possono essere dei nomi, ma sai, prima di fare i nomi, io credo di non aver ancora scritto una riga di mercato in questo mese di maggio, ma per un semplice motivo: non sai chi allena. Quindi prima di buttarsi sui nomi, che sono attenzione, Bologna lavora evidentemente come lo scouting, ma lo porti avanti, questo mi pare ovvio. Però se hai Italiano o se hai, che ne so, Fabio Grosso, magari servono delle robe diverse, quindi anche se il modulo è similare, quindi aspettiamo di vedere come si chiude la partita dell'allenatore, che in questo momento è la partita primaria. Poi da lì in poi vediamo quello che possono essere. Sicuramente in attacco serve qualcosa, perché l'attacco a livello di centravanti quest'anno è stato molto negativo, tanto che è uno di quei ruoli per cui sei arrivato alla fine al gancio, perché ha dovuto giocare sempre quello, molto semplicemente.
0: E la stagione di quello, cioè di Castro, come la valuti?
1: Allora, la valuto comunque una stagione positiva / più che sufficiente,
0: okay,
1: nel momento in cui, ripeto, è stato costretto a giocare praticamente tutte le partite, perché prima Immobile, che doveva essere il famoso Perè, si è fatto male, poi torna e fa praticamente nulla fino a che a gennaio, a parte il rigore di Supercoppa, fino a che a gennaio non viene ceduto. E l'altro, tutta la seconda parte di stagione non c'è praticamente mai stato, nella prima quando c'era ha fatto un paio di gol in Europa, insomma. A volte mi viene in mente che Castro, forse più che un centravanti, sarebbe meraviglioso vederlo di fianco uno che non è da lì evidentemente, ma che va a sua volta a lottare sui palloni alti. Sarei quasi curioso alcune volte di vederlo come seconda punta, proprio alla Lautaro per certe cose, che fa la prima ma delle volte fa anche la seconda. Mi incuriosirebbe vederlo in una situazione del genere. Resta che comunque, ripeto, per usura non posso condannare la stagione di Castro, perché se condanno la stagione di Castro è di quell'altro che devo fare.
0: numericamente siamo più o meno in linea con l'anno scorso, 11 gol in 50 partite, l'anno scorso 10 su 46, deve sicuramente segnare di più, e questo italiano l'ha sempre detto.
1: Anche tirare di più ci
0: anche tirare
1: più. Anche
0: sì.
1: Tirare di più, sì.
0: Sì, sì, sì, perché poi i movimenti questo ce l'ha, sì, l'abbiamo visto anche a Bergamo con Carnesecchi.
1: Poi ripeto, sì, o a Torino il gol che ha fatto
0: a Torino.
1: Poi però ovviamente c'è bisogno di un contraltare, perché se no poi peraltro è uno che non è che si risparmia quando gioca, quindi è anche uno che quando gioca, siamo arrivati al 70esimo, avrebbe bisogno di uno che gli dà fiato, perché se no lui sapendo che si deve gestire, ripeto, per mancanza di alternative, ma è il famoso discorso della coperta corta che abbiamo fatto durante l'anno. Lo stesso Miranda a sinistra è un altro per cui possiamo fare quel discorso, cioè lo stesso Lucumi dietro lo stesso Egg finché c'è stato, il punto non si è poi fatto male, sono dei giocatori a cui volenti o nolenti hai tirato il collo, e questo poi ti presenta il conto molto più del discorso giovedì domenica. Ieri leggevo su Facebook un lungo post di Frank Loretti che ho trovato molto centrato, più che giovedì domenica alla fine sei andato a deteriorarti su alcuni ruoli per cui la riserva non c'era, o quando c'era non era all'altezza, molto semplicemente.
0: Gianluca ti fa una domanda con tante virgolette, però io non so cosa intenda per questi termini, te la giro così come la scrive. A sensazione di mosse per affrontare la prossima stagione, Bologna cercherà di fare un mercato estivo, tra virgolette, conservativo o di, tra virgolette, rinnovo? Te la giro così.
1: Sono d'accordo con te. Cosa intendiamo per conservativo o rinnovo? Perché voglio dire, mi sembra che qualche scenario un po' lacrime e sangue sia stato già dipinto. Ma dallo stesso amministratore delegato, nel momento in cui a gennaio vende un semititolare a una cifra sicuramente da prendere in quel momento lì, sostituendolo però poi con un giocatore che non ha portato praticamente niente, che è Simon Somb, dicendo ma poi se siamo senza le coppe servirà per, ho capito, quindi se siamo senza le coppe adesso vediamo, perché sai, il mercato rinnovo, mercato conservativo, Lucumi 95, sto basso per cento va via, Freuler 99%, sto basso va via, poi di Roy Castro che succede, quindi più che il discorso di rinnovo o conservazione dipende anche molto da quelle che saranno le tue strategie, e mi sembra, sentendo qua e là, che le strategie sono che questo mercato dovrà finire con un saldo attivo anche abbastanza sugoso, ecco, quindi vediamo.
0: Martino Salus, invece parlavamo di terzini stamattina, e scrive: a me Gio Mario in difesa mi sembra un telepass, poi sicuramente non capisco nulla di calcio. Beh, no, diciamo che non è proprio un mastino Gio Mario, ecco, Martino possiamo tranquillizzarlo.
1: Si è fatto una cosa, mi spendo una parola per lui, ha fatto una cosa importante al 94esimo con quella diagonale su Krstović, che peraltro poi è calciato in modo ignobile, però
0: messo del suo Nicolino lì,
1: Sì, non è stato quello dell'andata, ecco, non è stato il mattatore dell'andata, via.
0: Ma il futuro di Joao Mario invece?
1: E attenzione, perché poi da quella parata lì di Skorupski e da quella diagonale lì forse passa anche lo stesso ottavo posto, perché se tu pareggi dopo sei a più due sulla Lazio, ma devi battere l'Inter, perché la Lazio l'ultima, c'è il Pisa e in teoria insomma, tre punti li fa. Joao Mario, dipenderà, sicuramente più bravo a attaccare che a difendere, dipenderà anche, ripeto, anche lì dalla partita dell'allenatore, e anche sicuramente non è un discorso che il Bologna può fare a titolo definitivo, uno. Due, attenzione, perché Joao Mario ha anche un ingaggio che per sei mesi hai affrontato, per un anno intero saremmo nei dintorni di Orsolini,
0: quello pesa. Un rinnovo del prestito alle stesse condizioni è fattibile secondo te con la Juve?
1: Secondo me siamo stretti a livello di ingaggio in un'annata di chiari di luna, però vediamo.
0: Marco invece torna sul centravanti: se il gioco del Bologna di italiano favorisse un po' di più la punta centrale, credo che Castro segnerebbe molto di più. Giocasse nell'Inter credo lo farebbe, ma sono di parte, a me piace molto Castro.
1: Anche a me piace molto Castro, non mi sento di dire che il gioco di italiano favorisce i centravanti nel momento in cui, quando aveva Vlahovic, ha fatto 16-17 gol, una roba del genere, quindi è evidente che la punta, voglio dire, esalta sicuramente più gli esterni. però poi c'è punta e punta, nel senso che anche Castro magari non è il bomberone da 20, ma è uno che fa un lavoro devastante a livello anche di protezione palla e poi magari ti fa qualche gol in meno. E ripeto, siamo sempre lì, avere un contraltare che magari lo butti dentro per 20 minuti e sfrutta il lavoro anche di sportellate, cucci, gomitate che fa Castro, stancando anche i difensori avversari, ti può aiutare di più.
0: Tra le cessioni c'è anche Holm, chiede Michele.
1: La Juve senza Champions sicuramente non riscatta Holm a quella cifra. Se poi si ragiona su una cifra diversa, arrivano interessamenti tipo lui che torna all'Ovile, poi arrivano interessamenti da altre parti, questo si può fare, sì. Insomma, poi dipende da tante cose, da anche soprattutto dai soldi che possono arrivare.
0: Senti, c'è un altro nome che periodicamente i nostri ascoltatori buttano nella mischia per la prossima stagione, visto che parlavamo di centravanti, quello di Raimondo. Possibilità che Raimondo sia del Bologna, cioè che giochi nel Bologna l'anno prossimo secondo Moss? Te lo chiede un altro Michele.
1: Secondo me, sì. Io se la domanda è giocherà nel Bologna, una piccola percentuale te la lascio. Se il discorso è cosa faresti tu, Moss, la risposta è mai nella vita, ma non per Raimondo in sé adesso, quanto perché credo che negli step di questi ragazzi, soprattutto diciamo di quelli che magari sono da un paio d'anni in B, dopo aver fatto una B a salire, e l'hai fatta bene, perché Raimondo quest'anno l'ha fatta bene come allenatore, bravissimo, lo ripeto, che è Massimiliano Alvini, io credo che possa fargli molto bene una salvarsi prima di arrivare allo step del Bologna, che conterei l'anno prossimo non sia una salvarsi, ecco.
0: No vabbè, quello speriamo proprio di no, e più che altro giocando, no, a differenza di quanto accade a Venezia, per intenderci.
1: È bravo, bravo. Gli hanno detto, guarda, lui ha perso un anno con qualcuno che gli ha fatto pensare che fosse già pronto per la A, non lo era, è tornato in B, ha fatto quello che doveva fare, adesso probabilmente è pronto per farsi un anno di A, glielo auguro, perché sarebbe importante che per il Bologna, che ne mantiene la titolarità del cartellino. Poi io ho lasciato una piccola percentuale, perché nel discorso di frutto settore giovanile, squadra rinnovata eccetera, non escludo che per conti anche di liste, anche se non c'è più il discorso lista UEFA, ma il discorso lista italiana sì, Raimondo possa essere considerato. Questo però non vuol dire che Castro più Raimondo l'anno prossimo sia uno scenario che mi fa dire pronti via, wow, anche se giochi una volta sola a settimana.
0: C'è messaggio di tuo omonimo Alessandro che dice: ragazzi, la soluzione per rilanciare il Bologna è solo una, compriamo qualcuno dalla Z Alkmaar.
1: Ancora,
0: No,
1: sì, tra l'altro sì. Dipende, perché poi con Carson è andata benissimo, altre volte è andata molto bene.
0: C'è il fratello di Combiners che stuzzica.
1: Sì, spero si muova un po' di più del fratellone, che sia un po' più mobile.
0: Oh, o quantomeno si muova quanto si muovesse a Bergamo, ecco, non a Torino.
1: Esatto. No, vabbè, ma è chiaro che ci sono alcuni, diciamo, alcuni laghetti di pesca dove Sartori va molto spesso, però vediamo.
0: Senti, ti saluto con il messaggio. Spero, lo devo recuperare. Aspetta.
1: Intanto che lo recuperi, sì. Visto che non credo sarà su quello, faccio un pensierino personale per Giovanni. Visto che è venuto a mancare un paio di giorni fa, e ho avuto il piacere di intervistarlo nel 2017 via mail, perché ovviamente diciamo, i contatti col Brasile erano questi, ed è sempre stata una persona, a parte che nella vita ha avuto 2000 sfortune di livello fisico fin da quando aveva 50 anni, e quindi è uno che ha anche sofferto tanto, ma sempre uno che ha avuto il Bologna nel cuore, quindi ci tenevo a ricordarlo.
0: Ah, assolutamente, fatto benissimo. Sai perché non lo trovo? Perché l'ha cancellato l'amico, quindi non so quale
1: sia. Ah, perfetto, allora basta.
0: Non me lo ricordo nel dettaglio, quindi alzo le mani. Va bene, allora ti saluto, caro Moss, e
1: allora
0: sentiamo.
1: Forse ci risentiremo tra una settimana con chissà, non so, non credo, tra una settimana che abbiamo la parola fine sulla vicenda allenatore.
0: Sì, ma tu fra una settimana sarai già in tensione prepartita.
1: È abbastanza.
0: Ma ci rispondi comunque?
1: Abbastanza. Ma sì, dai.
0: Va bene. Allora ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao Moss, grazie.
1: Ciao. Grazie
0: ad Alessandro Mossini. Lo leggiamo naturalmente sul Corriere di Bologna. Mi dispiace per l'ascoltatore che ha cancellato il messaggio, perché poi non me lo ricordo. Quindi, pazienza, sarà per la prossima volta. Saluto al volo Roberto, invece, che scrive: in NBA c'è un giocatore degli Spurs, altino e bravino. Sì, abbastanza, entrambe le cose. È legale secondo te? No, assolutamente illegale, ma ci mancherebbe. poi super condizionante, ovviamente si scherza su Wembanyama, Wembanyama anzi, super condizionante, si inventeranno dei tagliafuori offensivi con lui. Guarda, ho visto la marcatura di Caruso in gara 1, Caruso giocatore di Oklahoma City Thunder, su Wembanyama aggrappandosi a lui, forse quella può essere la soluzione. Ho visto anche Holmgren che gli pestava i piedi prima di andare a rimbalzo, proprio un pestone sul piede, insomma non è proprio regolamentare, ma le hanno provate tutte, ma oggettivamente è una roba incredibile. Vabbè, ok, non gli dai la possibilità di ricevere sotto canestro, va bene, allora lo fai tirare da fuori, è uguale, segna da 9 metri con una scioltezza incredibile, va bene, allora lo fai andare in post basso, è uguale, e in difesa ti costringe a prendere delle strade impervie per andare a canestro, e insomma, sì, è molto condizionante, nel bene evidentemente per gli Spurs, però serie ancora molto lunga, molto bella. Come lunga non so quanto, cioè lunga sicuramente Spurs Thunder, non so quanto lunga possa essere ancora Knicks Cavs, perché la sconfitta di stanotte di Cleveland con New York è una sconfitta pesante mentalmente, sono fatti rimontare un vantaggio enorme, e i Knicks mi sembrano decisamente lanciati, quindi non so quanto possa essere lunga anche la serie della finale della Eastern Conference, però vediamo e ne riparleremo. Intanto siamo in chiusura di questa puntata dell'Ora Dario, tra poco Manfredi Campione con il Mezzogiorno Rossoblù, noi ci ritroviamo domattina puntuali come sempre alle 8:30. Ciao a tutti!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: quel canestro.
1: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 12 e un minuto.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa tre ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, cinque giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
12: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
20: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
21: Prenditi un Sunseeker.
19: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
20: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
24: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
25: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. È con me Mirko Montebugnoli, è collegato già, si parte, pronti via, pam pam. Sento una zanzara nell'orecchio. E Fabio Bazzani, buongiorno Fabione.
26: Ciao Manfred, buongiorno, buongiorno.
25: E si vince anche a Bergamo. Peccato l'inutilità, però fa sempre bene, no?
26: Peccato che finisca il campionato, perché il Bologna è ripartito.
25: Porca puttana, non mi far dire parolacce, però sì, ci ho pensato. No, si è ripartiti con un leggero jet lag che ci ha fregato. È colpa del jet lag.
26: Bisognava assorbire l'eliminazione, ci è voluto un po', dai, poi dopo il Bologna è ripartito. No, vabbè, dai, comunque bene così, dai, capisco che insomma tu dici è un po' fine a se stesso, però vabbè, intanto voglio dire l'ottavo posto che ti garantisce di non fare, di non giocare la Coppa Italia, insomma, troppo presto, è chiaro che ci si era fatto la bocca a fare l'Europa, però dai, era nella previsione che era difficilissimo, cioè, poter conquistare la Conference comunque vincendo con 3 gol e tutto. Quantomeno dai, si era chiesto, no, alla squadra di finire in maniera dignitosa, non erano piaciute le partite con la Roma e quella, oddio, aiutami tu, col
25: con la Juve, con la Juve, col Cagliari in casa, Juve-Roma, Cagliari in casa.
26: E dai, alla fine la squadra insomma sta finendo bene, quindi dai, deve fare un'altra bella partita sabato davanti al proprio pubblico per salutarsi e poi mettere testa all'anno prossimo e cercare di ridare l'assalto, ecco, all'Europa, perché poi alla fine insomma dai, ci si è divertiti, no? Andare in giro, voi siete andati tutto così, insomma, Bologna in Europa è stato molto bello per tutti, per l'ambiente, per i tifosi, per la gente, e quindi dai, riprovarci col fatto che hai solo una competizione più la Coppa Italia, quindi essere molto feroci su riprovare a riconquistarla, ecco.
25: Senti, ma dimmi la verità, questa situazione di Conte alla fine sblocca tutto, no?
26: Sì.
25: Ma alla fine si muovono più panchine quest'anno che l'anno scorso? Perché Spalletti
26: no, beh, Spalletti secondo me non si muove alla fine, ti dico, secondo me chiaro, no, secondo me è stata una messa in discussione di se stesso a caldo. Io ho fatto la partita, ero a Torino, c'è stata una delusione enorme di tutto l'ambiente, proprio in primis di Luciano Spalletti, perché è chiaro che pensare di fare un punto tra Verona e Fiorentina in casa e molto probabilmente farsi scivolare via la Champions è stata una botta forte per tutto l'ambiente. Lui si è messo in discussione per primo, ma secondo me per cercare anche di farsi dare un rinforzo positivo alla società, dalla proprietà, sentendosi dire che chiaramente nonostante la Champions sia sfuggita, lui ha 2 anni di contratto, gli è stata rinnovata la fiducia tempo fa e quella rimane. Ecco, poi sarei molto molto meravigliato e sorpreso che se non continua. Secondo me sarebbe un errore da parte della Juve, perché non puoi essere così di pancia. Se credi in questo allenatore, ci avevi creduto, non è che perché non va in Champions voglio dire non ci devi credere più, sennò la Juve ogni anno riparte, una volta Thiago Motta, una volta Tudor, una volta, cioè, quindi secondo me i problemi della Juve devono vedere anche di alzare il livello dei giocatori da Juve, di personalità, e non facciano una partita come hanno fatto l'altra sera che si sentiva la pressione, la tensione. Quindi secondo me quella non si muove. Da vedere Allegri cosa succede a Milano, Manfred, perché chiaramente lì bisognerà vedere chi sarà il direttore, se Furlani rimane, se Furlani non rimane. Quindi sì, l'Atalanta cambierà sicuro, è vero, a volte sembra che sia tutto calma piatta, poi invece ti accorgi che ci può essere un valzer di panchine quasi inaspettato, ecco.
25: Quasi clamoroso, perché poi ci metti la Fiorentina con Vanoli e Bologna, chissà, stiamo lì un pochino ancora, la Lazio che cambia, insomma, incominciano ad essere 5, 6 squadre di quelle che di solito galleggiano lì a sinistra, quindi insomma si prospetta uno scenario bello turbolento. Ma questo è un problema italiano? Cioè, ma com'è possibile? Allora, ti faccio un esempio: Arteta, sono 6 anni.
26: Ah, un problema italiano di nazionalità. Pensavo un problema di licenza. Diceva perché è un problema italiano. Se
2: è un attimo,
25: no, me la sto vivendo.
26: Sì, beh, sicuramente è un problema di cultura nostra. Che ovviamente, insomma,
25: ho subito niente. Ho subito niente. Sembra sempre presi per la gola.
26: Vai a vedere anche a Bergamo, cioè Palladino, come fai a dire che ha fatto male? Però mi dicono che loro si aspettavano lo salto di qualità. Sì, va bene, siamo ritornati lì, però poi quando c'è stato a fare il salto di qualità l'ultimo mese e mezzo non l'abbiamo fatto. E come ti dicevo, secondo me sono alla ricerca di un cambio anche, ti dicevo, mi sembra mercoledì scorso, di calcisticamente proprio generazionale, cioè di staccarsi dal calcio di Gasp, e quindi vanno a cambiare. Sarri è quello che vorrebbero, però Sarri c'è anche il Napoli, che è da un mese che l'ha contattato quando ha saputo che Conte è andato via, quindi ci sono un po' di situazioni in ballo. Però è tutta questa frenesia. Conte, sai che quando è in un posto dopo 2 anni non dico ti lascia, però difficilmente ha la cattiveria e la rabbia per andare avanti, e quindi è una panchina quella di Conte al terzo anno che bene o male viene sempre lasciata libera. Tu guarda il ciclo di Conte, solo la Juve ha fatto più di 2 anni, se no Conte finisce col biennio, e anche questo, sai, è una sua caratteristica. Il Milan uguale, cioè siamo in un ambiente dove, cioè, quindi Manfred, quando si parla di progetto, no? Cioè, bisogna stare attenti a usare questa parola. Cioè, in Italia il progetto è molto fine a se stesso, cioè dura 6 mesi, dura 1 anno, cioè siamo molto, no, di pancia ed emotivi. Per non parlare di Sarri, che molto probabilmente andrà via con 2 anni di contratto alla Lazio, perché ha capito che insomma lì la situazione è quella. Sì, ma Manfred, se arrivi a giocare, se a Roma arrivi a giocare un derby con la tua parte vuota, vuol dire che sei a un punto di non ritorno. Cioè, il popolo laziale che si sacrifica di star fuori in un derby, vuol dire che siamo veramente al punto di non ritorno sul fatto di ricreare un ambiente di un certo tipo, capito? E quindi insomma l'allenatore non è che non può rendersene conto, e se hai l'Atalanta e il Napoli che ti fanno la corte, cosa fai? Cioè, lui è veramente legato al popolo laziale, però il problema è che il popolo laziale rischia di non andare dentro mai finché c'è l'utito, quindi
25: non c'è niente da fare. Poi finché chiede 850 milioni per la Lazio, credo che lo Tito rimarrà lì per un bel po' ancora.
2: Ha fatto un siparietto sullo stadio che credo sia stata una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia, come trash.
25: Sì,
2: un siparietto sui conti dello stadio.
25: Ma non cadiamo in queste situazioni. Allora, Fabio, io ti chiedo, forse noi ci sentiremo soltanto un'ultima volta, perché non ti rompo le palle col mercato. non me la sento. Lo faccio per te, eh. Quindi forse ci possiamo sentire mercoledì prossimo.
26: Ti potrei aiutare poco, nel senso, non è un tema che mi appassiona.
25: No,
26: che
25: però,
26: mi piace
25: però
26: in campo. Lo lascio a te quello.
25: Però mercoledì prossimo magari ti chiedo un po'.
26: Sì, no,
25: come potremmo muoverci.
26: Non mi devi più chiamare. Ho detto, no, beh, sai, Bologna come si deve muovere? Chiaro, innanzitutto mi era vedere di quelle scadenze di contratto, credo che alla fine Orsolini firmerà, secondo me ha la sensazione, perderà fuori Lukumi, ovviamente ci vuole un centrale di un certo tipo e poi Manfred dipenderà da qual è l'altra cessione di cui si parla. È chiaro che in un mondo ideale il trattenere Jonathan Rowe sarebbe non una ciliegina sulla torta, una ciliegiona, perché questo è un giocatore che al secondo anno in Italia secondo me non è che ti fa la differenza di più, cioè perché non ha neanche quel periodo di ambientamento, quindi immaginati cosa può fare, no? questo giocatore, e lì balla un po' il discorso. Il Bologna riuscisse a trattenere quel giocatore lì e sarebbe tanta roba, se no è chiaro, se ti arriva l'offerta irrinunciabile a quel punto devi andare per un esterno offensivo chiaramente io sto parlando se rimane italiano, perché certo. Se poi dopo non rimane italiano magari parliamo di caratteristiche di squadra diverse. Di andare a prendere quel giocatore forte, però chiaramente che ti permette di giocare un giocatore forte e metterti in tasca anche qualcosa, perché è chiaro che su Rowe sicuramente ci andrai a guadagnare qualcosa. E Castro uguale, Castro rimane, cioè il punto è da dove si riparte, da chi riesci a tenere. Io credo una cosa, che per la gente del Bologna, no? La tranquillità sia che il Bologna bene o male di cessioni ne ha sempre fatte, no? Durante questi anni, un po' per motivi che volevano andare i giocatori, un po' per offerte irrinunciabili, però bene o male ne è sempre venuto fuori, cioè nel senso è riuscito sempre a trovare, no, perché Rowe sostituisce Ndoye, cioè voglio dire, quindi non sei mai rimasto, è chiaro che non sempre puoi azzeccare tutto o tanto, e quindi insomma si spera, diciamo così, che le cessioni possono essere meno possibile dolorose, ecco, questo si parte da qui secondo me.
25: Allora, partendo con la certezza che si troverà sempre un modo per farsi male lo stesso, ieri è successa una cosa, che ho anche scritto tardissimo, quando mi sono reso conto del tutto, no? La fortitudine è testa di serie, ora, c'è Verona...
26: Ah, hai cambiato, pensavo fosse una controrisposta...
25: No, perché io ti voglio lasciare stare, ti voglio lasciare stare, hai detto tutto e quindi per me sei stato perfetto, non aggiungo altro, ma non posso... Non posso, cioè, non dirti questo
26: argomento qua, dovresti lasciarmi stare ancora.
25: Prendi le chiavi, prendi tutto male, cioè, aggrappati a tutto quello che c'è di metallico vicino. No, comunque, vabbè. Dai, la fortitudo, a parte gli scherzi, no?
26: Sì,
25: quando si parla di botte psicologiche, no? Volevo arrivare poi alla fine qua. Pesaro che si è fatta sfuggire la promozione diretta, che tutti per dai tre quarti di stagione l'abbiamo data loro. Ah, sono crollati,
2: capito. Ma non sono crollati. Cioè, allora. Intanto salta Bergamo e perdono 4 punti. Uno. Seconda cosa, hanno perso lo straniero che era forse il miglior straniero di Serie 2 ed è tornato rotto. È anche difficile poi.
25: Però una gara 5 come ieri è pesante.
2: Ma guarda, loro non l'hanno persa ieri, secondo me.
25: Cosa dici tu, Fabione? Ieri.
26: No, fai finire il concetto. Quando l'hanno perso, secondo te?
2: Secondo me l'hanno persa in gara 1. Loro l'hanno persa in gara 1. Non l'hanno persa in gara 5. Sono arrivati cotti in gara 5, ragazzi.
26: Sì, ma quello sicuro.
2: Che è quello che rischiamo noi, Che è quello che rischiamo noi.
26: La verità è che Rimini come organico è più forte di Pesaro. Cioè questo è da dire. Poi dopo Pesaro è stata attaccata a un tambone che ha fatto la differenza, come l'anno di Aradori, che siamo andati fino a noi con Trapani, il miglior italiano della 2. Quest'anno è stato tambone e hanno trovato questo centro che ha fatto la differenza. Poi c'era Bucarelli e poi una squadra di giovani che hanno performato molto bene. Chiaro che l'aspetto di Bergamo, come dicevate, ha influito. Però poi, sai, quando ai quarti di finale trovi subito una Rimini che arriva invece è un'insidia. È stata una serie equilibrata. Ieri ovviamente Pesaro è arrivato con la lingua di fuori e gli altri ne avevano di più. Sì, come posso dire la fortitudo, certo, ci mancherebbe, ma Verona è una squadra molto forte. Verona è da tutti, no? Additata come la favorita dall'inizio. E quindi insomma la fortitudo ovviamente ci arriva con le unghie, con i denti, dai, perché comunque Fantinelli non è al top, Imbro è appena rientrato, Mur sappiamo com'è e addirittura ti viene addosso
25: della rosa.
26: Che non ce l'avrai, cioè una dietro l'altra, cioè, però questa è una squadra che ha un orgoglio, un cuore infinito, c'è l'allenatore che va dritto per la propria strada, non dispenserà carezze da mulino bianco, però fa performare la squadra. Vabbè, è così. Attualmente
25: mi piace come.
26: No, molto ovviamente con le carezze del mulino bianco si rischia poi di essere tredicesimo come era quando, quando lui era andato via, quindi mi sta sempre attenti a, a sbilanciarsi troppo su, sui giudizi. Io dico che questa squadra è qui in semifinale, all'inizio dell'anno era una squadra dotata di gregariato e oggi può giocarsi la semifinale con tutto quello che gli è successo, contro una squadra più forte, contro una squadra più profonda, vediamo, vediamo quel che succede, ecco, però... È chiaro che sarà una serie durissima per la Fortitudo, però insomma già essere qua a giocarsela con tutto quello che è successo non era, non era così scontato. Di là c'è una Rimini Cividale dove Rimini è favorita, però poi bisogna sempre stare attenti a dare dei favoriti prima, perché dopo le partite vanno, vanno giocate in campo.
25: Grande Fabione, non ti chiedo neanche dove sarai stasera, ci sentiamo mercoledì prossimo, vediamo a che punto saremo.
26: Pensi che io sia al Paladozza?
25: Non ci sei?
26: No, perché sono a far Palermo Catanzaro la settimana di ritorno, sì, e quindi venerdì tostissima. Ci sarò, stasera non ci sarò.
25: Però vedrai una partita interessante.
2: Bolza al Barbera.
26: Tostissima soprattutto se il Palermo non dovesse ribaltare, che non è facile perché è una squadra costruita in quella maniera e con chiaramente degli investimenti enormi, che dovesse andare fuori in semifinale dal Catanzaro diventerebbe difficile da spiegare. Non sarà facile, sarà un Barbera infuocato e tutto, però vediamo. Non
25: per me ce la possono fare, però veramente è lanciare una monetina. Tre sono tanti. Vediamo. Fabio, allora ti guardo stasera, perché stasera la vedrò in contemporanea.
26: E poi ci vediamo venerdì al Palazzo. Un abbraccio.
25: Un grande abbraccio. Ciao.
2: Ciao.
25: Ciao. Grazie a Fabio Bazzani, dobbiamo volare in pubblicità.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano, viene dentro.

0: Uzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Ehi, non ti piace la pappa?
1: Forse vuole qualcosa di più.
0: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
2: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
1: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Che giornata, ragazzi, grande tensione.
10: Non so perché è così felice oggi, io sono proprio...
9: No, ma perché...
10: Dario, non capiamo.
9: Voi dovete capire che per me la stagione sportiva inizia ovviamente il primo di giugno. Tutti gli anni mi fotto le ferie, a differenza vostra.
10: Non ho capito.
9: Maledetti. Vabbè, perché abbiamo tutto il lavoro per preparare la prossima stagione, caro mio.
10: Ah, okay.
9: Tu la prossima stagione sarai un protagonista. Già lo sei diventato di questa trasmissione. Tu sarai protagonista di questa trasmissione. Il triangolo di prima, ma Baza rifiuterà sicuramente. Mi fa ridere molto, per esempio.
10: Sì, perché pagare forti tu.
9: Sì.
10: Ok.
9: Così a cazzo io faccio quello che non è.
10: Come, scusa?
9: Così a... Scusate, hai ragione.
10: Dario,
9: mi sembrava no, di essere acceso.
10: Ma perché? Cioè, lei viene a pagare?
9: Ecco, è l'unico problema che ho col Monte, perché mi sembrava di essere a pranzo a parlarne così pur parlè. Però così alla vecchia.
10: Ascoltami, hai capito?
9: Mi piacerebbe, dove io faccio quello che non ne sa mezza e voi invece quelli un pochino
10: che
9: più...
10: Che tu il cestista in teoria.
9: Sì,
10: in
9: meno, teoria. Meno impronta giornalistica, più chiacchierata da appassionati. Bello.
10: Beh, sull'appassionato guarda, sei tranquillo direi. Da entrambi.
9: Va bene, dai, allora ritorniamo su Bologna, perché allora abbiamo fatto con Bazzani, fra poco ci sentiamo con Gigi La Vecchia, facciamo uno stacco un pochino più breve, così ai 40 posso collegarmi direttamente con lui. Allora,
10: posso fare una domanda io a te?
9: No.

0: E Bologna, tra l'altro, vinca, perda, pareggio uguale, non cambia neanche ottavo, nono. Lo capisco, perché lui dice: non metto i giocatori nella condizione, c'è un mondiale di mezzo, io lo capisco. Poi tu mi dici:
1: no, ma io non credo che
0: Bologna,
1: non lo capisco,
0: il Bologna doveva prevedere questa cosa, era imprevedibile per quando mi si vede.
1: No, ma neanche il
0: Bologna.
1: No, io ti sto parlando proprio del,
0: perché per me dovevi fare un prezzo
1: poveretto.
0: Popolare. Ma no, come fai ad arrivare, bravo, come fai con 3 settimane d'anticipo a prevedere una finale del genere?
1: No, allora guarda, secondo me il Bologna non ha fuori il Bologna da questo discorso non c'entra niente. Bologna mette un biglietto perché c'è domanda ed è,
0: però posso dirti, dimmi. Per un tifoso del Bologna, la grande opportunità di andare a vincere con l'Inter, e io spero che italiano il discorso di Chivu non lo faccia e metta tutti i migliori, te lo dico proprio franco. Magari sì. Ti chiude,
1: sarebbe meglio vincere in casa ogni tanto, ma
0: esatto,
1: questo, anche soltanto per gli almanacchi,
0: ti chiude il cerchio, cioè non lo so, però certo, se creata ti chiude il cerchio, dico va bene, hai speso moltissimo, l'Inter non è l'Inter, però magari vinci in casa, chiudi con una festa in casa piccola, perché non è che c'è da festeggiare chissà che, però comunque è stata una stagione di lunghissima. Ti congedi e ne vale la pena lo stesso.
1: Non è una stagione a festeggiare o quello che vi pare. Ora, esco da Montebugno di Mirko, tifoso, appassionato e tutto quello
0: ultras,
1: che volete.
0: Tu sei
1: ultras.
0: Tu sei...
1: se io vi dico una roba, ma il Bologna ottavo, quando c'è arrivato? Ma se togliamo l'anno della Champions?
0: Ma non apriamo questo argomento.
1: No,
0: mi uccidi. No, io sono con te.
1: Ma ragazzi, però bisogna anche essere un attimino... Cioè, quello che dico io, Champions, Coppa Italia, ottavo, è un bel trittico.
0: No, ma guarda, vecchio, ne sto sentendo talmente
1: tanti. Poi a me dispiace tantissimo, perché stasera quando vedo Fever Dream e vedo Friburgo Aston Villa...
0: Vogliamo parlare di sta gran maglietta.
1: E vedo Friburgo Aston Villa e penso, cioè, allo sliding door di Pobega, probabilmente noi stasera non saremo qua. Cioè, si muove la città, saremo tutti a Istanbul un'altra volta. Probabilmente, quindi poteva essere una stagione completamente differente. Successo di tutto, ma l'ottavo posto non è che una brutta roba. Negli ultimi 30 anni, l'ottavo posto, quante volte l'abbiamo fatto?
0: Non è mica una brutta roba. Sei poco bolognese, amico mio.
1: Ma no, dai, cioè,
0: ti
1: poi
0: dico,
1: no. Cioè, sono il primo a essere, cioè l'altro giorno ho vinto 10 volte in trasferta, 5 in trasferta in Europa League. L'anno prossimo sto sul divano. Mi sembra che se me la racconti mi prendi in giro.
0: Però ti rimane la sensazione che, no, non, te lo chiedo proprio, cioè non la stavo ponendo male. Secondo te questa squadra poteva in campionato prendersi qualcosa di più? Era una squadra per i 6 posti?
1: Io ne sono straconvinto.
0: Anch'io. Quindi un po' di amarezza ce l'hai.
1: Ma no, è normale, però non è che ti... Allora, te la giuro diversamente. Questa è una squadra che probabilmente poteva arrivare nei primi 6 posti se non avesse avuto tutta una serie di incidenti di percorso
0: che succedono,
1: che altre volte non hai avuto.
0: Certo. Certo, che non, perché, ha avuto il coma, ha avuto un brutto infortunio.
1: Volevo dire una cosa: noi facciamo la Champions League, e questa è una cosa che secondo me me l'hanno fatto notare. Ci ho ragionato, ci ho dormito, ci ho pensato. Noi facciamo la Champions a 68 punti.
0: E 10-0 questo, perché okay. L'Inter si presenta con...
1: Noi facciamo la Champions a 68 punti, arrivando quinti. Quest'anno ci sono, e manca ancora una giornata, ci sono già 2 squadre a 70. E probabilmente entrambe chiuderanno a 73. Quindi vuol dire che per andare in Champions da quarti devi fare 73-74 punti. Ma noi ragazzi, ma 70 punti senza aiuti, perché ragazzi noi gli aiuti delle due non ne abbiamo mai avuti, credo, in vita nostra. Ma come, 70 punti sono tanti, sono veramente tanti, per fare e non li abbiamo mai fatti 70 punti. E siamo andati in Champions con 68.
0: Sì, ma la Champions ha spostato tutto.
1: Cioè, ragazzi,
0: ho sentito ottimi ragionamenti che non mi convincono per niente. Il discorso tipo Frank, ieri lo sentivo in onda, dà un dato statistico interessante. Dice: Bologna gira questo campionato con una media di 1,48 quando non ha le coppe di mezzo e 1,50 con le coppe di mezzo, quindi fa uno 0,02% in più. E quindi lui dice: il discorso giovedì domenica non regge. Non è tanto questo il discorso, e io invito sempre a parlare un po' di più con chi gioca o ha giocato moltissimo e ha vissuto dei momenti di questo genere. Sono le 56 partite che ti tolgono qua.

0: cosa, da qualche parte, magari non la paghi domenica, magari la paghi la domenica dopo, magari non la paghi la domenica dopo, ma la paghi durante il mese successivo, cioè ci sono sovraccarichi che arrivano necessari. Poi dicono Bologna è corto, socme.
1: Ho fatto una battuta.
0: Ci vuole, ho sentito prima Mussini dice, sai, Bologna non aveva, le riserve non erano all'altezza o non c'erano. Ah, grazie. E quindi hai dovuto spremere troppo alcuni. Grazie. Gli infortuni fanno parte dell'anno, anche Conte ha dovuto spremere parecchi suoi. E se non l'aveva, se non l'aveva abbastanza lunga Conte con 200 milioni di mercato di De Laurentiis, probabilmente anche ma perché? Perché ha avuto una quantità di infortuni bestiale. Anche Bologna non ha scherzato da questo punto di vista, è stato un po' più corto. Ragazzi, fa parte del destino, a volte ti sorride, a volte un po' meno. Nelle difficoltà, io credo che poi alla fine, spremendo un po' di qua, spremendo un po' di là, purtroppo necessario.
1: Ho fatto una battuta d'aria l'altra mattina quando faceva tempo perso, che ho detto, io le giocherei tutti gli anni 62 partite.
0: Sì, io posso dirti che sono stremato.
1: Beh, sai cosa vuol dire giocare nel 62 però, vero?
0: L'ottavo posto è mediocrità.
1: Chi ha detto?
0: Uno che nella vita probabilmente lavora... non so a che livelli, cioè, ma scusa, spero molto, molto alti.
1: L'ottavo posto è mediocrità? Su che base? Che ti ho appena detto che nell'ultima, cioè che è secondo il miglior piazzamento degli ultimi 25 anni?
0: Allora, nelle prime otto è la penultima per fatturato.
1: Io, ragazzi, cioè,
0: nelle prime otto te lo dico io.
1: Io la mediocrità.
0: Così mettiamo
1: ma
0: a posto.
1: Si fa essere mediocrità?
0: Ma che non ragionano.
1: Dai,
0: gente,
1: ragazzi,
0: che purtroppo
1: ma anch'io vorrei arrivare
0: ragionano.
1: Qui quarto tutti gli anni. Ma che discorsi sono? Ci siamo mai arrivati?
0: È la penultima per fatturato.
1: Ma hai fatto la Champions a 68 da quinto. Torniamo alla realtà un attimino. E poi se torniamo in Champions, io sono il più contento perché ti do i baci in giro per l'Europa, a te, a Ronza, ai miei amici, cioè alle mie amiche, a tutti. Cioè, che discorsi sono?
0: Sì, poi in tanti scrivono che comunque tu l'hai buttato via il settimo posto. Per me hanno ragione.
1: Ma
0: l'ottavo posto è mediocrità.
1: Ma sono d'accordo.
0: Mi sembra un pochino eccessivo e purtroppo.
1: Potevamo arrivare settimi,
0: arriva.
1: Sì. Ma
0: chi
1: ripeto, farne 68-70 sono tanti. Cioè.
0: Ah, beh, il tuo amico.
1: Chi è? Ciao, Dennis. Dai, anche te. Come fai a dire che è mediocrità?
0: Ah, non lo so.
1: Su, ti voglio bene. Però mediocrità no, dai.
0: Ci vuole veramente amore.
1: Siamo abituati bene, sono d'accordo, però.
0: Devo andare in pausa. Mediocrità.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Playoff Primavera 1. Segui su Retturo Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
4: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toroc, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
2: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da...
5: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
2: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La
3: il Fisfandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 599, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri grande panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve.
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
18: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Buongiorno a tutti, siamo ritornati 12.43 con me Mirko Montebugnoli. Che comunque va detto che Dennis non diceva diceva essere contenti dell'ottavo posto. Medio... Allora ci stiamo. Sì,
1: Dennis, siamo d'accordo tutti con te.
0: Bravo Dennis, ci siamo.
1: Incredibile, sei d'accordo? Tu e Manfred d'accordo?
0: È molto lontana questa possibilità, ma oggi c'è. Oggi c'è. Oggi
1: guardavo
0: c'è,
1: la infatti. Tempesta, ragazzi.
0: Ma no, invece ha ragione. Questo lo condivido in pieno. Buongiorno Gigi La Vecchia, ritrovato, come stai?
21: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutti voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, grazie, contento anche io di questo ultimo Bologna soprattutto.
0: Sei ritrovato forse un pelo tardi?
21: Beh sì, se proprio devo essere sincero è vero che si è trovato tardi, poi evidentemente fuori casa riesce a sfoderare delle prestazioni veramente di livello, perché a Napoli e a Bergamo non è che tutti riescano a vincere. Chissà che ci faccia il regalo come tanti bolognesi vorrebbero, e sono anche d'accordo, nell'ultima partita contro i nuovi campioni d'Italia, che è difficilissima, però è sempre un Bologna che intanto da anni è nella parte sinistra della classifica, da anni arriva in finale di Supercoppa, vince la Coppa Italia, quarti di finale di Europa League. Insomma, io nei tre anni sono contentissimo. Capisco chi è un po' meno contento per i risultati al Dallara, però ragazzi, non si può avere tutto, insomma.
0: No, però poi siamo qua ad avere un po' di rammarico, cioè se uno va a vedere tutti gli organici, probabilmente Bologna davanti ha tutte squadre che forse qualcosa in più hanno. Io ho una riserva sul Como, ma una piccola riserva sul Como, se è chiaro, in paragone alla rosa del Bologna, dove nel Como vedo tantissimo del Bologna di Thiago, che fece più di quello che addirittura quella rosa probabilmente poteva dargli in confronto alle altre. Quindi lì c'è un allenatore dove per me gli ha dato un boost importante.
1: Il Como fa una cosa che fa importante, non prende gol.
0: Miglior difesa del campionato.
1: L'organizzazione difensiva che ha dato Fabregas al Como è fantastico.
0: Bravo Gigi, bravo Monte, chiedo proprio questo a Gigi. Quindi io ho solo un dubbio sulla rosa del Como, dove però gli riconosco nella rosa un allenatore che ha portato veramente tanti punti in più. Questo lo faccio con piacere, perché poi vai a pensare al Como che è prima o comunque nei primissimi posti per riaggressione, linea, tutto quello che noi conosciamo benissimo a Bologna, e nonostante questo ti presenta la miglior difesa della Serie A. E allora c'è tanto Fabregas in questo Como, per forza.
21: Certo, ma infatti la cosa fantastica di Fabregas è che ha la miglior difesa proponendo un calcio attuale che dà risultati. Quindi una miglior difesa proposta da una squadra di Allegri, che quindi ha un baricentro bassissimo a volte, e mi verrebbe da dire è un calcio un po' arretrato. Poi Allegri, bravissimo allenatore, però ricordiamoci da quanto tempo non vince nulla se non una Coppa Italia, e si accontenta di raggiungere posti Champions, eccetera. Ma secondo me la cosa fantastica di Fabregas è che lui riesce ad avere la miglior difesa con un calcio attuale, come hai detto tu Manfredi, per riaggressione. Quindi riaggredisci immediatamente, conquisti palla, poi tieni il possesso palla perché hai dei giocatori dotati di un dominio tecnico notevolissimo, e quindi bravissimo Fabregas, come bravissimo fu Thiago Motta a prendere quel quinto posto da Champions. Quindi vanno fatti certamente i complimenti al Como, è arrivato davanti al Bologna meritatamente, però c'è anche da dire, insomma, che il Bologna ha fatto la sua stagione, e italiano ha saputo anche cambiare, e complimenti comunque al Como, anche meglio del Bologna. Per carità, bisogna essere obiettivi.
0: Gigi, io ti faccio questa domanda un po' così, ma allora forse quando assegnano la miglior panchina della Serie A negli ultimi tre anni, ci sarebbe dovuto essere forse un exequo proprio seguendo questi principi: Motta, Gasperini. Per me italiano l'anno scorso, perché va a prendersi la panchina più brutta della Serie A e vince.
21: Sì.
0: E quest'anno Fabregas. Cioè, è vero che Chivu fa qualcosa di straordinario, ripeto, andando nella miglior società di Serie A, c'è poco da fare, perché sennò non succedono certe cose. Ma questo è il mio pensiero, Gigi, non voglio, sì. lo è una mia riflessione. Quindi sì. Quest'anno però Fabregas quella panchina lì se la merita.
21: Allora, io sono molto per i trofei, ecco perché dissento leggermente da te, perché è vero che Chivu è andato nella miglior società d'Italia, però è anche vero che questa società, o meglio questa squadra, era sotto un treno dopo l'annata scorsa, dove è arrivata in fondo a tutti,
0: è vero,
21: a tutte le competizioni senza vincere nulla. Quindi io, un allenatore emergente che mi vince due trofei su quattro, Supercoppa e Champions non li ha vinti, io come posso metterlo davanti al bravissimo italiano, al bravissimo Fabregas? No, non ce la faccio, neanche se Fabregas dovesse centrare la Champions. Sono pareri ovviamente opinabili. Il mio parere è che la panchina d'oro debba andare a Chivu.
0: Allora, senti, bisogna, per come l'hai contestualizzata, ci sta. Oltretutto, a Fabregas gli hanno fatto 250 milioni di mercato in due anni, quindi. Questo è per dire che io dico che Bologna forse delle rose, delle prime otto, quindi le sette che gli stanno avanti, quella del Como è quella che per me se la gioca di più con Bologna. Quindi confidando, cioè dando un po' l'Atalanta sopra a livello di rose, per forza, e da lì a salire, per forza le altre hanno qualcosa in più, dai. E quindi il discorso era poi nato da qui. Era nato da qui. E devo dire che per come l'hai buttata giù, è Chivu. Forse, ragazzi, quella panchina trofei se la merita, sì, Coppa Italia e campionato.
21: Confermato, perché poi tutti dicono i classici discorsi populistici e qualunquistici, Manfredi. ma solo l'Inter, ma guarda il Napoli che è scarso. Il Napoli ha avuto 200 milioni di mercato, poi se ci sono stati gli infortuni è una colpa dello staff oppure una sfortuna. Io nella sfortuna credo poco. Il Milan aveva un centrocampo ottimo con Rabiot, Modric e Fofana, Leao davanti, quindi tutta questa scarsezza delle altre squadre io non è che la veda tanto. Io vedo semplicemente che le altre squadre non hanno reso, l'Inter sì,
0: e ci sta, non fa una piega. Oltretutto è stata una macchina da guerra, perché una schiacciasassi preferisco visto il periodo, perché è vero che ha perso tutti gli scontri diretti, ma nelle altre non ha lasciato niente, chiude con più di 80 gol e dà uno scarto alla seconda di 20 e passa gol, cioè avrà anche una rosa fortissima, ma oggettivamente hanno reso tantissimo. Ha avuto Lautaro fuori due mesi,
21: esatto, che è il giocatore migliore del campionato italiano secondo me, ancora lui davanti a Nico Paz e Ildiz.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. E questo sicuramente va messo dentro il conto. Ciò detto, Gigi, tutte queste panchine che si muovono molto probabilmente quest'estate, ma l'Italia ha proprio pazienza di aspettare, di lavorare, di costruire qualcosa? Non ce l'ha, c'è fretta di avere tutto subito, probabilmente bisogno di avere tutto subito, perché Spalletti, che ha fatto una grande ammissione di colpa, responsabilità e tutto lodevole, vai a vedere da quando è entrato poi in gestione della Juve, subentrato a Tudor, è secondo in classifica. È vero che perde la Champions, se la perderà, sì, con Verona e Fiorentina, sì, vero. Ma poi alla fine la Juve con Spalletti ha collezionato il secondo posto. È troppo?
21: È vero, però io quando sento, io preciso, nato nella Juventus, 8 anni, dagli 11 ai 18, 7 di giovanili e uno di prima squadra, più altri 6 sotto contratto, fa 14 anni, e sento dire però siamo in Europa League, e io faccio fatica ad accettare da neonato juventino queste parole. Quindi nel momento in cui tu perdi la Champions, Juventus-Fiorentina 1-1, Juventus-Fiorentina 0-2, due partite in casa contro due squadre, una retrocessa e l'altra che si è salvata un paio di giornate fa, e io faccio fatica a promuovere Spalletti, nonostante la stima enorme che io abbia per lui come allenatore. Poi riguardo le panchine che si muovono, Manfredi, io ti voglio dire una cosa, io sono per la fazione neanche pro italiano e contro italiano, italiano senza dubbio al Bologna, ecco, questo vorrei darti il mio parere. Ecco, panchine si muovono a destra, a sinistra, però io spero veramente che italiano rimanga rosso-blu.
0: Beh, adesso si apre una finestra, secondo me, dai, di 10 giorni. Oggi che giorno è? Oggi mercoledì?
1: Ma io
0: non per dare delle scadenze, però entro la fine della prossima settimana ci sarà una settimana di digestione del campionato, direi che bene o male qualcosa verrà fuori.
1: Ma visto che è venuto fuori il discorso di Spalletti, sia prima con Barza che adesso con Gigi, a Spalletti, ragazzi, è uno che ha vinto uno scudetto in Italia con Kvaratskhelia e Osimhen, che secondo me vinciamo anche io e te, Manfred, in panchina.
0: Non lo so.
1: No, secondo me con quel Kvaratskhelia e Osimhen lo vinciamo anche. Aspetta, c'era anche Kim, credo. Lo vinciamo anche
0: c'era
1: noi.
0: C'era anche Kim, te lo confermo.
1: Spalletti è quello di Francesco Totti. Spalletti è quello della nazionale italiana. Oh, ragazzi, per me Spalletti è un miracolato. Non so cosa
0: è sopravvalutato, dire. Dici tu.
1: Ma io, per me, ragazzi, io, cioè, a quel livello, non dico che attenzione, dico che è un cattivo allenatore.
0: No, anche perché in Serie A e Serie B allenatori scarsi, difficili
1: non
0: da trovare.
1: Ce sono. Però secondo me lui ha uno storytelling migliore di quello che lui realmente è. Questa è la mia opinione.
0: Può essere. Cosa dici, Gigi?
1: Kvaratskhelia, Osimhen.
21: Diciamo così, che io da detto ai lavori è difficile che usi il termine miracolato, ma mi rendo conto che in radio è molto diretto e probabilmente anche più giusto, attenzione Mirko Manfredi. Ma perché può avere ragione Mirko? Perché Capello con Totti lo vince lo scudetto alla Roma, lui non lo vince con Totti lo scudetto alla Roma. In nazionale ha fatto quello che ha fatto e l'abbiamo visto tutti, è stato veramente una debacle, una figuraccia, e andiamo avanti, molto probabilmente perderà la Champions con la Juve, e il Napoli che vince con 10-12 punti di vantaggio, se non di più, sicuramente è una grande squadra, un po' come dire hai fatto il tuo, l'hai saputo fare, bravo, non dico miracolato, ma probabilmente stai perdendo un po' di smalto, vedi la nazionale, vedi la probabile mancata qualificazione in Champions della Juventus, vedi il fatto che con Totti hai vinto poco, e probabilmente anche Spalletti deve farsi qualche esame di coscienza.
0: Probabilmente ci sta.
1: Secondo me è lo scudetto di giunto di quello,
0: ma sicuramente
1: del Napoli ha fatto una cosa, ha fatto un capolavoro lì,
0: gli va riconosciuto.
1: Cioè, quello che non ha fatto a Torino, ok, che a Torino secondo me ha fatto proprio, ci sono come sempre due facce della stessa medaglia, la faccia buona è quella di Napoli, la faccia pessima è quella di Torino. Quindi vuol dire che è difficile anche
0: vabbè,
1: il suo
0: però
1: mestiere.
0: Lo sappiamo, sì, lo sappiamo tutti, no? Ma anche per un calciatore non tutte le stagioni sono uguali.
1: No, ma infatti, questo sto dicendo. Però ragazzi, quello di Osimhen, Kim,
0: fu clamoroso.
1: Ragazzi,
0: vabbè, e allora a questo punto, nel giro di valzer delle panchine, ma tu credi veramente che Conte sia... Ieri dicevano, attenzione, perché Conte potrebbe essere alla Juve già pronto a sostituire. Sì, lo dicevano ieri.
1: Terzo allenatore libro paga più Conte. Ma perché tutto nasce
0: dal discorso che Spalletti ha detto: non vi preoccupate del rinnovo, non è un problema. Quindi penso che si possa anche dimettere.
1: Beh, in teoria doveva smettere di allenare, se non ricordo male.
0: Però Bazzani, per dire, poco fa diceva: secondo me Spalletti non si muove da lì.
1: Ma figurati, uno che aveva detto che smetteva dopo Napoli e poi va a allenare la Juve dopo che è venuto via dalla nazionale. Ma secondo te lascia il contratto? Poi magari lo fai, ma io ci credo quando lo vedo.
0: Non lo so, però voi Conte la Juve lo rivedreste? È l'uomo giusto?
21: Beh, l'uomo delle
0: senza
21: rinascite,
0: Champions?
21: L'uomo del primo anno.
1: Sono sbagliato per fare domande su Conte la Juve. Io
0: ma io chiedo a Gigi.
1: Io faccio no comment.
0: L'ho chiesto a Gigi.
21: Esattamente, io sono, diciamo così, un po' in mezzo tra Bologna e Juventus. Sicuramente è l'uomo dei primi anni, sicuramente è un bianconero nato, sapete benissimo anche come ha reagito nelle presentazioni di luglio al Napoli, non saltando, giustamente, quando gli dicevano chi non salta bianconero è ovviamente Conte, un capitano, quindi è chiaro che sembra un po' scontato che il suo futuro sia lì. Poi magari Spalletti non si dimentica, ma trova una buona uscita, non lo so, ci sarà un valzer di panchine probabilmente, oppure Conte andrà alla nazionale e Spalletti rimarrà alla Juventus.
0: Ci può stare. E il Milan? Ma com'è possibile che il Milan non si riesca a lavorare per 6 mesi in pace?
21: Beh, il Milan non so quante teste ci siano tra Cardinale, Furlani, tra quello che nella lavagnetta, se vi ricordate un anno fa circa, si mette sopra di tutto, poi però c'è Ibra, ma poi c'è Iglitare, ma poi non si capisce se è un po' un caos.
1: Il Milan può fare soltanto una cosa, richiamare Paolo Maldini, basta.
0: Ma non lo faranno mai.
1: L'unica cosa che dovrebbe fare il Milan è richiamare Paolo Maldini. e ripartire da zero.
0: A quel punto, e tu chi vedresti? Non te l'ho mai chiesto, Gigi, chi vedresti in panchina per la nazionale? Tu sei uno di quelli per un ciclo Baldini? Perché no? E dire
21: no. No, io sono per Ranieri, se devo essere sincero, ma sono anche uno di quelli che dice che l'ultimo dei problemi della nazionale è l'allenatore, però se proprio dovessi scegliere, sceglierei Ranieri, perché è un gestore, ma è da sotto che bisogna aiutarla la nazionale, da molto più sotto e anche, oddio, anche da sopra. E in questo che cosa vi intendo? Quando Gravina è andato via ha svelato segreti di Pulcinella, cioè alla nazionale non gliene frega niente nessuno, perché vedi la Turchia di Montella, correggetemi se sbaglio, ha fermato il campionato ed è stato comunque un gesto di riunione proprio del paese per far capire che la nazionale fosse importante. Tutti i club si sono opposti nel caso mai Gravina non avesse proposto qualche mese fa, proprio prima degli spareggi. Quindi bisogna un attimino che ci sia anche noi una riunione un po' romantica di questo paese, di questa nazionale, prima di tutto. Poi per me, ecco, se dovessi farti un nome per la nazionale, ti direi Ranieri.
0: Ci posso stare, Gigi? Anche a me non dispiacerebbe.
21: Può essere.
0: Allora, io ti devo salutare. Ci sentiamo. Proviamo martedì prossimo. Vediamo un po' come siamo incastrati con i tuoi impegni. Beh, se non è perfetto, martedì, mercoledì, vediamo un po'.
21: Per me è sempre un piacere. Godiamoci un po' questa partita Bologna-Inter. Esatto. È una bellissima partita.
0: Sì, non ne stiamo parlando molto, in effetti. Adesso ci concentriamo un po' di più. Ti do un grande abbraccio, Gigi. Buon lavoro.
1: Ciao Gigi.
21: E io a tutti, ciao Mirko, ciao Manfredi e ciao tutta Bologna.
0: Grazie, grazie a Gigi La Vecchia. Adesso andiamo in pausa e torniamo col secondo blocco, perché ho anche da parlare un attimo della primavera.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo.

0: diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
7: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
16: Quello famoso per gli abiti da sposa.
15: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
17: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Stavamo parlando, adesso fra poco ci colleghiamo con Davide Centonze di Più Stadio per parlare anche domani, ragazzi, alle 18 Bologna Primavera andrà a Roma a giocare una partita durissima. E playoff che partono, e ovviamente Bologna che arriva quinto in classifica se la giocherà appunto con la Roma là. E ne parliamo con Centonze perché domani abbiamo deciso di fare la diretta radio con Leo Bosello. Quindi alle 18 stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, playoff, under 20.
3: Capita mai che ci chiamiamo con la Roma noi?
2: Ma veramente?
3: Roma e Aston Villa quest'anno l'abbiamo vista qualche volta.
2: Allora parto da qua. Allora, secondo te, buongiorno Davide Centonze, Più Stadio, ben ritrovato.
4: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
3: Ciao Davide.
2: Senti, era piuttosto l'andata e il ritorno. Allora, no, facciamo così. Prima ti chiedo, mi ricordi il regolamento dei playoff? Come sono gli accoppiamenti? Come sono?
4: Allora, innanzitutto per quanto riguarda Bologna è molto semplice, nel senso che deve vincere per forza nei 90 minuti.
2: Esatto.
4: Quindi è semplice dirlo, difficile da farlo, perché la Roma, avendo chiuso al quarto posto con 63 punti contro i 62 del Bologna, quindi quarta e quinta, la Roma ha il vantaggio sia del fattore campo che appunto del doppio risultato. La sfida si giocherà domani alle 18, come hai detto, al Tre Fontane, mentre venerdì si giocherà Cesena-Inter. Cesena con un po' l'altra grande sorpresa di questo campionato, che avrà il fattore campo a favore. Chi passa tra Roma e Bologna giocherà la semifinale domenica al Viola Park, e lì che il vantaggio del doppio risultato non c'è più, chiaramente, perché la Fiorentina, avendo chiuso al primo posto, attenderà appunto la vincente tra Roma e Bologna e si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di parità nei 90 minuti. Lunedì si giocherà l'altra semifinale, quindi Cesena e Inter contro, cioè Cesena o Inter contro il Parma, che ha chiuso al secondo posto, e poi la finalissima giovedì prossimo alle 20:30 sempre a Viola Park. Quindi insomma, questo è un po' il percorso delle squadre.
2: E a questo punto ti chiedo, era più pesa la trasferta del Bologna a Roma dopo la gara d'andata, a livello di difficoltà e proporzioni delle rose a confronto, io parlo di questo, o la trasferta di domani da Primavera? Questo lo chiedo, sai perché? Non per fare dei paragoni stupidi, ma più che altro per dare un po' la dimensione della difficoltà della partita che attende domani Bologna, a chi magari la Primavera non l'ha seguita tanto quest'anno, che è una cosa possibile.
4: Ma allora, diciamo che confrontando proprio le realtà, è nettamente più difficile quella di domani, perché la prima squadra del Bologna arrivava all'Olimpico già con, insomma, il livello un po' si è alzato, no? Sai, c'è stata la Champions in mezzo, il Bologna ha fatto anche meglio rispetto alla Roma sotto tanti aspetti negli ultimi mesi, negli ultimi anni, quindi il ritorno di Europa League si presentava come chiaramente una missione difficilissima, perché bisognava poi vincere lì con l'ambiente che c'era, insomma eravamo a pochi centimetri e l'abbiamo sentito. La primavera ovviamente è tutto diverso, però insomma la primavera ci arriva davvero come una squadra che fino a pochi mesi fa lottava per non retrocedere, e soprattutto affronti quella che è in Italia praticamente da sempre, ma sicuramente negli ultimi 10 anni, il settore giovanile che funziona meglio, perché sai, a Roma è un bacino enorme, ma anche molti giocatori futuribili, diciamo, del certo. Centro-sud si fermano a Roma, quindi insomma direi sicuramente la primavera, con tutte le differenze del caso, l'importanza è diversa, ma insomma non c'è neanche bisogno di specificarlo, però sicuramente la missione dei ragazzi di Marone è più complicata sulla carta.
2: Senti, quindi a questo punto ma questo è Rizzi? Ah no, questo è Marco con la K. Adesso lo metto a posto. Ci penso io a lui. E scusami, che ho un match aperto con un ignorante importante.
4: Ok.
2: E insiste. No, no, ma dopo lo svernicio, no, così siamo, la lezioncina. No, voglio sapere mia... esattamente lui nella vita cosa ha fatto.
3: Un incidente di percorso con la Bolognini.
2: La cosa alla chicca è caduto tutto.
5: No,
2: quando...
5: è
3: cioè, ragazzi, è normale che uno non si può muovere.
2: C'è un ospite,
3: una forchetta.
2: Per favore, c'ho un ospite. Scusa. Allora, Marco, Marco, buonanotte, Davide. E a questo punto Bologna si presenta come mina vagante, diciamo così, per dare la dimensione quindi del regolamento, è come se vecchio stampo, un po' di anni fa, l'andata fosse finita 1-1, se ci fosse stata un'andata, e quindi il ritorno sei costretto a vincere almeno 1-0. Con l'1-1 purtroppo la differenza è che non si passerebbe, questo è chiaro. Quindi la Roma ha due risultati su tre, Bologna mina vagante, alcuni hanno detto ma è la mina vagante di questi playoff, potrebbe addirittura vincerla, è vero. Certo che il regolamento ti pone questo stress dove devi fare delle one shot, fondamentalmente devi andare lì e vincere, non sarà facile. Senti, percorso della primavera straordinario però, perché è stata la prima volta da quando è cambiato il regolamento che Bologna accede ai playoff. Il movimento è in crescita, ci sono 8 ragazzi, lo dicevamo anche nelle scorse settimane, lo ripeto per chi magari non ha sentito le vecchie puntate, 8 ragazzi che dall'under 18 sono saliti all'under 20, quindi piano piano stanno iniziando il loro percorso. L'under 18 a loro volta sono ai playoff, allo stesso modo c'è l'under 16. Si sta muovendo qualcosa, è frutto ovviamente degli investimenti che sono aumentati grazie all'Europa. In Bologna ha spostato da 4 a 7 milioni mi sembra il budget sul settore giovanile ogni anno, ha arricchito Casteldebole di comunque infrastrutture, palestre, la, come si può chiamare, la foresteria?
4: Si può chiamare ancora così. No, allora diciamo che in generale il progetto, sai, se tu vuoi avere giocatori che passano dalla tua primavera alla prima squadra, deve esserci un lavoro sotto importantissimo, perché sennò questo non avviene, deve esserci un lavoro sugli staff a partire proprio dalla scuola calcio, ovviamente poi lato agonistico, quindi under 15 in su, il livello deve crescere di molto e lì si è fatto un grande lavoro perché insomma tutte le squadre sono arrivate ai playoff. Come detto, l'under 18 si giocherà i playoff, tra l'altro c'è la stessa formula della primavera 1, quindi l'under 18 in questo momento è terzo in classifica, quindi quantomeno avrebbe il fattore campo a favore nel quarto di finale, diciamo. Per quanto riguarda la primavera, che è un po' la prima squadra del settore giovanile, è stato un anno sicuramente fantastico. La sfida con la Roma è un po' un premio, no? per staff e giocatori insieme. Sai, qualche giocatore ne abbiamo parlato in queste settimane, insomma, qualche giocatore interessante c'è. Tomasevic, che tra l'altro è stato convocato anche da italiano a Bergamo, perché insomma lui ci crede, vede qualità che in effetti in questi anni ho visto anch'io. E perché insomma c'è da tutti i punti di vista, sia lato tecnico che lato mentale, quindi vediamo quelle che sarà poi la scelta di italiano in estate. E poi lo Monaco, perché insomma lunedì è stato premiato come miglior attaccante del campionato, quindi per un giocatore che ha iniziato, si è affacciato al campionato a novembre, non è propriamente una cosa da sottovalutare.
2: Chiaro. Allora ti ringrazio Davide, noi ci ascoltiamo domani la diretta su Nettuno Bologna 1 di Leo Bosello, The Voice, che si cimenterà anche con i ragazzi.
4: È già caldo, l'ho sentito.
2: È già caldo, è carichissimo. Sì. Ieri era lì scatenato. Quindi vediamo un po' che incrocio verrà. Ricordo, perché sono sportivo, ci sarà anche la diretta su Sport Italia. Però se volete cambiare l'audio e fare zapping con noi, è un bel connubio. E ovviamente, se qualche, non solo parente, ma qualche cuore enorme, stadio Tre Fontane di Roma, si va e si vede.
4: Sì,
2: è un po' pesa, è un po' pesa di giovedì, ma ho detto con grande cuore, l'ho anticipato. Però ecco, se ci sono bolognesi trapiantati a Roma, lo sanno.
4: Esatto. Beh, loro... che Bologna Club Roma, insomma.
2: Esatto, così, bravo. Davidone, dai, ti leggo domani su più stadio come sempre. Ti do un grande abbraccio e saluto a tutti.
4: Grazie mille Manfred, una
2: ciao,
4: buona giornata.
2: Ciao. Buon lavoro, grazie a Davide Centonze.
3: Comunque è bello vedere che un po' alla volta inizia a pagare anche l'investimento nel settore giovanile, sperando che continui, che non arrondini e non fa primavera. Quindi questo è il primo anno dove effettivamente stiamo vedendo dei risultati, dai, onestamente. risultati poi su più annate. Quindi se questa dovesse essere il, diciamo, la routine che ci auguriamo, potrebbe diventare interessante anche per la prima squadra, che è quello che tu auspichi da sempre, Manfred.
2: Non è che auspico da sempre, io dico che non ci sono vie d'uscita. No. Volete sapere qual è la... Allora, io lo dico.
3: Oddio.
2: Sai cosa farei io?
3: Qual è l'etimologia della parola chiusura, scusa? La conosci? chiude. No, ti stavo prendendo in giro, scusate.
2: Allora, se fossi in un mondo ideale, se ci trovassimo in un mondo ideale e fossi Malagò, perché Malagò sarà il prossimo presidente federale.
3: Ai noi.
2: Io entro. Saluto tutti.
3: Vado via.
2: Dichiaro lo stato di crisi generale. Chiudo il mercato in entrata per 3 anni. Lascio aperto quello in uscita. Perderemo. Chiamo tutti
3: TV?
2: I giornalisti. Me ne fotto.
3: Ah, ok.
2: Chi c'è, c'è. La situazione è questa. Ne prendiamo tutti atto. Il mercato in entrata è chiuso per 3 anni. Valide le operazioni in uscita. Tutto valido. Perderemo. Chiamo tutti i colleghi, la stampa a rapporto, spiego come stanno le cose, capiranno, a loro volta capiranno i tifosi, perderemo per 2 o 3 anni, gli unici ricavi vengono investiti, strutture, academy, chi ne esce prima c'ha anche uno sconto di 1 anno, le più virtuose, chi ne esce più tardi ci metterà 4 o 5 anni e sì, riaccende il motore, così salvi il calcio italiano.
3: Ma non si può fare, quindi
2: tutto si può fare, no, nella vita, certo,
3: sì,
2: se
3: certo.
2: Io volessi domani mattina mi alzo e mando a spendere chi voglio,
3: ti faccio una domanda, abbiamo un paio di senatori,
2: non importa,
3: della Repubblica Italiana che
2: l'unico
3: hanno squadre.
2: Problema del calcio italiano è il calcio mercato,
3: ma sono gli italiani,
2: è il calcio mercato, squadre che si rincorrono a vicenda per raggiungere a budget risultati non certi. La Juve, che ha messo a budget i 100 milioni della Champions, rischia di dover fare un'altra ricapitalizzazione che l'UEFA non ti accetta. Quello che succederà alla Juve quest'estate, se non vanno in Champions, vediamo, pesiamo l'UEFA.
3: È curioso.
2: A questo punto ti pesiamo. La stessa cosa sarebbe successa comunque alla Roma. 2 squadre che hanno messo a budget i 100 milioni.
3: Ma magari ci va il Como.
2: Quello che vuoi. Quindi il problema del calcio italiano è che per rincorrere questi ricavi straordinari fanno mercati, spendono su cartellini che chiudono il circuito, gli agenti ringraziano. Noi siamo i più grandi PR. Del problema più grosso del calcio mondiale.
3: No, ma quello è quello, secondo me. Il primo problema è quello, poi gli altri scendono.
2: Quindi se c'è una cosa che mette a posto tutto è chiudere il calciomercato di marzo. Si inventerà un modo diverso di raccontare il calcio ed è bravo e lo sa fare. Tutti impareremo a raccontare in modo diverso dove stanno investendo finalmente i club italiani, perché con quei soldi del mercato il calcio lo mette a posto. È molto facile. Difficilissimo da pensare, perché siamo italiani. Perché
3: la
2: non vogliono cambiare.
3: La filosofia applicata al calcio.
2: Non è la filosofia, questo qua, no, è un mondo ideale che non esiste.
3: Quindi è filosofia applicata al calcio.
2: Ma guarda, perché se a me dessero l'opportunità gratuitamente di entrare, dire si fa così, metto la firma e me ne vado immediatamente, io ho già fatto il mio e mi sentirei un eroe, lo faccio gratis, capito? Poi mi vengono a cercare a casa, però va bene lo stesso, andiamo in pausa.
6: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
7: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza, la torre del capo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza, la tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo!
6: Quel canestro! venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
13: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Allora, abbiamo aperto la crisi conclamata, come dicevo prima. Ciao, allora quindi dici, secondo quello che dici basterebbe vietare di mettere a bilancio soldi che non sei sicuro di avere a disposizione? Saluti Massimo. No,
4: Io ho detto, tu hai detto questo.
3: No, io ho detto che il problema che hanno quelle squadre, ma perché uno dura sei mesi e poi magari se ne va? Perché questi mettono a budget, a preventivo, non a consuntivo. Consuntivo è un'altra roba. A preventivo, soldi che sono quantomeno incerti. E da quelli ne fanno dipendere la vita o la morte del progetto, tra virgolette, e ricito Fabio o chi vuoi tu, sportivo. Questo è il dramma del calcio italiano, ma è il motivo per cui sono tutte lì a questione di vita o morte sportiva. Cioè, c'è poco da fare. Caro Manfred, la tua proposta sul calcio mi sembra ottima. Ti propongo di mandarla a Vannacci, che secondo me potrebbe farla propria. E non sto scherzando.
4: Ho paura della risposta.
3: Ti ringrazio.
4: Più di Manfredi.
3: No, tengo botta. Però ti ripeto, basterebbe poi poco, eh. Il problema è che non si può fare.
4: Non è poco quello che dici.
3: Quello che dico io è inopinabile e irrealizzabile. Non è demagogia, ma io ti ripeto: non è benaltrismo.
4: È benaltrismo, dai.
3: Però se tu vai a leggere quali sono le cause delle crisi del calcio italiano, è che i soldi del calcio sono finiti tutti in tasca a giocatori e agenti. Questo è il problema del calcio di 30 anni. Ha iniziato Berlusconi, Agnelli e Moratti. Ci stanno andando dietro in tutti gli stessi modi. È il motivo per cui il calcio italiano si trova così. E noi parliamo di un mercato che a me mette i brividi tutte le volte che lo vedo. Ma sta sul cazzo il mercato, posso dire? Non sopporto il calcio mercato.
4: Multa, seconda.
3: Posso dirlo che non lo sopporto? Cioè, io vedo trasmissioni bellissime fatte, prodotte da Dio, da professionisti straordinari. A me mette il nervoso. Capito? Mette nervoso. 134 milioni la Juve per il mercato di quest'anno, 100 milioni la Fiorentina per il mercato di quest'anno. Io penso a tutti quei soldi che finiscono in tasca a quello e non producono niente.
4: Ma è la legge del mercato.
3: Niente, solo meno.
4: Quanto fa il calcio di PIL? Quanto fa il calcio di PIL?
3: L'1 punto fa 12 miliardi, è un 1 punto qualcosa.
4: La legge del mercato, dai, buona, cioè, ma stiamo parlando di niente, dai. Poi sono d'accordo con te, però è la legge del mercato che fa così, dai.
3: Però gli altri si sono svegliati prima e hanno cambiato un attimo la rotta.
4: Ma il problema è che siamo italiani, te lo ripeto.
3: Allora forse sarebbe il caso di farlo. E lo risolvi. Ma adesso Fenucci gli è venuto un colpo quando mi ha sentito, ha sputtato il caffè. Comunque, William, tifoso da Bologna Arsenal, complimenti, ha vinto lo scudetto dopo più di 20 anni. 22? Quanti sono?
4: 22.
3: Ciao Manfred, buongiorno. Ti faccio una domanda che ieri non sei riuscito a leggere. Parliamo di giovani italiani che non giocano nel nostro campionato. Cosa aspetta Bologna a fare giocare lo Monaco tra i grandi?
4: Lo Monaco non gioca neanche con i pari età, comunque. È sotto età lo
3: Monaco. Fa una partita sì e una partita no, più o meno.
4: Ma no, c'è lo Monaco giovane.
3: Sì, sì.
4: Lo Monaco è sotto età, ragazzi.
3: Comunque dico lui perché secondo me è di un'altra categoria, per i suoi pari età, perché non è nemmeno mai convocato. Volete che vi dica cosa penso? Ma voi lo sapete che in Inghilterra stanno pensando di fare un campionato apposta per i talenti tardivi. Chiaro, un giocatore che non sboccia a 18, 19, 20, 21, ma magari a 22, 23.

0: serve dopo.
1: Allora, sono categorie diverse, è come fare un under 23 che però non gioca con i dilettanti o quelli che sono, ma un campionato a sé. Lo stanno facendo, perché? Perché hanno i soldi per farlo. Il campionato dei tardoni non è vero, però, perché in effetti c'è sempre questo discorso. Pensa che in Italia noi diciamo: ah, i talenti ci sono, ma non li riusciamo a sfruttare. I talenti di qua, i talenti di... Tu pensa che addirittura altrove non... c'è questo problema, è talmente tanto superato che stanno pensando già a quelli tardivi. Oh ragazzi, c'è un talento che magari ha 18 fisico, testa, quello che vuoi, che però sboccia a 23-24 anni.
2: Facciamo una cosa,
1: ci
2: però
1: sono quei
2: facciamo
1: giocatori.
2: Una cosa però. Iniziamo meno qua prima a mettere in campo quelle giovanili. Poi magari arriviamo anche a capire
1: no,
2: under 23.
1: Ma io ti ho detto, cioè, ti ho detto per quale motivo.
2: Ci manca ancora il primo pezzo.
1: Tu pensa che in Italia tantissime squadre non possono permettersi un under 23 come Bologna. Bologna in questo momento non ha neanche sufficienti tesserati per pensare a un under 23. Poi, se questo giro, per esempio, che hanno preso col settore giovanile potrà produrre sufficienti cartellini in giro, vediamo. Magari l'under 23 si farà. Questo è un po' il tema, ma è per parlare della situazione talmente drammatica che ogni volta che si parla di calcio, poi alla fine, come succede in Italia, calcio mercato. Tutto finisce col calcio mercato. Stagione deludente, calcio mercato. Stagione fantastica, calcio mercato. L'Italia fuori dal mondiale di nuovo, calcio mercato. Tutto calcio mercato. Va bene, andiamo avanti.
2: Devi vendere i giornali.
1: Calcio mercato.
2: I giornali.
1: Non sono solo giornali di Monte, sono anche le tv, sono le radio, anche noi. Noi tutta estate parleremo di calciomercato.
2: È tutto quello che gira intorno a quel mondo.
1: Calciomercato.
2: Anche a gennaio è calciomercato. Poi c'è gli svincolati.
1: E, comunque veramente io chiuderei il mercato in entrata.
2: Oh, io questo l'abbiamo capito? Abbiamo capito anche la Fra, penso.
1: Sono pesissimo, anche Lili lo sa.
2: No, davvero? Anche Lili. Ragazzi, ha ammesso di essere pesissimo. Attenzione, che giorno è oggi? Scusatemi. 13:31 del 20 maggio, segnatelo.
1: Allora, promossi con un 6-7. La stagione sta finendo. Sabato vedo un pareggio. L'anno prossimo deve essere una stagione per rimettere a posto la squadra, per tornare in Coppa e provare di vincere la Coppa Italia.
2: Che non vincevano da 50 anni.
1: Monte.
2: Io sono d'accordo, magari.
1: Calcio mercato. Allora applichiamolo a Bologna. E tutti i discorsi che mi hanno detto: non c'è tempo, c'è una fretta bestiale, un progetto dura 6 mesi, tutto va a ramengo, non c'è. Allora io ti chiedo, per sostituire Lucumi, tu vuoi un giocatore di esperienza che ti dia qualche garanzia, pronti via subito?
2: Vuoi la mia opinione?
1: Aspetta, o per il Bologna, per come ha funzionato tra l'altro in tante volte, non tutte, ma tante, rischiare un giovane da aggiungere nel parco e far crescere sicuramente giovani che partiranno con la responsabilità, è la cosa, progettualmente parlo, che è un ideale più corretta.
2: Ti rispondo subito. A parte noi, presupposto che io gioco Egge Melland
1: l'anno prossimo.
2: Io gioco Egge Melland, faccio prima, ve lo dico proprio chiaramente.
1: Sei un grande, anch'io, ma siamo pazzi.
2: No, io gioco Egge Melland.
1: Impazziscono tutti. Quest'estate, lo sai.
2: Ti dico io ti do la mia opinione, do continuità. Secondo me, Melland è quello che pensano, Egge è quello inizio del campionato. Per me, noi ci possiamo permettere Egge Melland, magari con un terzino destro un po' diverso e un centrocampo che fa un po' più di filtro. Questa è la mia opinione.
1: Cioè, Egge Melland, Vitic e ecco, un giovane.
2: No, ecco qua dipende. Allora, se ho. Bisogna vedere tu come interpreti Vitic. Se Vitic lo reputi pronto o non ancora pronto,
1: beh, dopo un anno
2: cambia,
1: non è pronto.
2: No, ti sto dicendo, cambia la valutazione del giovane o non giovane. Se per te Vitic ti dà le certezze, allora potresti rischiare un giovane.
1: Vitic per te è un giovane?
2: Se per te,
1: quando abbiamo
2: sì,
1: preso Vitic,
2: secondo per okay. Me sì. Se Vitic invece non ti dà delle certezze, prendi un giocatore con più esperienza. E quindi cosa fai? O mandi Vitic a giocare, ma non penso per l'investimento che è stato, non penso. E quindi prendi un giocatore un po' più navigato. Se per te non è pronto, intendo.
1: Lo
2: se
1: sai che non lo faremo mai.
2: Tu mi hai chiesto la mia opinione, tu hai la mia opinione.
1: Ma non lo faremo mai, perché alla fine le società sono un po'

0: condizionate comunque dall'umore anche popolare. Ma che poi l'umore popolare è anche solo alla vendita degli abbonamenti, eh? Campagna in preparazione, no?
1: Ma sai, da tutta la parte di... ma dipende da mille cose, secondo me. Beh, allora ti dico, se tu parti la campagna di abbonamenti e prima di partire è venuto Raw, per dirti, allora sicuramente la campagna di abbonamenti ti parte con, forse con il freno a mano tirato. Se tu tieni su Raw, probabilmente la campagna di abbonamenti ti ha un'altra visione. Se nel mentre fai un colpo, cioè ci sono tante dinamiche nella testa della gente.
0: Ovviamente tu esiste ragionamenti, attenzione, io parto, cioè, con italiano in panchina, perché poi cambia tutto.
1: Ma per me la base è italiano in panchina.
0: Esatto.
1: Cioè, qui piaccia o non piaccia, secondo me la miglior polizza assicurativa del Bologna Calcio per provare ad arrivare un'altra volta in Europa l'anno prossimo o provare a tornare in fondo in Coppa Italia è Vincenzo Italiano. Io ne sono convintissimo, ma magari.
0: Allora, aspetta, dai, devo soltanto recuperare un botto di messaggi che non voglio lasciare per strada. C'era, cioè, anche il discorso che facevo prima di Frank, che non voglio che, perché l'abbiamo troncata a metà, che poi sono entrati gli ospiti.
1: Non l'avevo neanche capito, penso.
0: No, Frank faceva un'analisi giusta, cioè lui dice correttamente il Bologna. Lui dice: l'italiano è andato avanti tutto l'anno a parlare di giovedì e domenica. Poi alla fine vado a leggermi tutte le partite e scopro che Bologna alla fine viaggia a una media punti 1,48 senza la Champions e senza l'Europa League precedente, 1,50 con, quindi fa uno 0,02, impercettibile, ma fondamentalmente dice non fa differenza. Vero, è scritto, sono numeri. L'unica cosa che però è opinabile su quello che per me dice Frank è che poi alla fine a pesare sono le 56 partite, e che una partita in più, che diventano due, diventano tre, alla fine in qualche modo il conto si paga. Questo dice fondamentalmente italiano, stampandolo però in maniera, e io lì sono d'accordissimo con Frank, troppo continuativa. Giovedì domenica ogni conferenza, abbiamo pagato giovedì domenica perché la paghiamo negli infortuni, perché la paghiamo di qua, perché la paghiamo di là, non si riesce a preparare la partita e via dicendo. Lui faceva semplicemente questa considerazione qua.
1: Io la differenza resta solo gli infortuni. In allora, questi tre anni la unica grande differenza, ed è quello che se leggi i messaggi comunque sono tutti d'accordo, e quantomeno penso che non siano tutti matti, la differenza negli anni sono stati gli infortuni.
0: Sì, perché poi alla fine crociato se lo fa Ferguson verso fine stagione nella partita in casa Bologna-Monza, ed eravamo verso la fine della stagione, non a fine stagione, però verso la fine, quindi hai perso un mese e mezzo. Non mi ricordo esattamente il giorno esatto, l'ora.
1: Si fa male Zoma, ma recuperi, mettiti
0: l'anno scorso. L'anno scorso e basta, però.
1: Basta, cioè, no, trovi Calafiori.
0: Sì, hai avuto se vuoi Sale Mankers, cioè, fuori, ragazzi, praticamente tutto il girone d'andata, però lui era proprio fuori anche condizione, aveva, cioè, tanti problemi. E basta. L'anno scorso tu sei partito senza Ferguson, ma ti è andata. Ecco, l'anno scorso è stata la stagione perfetta.
1: Cioè, vedo che una ammonizione senza farsi.
0: Sì, anche Doia, qualche problema muscolare. Ma se la cavavi in due settimane, tre massimo.
1: Quest'anno vai a riprendere, ma che questo è il mio mantra. Cioè, questo qua, 335, questo ragazzo qua. Leggi sto messaggio.
0: Togli carne secchi, togli carne secchi all'Atalanta, Magnan al Milan, lo Svilar a Roma per 4 mesi, poi vediamo quanti punti. Ma io sono d'accordo.
1: Per me questo è il mio mantra, ragazzi. Come fai? Cioè, una squadra come il Bologna.
0: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Non voglio essere pesante come Manfredi, attenzione. Però adesso il mio termine, l'ho ammesso, il mio termine di paragone è Manfredi sulla pesantezza in radio.
0: Ma basta. No, non è vero.
1: No, c'è di peggio? Ascoltati. 68 punti per fare un quinto posto, con tutto che ti è andato bene.
0: Questo neanche.
1: Cioè, quando tu perdi, giochi 4 mesi e poi ti titolare, eccetera, eccetera, eccetera, secondo me può succedere che hai degli inciampi. Poi che sia incredibile, 10 vittorie fuori, 9 sconfitte in casa, questo è da Sigmund Freud.
0: Allora, questo messaggino, poi diamo di rassegna messaggi tutti vostri, li riascoltiamo, la chicca fa tutta la parte, questo, andiamo in pausa.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo, chiedete al signore che ha detto che è mediocrità da quanto tempo.
0: No, l'ha spiegato. Gol,
2: perché forse lui non
0: l'ha spiegata, l'ha spiegata.
2: Ha dimenticato gli anni d'oro di Guaraldi, Porcello e compagnia cantante.
0: Però posso permettermi di dirti che questa è trita, ritrita non si può più, sono passati 12 anni ragazzi. Basta, cioè ormai la dimensione cambia. Io non parto da lì, però lui diceva una cosa: essere contenti dell'ottavo posto è mediocrità. E ci sta, siamo tutti delusi di non essere Europa, dai, per favore. Ci ho sperato fino all'ultimo minuto di Bergamo di farne due in uno.
1: Io penso ancora di avere la rosa più forte, ma è vista, quindi. Io lo penso ancora.
0: Anche io.
1: Cioè, per me il Bologna non ha mai avuto rosa come quest'anno.
0: Che infatti ritorniamo dopo al discorso Frank e Moss poco fa, che dice che. Per me, come lunghezza e profondità, io ci metto Bologna, Atalanta.
1: L'Inter, dai.
0: L'Inter sicuramente. Aspetta, ce n'era un'altra che avevo contato.
1: Beh, ci puoi mettere anche il Napoli.
0: E il Napoli? Ecco, erano. Ecco, però sono le quattro squadre più profonde di questo campionato. Su questo, per favore, vi supplico, vi prego in ginocchio, ditemi che
1: vorrei
0: è così
1: che però
0: e che non è opinabile, vi prego.
1: La Roma come centravanti a Ferguson, Dobbik.
0: La Roma era lunga, ma ha avuto dei grossi problemi in alcune zone di campo, aveva problemi con gli esterni, ha avuto problemi, li ha messi a posto poi col mercato di riparazione. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi.
3: Venerdì alle 20:30.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
8: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
8: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
14: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
13: Ristorante e pizzeria Caruso.
14: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
13: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Questo Trovo veramente indecoroso come spettatore pagante che l'Inter si comporti in questo modo, un minimo di serietà.
19: Pensavo parlassi della mia proposta.
18: Un po' di rispetto per gli spettatori, per i tifosi, perché le cifre sono salate, adesso c'ho l'abbonamento, i distinti, però le cifre richieste sono salate, quindi non mi sembra serio che l'Inter si comporti in questo modo. Ciao a tutti, Mirko.
19: È un confine veramente che va oltre le mie capacità. Ripeto, io chi lo capisco per il discorso mondiale. Il mondiale è un discorso particolare. Se non sbaglio, in Francia e Germania, tra l'altro, hanno già smesso. Ci sono i play-out.
20: Non so.
19: Sì, penso di sì. Noi siamo proprio.
20: Non lo so. Ma noi, se non sbaglio, sì. Noi non ci andiamo ai mondiali, scusa.
19: Sì, ma non facciamo niente. Ha ragione Gigi che se ne sbattono. Fammi recuperare tutti gli audio, così mettiamo un po' insieme le cose.
21: Sai cos'è? Non è l'ottavo posto, che è un posto degno, è che tutti in fondo sanno che mancava un quid per fare di più. Sarebbe stato molto diverso se avessi visto che buttavano l'anima ovunque sempre e non riuscivano a far più di così. Sono stati quei 3 mesi di blackout che tutti si mangiano le mani, quindi non è tanto il posto, è il bilancio.
20: Non il bilancio che pesa te, Manfra.
19: No, è che mi dispiace che passi. Cioè, secondo te non ci hanno buttato dentro tutto?
20: Allora, è normale.
19: In tutte?
20: No, io penso sia normale che passi questo ragionamento. Quando tu guardi il campionato del Bologna, lo dividi in 3 tronconi e tu vedi, mi sembra 26, 5 e 20 e passa punti. E quindi ti fai 2 domande. È lecito, eh?
19: A volte per me uno dà tutto ma non gli riesce.
20: No, certo,
19: cioè, fa parte.
20: Però dall'altra parte tu fai fatica a capire dov'è il, certo, l'interruttore che accende e spegne. È normale questo, secondo
19: ma sai
20: me.
19: Ritorniamo al discorso di prima. Sono tante partite. Io, ragazzi, vi dico la verità, me la vivo con troppo stress e devo cambiare, ma io sono distrutto, eh? Distrutto. Pensa un dirigente, quello, eh? I dirigenti per me in questo senso di tutte, eh? Tu pensa soltanto alla Fiorentina, che stagione, perché hanno fatto tante partite anche loro, mamma mia, cioè, arrivano stremati. Quindi non lo so, vale tutto o vale niente. Allora, gli audio, ma secondo me ci siamo quasi a bolla e recuperiamo da c'è Rowe che parla all'Atletico della New York Times.
20: Mi hai appena rovinato la giornata.
19: Ma non è stata. Allora.
20: No, tu a me.
19: Perché?
20: Con quello che mi hai appena detto.
19: Di Rowe?
20: Sì.
19: Ma perché pensi se ne voglia andare?
20: Me l'hai appena detto.
19: Non ho detto così. Allora, è molto lunga. Come si fa? Te la leggo tutta?
20: No, riassumila.
19: Vado a busso.
20: Riassumila.
19: No, perché non è bello.
20: Fai il bignami, dai.
19: Non è bello. Allora. È il giorno dopo le semifinali di Champions League, la polvere sta iniziando a depositarsi, l'Arsenal è la squadra per cui Jonathan Rowe fa il tifo, e lo si sa, è tornata in finale dopo 20 anni, oggi spostiamo di qualche giorno un po' più là, ha vinto lo scudo, dopo 22. Ovviamente voglio che vincano, dice Rowe, non sono mai stati campioni d'Europa prima d'ora, come amante del calcio in generale, però Rowe vuole che la partita contro il Paris Saint-Germain a Budapest sia uno spettacolo, voglio vedere una grande prestazione dal PSG. Perché quei giocatori, quel tridente d'attacco, e si ferma in un secondo di respiro, sono tutti semplicemente, e poi ci pensa, la loro capacità decisionale è impareggiabile. Rowe è un grande tifoso di Kvara.
20: Vabbè, assomiglia un po'.
19: E ero estasiato guardando PSG Bayern, dice. Pensavo, è lì che voglio essere. Su qualunque fascia si sposti l'azione, chiunque abbia la palla, sai che possono creare qualcosa dal nulla. Non direi di avere un preferito, ma ovviamente c'è Kvaratskhelia. Gioca a sinistra come faccio io la maggior parte del tempo. Chiedo sempre all'analista di mandarmi filmati di Kvara. Quel piccolo spostamento, il rientro sul destro e il tiro a giro sul secondo palo, cerco di implementarlo nel mio gioco. in effetti ha cominciato a calzare un po' di più, mettiamola così. Non ho segnato, ne ho segnati di parecchi belli in Europa League, lo prendono un pochino, lo stuzzicano sui gol che ha segnato. Nel turno precedente alla sfida con l'Aston Villa, Rowe ha contribuito a decidere un derby tutto italiano contro la Roma. Il suo potente tiro da fuori area ha acceso una delle partite dell'anno, un thriller da 7 gol che Bologna ha vinto 4-3 supplementari. Lui dice: quando la posta in gioco è alta e c'è pressione, sono una a cui piace davvero dare il massimo e cercare di fare la differenza. In effetti un po' si respira questo, eh? Anche Berna ce l'ha per me. Berna è entusiasmato di più nelle partite pesanti che in quelle più abbordabili.
20: Berna è un campione.
19: Cioè, deve migliorare in questo però. Cioè, da Berna io mi aspetto l'anno prossimo che faccia la differenza nelle partite dove te le devi portare a casa. O no? Tu no?
20: Bernardeschi per me è indiscutibile.
19: L'eredità lasciata da Dendoy e quando si è trasferito al Nottingham Forest era pesante. L'ala che Rowe ha sostituito aveva segnato l'unico gol nella finale di Coppa Italia nello scorso anno, ponendo fine a un'attesa di 51 anni. Sento di essermi ambientato ora, dice Rowe. Mi sento a mio agio, non è ancora passato un anno, ma ho iniziato a trovare la mia dimensione. Si è parlato molto delle circostanze dell'improvviso trasferimento di Roald dal Marsiglia dopo una sconfitta per 1-0 contro il Rennes. Rowe e il portiere Rulli stavano discutendo, gli animi si sono scaldati, racconta Rowe. È stato per qualcosa che ha detto lui, la sicurezza ha cercato di separarli, uno dei giocatori veterani, Rabiot, è intervenuto e mentre la situazione degenerava Bacolà è svenuto. De Zerbi, all'epoca l'allenatore del Marsiglia, paragonò l'accaduto a due dipendenti che si prendono a pugni come se fossero in un pub inglese oppure qua in radio. Mentre Rowe racconta la storia c'è un genuino rammarico nella sua voce. L'episodio lo ha perseguitato e lui non vuole essere definito da questo. Il fatto è, dice, che De Zerbi e Mehdi, che intende Benatia, il direttore sportivo, non hanno visto il primo pugno che Rabiot ha sferrato proprio all'inizio, hanno visto solo me reagire e colpirlo, quindi probabilmente hanno pensato che se lo avessi, che lo avessi colpito dal nulla. Ho dovuto spiegarlo dopo. Le emozioni erano forti, le cose sono sfuggite di mano, queste cose accadono spesso negli spogliatoi, più di quanto la gente probabilmente si renda conto. E in effetti un incidente di estrema gravità e violenza, racconta Longoria, il presidente del Marsiglia, abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un incidente che andò oltre a ciò, va bene. Poi Rabiot si arrabbiò con l'avvocato che è bla bla bla, perché pensavano che lo volessero
20: aspettando il pezzo che mi fa
19: male. Beh, io intanto te la leggo tutta perché a me non piace prenderne un pazzetto qua e là. L'ho tradotta, eh?
20: Aiuto.
19: Ah, va là, vecchio, intelligenza artificiale.
20: Okay. Comunque, missione.
19: Fanno paragoni con quello che è successo a Real Madrid, per esempio, no?
20: Ma io volevo il pezzo finale, grazie.
19: È come quando guidi. Allora, parla di De Zerbi, che è interessante invece. Rowe è stato coinvolto in 12 gol. La sua ultima rete è stata gol con vittoria negli ultimi minuti di recupero contro il Napoli. Una perfetta sforbiciata improvvisa. Con De Zerbi ho capito che devi prestare più attenzione ai dettagli. Questo paragone invece mi piace. Dal tuo primo tocco al passaggio successivo a quando la palla è dall'altra parte del campo, è come quando guidi, che guardi sempre quello che sta davanti e quello che ti sta davanti, per esempio, o che controlli sempre comunque che qualche cretino non arrivi a destra. Devi essere tre passi avanti nel caso succeda qualcosa, devi essere pronto a prendere una decisione intelligente. Bel paragone questo. Magari gli ha insegnato De Zerbi. Tutto ciò che De Zerbi faceva in allenamento aveva uno scopo, anche se non era immediatamente ovvio. A volte in allenamento mi annoiavo un po', perché la costruzione della manovra su cui lavoravamo si concentrava principalmente sui difensori e sui centrocampisti per arrivare la palla a noi attaccanti. Si stava in piedi sotto il sole, cocente per alcune ore, ma in un certo senso questo allenava il cervello a rimanere concentrato. Qualunque cosa stia accadendo nella partita, potresti toccare la palla una volta ogni 10-15 minuti, ma quando la ricevi deve essere decisivo e devi creare qualcosa. Questo è quello che gli ha insegnato De Zerbi. Mi piace. Un po' Thiago Motta, no?
20: Sì, ma io aspetto ancora il pezzo che mi fa male.
19: Vabbè, Vincenzo Italiano, il suo nuovo allenatore a Bologna, non è ricorso alle stesse tecniche utilizzate da De Zerbi a Marsiglia e Bologna è un gruppo unito e stabile. Questo è interessante. A Marsiglia, al contrario, cambiava sempre con giocatori nuovi che arrivavano e aveva bisogno di forgiare un maggiore sport spirito collettivo. Dopo una sconfitta per 3-1 con il Rennes lo scorso anno, De Zerbi organizzò un ritiro a Roma con una serie di attività di team building. Poche parole, te la riassumo: li portava nel bosco alle 4 del mattino, muniti di torcia, a fare orientering.
20: Spettacolo.
19: Bologna è stata meno melodrammatica, ok? Quando si è presentata l'opportunità, Rowe ha pensato che lo stile di gioco di italiano fosse adatto a lui. Insieme a Como, Sassuolo e Lazio, e Bologna fa parte di una minoranza tattica in Serie A, giocano ancora con il 4-3-3, con gli ali veri e proprie, piuttosto che con l'ortodosso 3-5-2. Si adatta al mio modo di giocare, dice Rowe, questo è interessante, quindi gli piace giocare con italiano. Quando è fatto bene, quando ripaga, recuperare palla alta, pressare, contrattaccare, essere diretti, sento che questo riassume il mio gioco. Quando funziona, il resto della squadra è sulla stessa lunghezza d'onda, sembra quasi di essere inarrestabili.
20: Pausa scenica?
19: No, sul finale lui racconta, perché sennò è veramente troppo lunga e finita la puntata.
20: È quello che ti stavo dicendo.
19: Vabbè, volevo reggervela. Sul finale lui dice, fondamentalmente, il mio sogno è giocare in Premier League. A Bologna sto benissimo, sento di potermi adattare molto in fretta, e questa è una mia qualità a calcio italiano. Ci ho messo un po', ma oggi me lo trovo e me lo sento cucito addosso. Siamo di fronte a un bivio, fondamentalmente. Lui sta bene qua. E sono certo che quello che dicevamo prima con Bazza, evolversi per il secondo anno e aumentare, sia una possibilità molto plausibile. Però,
20: dai, guarda i suoi numeri. Se gioca dall'inizio,
19: sì,
20: che numeria potrebbe avere Jonathan Rowe a fine anno?
19: Clamorosi, doppia cifra, facile. Quindi la questione è questa. Lui ha tanta voglia di andare nel campionato più affascinante del mondo, casa sua. Io non so che cosa potrà accadere e lo chiedo a te. Dipende tutto da lui. Dipende tutto ovviamente da che cosa arriva dal mercato. Ma dovesse arrivare qualcosa dal mercato, dipende tutto da lui.
20: Beh, certo.
19: Va al mondiale?
20: No, non va al mondiale.
19: A questo punto,
20: cioè, non so se è presente la Rosa dell'Inghilterra. Ci sono dei giocatori.
19: Secondo te Bologna, ripartendo da Rowe, parlo di Rowe proprio, può puntare ai primi 7 posti in campionato l'anno prossimo?
20: Ampiamente.
19: Perché Rowe è un giocatore che ti dà i primi 7 posti?
20: No, per me, secondo me gli esterni del Bologna ti danno i primi 7 posti. Fermamente convinto di quello che dico, ne ero convinto l'anno scorso, ne sono convinto quest'anno.
19: Ti va di tornare con me anche domani?
20: Domani no. Non so, devo andare a Firenze, non riesco.
19: Perché su questo tema io ho delle sono veramente combattutissimo.
20: Cioè?
19: Non so se vendere e reinvestire tutto e rifondare tutta la rosa oppure no. Io non lo so, ma avevo lo stesso dubbio l'anno scorso.
20: Guarda, io ti ripeto, io tengo i miei
19: esterni. Dobbiamo andare via. È un tema che mi prende, ma ne parleremo tutta estate. Io non lo so, veramente. Per fortuna non faccio quei mestieri, perché non dormirei mai la notte.
20: Beh, io dico solo che spero di rivedermi Rowe, Bernardeschi e Orsolini.
19: È possibile.
20: Poi il quarto, se vuoi, puoi cambiare.
19: Posso dirti che è possibile?
20: Lo spero.
19: Poi arrivano Aston Villa, Liverpool, le altre due.
20: Allora parliamo di niente, ragazzi.
19: Vabbè, ciao.
20: Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
0: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 14 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
4: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
3: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sali. Il capo della Farnesina ha insistito perché 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Besiktas Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Letexi. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
27: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
28: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
27: E cosa fanno? Magie?
28: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
27: Funziona! Incredibile!
28: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
27: Per info emilianamacchineufficio.com.
29: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
30: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
31: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
30: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
32: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76 a Bologna.
33: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao Manfre, ciao Monte, ciao. Buon pomeriggio qua di fronte a noi, che bello anche oggi. Dico una bella giornata, cioè è tornata Francesco Bolognini. Ciao, 366-402-4022, un po' di cose da dire prima di andare a chiamare Alessio Torri, poi Paolo Alberti, poi Marco Salicini che ci racconta dell'estate a Villa Serena. Voglio salutare Renato, il meccanico di Via Mazzini, che mi sta trattando benissimo, e quindi alle persone che mi trattano. Salutiamo anche il meccanico di Manfre, che si chiama?
7: Mio, Luca.
6: Luca, ok.
7: Luca Parmeggiani,
6: ubicato a?
7: Zona fiera,
6: ok.
7: Fenomeno.
6: Grazie. No, ma in generale, quando trattate bene le persone, secondo me le persone vi devono anche qualcosa indietro, oltre ovviamente alla riconoscenza e agli emolumenti. E Pasquale?
7: Pasquale? Io ho due meccanici.
6: Sì?
7: Il chirurgo
6: e il medico di base. Va bene. Sì.
7: Il chirurgo è Luca.
6: Ah, ok. Pasquale è Luca. Il chirurgo e il medico.
8: È un fenicottero rosa.
7: È una pazza.
8: E una mia amica l'aveva chiamato Pasquale, il fenicottero fa rima. Ed è rosa anche quello.
6: No, aspetta, credo che chi ci ascolta si è persa la prima parte.
8: Avevo
6: quando tu
8: gonfiabile.
6: Hai detto io avevo un
8: gonfiabile, quelli da piscina, ragazzi. Un fenicottero gonfiabile.
6: Una mia amica ha una cosa a forma di fenicottero che non è gonfiabile.
8: Va bene, che questo è un problema, cioè è una scelta della tua amica. Io avevo un gonfiabile da piscina.
6: Tu l'avevi scelto gonfiabile.
8: Da piscina.
6: Sì, avevi dato il nome al gonfiabile da piscina.
8: Si chiamava Pasquale, il fenicottero. Fate voi la rima, è rosa uguale. Il fenicottero.
6: Pasquale, il fenicottero, cioè fa rima con ottero?
8: No, fa rima con Pasquale. Pasquale, il fenicottero.
6: Me lo dici dopo, sai che non mi viene in mente.
8: Ma dai, è semplicissimo.
6: No, Pasquale il fenicottero. Ah, una parola sola? Ah, ho capito. Va bene. No, ma perché mi ha fatto la...
8: Poi c'era anche un altro. Poi c'era il gonfiabile invece di una mia amica, che era un unicorno, e si chiamava Oronzo l'unicorno. Avevamo questi due gonfiabili.
6: Allora, Francesca Bolognini si è costituita oggi.
8: Hanno fatto
6: allora,
8: una brutta fine.
6: Sai che no,
8: bucati
6: che,
8: dai cani.
6: Sai che pure bucati. Quindi
8: sì, bucati
6: della
8: cani
6: mala facevano parte
8: che...
6: della. Allora, il degrado dei Francesca Bolognini ha fatto coming out in quel senso, no? Nel senso
8: piscina,
6: sul suo passato, esatto. Io faccio coming out sul mio futuro. Io ieri ho preso un City Pass. Ok, ieri.
8: Non sento la parola City Pass da una vita.
6: Neanche io non la nominavo, sai, le vicende con il motorino. Ho usato il City Pass, allora, l'ho usato per tornare indietro, avevo ancora un biglietto, per tornare indietro da ieri qua. Mm-hmm. L'ho usato questa mattina, poi l'ho usato, avevo da fare, e l'ho usato per venire qua, quindi quanto siamo?
8: Tre
6: corse. Alla terza corsa mi ha già detto biglietto non valido, finito.
8: Ma è possibile?
6: Allora, il City Pass ha 10 corse. Io mi costituisco. Io dopo andrò verso casa mia, ok? Quindi farò un'ora di autobus più o meno con quel City Pass lì.
8: Se qualcuno ti dice qualcosa.
6: Se qualcuno mi dice qualcosa, io mi sono costituito, sono in diretta radio, mi costituisco. Io un altro biglietto non lo faccio.
8: Ma che, perché costa il City Pass?
6: Ecco, 19 euro costa il City Pass. Io un altro biglietto non lo faccio. Speriamo che vada tutto bene. Mi sono costituito, Leonardo Vicari. Prendo il, l'autobus, lo prenderò in Via della Pietra quando mi porterà Ale Simone. Spero, vero Ale, che mi porterà in Via della Pietra per risparmiarmi un po' di strada. Io un altro biglietto, mi dispiace signori, non mi sembra il caso di farlo. Bene, chiamiamo Alessio Torri. Prima vi leggo uno stralcio della lettera di Tommaso Paradiso rivolta alla Lazio, oggi pubblicata su Stadio. L'ho letta su Stadio io. Non mi interessa che sia per la Lazio, mi interessa che sia per tutti coloro che sono tifosi di qualcosa. Mi piace molto come manifesto. La leggo insieme ad Alessio Torri, dai. Lo chiamiamo subito, andiamo in sigla e vi leggo voi e vi leggo la lettera di Tommaso Paradiso. Cominciamo.
9: Quasi gol, presentato da...
10: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
11: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in Via delle Lame 44G.
12: Parola di Riccardo Orsolini.
11: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in Via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al mercol, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et capè, u carot.
9: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
6: .14:12 Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Tanti argomenti anche oggi, grazie. Mi sono portato dietro i messaggi che ci avete scritto in questi giorni. C'è il calcio, c'è il basket, c'è la nostra varia umanità, perché no? Da discutere anche con il nostro bomber Alessio Torri. Ciao Ale, come stai?
15: Ciao Leo, ciao a tutti.
6: Allora Ale, volevo leggere un attimo una parte, uno stralcio della lettera di Tommaso Paradiso rivolta a Lotito, perché credo che c'entri con tutti i tifosi questo stralcio qua. Mi ha preso. Dice: oggi non si parla più di vincere, nemmeno di lottare davvero per qualificarsi a una competizione europea. Oggi il tifoso, lui dice laziale, poi dico prendetevi tutti, i tifosi, viene educato ad accontentarsi, a essere prudente, a non pretendere, a non sognare. Questo non è sport, questo è l'antisport, perché il calcio non nasce per fare quadrare i bilanci, nasce per far battere il cuore. E mentre tutto questo accade, lei continua ad attaccarci, presidente, sempre. Ogni volta che parla sembra volerci ricordare che dobbiamo solo ringraziarla, ma una tifoseria non può vivere di gratitudine obbligata. Una tifoseria vive di emozione, di appartenenza e di futuro. Ale, grazie. No, Francesco Bolognini è d'accordo. Ale, vuoi commentare?
15: Tutto credo che nasca dall'inizio di questa lettera, con cui sono ovviamente d'accordo. L'inizio è, se non ricordo male, il calcio nasce. Il problema è che il calcio nasce, ma il calcio oggi non è più quello che è nato, è un'altra cosa. Il calcio nasce giustamente con quei presupposti, ma oggi non è più stato costruito dall'alto per avere quei presupposti, e quindi cade tutto il ragionamento, che condivido, ma che di fatto non è più, che ormai è anacronistico, non è più
6: sì,
15: attuale.
6: Tu dici che non è più attuabile, perlomeno solo lui, ecco, solo quello, ecco. ok.
15: Il calcio oggi ha perso il presupposto in cui è nato, ossia parlo del calcio in Italia, perché il calcio in altre zone d'Europa o anche fuori ha altri significati. Il calcio in Italia è nato come identificazione verso un colore, due colori, verso un simbolo, eccetera, come momento di svago e magari anche di dibattito, e come magari anche possibilità di avere qualche rivincita per magari per zone geograficamente meno fortunate. E questo purtroppo oggi è stato completamente superato dalle dinamiche economiche e manageriali e mediatiche a cui il calcio si è per forza di cose votato, semplicemente perché chi comanda il calcio ha deciso che il calcio debba essere quello. Quindi cadono tutti i presupposti del buon paradiso, che però apprezzano come cantante, che però purtroppo difficilmente potrà portare avanti.
6: È la prima volta che ci parli di musicale, grande.
15: No, perché io di musica non conosco nulla, e confermo la mia totale ignoranza, però una delle poche voci che veramente in radio riconosco è la sua, e quindi lo ricordo, che mi piace come canta. Poi non mi chiedere il titolo delle canzoni, che non ne so.
6: No, ci mancherebbe. No, per quello c'è Enrico Fagiano, per quello. No.
15: Esatto.
6: Ale, prima della prima pausa, no, ti faccio entrare un po' così in questo rodaggio. Che come stai vivendo questa settimana da juventino tu?
15: Ma purtroppo la settimana da juventino è quella che se semini ortica non puoi raccogliere le rose. La Juve ha seminato ortiche e sta raccogliendo ortiche. Molto banalmente, chi si stupisce di trovare le ortiche forse non si è troppo pizzicato quando furono seminate, perché quello è, se andiamo a vedere ciò che è stato costruito, ciò che si sta raccogliendo. Poi magari questo posto è particolarmente impietoso, ma non molto lontano dalla realtà, ecco.
6: Sì,
15: anche se fosse quarto, perché tu sai come la penso io, non è che il quarto è il paradiso,
6: assolutamente,
15: è il quinto all'inferno. Per me il quarto è una sconfitta, se sei un club abituato negli ultimi 15 anni a stare in quelle posizioni, perché la Juve sesta non c'è mai stato in 15 anni negli ultimi. E quindi se sei abituato a stare nel primo, secondo, terzo posto, il quarto è una sconfitta, anche se ti porta in Champions. Il quinto e il sesto sono stra sconfitte, e quindi per quanto mi riguarda, anche dovesse vincere il Toro e il Milan perdere col Cagliari e quindi arrivare quarta, per me sarebbe comunque una posizione sotto la soglia della sufficienza, ma purtroppo rapportata a ciò che è seminato, che è quella roba lì.
6: Spero di essere stato. Sei stato chiarissimo. Ti chiedo però, da un punto di vista di tifoso, poi qua non è una trasmissione in cui ci occupiamo della Juventus, sì. Però non trovo neanche così sbagliato farlo, quando poi fa parte di una, di una cronaca settimanale abbastanza sorprendente. Ti ha stupito lo 0-2 con la Fiorentina? Perché tu mi dici, tu eri già preparato, ecco. Però tra preparato e pronto, per me c'è sempre quello scattino un po' di. Cioè, io credo che nessuno juventino pensasse di perdere.
15: No, ho premesso, il sesto posto è particolarmente penalizzante, non sto dicendo per la fotografia reale, quindi lo 0-2 non aspettavo, ma se anche la Juventus avessimo battuto la Fiorentina e fossimo quarti oggi, sarebbe comunque, per quanto mi riguarda, una posizione assolutamente insufficiente come risultato in campionato, perché vuol dire che ne hai tre davanti, e quindi aver perso la Fiorentina significa essere sesti, per molti significa semplicemente non essere in Champions, ma non è quello da sportivo il traguardo, perché se in Champions se ne vanno otto e tu arrivi ottavo, allora va bene. No, il concetto è che se arrivi quarto vuol dire che ne hai tre davanti, quindi non sei competitivo per le prime posizioni, a maggior ragione se sei sesto. Se anche avessimo battuto la Fiorentina non sarei stato particolarmente contento per la posizione, quindi la sconfitta non mi fa cadere da una situazione di orgoglio, di depressione, mi fa prendere atto, forse oltremodo, che il sesto posto non pensavo nemmeno di averlo, ma che comunque anche battendo la Fiorentina non è che cambiassi.
6: Sì, non uscivi.
15: Stagione, assolutamente, sì, sì, assolutamente no. Insufficiente.
6: Non uscivi dal ristorante né pieno né sbronzo. Ecco, non uscivi, capito.
15: Se uscivo dal ristorante affamato. Sì.
6: Arriviamo subito con i vostri messaggi con Alessio Torri.
9: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
16: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, manda il barone avversario e col destro punisce sul primo pallo Seghetti, il gol di Castaldo.
9: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
10: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
9: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
26: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
25: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
26: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
25: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: Ciao, come stai?
28: Vado a fare un tagliandino.
27: Ok, ma stai bene?
28: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
27: Ma Levante è una carrozzeria.
28: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
27: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
28: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
29: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
30: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
31: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
32: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
31: Quindi siamo tornati da Sorcia e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 14:25, Leo Vicari quasi gol nella giornata dei saluti al meccanico. Ci scrive un ascoltatore che dice: saluto anch'io Luca Parmeggiani, ciao Santa, meccanico di Manfredi Campioni, padre del mio caro amico Davis, gran giocatore di baseball del Castenaso. Quindi oggi vale tutto. Salutiamo il meccanico di fiducia qua al 366-402-402. C'è anche tu Alessio Torri da Imola, il meccanico di fiducia.
3: Sì, sì, anch'io il mio meccanico di fiducia da anni, devo dire, considerando la mia totale incapacità di distinguere uno spinto erogeno da una freccia, appena una spia, che anche se fosse quella della carburante in riserva, io chiamo il meccanico e chiedo cosa debba fare, perché lui sa che anche alle 11 di sera mi posso chiamare, perché...
2: e lui ti sopporta, l'ipocondria salutiamo,
3: non capita spesso.
2: Come si chiama?
3: Possiamo fare pubblicità, no?
2: Beh, come no? Adesso no, cioè...
3: si chiama Enzo di nome, dai, si chiama Enzo, dai, si chiama
2: sì,
3: Enzo.
2: No, ecco, cioè, non è che abbiamo promesso di dare soldi in beneficenza con dei panettoni, cioè, adesso no,
3: salutiamo. Si chiama Enzo, fra l'altro a Imola è molto utilizzata la sua officina, carrozzeria, perché lui veramente è il classico meccanico che sa fare tutto. Almeno a parte gli scherzi, quindi
2: il meccanico, l'elettrauto, tutto, sì, insomma,
3: io
2: Pimp My Ride, sì, no. No,
3: anche perché anni fa ricostruimmo noi il suo capannone, quindi nacque da lì questo rapporto, e devo dire che no, veramente non se ne trovano persone così, non se ne trovano.
2: Beh, no, ma infatti guarda, ho cominciato la trasmissione proprio così, ho trovato un meccanico nuovo, il mio non facendo più il meccanico, ho trovato un meccanico nuovo che mi sta trattando veramente molto bene, quindi saluto la persona, ecco, così, il signor Renato di Via Mazzini. Allora, ecco Ale, poi tutte le fortune, oggi è proprio il giorno della fortuna, per fortuna che non siamo andati in finale di Europa League, che ad Istanbul diluvia, dice Angelo, vedi Ale?
3: Il problema, ecco, visto che devo stasera probabilmente dovrò guardarla per rinfrescare l'inno, queste cose qua. Vabbè.
2: Ah, già ti abitui così al cannibalismo juventino verso l'Europa League dell'anno prossimo.
3: Devo rinfrescare l'inno, non ricordavo adesso.
2: Ale, Bologna ottavo matematico è il secondo miglior piazzamento dopo negli ultimi 25 anni, è il Champions a parte, il secondo miglior piazzamento dopo il settimo posto con Guidolin nel 2002. È un risultato che a te non stupisce, sono sicuro. È un risultato che io accolgo, che non festeggio, ma che accolgo. Mi piace, Ale, essere arrivato ottavo invece che undicesimo. A un certo punto c'era l'odore anche che se tu perdevi ad Atalanta e prima a Napoli potevi essere undicesimo. Dimmi la tua.
3: Ma io lo dissi all'inizio stagione, la fascia di competenza era tra il settimo e il decimo, quantificando, poi sono sempre previsioni che veramente fanno ridere, però insomma, per dare un ordine di grandezza, quindi l'ottavo è media spaccata, insomma, è esattamente lì. Undicesimo onestamente mi sembrava un po' sotto, un po' come il nostro sesto posto, insomma, un po' sotto, diciamo,

0: Italia, magari non c'è la, non c'è una, un altro trofeo in mezzo.
1: Però ogni squadra ha le sue dinamiche, ogni squadra ha le sue esigenze, i suoi obiettivi, i suoi intergiri, e ogni squadra ha, fra virgolette, un motivo per dire sì, però io ho mollato. Allora, se diciamo tutti così, ho mollato tutte, quindi no, io
0: accetto benissimo quello che mi dici. Io non è che dico che il Bologna non era nono l'anno scorso, dico che perdere quelle tre con gli altri che le vincono tutte e così via, sai, ero, cioè, dico, secondo me ci abbiamo guardato poco a quel nono posto, ecco, così. Poi rimane negli annali, e qua ragiona Alessio Torri, negli annali rimane nono posto, sì.
1: Vabbè, allora, vedi da così, quest'anno hai fatto un passo avanti.
0: Vero, ecco. Esatto. Allora, saluto il meccanico della mia bici, ci scrivono, dal quale non andrò mai più, ecco, ok? Che per cambiare, vabbè, allora, se, cioè lui dice che praticamente oggi per cambiare copertoni, guaine, pattini e cavi mi ha chiesto tot euro, non li sto a dire, aggiungendo che se per la catena ce ne volevano altri 50, con 200 potevo comprare la bici nuova, così si rischia di non tornare più indietro. Lì sono scelte, Ale.
1: Quindi è scesa la catena, quindi.
0: Gli è scesa la catena, esatto, per 50 euro gli è scesa la catena. Va bene, allora Ale, ogni settimana, dai, penso per 3-4 settimane, ogni settimana, finché non si va a incasellare tutto per bene, facciamo anche un po' il toto allenatori, poi andiamo a leggere i messaggi. Si è mosso qualcosa per te da settimana scorsa? Anche perché no, anche perché no, in ottica, partendo da voi, dalla Juventus.
1: Anche qui
0: puntini
1: no, è una roba. Quando parlo di ortiche, ortiche vere, perché se giustamente ti affidi a Spalletti una figura non di primissimo piano, ma adatta probabilmente alle esigenze globali dell'ambiente, e dichiari che Spalletti verrà confermato in caso di qualificazione alla Champions, legittimo e credo anche corretto per dare un obiettivo, per dare un minimo di per quantificare una scelta, se poi a 20 giorni dalla fine del campionato, con la qualificazione tutt'altro ottenuta, anzi in bilico, lo vai a confermare, allora sinceramente che non hai idea di cosa tu stia facendo. Ora ti trovi in una situazione in cui il mister ha contratto, ma probabilmente non raggiunge l'obiettivo che si era prefissato, e quindi cosa fai? Lo confermi? Lui non ha più così tanta convinzione di restare, giustamente, tu lo devi confermare perché hai anticipato di 20 giorni quello che ti avevi detto che non volevi fare, e ti trovi nella situazione in cui Spalletti va a parlare direttamente con Elkan, bypassando tutto l'organigramma societario, perché anche lui non vuol capire cosa succederà domani. Penso che l'ufficio complicazioni qui veramente se sia messo all'opera in tutte le sue sfaccettature. Non c'era bisogno di fare nulla di quello che ha fatto la Juve in questo momento. Spalletti,
0: tu cosa faresti?
1: Ah, ormai hai dato i contratti, hai fatto il contratto, cosa farebbe lui? Se non si dimette devi tenerlo.
0: No, è che è lo stesso discorso Bologna italiano, eh? Cioè il discorso non è tanto,
1: però
0: diverso.
1: Non hai rinnovato,
0: non di due anni.
1: Hai rinnovato un mese fa italiano quando avevi detto vediamo cosa succede al fine anno. L'italiano il contratto aveva.
0: Vero?
1: Ha detto no. Perché ti sei impegnato a rinnovare 20 giorni una cosa che aveva già un accordo verbale legato a un obiettivo chiaro?
0: Te lo dico io.
1: Con un obiettivo ancora non raggiunto, fra l'altro. Perché se un mese fa avessimo avuto la Champions matematica, dice anticipiamo la burocrazia.
0: Ti do la spiegazione mia del perché l'hanno
1: fatto.
0: Ecco,
1: perché curioso, perché io non me la do una spiegazione, quindi se ne hai una,
0: allora,
1: accetto volentieri.
0: Sono due. Una è una spiegazione, diciamo così, tecnica. E l'altra è una spiegazione a cui non so che aggettivo dare, però la tengo. Cioè, possono anche essere concomitanti. Spiegazione tecnica. A un mese dalla fine tu hai un allenatore in scadenza di contratto che ha dichiarato da non molto che lui è arrivato alla Juve per due spicci, più o meno, no? Non ha detto per due spicci, sì. Però ha detto sono venuto per vedere come ci trovavamo insieme e così via.
1: Sì,
0: anche in ottica
1: per i soldi, certo, sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Anche in ottica dinamiche di mercato. E in ottica boost, carica per i giocatori per l'ultimo mese di stagione,

0: è stato fatto come fece Corioni con Maifredi, con il Bologna che perse 5 partite di fila, disse: sappiate che l'anno prossimo può essere che voi ve ne andiate tutti, ma lui è ancora qua, perché lui ha la mia completa fiducia. Quindi magari la società dice: io vi faccio vedere, vi certifico che questo allenatore è quello che ci sarà per i prossimi 2 anni, io mi impegno a questo, quindi votatevi tutti alla causa come sta facendo lui. Questa è la spiegazione tecnica che do. L'altra spiegazione è che il dirigente che ha deciso questo ha fatto un errore di tempistica, non di Spalletti, di tempistica. E quindi gli errori si fanno. Gli errori si fanno.
1: No, ma io studierei la prima, nel senso che non c'era nessun tipo di presupposto affinché un mese fa, 20 giorni fa, affinché ci fosse questa sorta di out-out verso la squadra. La squadra stava andando col suo ritmo, non c'erano emergenze. E nemmeno Spalletti probabilmente aveva chiesto incontri ravvicinati per rinnovare il contratto. Quindi è stata una scelta quasi unilaterale della società, non dettata da emergenze particolari, se non quelle dell'ordine dell'amministrazione. Sulla seconda sono d'accordo, ma l'errore c'è perché la dirigenza, come dico sempre, è lo specchio della società ed è anche spesso lo specchio del rendimento della squadra. È completamente latitante. Io penso che nomen omen come Modestone non sia mai stato più adatto per un dirigente come in questo momento, e che comunque lì, con tutto quello che uno possa avergli dato in termini di credito, resti un dirigente di secondo piano del calcio francese, niente di più, niente di meno.
0: Ale, in ottica allenatori, abbiamo un dubbio che ci portiamo dietro, secondo te, ancora per molto con Italiano?
1: Italiano in realtà il contratto ce l'ha, la posizione è quella. Lui mi sembra, adesso io non ho seguito come voi, ma non mi sembra abbia detto: se non si va in Europa me ne vado.
0: Io non ho nessun dubbio che Italiano sarà l'allenatore del Bologna il 15 luglio.
1: Ma anch'io.
0: Però il Bologna non è nella posizione che ha avuto negli ultimi 2 anni, ovvero quella di essere una squadra o che ha vinto qualcosa o che fa l'Europa più grande. Quindi è un po' come i piani alti quando c'è una scossa tellurica, no? E i piani alti sono quelli che devono aspettare un po' quello che succede alla fine, dove il lampadario scossa un po' di più. Se qualcun altro dovesse scegliere Italiano, magari Italiano ci pensa, no? Mentre l'anno scorso non era così, e 2 anni fa tantomeno. È per questo che io ti dico, ad oggi rispetto a settimana scorsa, può essere cambiato qualcosa, può essere più appetibile la panchina del Napoli, la panchina dell'Atalanta, così,
1: ecco. Milan.
0: Ah, sì.
1: Milan.
0: Sì, cioè per me no, cioè la mia risposta è no. Per me,
1: no,
0: Italiano,
1: le panchine sono quelle, sì, che si vivono, sono probabilmente quelle.
0: Cioè per te Allegri va via?
1: Ma ok che il pareggio e la vittoria a Genova ha cambiato lo scenario Champions, però mi sembra che il rapporto in una non società come Milan, in cui non si capisce chi faccia cosa, non sia esattamente un rapporto di fiducia verso Allegri. Perché ripeto, fino a 10 giorni fa Allegri era sulla graticola più totale, con insomma, figure che cambiavano all'interno della dirigenza, il rientro operativo di Ibra, eccetera, eccetera. È cambiato tutto per il 2-1 di Genova. Non penso, onestamente, se questi erano i presupposti, io penso che Allegri sia veramente sul chi va là. Al di là del fatto che arrivi quarto, quinto, mia, però non lo so, non mi sembrano i presupposti. Per... poi magari resta, forse fra Napoli, tu hai detto Napoli, e poi chi hai citato anche Atalanta.
0: Bergamo, sì, ecco, avevo detto Bergamo.
1: Ecco, di queste tre forse Allegri è quello che potrebbe avere più possibilità di restare. Però al momento non venderei la permanenza di Allegri come un dato certo.
0: Quella della Lazio oggi è una panchina più o meno appetibile di quella del Bologna?
1: La lettera di Paradiso è abbastanza fotografata. Credo che la Lazio oggi sia terra di nessuno. Sulla carta Lazio ha potenzialità molto maggiori del Bologna, ma veramente qua parliamo di carta, carta. Sul campo oggi non c'è paragone. Oggi andare ad allenare la Lazio è veramente un punto di interrogativo enorme da tutti i punti di vista, societario, ambientale e tecnico anche.
0: Mercato, infatti stavo dicendo, sì, mercato.
1: Oggi no, la Lazio è completamente un gradino sotto la PIL del Bologna, forse anche due.
0: Molto interessante quello che mi dici. Ale, arriviamo tra poco con diversi messaggi e ovviamente anche una ampia pagina di basket.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, corre i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
2: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
6: Modello? Modellino vorrei dire.
5: No, modello.
6: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
5: E invece?
7: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
8: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
9: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
14: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
13: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
14: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
13: Sai cosa resta mio? La bolletta.
15: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
20: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
21: Oh Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
21: Un disastro.
22: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
21: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
22: Davvero?
21: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:45, Leo Vicari, quasi gol. Ancora con noi Alessio Tori fino alle 15. Ciao Ale.
1: Ciao a tutti, ciao Leo.
0: Voglio aprire una bella pagina di basket, bella, beh, insomma, a seconda naturalmente. Sono fatti i compiti, sono anche preparato sui playoff di A2. Ho visto più playoff che stagione regolare, praticamente in generale, come minuti. E possiamo partire dalla 2 proprio, Ale, poi andiamo sulla cronaca Virtus ieri. Allora, questa sera c'è la F che ha la prima con Verona. Oggi, a seconda dei colleghi che ho letto e che stimo, sembra veramente che ognuno abbia parlato di un prepartita diverso, no? Perché è una partita strana in un campionato che anche io e te, Ale, avevamo definito abbastanza strano. Un playoff dove non c'è la favorita. Però c'è una squadra che ad oggi ha il fattore campo a proprio vantaggio, che è la Fortitudo dopo l'eliminazione di Pesaro di ieri. Quindi ti chiedo così, come arriviamo a queste semifinali con Rimini che ieri appunto ha fatto fuori quella che era la testa di serie numero uno?
1: Ma io dissi in maniera poi anche un po' così molto superficiale, sintetica, prima dei play-off, se ricordi, che la vincente della possibile e ora reale semifinale Fortitudo Verona fosse stata anche quella poi destinata a salire, al di là del fattore campo, perché si incontrano due squadre, la F, come dicevi tu, che ieri sera ha sempre in teoria la necessità di vincere solo in casa e basta per salire.
0: Mai successo e questo, Verona, mai successo in tutti gli anni di A2 alla Fortitudo questo?
1: Ricordo però un precedente clamoroso, aiutami,
0: Sì.
1: Vince il giorno prima dello scudetto della Virtus, dopo la paradossa, Fortitudo batte Rimini e sale.
0: Sì, era un play out girone giallo, non era un play off, era un play out.
1: Potrebbe ripetersi una roba simile.
0: Potrebbe ripetersi una cosa e poi potrebbe esserci la vendetta di Rimini in questo senso, 31 anni senso, dopo.
1: Lo scenario
0: 33.
1: Potrebbe essere promozione battendo Rimini in casa. Di Israel, passi, una roba del genere.
0: Passi, no, 3 secondi. No, 3 secondi, no, di Israel.
1: 3 secondi, vabbè,
0: sì,
1: insomma,
0: fischiati dall'arbitro pallonetto, schiacciata di Comegis, una delle 5 emozioni sportive più grandi della mia vita, con un palazzo dello sport che quanto teneva il Paladozza ai tempi? 6.000?
1: Esatto,
0: 6.000 per la questura. Esatto. Io così tanta gente al Palazzo dello Sport non l'avevo mai vista, non la ricordo. Era un Palazzo dello Sport, ti ricordi, Ale, dove non c'erano i seggiolini,
1: le panche.
0: C'erano le panche, le panche. E sulle panche, dove si sta in due, si sta anche in tre, no?
1: Sì,
0: c'era tutto l'anello superiore del Palazzo dello Sport, era tutta gente in piedi e ti assicuro che non c'erano posti liberi, ecco, quel giorno lì.
1: Che bello quando c'era l'anello superiore, adesso non c'è più l'anello superiore.
0: Sì, esatto. Oh. E qui una tabana.
1: Guarda che non l'ho detto come mo' di battuta, l'ho detto veramente con tanta nostalgia, perché a metà anni 80, la prima volta che io mi misi piede al Madison.
0: Sì.
1: A vedere la Virtus, gli unici biglietti trovabili erano quelli della curva non numerata, e per me quella ma la vostra arancione tutta arrugginita
2: sì.
1: era più del muro di Berlino, perché era un ostacolo non solo reale ma anche psicologico verso un mondo che non potevo andare a toccare, perché andare giù era impossibile, insomma, quantomeno non ce la facevo io. E quindi per me è stato per anni veramente il mio muro di Berlino, quindi la ricordo veramente con chissà cosa c'è oltre la balaustra, com'è andare sotto, insomma, quante volte me lo sono chiesto piccolino.
0: Sì, cambia allora. La visuale anche, no? L'angolo di visuale magari.
1: Sembrava di accedere a un mondo diverso.
0: E vero, la famosa...
1: Io sono tempo con Porelli, i posti venivano rispettati, perché se sgarravi il settore...
0: Ah, ti toglieva l'abbonamento.
1: No, no, ti toglievano la vita, perché c'era Lodi, la palestra Lodi, che ti prendevo per il cravattino e...
0: No, no, cioè era veramente altre... Ma la tabana, Ale, ma la tabana di fumo.
1: Sì, sì, all'intervallo, i primi due minuti del secondo tempo, perché per il tempo ero... Io ricorderò sempre, qua andiamo divagando, Virtus...
0: Ma per fortuna...
1: Gara di andata della semifinale di Coppa delle Coppe nel 90, c'erano 1000 greci, anche lì 10.000 persone a palazzo,
0: sì.
1: Non sono i greci, il palazzo era esaurito di abbonamento, quindi e loro fumavano il triplo di noi. Io li ricordo che i primi 5 minuti del secondo tempo non ho visto l'altro canestro, una roba si vedeva nulla.
0: No, vabbè, io sono contento di aver vissuto quegli, anche quegli anni, sì, quelli in cui ti dovevi anche un po' arrabattare. Comunque, allora, Fortitudo Verona, io leggo oggi, ad esempio, stadio Damiano Montanari, Verona favoritissima.
1: Favoritissima, Verona, come dicevo, è una squadra che in campo, allora, se giocassi in campo neutro direi scommetto su Verona. Perché Verona è una di quelle squadre che ho visto un po' nella serie contro Brindisi, ha vinto tipo gara 4 tirando male, e quando una squadra riesce ad andare oltre le percentuali, riesce a avere il controllo anche dei possessi, butta via poche palle, poi ha McGee che ha un'esperienza enorme in regia, una capacità di mettere in moto tutti, è chiaro che a quel punto non puoi neanche nemmeno dire sì, adesso oggi la faccio tirare male e la controllo, no?
0: Certo.
1: Perché lei riesce ad andare oltre questo. Ecco perché dico che Verona è in campo neutro favorita, giocando alla dritta no, però in campo neutro la terrei favorita, perché è più, ha più controllo della gara indipendentemente dai numeri, e questa è una cosa che forse la F non ha. La F ha bisogno di numeri per vincere le partite, Verona forse no.
0: Bellissima analisi. Rimini ha vinto di nuovo a Pesaro, bellissima serie, 3-2.
1: Non l'ho vista ieri, chiaramente.
0: È stata bellissima anche ieri, come è stata bellissima la vittoria di Pesaro a Rimini, nonostante Rimini poi fosse andata sul più 18, poi Pesaro gratta arriva al meno 7, lì può succedere di tutto, eh? Cioè lì a meno 7 a 7 minuti dalla fine, bella, e poi Ale, un sacco di gente a palazzo, cioè a me non tifo Rimini, non tifo Pesaro.
1: Helsinki contro Malta, Rimini-Pesaro, cioè pieno.
0: Sì. Sì. No, infatti è un qualcosa che io credo che il basket, anche visto il caro vita, io credo che il basket in certe piazze possa anche, cioè hai visto cosa dice il cosiddetto presidente di Rieti, no? Che molla perché solo 1500 persone vanno a vedere la partita. Io vedere che
1: Brescia non gli è mandato a dire Ferrari.
0: Ah, sai che non l'ho sentito quello? Sai che non l'ho sentito? Cosa
1: è? Si è lamentato in due gare con Trieste, 6.000 persone in due gare. Quarti di finale per playoff, considerando che la prima era gratis per gli abbonati, c'erano cioè tutte le scolaresche, ingresso gratuito, 6.000 in due gare, insomma non l'ha preso benissimo, mi ha attaccato anche molto di sponsor, insomma.
0: Sì, perché non vorrei che il basket diventasse appunto uno sport per un pubblico borghese, però vedere ieri la vitrifrigo praticamente piena è quello che farà oggi queste volte qua il Paladozza, immagino anche il Palazzo di Verona, insomma, mi rinfranca. Virtus, cosa è successo?
1: È successo quello che era lecito attendersi, non come risultato ma come tipo di gara, perché il più 30 di tre giorni fa non era chiaramente riproponibile, anche perché è stato il record storico di triplo in Serie A 20, quindi chiaramente non era riproponibile. e era plausibile attendersi una gara completamente diversa, non una sconfitta, perché comunque c'è stata una concomitanza di situazioni che credo che non siano da catalogare come qualità ma come attenzione. Perché il fatto che Edwards abbia tirato male 2 su 13 al campo, abbinato al fatto che Vildozza non sia stato impattante in regia, abbinato al fatto che Niang ormai da un mese e mezzo sembri il fratello che gioca a Trento, e abbinato a Morgan che 40 minuti o 28 di gioco normalmente non gli aveva, quindi ad uso è stato utilizzato per metà gara, poco più, ecco, non devono essere come dire, catalogati come casualità, ma come campanello d'allarme da monitorare a Trento, perché altrimenti, se non si è capito che questo è un campanello d'allarme vero, non è detto che a Trento poi una la si vinca. Quindi questo credo che sia un po' il tema. E purtroppo, e qui sottolineo purtroppo veramente con il cuore in mano, la Virtus è gestita in questo momento da una guida tecnica che non ha esperienza di playoff. Jakovic ha la prima esperienza da campionato di playoff, è arrivato di fatto in corsa e ha dovuto fare un extra corso nelle scuole serali iper triplicate nel giro di 2 settimane per riordinare tutto e cercare di dare un inquadramento alla squadra che oggi purtroppo la squadra non ha. E questo va detto, ma non è mettere in croce il coach.
0: No,
1: per cercare di aiutarlo,
0: ecco,
1: però,
0: esatto.
1: Se dicessi il contrario, non gli farei un favore, chiaramente.
0: Esatto, in questo senso può essere aiutato da qualche giocatore?
1: Anche Daniel Hackett, nome, cognome, vuoi l'indirizzo? molto facile. Hackett è di 2 mesi più vecchio di lui, stiamo parlando anche di uno che è coetaneo, anzi più vecchio di lui. Hackett è stato l'uomo che ha dato una mano al coach per riannodare i figli dello spogliatoio, che è stata la prima emergenza che ha dovuto affrontare dal suo arrivo. Hackett è quello che in campo, non da playmaker puro, fortunatamente ancora può restare libero da compiti di regia pura, può dare ordini. È chiaro che ieri Hackett non abbia giocato bene, ma non si può chiedere a un over 30 come lui, con una carriera importante alle spalle anche dal punto di vista della difficoltà fisica che ha dovuto affrontare, di essere sempre il migliore. Però Hackett è certamente l'uomo a cui aggrapparsi per dare equilibrio alla squadra. Poi è chiaro che i canestri devono fare altri, ieri sono mancati.
0: Vale, prima di salutarti, no, peraltro mi dici Hackett over 30, cioè, molto over 30, cioè non è 31,
1: no,
0: è Hackett. Sì, sì.
1: Per dire molto.
0: No,
1: over,
0: no, certo.
1: Senso,
0: no, sono d'accordo con te, non si può pretendere, non si può pretendere che faccia le pentole ai coperchi, certo.
1: In
0: sì,
1: gara 1 l'ha fatto, non si può di guardia barrata. In gara 2 può starci che non l'abbia fatto, però lui c'è sempre come collante ed è fondamentale, però i canestri devono fare altro, no?
0: Al volo, Ale, ti chiedo, visto che un ascoltatore dice: ah, in quella partita Pieri che sbagliò una serie infinita di 1 più 1, un caldo incredibile, ricordo bene quel match con Rimini, ci dice Stefano: Ale, l'1 più 1, hai nostalgia dell'1 più 1? L'1 più 1 era il mandare in lunetta.
1: Non so, ma non ci ho mai pensato. Sì, sì.
0: Allora, quando c'era un fallo non su tiro a bonus raggiunto, sì, non c'era rimessa, sì, ma mandavi in lunetta che aveva subito il fallo, che se segnava il primo tiro libero ne aveva un altro.
1: E c'era anche la possibilità un tempo di scegliere se tirare o rimettere, per dire.
0: Di quello ho nostalgia. Io di quella, della doppia,
1: sono tutte, sì, variabili che diciamo possono fare la differenza anche a livello tecnico, nel senso che il coach, in base alla, sì, fiducia che ha nei suoi, sì, giocatori, sì, nella costruzione piuttosto che nel libero, decide come andare. È come un po' fare fallo o non farlo nell'ultima azione, no?
0: Verissimo.
1: Sono scelte che dipendono anche. Ti fidi della squadra, non fai fallo come difende, non ti fidi, mandi in onetta l'avversario.
0: Esattamente, sì, esattamente. Ti abbraccio, Ale, noi ti sentiamo settimana prossima e te ti ascoltiamo da Trento?
1: Trento faremo la doppia a questo punto, perché venerdì e domenica partiamo a venerdì, ore 20, prima palla 2 faremo buzz beater, quindi tutto dal di là, quindi lunga prediretta del tutto il pomeriggio dalla scuola di Trento, e poi domenica invece alle ore 17 con la classica pregara.
0: Grazie Ale. Alessio Torri con noi tutti i mercoledì. Ciao, ciao, un abbraccio. Arrivo tra poco con Paolo Alberti.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
26: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff.
27: Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza, lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza.

0: Palestro.
1: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
15: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
16: Una cittadina isolata.
17: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
16: Una terribile minaccia.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso.
17: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Qui
0: 15.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Comincia la seconda ora e abbiamo delle cose molto serie di cui parlare anche con Paolo Alberti. Complimenti Paolo, ciao, ben trovato.
21: Ciao Leo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, general manager di Adamant Ferrara, vi siete salvati, avete vinto il playout. Una grande gioia, grande sospirone, immagino. Insomma, bravi, no, te lo dico, gag a parte, bravi.
21: No, no, assolutamente... Assolutamente sì, anche perché era evidentemente l'obiettivo per una neopromossa, ma insomma sembrava più semplice a un certo punto, invece così semplice non è stato, e dunque tutto bene ciò che finisce bene, dai.
0: Allora Paolo, vorrei parlare di una cosa che ho appena scoperto da internet, ok, da, fa parte anche della vita di tutti noi. A fine giornata non riesci più a scegliere nemmeno cosa mangiare? Non sei pigro, è che non sei fatto per prendere ogni giorno così tante decisioni. Il nuovo fenomeno si chiama decision fatigue. È studiato in psicologia ed è la capacità di prendere decisioni che funziona come un muscolo. Più la usi nel corso della giornata, più si stanca. E quando si stanca, la qualità delle decisioni peggiora. Paolo, tu che qualche decisione l'hai dovuta prendere questi ultimi due anni, arrivi a casa e non sai cosa mangiare.
21: Ma ti dirò, quello no, cioè, però devo dire che la fatica esiste, perché non è tanto o solo appunto la mole di lavoro, ma il fatto di svolgere un lavoro in cui per ore devi fare cose che, da cui dalle cui dirette conseguenze dipende l'attività di tanti, quindi la capisco. Poi ovviamente come al solito queste notizie vengono date con così, il clamore di uno scoop, sì. Quasi da film horror, ecco, non è così, però sicuramente la fatica della
0: del continuo
21: di comando, del continuo sì. Dover pensare, fare, brigare, c'è sicuramente, questo sì.
0: E adesso quando finisce la stagione di una squadra, perché poi magari qualcuno se lo chiede, cioè tra poco finisce la stagione del Bologna, ieri chi è, Carlino o Stadio, non mi ricordo, che racconta, il Bologna gioca sabato, domenica mangiano tutti insieme, poi arrivederci, grazie, no? Cioè è la normalità delle cose per chi va in campo. E per chi sta fuori dal campo? Cioè c'è un momento in cui gli uffici si chiudono 10 giorni, una settimana? C'è un momento in cui non si fa una cippa nell'anno?
21: Ma guarda, probabilmente nelle società con più struttura ci sono anche, banalmente anche solo per una quantità di collaboratori, dei momenti in cui è permessa la... così, la parte, non dico cazzeggiante, ma insomma ci si può permettere di non essere sempre solo sul pezzo, e dunque di prendersi anche qualche giorno in più. Al nostro livello, detto che per i giocatori funziona uguale a qualsiasi livello, perché insomma, liberi tutti.
0: Sì, ecco, finita.
21: Sì, appena finisce fai fatica a trattenerli, nonostante fino al 30 giugno. Vabbè.
0: Sì, c'è già il trolley. Gaucci insegnava, no? Gaucci, vi tengo in ritiro fino al 30 giugno.
21: No, cioè il discorso è che... Cioè, va benissimo, se siamo stati bravi, ci siamo salvati a metà maggio, però sono quelle storture strane, però a livello così di operatività ovviamente puoi un po' tirare il fiato, perché poi, come si diceva prima, alla normale operatività extracampo sommi le tensioni del campo, che adesso non ci sono più, però è già ora di mettersi lì, pensare alle cose, organizzare una stagione nuova, insomma ci saranno delle novità, quindi insomma non è così banale onestamente.
0: Allora, a Gabbo che ti dice Paolo Alberti for president numero uno, Tu faresti il general manager? Allora, già general manager Paolo, così. Ma in generale, cioè, io credo che nella vita c'è chi è fatto per fare il presidente di qualcosa e c'è chi non è fatto. Ok, cioè, c'è chi lo farebbe, anzi bramerebbe per farlo, e chi non vorrebbe neanche fare il caposcala nel condominio.
21: Tu
0: il ruolo di presidente di qualcosa, a te ti si addice secondo te? È meno operativo il presidente?
21: Non necessariamente, nel senso che dipende, generalmente nelle società sportive il presidente è una figura legata alla proprietà, dico generalmente, poi non sempre così, però spesso e volentieri è così, e quindi sì, non è che Saputo si mette lì a fare né mercato né a fare, non so, la campagna abbonamenti o roba del genere. E quindi non sono portato, perché non ho finanziariamente le possibilità di...
0: Ah, perché tu intendi presidente come proprietario anche, come...
21: Ma sì, perché nello sport generalmente è difficile che il presidente sia anche operativo, cioè, di solito hanno general manager, direttori sportivi, marketing, eccetera, eccetera. Quindi sai, è un po'... Sarebbe strano che uno che non ha il controllo economico, non è impegnato direttamente nella proprietà, facesse il presidente.
0: Cipollini nel Bologna. Cipollini.
21: Sì, ecco, quello era una carica che però assomiglia molto di più a un DG, a un amministratore delegato, cioè al Fenucci della situazione. Sì. Cioè, alla fine i soldi non erano di Cipollini, insomma, ecco, detta come va detta. Quindi mi è bastato fare general manager, cambieremo qualcosa la stagione prossima, perché tra gli errori c'è stato quello di dotarsi di insufficiente struttura extracampo, e mi basta così, insomma, ecco.
0: Cioè, avrai un vice, avrai
21: magari faccio un 6 multimiliardario, allora ne parliamo, insomma, ecco.
0: Ecco, sì, vabbè, poi ne parliamo, abbiamo tempo fino a luglio di parlare anche della lotteria, se è cambiato qualcosa nelle nostre... abbiamo fatto diverse puntate dicendo cosa... La prima cosa che fareste se venite a conoscenza che avete fatto 6, perché quella mi interessava, cioè i soldi, soldi a un certo punto chi se ne frega, però la prima cosa è dove metti il biglietto, cioè ragazzi, dove metti il biglietto per me è ancora...
21: Sì, sì, alla Paolo Ciottoli.
0: Ancora, certo, cioè, ha vinto la lotteria di Capodanno. Paolo Alberti, un libro stampato, continuo, sì, però dalla prima all'ultima, non come il suo primo libro che glielo stamparono, sì, dall'ultima,
21: al contrario.
0: Dall'ultima alla prima glielo stamparono. Che dice questo ascoltatore che condivide spesso i tuoi pensieri e non si stanca mai di sentirti. Paolo, Ottica Bologna, questa che settimana è? Prima cosa da fare, anche da dirigente, dimmelo, prima cosa da fare è togliere qualunque dubbio sull'allenatore, oppure è un cruccio, un feticcio della stampa brutta, cattiva, pruriginosa, maliziosa, pettegola e dei tifosi che non ce l'ha mai pari?
21: Guarda, allora, detto che in una società sportiva il campo è una parte, però mi rendo anche conto che è quella fondamentale su cui si concentrano le attenzioni di tutti, dico proprio di sì, nel senso che...
0: Cioè il Bologna italiano lo annunceranno secondo te? C'è un contratto, c'è un contratto, quindi...
21: Sì, c'è un contratto, però è pur vero che nonostante questo contratto... In particolare il diretto interessato, mi pare, ha manifestato, come dire, una necessità di aggiornamento rispetto al proprio, esatto. Perché giustamente dici c'è un contratto, cioè in condizioni normali, diciamo così, di che cosa si parla? Di niente, cioè nel senso c'è il contratto, tu stai qua e siamo già a posto. Il fatto che Italiano abbia più volte comunicato che si deve vedere con la società, oltre ovviamente a essere sicuramente informata la società, mi fa pensare che ci siano ancora cose in ballo, perché se no appunto uno faceva cenno, che ne so, programmeremo la prossima stagione per tempo, faremo una, sono al lavoro con Sartori per individuare eccetera, insomma qualsiasi formula andava bene, invece mi pare sia stato detto che è necessario parlarne ancora. E dunque do per scontato che la prima mossa, anzi non per scontato, per necessario, la prima mossa è A, se rimane, B, quali sono le condizioni, qual è, come dire, la visione della società dal 26-27 in poi, eccetera, eccetera. Dopodiché vale tutto, nel senso che, come dicevo qualche puntata fa, la cosa che a me interessa è che sia una
0: condiviso e siano convinti,
21: è che sia una scelta vera, non sì. Perché c'è già un contratto,
0: non
21: perché...
0: adeguandosi al contratto, sì, okay.
21: Esatto, cioè, l'unica cosa che mi sento di dire è quella lì.
0: Ok, sarebbe bello, sarebbe carino se la conferma arrivasse subito dopo l'Inter sabato.
21: Oh sì, non sarebbe male, toglierebbe un bel po' di chiacchiericcio, ipotesi e anche insicurezze. Mi sorprende che non ci sia, però
0: sai, cambieranno 5-6 panchine nella parte, 6 o 7 anche nella parte sinistra della classifica.
21: Però si torna allora al discorso di prima,
0: sì.
21: Cioè, dobbiamo essere convinti. Cioè, se l'attesa è perché ci sono alcune panchine che anche di prestigio che ballano e quindi bisogna vedere qual è l'incastro, per quanto mi riguarda non ci siamo già più. Cioè, nel senso, non per ripicca, non sono la ruota di scorta di nessuno, però un po' sì. Cioè, voglio dire, hai un contratto in mano, fra l'altro ricchissimo, fra l'altro rinegoziato neanche un anno fa. Io sinceramente, se il discorso è ci dobbiamo vedere per programmare, perché se va via Row bisogna andare a cercare questo, è un conto. Se il discorso è ma adesso vediamo cosa fanno a Napoli, a Bergamo eccetera, e poi vi so dire, per quanto mi riguarda puoi già parlare con De Laurentiis e gli altri, io me ne cerco un altro. Cioè, a tutto c'è un limite, ecco, penso.
0: Arriviamo subito con voi e con Paolo Alberti.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Venerdì alle 20 e

0: Landuzzi Caldaie,
1: centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Tanatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
6: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, un entusiasmo assolutamente ingiustificato. Paolo Alberti, ciao Paolo. No, non abbiamo sentito Paolo. Scusa Paolo, ci sei? No, ecco, sì, sì.
11: Sì, sì, ci sono.
10: Ecco, sì, no, così ogni tanto, dai, un entusiasmo così, senza troppo, senza senso, senza senso.
11: Una cosa positiva, dai. Ma,
10: sì, dai, è come quelli che dicono "No, sei preoccupato, non pensarci". Sì, va bene, be positive nella vita, certo, va bene. Allora, Paolo, prima ho letto la lettera, ho tanti argomenti per te. Prima ho letto la lettera di Tommaso Paradiso, ne sei venuto a conoscenza, ha scritto una lettera, di fatto una lettera aperta a Lotito, di fatto Tommaso Paradiso,
11: no.
10: in cui ha scritto, cioè, praticamente occupa un paginone di un giornale praticamente, e dice delle cose che vanno molto vicine a quello che ho provato sempre a dire io senza bisogno di convincere qualcun altro, ovvero non dimentichiamoci che lo sport è sport. Se dobbiamo cominciare a tifare per i bilanci o tifare per accontentarci, poi certe situazioni possono anche andare avanti, altre possono esacerbare, come quella in casa Lazio, dove sembra non esserci più una casa praticamente, dove allo stadio non ci va più nessuno e dove la situazione è veramente critica. E c'è chi dice che anche a Bologna ci sono ancora dei luoghi social, soprattutto, ecco, dove se pensi questo, ovvero che la cosa più importante è ancora il campo, la passione, il sogno, il futuro, ti tacciano di essere un mai goduto. Paolo, è ancora attuale la dicitura mai goduto? Te la senti ancora, nell'aria? Io quando l'ho letto da questo messaggio adesso, ho pensato a mezza vita fa, ti giuro.
11: Sì, diciamo così, l'etimo è un po' datato. Speravo che questo tipo di diatribe fosse, insomma, superato, che non significa essere sempre tutti d'accordo e vederla sempre alla stessa maniera, ma però evidentemente se ancora c'è questo percepito. Come ho spesso detto, la cosa che mi dispiace è che Bologna, da molti punti di vista, non se la sappia vivere e non se la sia saputa vivere benissimo neanche una fase che onestamente era oltre che storica, abbastanza poco pronosticabile, anche facendo tutto al meglio, perché basta un attimo, basta una sessione di mercato, bastano due mesi deludenti di un nuovo acquisto o una fila di risultati che non è tanto una questione, cioè io non sono per una posizione acritica, perché se ci sono delle cose che banalmente al tifoso non piacciono, per esempio perdere molto spesso in casa con prestazioni deludenti, cioè ci sta che qualcuno lo sottolinei. La vis polemica e soprattutto io l'avevo dettismo, è una rottura di balle di quelle, anche perché per tornare alla lettera di Paradiso, è sacrosanto che poi il tifoso possa essere anche interessato fino a un certo punto a certe dinamiche societarie, però se sei interessato fino a un certo punto di queste dinamiche societarie, perché giustamente vivi di emozioni, cioè nessuno di noi quando il Bologna è andato in Champions, si è qualificato per la Champions, ha festeggiato perché entravano in cassa un sacco di soldi, festeggiavi perché sei andato in Champions, cioè per la gioia
12: che però sono diventati un argomento, cioè,
11: certo, ecco. Però se giustamente rivendichi il diritto alle emozioni, si capisce meno perché migliaia di messaggi durante l'anno vertano invece su analisi gestionali ed economiche, fra l'altro centratissime, sia da parte dei tuoi colleghi sia da parte di certi tifosi, che allora mi convincono meno, proprio dato, come dire, data la premessa, no? Cioè a me interessa che il centravanti faccia gol, che l'esterno salti l'uomo e che il centrale non faccia passare neanche un moscerino. Bon, parliamo di quello? Benissimo. Però è inutile che dopo parli, allora Rowe bisogna venderlo a 38.
12: Bravo, bravo. Allora, ieri mi arriva un messaggio e esatto, ieri mi arriva un messaggio che era l'esatto messaggio mascherato di come oggi la situazione, anche per i social, non per colpa dei social, però anche grazie ai social, alle radio come noi, no? Insomma, che permettiamo un'interazione continua, ai forum di un tempo, oggi esprimiamo un concetto, ma in realtà sotto sotto ne stiamo dicendo un altro. Mi arriva un messaggio che mi dice: Leo, ma tu venderesti Castro o Rowe? Cavolo Paolo, 20 anni fa questa domanda non esisteva. Cioè 20 anni fa era: chi compreresti?

0: normalmente a un tifoso, sono molto parziali, quasi sempre influenzati dalle proprie idee, dal tuo giornalista di riferimento, dal fatto che sei più o meno critico con questa società, eccetera. E mi convince meno questo tipo di approccio. Ribadisco, no, non sto dicendo che nel caso dell'uno o dell'altro bisogna festeggiare o interessarsi di quanti soldi entrano in cassa, ma neanche fare finta di essere degli esperti di Radio 24, insomma, ecco, quindi da tempo mi ci sono allontanato, forse anche perché senza ovviamente arrivare a quei livelli tutti i giorni mi devo occupare di dinamiche tutto sommato simili con le dovute proporzioni, certo. E quindi insomma lascia il tempo che trova, ma abbiamo già parlato mille volte di quanto i social come megafono e in generale la percezione, lo stesso fantacalcio abbiano cambiato le concezioni, abbiano reso tutti un po' esperti, o finti meglio, esperti di calcio, calciomercato, insomma sono per certi versi sono stati un po' il male del calcio, cioè, riassumibile in matte negre, insomma, esperti di calcio.
1: No, tu mi dicesti, e se non sbaglio anche in Bologna 40, che il tuo impatto con il fantacalcio fu quando in curva c'era qualcuno che esultava senza motivo.
0: Sì, sì, perché... sì, esatto. Fra l'altro il primo impatto col fantacalcio, e parliamo veramente di 30 anni fa, forse sì, più o meno, non solo si presentò questo elemento nuovo per cui con un'azione a centrocampo noiosissima vedevi uno a 10 metri, che dice, cavolo è successo, gli aveva segnato il terzino nella sua squadra, ma la cosa peggiore, che poi ci siamo adattati, è che i primi anni del fantacalcio, almeno per quanto mi riguarda, nella nostra Lega Fantacalcio del negozio Caos, le squadre le componevamo come se fossimo di esse, cioè non avendo inteso benissimo la questione dei bonus, mica bonus, eccetera eccetera,
1: cioè le facevi per mandarle in campo,
0: tu lo facevi col mediano che non fa mai gol però serve per coprire, che cazzo serve, deve prendere il bonus, no? Cioè con equilibrio, sì. Che come se dovessimo far giocare una squadra,
1: sì, a centrocampo se avevi Kakà prendevi Mudingai l'altro, ecco, sì.
0: Sì, cioè, voglio dire, non è che serve, quindi c'hai, cioè, la punta forte, l'altra che però è
1: un'altra, la seconda, piccolo, sì.
0: Solo dopo, più tardi, è venuta la percezione che è meglio schierare difensori tristissimi che però fanno 5 gol a campionato e ti danno dei più 3.
1: Ciao Paolo, vincendo con l'Inter il Bologna chiuderebbe con soli 4 punti in meno rispetto alla scorsa stagione che tutti ricordiamo come epica. Se non fossimo arrivati a una qualificazione Champions e una Coppa Italia, forse questo ottavo posto sarebbe stato accolto con molta meno puzza sotto il naso. Questione di percezioni, che ne dite? Io sai che non sono d'accordo. Paolo, dimmi la tua.
0: Ma guarda, intanto la premessa è, se non fosse, ma la Champions e la Coppa Italia l'abbiamo vinta, quindi cioè, è inevitabile che se l'anno prima godo molto, anche godere un po' meno fa differenza. Detto questo, il punteggio in assoluto, che io non sottovaluto per un semplice fatto, che dietro a quei punti corrispondono delle emozioni, e visto che io la vivo ogni volta e ho cercato anche di, come dire, consigliare di farlo, quando sento dire vabbè, ma non significa niente aver fatto tanti punti, se sì, dal punto di vista statistico della classifica, però se io faccio, fai conto che l'anno scorso non avessimo vinto la Coppa Italia, fare più di 60 punti però vuol dire che io ho fatto, cioè per tante domeniche ho gioito, perché bisogna fare tanti punti, vuol dire che ho vinto molte volte, eccetera.
1: Sì,
0: eccetera.
1: Io non ce la faccio a fare questo calcolo sull'anno scorso, perché se non vinco la Coppa Italia non faccio zero le ultime 3 partite l'anno scorso.
0: Esatto, è vero anche quello, come probabilmente se non fosse bastato il quinto posto 2 anni fa, secondo me ne facevamo anche di più di punti e forse non arrivavamo quinti. Detto questo,
1: sì, probabilmente non faceva 5 cambi sul 3-0 con la Juve,
0: può darsi, e comunque fatto sta che il giudizio su questa stagione ognuno avrà il suo. Per quanto mi riguarda, ovviamente mi ha fatto piacere vincere le ultime 2 trasferte, fra l'altro anche

0: campi teoricamente impegnativi come Napoli e Bergamo, certo, e soprattutto perché è controtendente rispetto alle prestazioni precedenti che erano avvilenti. Detto questo, date anche le condizioni, ovvero giocarsi poco più di niente, lo prendo come l'avrei preso 10 giorni fa all'ottavo posto. Certo, 10 giorni fa ero spaventato che fossimo, che fosse il 10° posto e quindi molto meglio.
1: La vedo esattamente come te, cioè mi piace non essere arrivato decimo. Esatto, non riesco a esultare l'ottavo.
0: Io voglio dire, a me l'ottavo posto va benissimo, perché secondo me il Bologna è così, è diciamo ottava forza media, che poi degli anni può arrivare quinto o sesta e degli anni può arrivare anche nona, a seconda di quanto fa bene lui e quanto fa meno bene un altro, e quindi non è il problema dell'ottavo posto. Il mio problema quest'anno è stato che, pur non essendo uno di quelli che a inizio anno diceva che fossimo certamente da Champions perché stavamo andando un po' troppo forte, quello che è successo dopo e certi tipi di atteggiamenti general generici in campo, di voglia, di capacità di soluzione dei problemi, casini interni percepiti e messi un po' a posto, non mi è piaciuto molto lo svolgimento. Cioè, se dopo Birmingham, così tagliamo la testa al toro, avessimo gli stessi punti ottenuti con una serie di partite più equilibrate, cioè magari vinci col Cagliari, pareggi con la Roma, pareggi a Bergamo e Napoli, cioè fai quello che dovevi fare, mi sarebbe piaciuto di più, ecco.
1: Io prendo quest'anno come un trampolino per l'anno prossimo. Io spero che da quest'anno noi riusciamo a evincere, prendere delle lezioni e a evincere cosa dobbiamo migliorare per l'anno prossimo per tornare in Europa. E poi tengo il buono dell'Europa League, che mi è piaciuta tantissimo e che non vedo l'ora di rifare.
0: No, no, certo, ma guarda, ti dico, credo che il tutto sia molto spiegato da quello che sta accadendo in questi giorni, perché se uno prende il dato semplice statistico ufficiale, cioè ottavo posto, fra l'altro chiudendo con delle belle vittorie eccetera, e che quindi è il Bologna, cioè adesso penso che anche il più ottimista sappia che non è che noi arriviamo tutti gli anni in Champions o vinciamo la Coppa Italia. E fra l'altro, come dicevi tu, è una buona base per ripartire, no? Cioè non è che sei arrivato quindicesimo e quindi sei disperato perché hai fatto una squadra.
1: Sì, non sei arrivato quindicesimo con il Ramirez della situazione che dici, ripartiamo da Ramirez. Sì, è uno, devi averne 22. Sì, esatto. Sì, è vero.
0: Ecco, ciò nonostante, l'incertezza con l'allenatore, la vaga idea che al di là delle offerte che potranno arrivare a Raw, eccetera, ci sarà un discreto rimescolo, secondo me è un po' lo specchio del fatto che anche internamente nel Bologna, pur con un risultato tutto sommato assolutamente non deludente, anzi, degli aggiustamenti vanno fatti, perché se fosse tutto lineare, fosse andata esattamente come normale che sia, forse ci sarebbero meno dubbi su questo, meno dubbi sull'altro, forse non bisognerebbe ancora incontrarsi col mister, eccetera eccetera.
1: 30.000 saranno già i presenti al momento per Bologna-Inter di sabato, che è più o meno il numero di quelli che siete voi all'ascolto in questo momento, quando tra 2 minuti torneremo qua con Paolo Alberti.
2: Playoff Primavera 1. Segui su Retturo Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
3: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
2: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
2: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
13: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 15.44, Leo Vicari quasi gol, ancora con noi fino alle 16 Paolo Alberti. Ciao Paolo di nuovo.
0: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Messaggi, vocali, andiamo a sentire il direttore Manfredi Campione che ha delle cose da dirci.
2: Ma per me la sintesi è questa qua. Spesso e volentieri capita che molti dei problemi di una stagione vengano ricondotti al mercato. Tante volte di mercato si parla in un modo o nell'altro. Alcuni hanno un approccio molto sprezzante a certi tipi di mercato, partendo da presupposti a volte molto opinabili, almeno opinabili. Ecco che lì forse a questi una spiegazione di come funziona il mercato e le regole che poi stabiliscono il gioco diventano opportune e utili per comprendere meglio alcune scelte che vengono fatte sul mercato da tante società, no? Portando degli esempi e mettendo dentro, allora sì, in quel caso sì, regole che coinvolgono i bilanci, che coinvolgono tutto quello che disciplina poi le scelte che conducono al campo. Questo secondo me è il motivo per cui a volte si sfocia a parlare di questo. E oggi il calcio, principalmente come in ogni settore in crisi, il fattore economico è preponderante a volte. Purtroppo supera anche quello del campo a volte, ma perché c'è una crisi.
1: Prima Paolo, poi io.
0: Quando il dottor Porcospino 88 interviene, io ho le mani.
1: Cos'è Porcospino? Ah, ok, l'utente medio che dice sono io come stanno le cose.
0: Manfred, è Manfred in codice.
1: 81 Manfred.
0: No, 81. Sì. No, adesso al di là delle battute, assolutamente vero. L'unica cosa su cui divergo è che non sono poi così convinto che ci sia tutta questa voglia di approfondire o di capire, che quindi cambierebbe qualcosa nel caso. Poi è vero che, ma è quello che dicevo prima, tutti alzano la bandiera dell'ambizione, della gioia del campo, del fatto che noi siamo tifosi e non ragionieri, e poi pronti via, siamo tutti lì che parliamo di acquisti, cessioni, eccetera eccetera, senza alcuna competenza e senza avere gli elementi. Perché la cosa fantastica è che il calcio mercato, che giustamente come diceva Manfred, non è l'unico parametro con cui si costruisce una stagione, perché poi, come ho detto più volte, i giocatori non sono una bicicletta o una TV, cioè costano tot, dopodiché ci si lavora. Quindi però
1: anche le biciclette costano tot,
0: anche le motociclette, sempre stando in tema,
1: anche i meccanici delle motociclette. Andiamo avanti.
0: Però è che non siamo informati sufficientemente. Cioè io anche quando si leggono critiche o applausi per questa o quell'altra operazione eccetera, stiamo comunque commentando un film di cui abbiamo visto il primo tempo e l'inizio del secondo e diciamo che è un capolavoro o è una boiata terrificante. Non sappiamo, intanto le cifre raramente corrispondono alla verità, non sappiamo le rateizzazioni, non consideriamo mai l'ingaggio, la sua durata, la sua tassazione, ciò che ci va intorno. Cioè, io ripeto, in maniera esponenzialmente proporzionale me ne devo occupare, e se la mia stagione fosse dipesa dal mercato di questa stagione limitatamente ai cartellini, per quanto abbiamo dovuto fare numerosi cambi e quindi è lievitato, ma cioè, saremmo stati tutti molto sì. Meno in ansia,
1: sì, sì, sì,
0: invece sì. È che la produttività di certe scelte è stata relativa, dietro a certe scelte c'è stata poi un'infinità di altre voci eccetera eccetera, ed è per quello che dico. Io stesso ovviamente lo so che da qua ad agosto mi informerò su chi arriva, su chi va via, sarò più o meno contento, perché insomma siamo fatti di ciccia, cioè non è che siamo degli automi che analizzano in maniera burocratica o ciò che avviene, ma neanche di stare a fare delle crociate o se non altro darsi il beneficio del dubbio, quando invece sento che c'è una certezza totale in certi commenti, mi lascia un po' perplesso tutto lì.
1: Allora, io credo che il calcio per alimentare se stesso abbia bisogno dei tifosi, non soltanto per evolvere, ma appunto per sostenersi. Da solo non si sostiene. E se tu cominci a interessare il tifoso a qualcosa che va anche oltre il campo, ci sta. Se tu al tifoso offri solo l'extracampo, diventi la Lazio.
0: E
1: la seconda cosa che volevo dire è questa.
0: Se solo noi... che scusami, poi sì. Ti lascio finire. La cosa, per quanto mi riguarda, l'udente, poi ognuno fa quello che gli pare, è che certe crociate sono partite o si sono esacerbate in questi due anni in cui al tifoso è stato offerto un bel po' sul campo, eh? Cioè non è che abbiamo fatto campionati anonimi in cui sbadigliamo da febbraio. Nonostante quello, boom, prendiamo un pezzo della verità, la facciamo diventare tutta e ci massacriamo. Quello mi ha lasciato un po' così.
1: Magari a seconda anche di chi la dice.
0: Certo.
1: Ed è proprio per quello che dico che il calcio è l'argomento, quello che si auspicherebbe Manfred, ovvero che diventasse abbastanza globale una istruzione su come funzionano i fondamenti, su come funzionano certe cose. Secondo me, sai Manfred dove va a decadere? Va a decadere dal momento in cui il calcio per primo ti propone 20 realtà soltanto in Serie A. Non stiamo neanche a paragonarci con l'estero. 20 realtà in Serie A che partono da una legge Melandri che dà subito un disequilibrio e dal fatto che per una squadra, vedi il Bologna, Paolo, è importante fare un più 20 dal mercato per il bilancio. Poi ne vedi delle altre che fanno dei meno 80 e ricapitalizzano. A quel punto, come argomento, come fai a essere interessante per un tifoso? Il tifoso vuole come argomento comunque qualcosa che abbia una base e un fondamento. Quella è la porta, quelli sono i pali, la rete, gol. Chi fa più gol ha vinto, chi prende meno gol ha vinto lui. Ma se mi cambi le regole e a seconda della società, della realtà, della squadra, lui non può fare meno un milione, se no fallisce, vedi il Chievo per dire, no? Ecco. Poi trovi delle altre realtà che devi andare a spiegare che possono fare dei meno 80 perché sono troppo grandi per fallire, allora se cominciamo a interessarci a una roba del genere, secondo me non c'entra più niente con lo sport e non ci interessa neanche più tanto, anzi ci incazziamo pure. Paolo.
0: No, ma guardi, dico, allora, questo tipo di differenze, storture, chiamale come ti pare, ovviamente sono un'ulteriore complicazione che motivi per i quali siamo un sistema al collasso, non solo economico.
1: Perché mi sembra che le regole non siano valse ugualissimo per tutti, no? Allora, mi stai spiegando una regola che però non è uguale per tutti. Allora certo. Forse non mi interessa
0: poi
1: più.
0: In particolare siamo anche molto poco preparati, perché vogliamo essere poco preparati, perché lo accennavi tu. Cioè noi quando leggiamo che Calafiori va all'Arsenal e facciamo i conti in tasca al Bologna, senza considerare l'esatto a montare di quello che va poi riconosciuto agli svizzeri, sì. Eccetera eccetera, e poi ci metti di fianco l'acquisto di celebri il più, non è così più, cioè è quello il discorso che sto facendo, quindi è veramente, non dico una perdita di tempo, però comunque un esercizio di stile abbastanza poco, è come quando visto che il Bologna ha fatto prima la Champions, poi la UEFA, abbiamo dei bilanci in attivo eccetera eccetera, no aspetta, c'è tutte le altre spese, cioè le spese di una società non sono solo vendo tizio e compro Caio e allora sono a più 3, perché può darsi che sono a più 3 ma dopo 4 mesi sono a meno 2, ecco.
1: Manfred vuole anche sapere come fai a sapere che Porcospino 88 è il suo account di Tinder, ecco, però questi sono affari vostri.
0: È stato citato qualche tempo fa,
1: sì, in giudizio.
0: Secondo me nella trasmissione o l'ha citato lui o nella trasmissione di Dario, comunque venne fuori una roba che lui aveva questo nickname, e me lo sono prontamente segnato, memorizzato, e io quando lo messaggio spesso inizio con buongiorno dottor Porco Spino.
1: Il tifoso parla di economia perché TV e stampa parlano di economia. Ormai le rose nello sport si mettono in fila in base agli ingaggi e non sono stati sicuramente i tifosi ad iniziare. È un messaggio che non dico sposo, però un piccolo limone glielo do. Paolo.
0: No, no, certamente, certamente. È vero che è diventata anche più stringente, come diceva Manfred, data la situazione, la contabilizzazione del calcio. Poi è anche vero che è stata cavalcata
1: e non solo
0: a Bologna nei momenti grigi in cui non sapevi se ti scrivevi o non ti scrivevi, ma in generale ci sono trasmissioni televisive, approfondimenti social, eccetera, che sembra veramente un dottorato non corretto, ma sempre dottorato economico applicato al calcio, per cui anche gli stessi esperti, con tutte le virgolette del caso, che ogni tanto parlano di calciomercato, finché si tratta di essere i primi o comunque i più bravi a cogliere le voci che questo giocatore o allenatore va qua, va là, perfetto, perfetto, ce ne sono a Bologna, ce ne sono a Milano, a Roma, eccetera. Quando si inoltrano nel terreno minatissimo degli affari, sento dire delle boiate sesquipedali che, se uno ha fatto un minimo di, non dico che abbia, sia un dirigente sportivo, ma abbia fatto un po' di approfondimenti, si rende conto che, e il mio invito era appunto, proviamo a vedere se quel terzino è più forte di quello che è andato via.
1: Paolo, prima di salutarti, allora dai, andiamo anche un po', sì, mercato, campo, carino, dai, questo messaggio. Ma Bernardeschi e Orsolini dicono, ma con Italiano resteranno entrambi?
0: Ah, io non so, nessuno dei tre se resta, quindi, ma non lo so, ma non è una battuta.
1: Sì, vabbè,
0: so. Quindi, infatti è per quello che mettevo in ordine, ho detto, beh, intanto essere certi che sia italiano o che non lo sia, allora, però almeno una certezza.
1: Verosimiglianza di un Bologna in cui l'anno prossimo ci sono Italiano, Bernardeschi e Orsolini.
0: Ma ci può anche stare, ma non mi fermerei lì, nel senso, dall'altra parte poi esce qualcuno, perché Bernardeschi è adattabile anche altrove. Se, diciamo, la domanda è, mi immagino un Bologna che là davanti sia tipo quest'anno, in cui si crea quasi necessariamente un dualismo sull'esterno destro alto, io ci penserei, e più in generale su questo tipo di dinamiche, quello che dicevo prima, ci penserei molto, perché questa è una squadra che è arrivata ottava, che ha sicuramente delle basi solide su cui ripartire, non siamo alla canna del gas per cui bisogna ricominciare da capo, ma certe cose io comincerei ad analizzarle proprio mettendo costi-benefici, incastrabilità delle cose, perché
1: per me è uno di quegli argomenti questo dell'incontro italiano-società.
0: Probabilmente sì, e me lo auguro, perché sinceramente Rouno o mica Rouno, secondo me quello è stato fonte di gioie da un lato, perché poi stiamo parlando di giocatori che mediamente sono, come dire, hanno il compito di farci godere, detta come va detta, ma che poi hanno tolto anche molto, perché c'è chi vive la concorrenza in un certo modo, c'è chi si adatta anche in un ruolo che non è esattamente il suo, c'è chi invece no e quindi va in crisi. Allora, secondo me, nelle analisi tecniche, ma questo mi piace, cioè, nel senso, è un'analisi puramente tecnica, non quanto costa Rowe o che, questo ci sta come discussione.
1: Paolo, ti ringrazio e noi ci sentiamo settimana prossima. Com'è il tuo lavoro in questi giorni, appunto, con Ferrara? Cioè,
0: ma guarda,
1: un attimo di respiro?
0: Sì, ma allora, il fatto di non dover preparare una partita fra due giorni, di non doversi preoccupare di come sta questo, come sta quell'altro, e la biglietteria e questo e quest'altro, sicuramente alleggerisce un po'. Poi ovviamente, passata la grande gioia dei festeggiamenti, si passa da un lato alla chiusura di questa stagione, perché abbiamo una serie di eventi sia con i tifosi, con gli sponsor, con delle partnership, dopodomani andiamo a pulire un parco con i nostri bimbi, eccetera eccetera, ma dall'altro simultaneamente si sta ragionando su colloqui individuali, su chi resta e chi va, come strutturare secondo quale filosofia e con che budget, quindi insomma non è proprio vacanza, ecco. Certo, non avere l'emergenza insomma aiuta molto anche a prendere decisioni forse in maniera un pochino più intelligente e ponzata, ecco.
1: Ciao Paolo, settimana prossima, grazie.
0: Ciao a tutti, un abbraccio a tutti e anche a Porcospino.
1: 88 arriviamo, esatto.
3: Quasi gol, presentato da
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
24: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
25: Parola di Riccardo Orsolini.
24: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
30: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro

0: Stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 16.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Tra poco vi ascolto, tra poco vi leggo. Intanto vado a salutare un amico della nostra trasmissione, Marco Salicini. Ciao Marco.
17: Ciao Leo, grazie.
16: Ciao, ma figurati, grazie a te. Tutte le volte che ti sento mi fa piacere, perché parliamo di calcio, ma parliamo anche di Bologna, città, situazioni. Oggi hai presentato la terza edizione del tuo progetto. Vicino allo stadio c'è Villa Serena e tu sarai un po' il factotum. Ti metti anche la tuta da Mario Bros. Tu, se c'è un ciapino da risolvere, lo risolvi.
17: Mi conviene più che risolvi. Altro.
16: Conviene, certo. No, allora, parte domani l'estate di Villa Serena, no?
17: Sì, parte domani l'estate di Villa Serena, la prima lunga, per motivi insomma tecnici di bando, quindi siamo entusiasti, siamo carichissimi. Più volte mi hai dato la possibilità in questa trasmissione di parlarne. Quest'anno insomma diciamo che appunto si entra un po' nel vero clou della rassegna, della manifestazione, dal 21 maggio al 30 di settembre. Villa Serena è sempre aperta dalla mattina fino alle 24. Cosa succede? Succede come vuole un estivo. che deve essere un contenitore, speriamo convincente e vincente, di aggregare prima di tutto insomma la comunità, la cittadinanza, quindi tutti voi all'ascolto che volete fare un salto al parco, che faremo il massimo per presentarvelo sempre in ottime condizioni. In seconda battuta, per fare delle attività. Le attività che potete riscoprire sui canali social di Stai Serena, Stay con la Y, e sul nostro sito, in rampa di lancio, oltre che sui canali istituzionali, variano da laboratori, workshop, corsi di yoga, pilates, soft sport di vario genere, camp estivi con ASD il dodicesimo per i bambini. Si arriva poi alla parte serale, dalle 18:00-18:30 parte l'area ristorazione in sinergia insomma con quattro locali della città, che avranno insomma il loro punto estivo appunto qui da noi Villa Serena, faranno il presidio serale e attorno a loro poi ci saranno anche dei momenti, degli eventi, dai mercatini a un po' di musica dal vivo, mercato anche di vini artigianali, insomma molto altro che scoprirete. Il 7 c'è un bel appuntamento che è Rail Market, ne approfitto, che tu conosci,
16: certo.
17: E poi insomma state connessi perché l'estate quest'anno è lunga, perlomeno insomma fino al 30 settembre.
16: Stay connessi quindi a tutti coloro che
17: bella
16: no, chi si dà da mangiare, da beve,
17: chi sono i quattro sempre punti? Quello tu che sei un uomo di cultura invece mi devi dire chi è che fa il corso di armonia posturale, no, invece mi chiedi che no, scherzi a parte. Allora abbiamo il bar è affidato ad Angolo B, che è una cocktail bar, insomma amici anche del Bologna,
16: sì,
17: calcio, okay, tifoso, sì. Esatto, bravissimo. E con loro tra l'altro faremo anche un percorso focalizzato appunto su vini naturali biodinamici, quindi avremo anche degli appuntamenti insomma grazie anche a loro condivisi, e creeremo anche poi proprio dei mercatini in sinergia con loro serali. E per quanto riguarda invece Ermagnà, noi avremo un punto che sarà a rotazione, quindi ospiteremo un ristorante diverso periodicamente per chiaramente coinvolgere un po' amici, coinvolgere un po' altre realtà del centro che magari insomma anche per una causa di temperature fanno magari un pochino più fatica, come fisiologico che sia, e dandogli quindi uno spazio all'aperto, e per noi chiaramente avvalerci della loro professionalità. Poi avremo Jack Burger per gli Smash Burger, intenso, che avrà un suo chiosco di piadine romagnole dolci, e gli arrosticini, e direi che non mi sono dimenticato nessuno.
16: Molto bene, Marco. Bologna d'estate, mi dai una tua così? Che cos'è? Cos'è diventata? È sempre uguale? Dai tempi di Gigi Andrea, quindi Acapulco, prima spiaggia sinistra, che Bologna d'estate significava praticamente quei pochissimi che non potevano permettersi la vacanza un tempo, no? Invece oggi sono molti di più quelli che non si possono permettere il mese al mare. Quindi è una città che si spegne veramente per pochi giorni Bologna d'estate.
17: No, hai ragione Leo, io ti rispondo, credimi, col cuore. Anche l'impegno a livello di tempo, a livello di energie, tutto per Villa Serena, per me parte da un amore incredibile che ha anche un pelo, proprio un velo così di nostalgia verso Bologna d'estate, nel senso che io mi ricordo in maniera molto lucida, molto di più rispetto anche all'invernale, dal liceo in poi, cosa significava quando c'era questo cambio di una città che comunque ha ancora, no, delle aree verdi con la bella stagione. Quindi c'erano proprio questi luoghi estivi, Villa Serena era emblematica, no? di un tempo che, se me lo dicevi 20 anni fa, per me magari poi era un sogno un giorno avere la gestione di luoghi del genere. Ma poi c'erano anche i chioschi delle cocomere, c'erano anche le birre sui colli bolognesi, c'erano appunto le aree verdi della città che aprivano chiaramente, che si sposavano con il pubblico, quindi da lì mi ricordo i primi dopo scuola, i primi anni post università, dove maggio, che era molto così migliore di adesso dal punto di vista meteo, ti dava quella possibilità, capito, di annusare l'estate e di testare appunto le prime situazioni all'aperto, dove si chiacchierava davvero tantissimo, c'era tantissima aggregazione, e quindi con un cuore grande così. Cos'è diventata? Oggi chiaramente si è amplificato molto il palinsesto, non per essere noioso, però dopo il Covid chiaramente c'è stata anche proprio un aumento, un'attenzione, una sensibilità diversa rispetto ai dehors di turno, no? All'estivo per i locali, che è diventato davvero un fabbisogno, e quindi da lì troviamo progetti che si sono quintuplicati, ecco, in giro per la città, e ogni anno, al di là di Bologna estate, i locali o le situazioni che aprono sono molteplici.
16: Molto bene, Marco. In ottica invece calcio, allora, in bocca al lupo a Villa Serena, in bocca al lupo
17: Crepi,
16: a te.
17: Sei a casa quando vuoi.
16: Ci ricordi, grazie, ci ricordi gli orari?
17: Sì, allora gli orari sono, per quanto riguarda l'attività di ristoro serale, 7 su 7 fino al 30 settembre, dalle 18.30 a mezzanotte. E se invece volete fare un salto al parco, oppure per chiaramente partecipare a una delle attività che ho citato prima, prima la scoprite tramite i nostri canali in primis, no? Poi dopo contattate direttamente l'associazione o il soggetto che se ne occupa in prima linea. Quindi volete fare, non so, faccio un esempio, volete scrivere un corso di inglese, un corso di yoga,
16: no,
17: piuttosto,
16: no,
17: che
16: posturale,
17: un workshop.
16: Posturale, io
17: posturale, sì. Sempre vedete la programmazione che è sempre aggiornata sui nostri canali e dopo da lì lo scoprite, quindi sono anche diurni. Per quanto riguarda la parte di ristoro serale, da domani fino al 30 settembre, 7 su 7, dalle 18:30 fino a mezzanotte.
16: Dai, seguiamo Stay Serena su Instagram e andiamoci, insomma, assolutamente, quest'anno ci vediamo sia il pomeriggio che la sera. Marco, Bologna, la prima mossa che ti aspetti?
17: Allora, Bologna Calcio, prima mossa che mi aspetto, guarda, è probabilmente la conferma dell'allenatore.
16: Ti aspetti la conferma? Cioè, nel senso che ce lo dicano? È confermato italiano l'anno prossimo.
17: No, ma se tu intendi in ambito mercato, prossima stagione.
16: No, proprio io la, guarda, prima, credo, la prima notizia, toh, ecco, cioè, no, ci sta che riguardi l'allenatore, però per me, per come sono fatti loro, secondo
17: sì,
16: me.
17: Il rinnovo di Orsolini dice, non lo so.
16: Non faranno una conferenza per italiano, secondo me. Cioè, secondo me, non, boh, no, per allora, come sono fatti loro, tutti.
17: Se vuoi la conferenza di fine anno, il ramp dell'anno prossimo, mi aspetto che venga sottolineato come all'interno di un'annata insidiosa, difficile, dispendiosa, con il record di partite giocate, questa è una squadra che ha le radici per ripartire, per puntare senza coppe a fare un grande campionato l'anno prossimo, in linea con la crescita, in linea con gli obiettivi. Queste sono le parole che io mi aspetto. Bello. Di sentire, ok? Mi aspetto che Orsolini rimanga, che Bernardeschi chiaramente sia uno dei punti di riferimento, che uno tra Castro e Rowe parta, che uno tra Ferguson e Freuler, se non entrambi, partino. In difesa bisogna vedere se partirà Casale, al di là di Lucumi nei centrali, più il terzino destro, con la permanenza di Zortea, Moro e Pobega confermati a centrocampo. Questo più o meno, ti dico, una linea che intravedo. E in porta è dove ho i dubbi maggiori io al momento, perché se le sensazioni fino alla settimana scorsa, i miei personali, erano che ci sarebbe stata una rivoluzione di un 2 su 3, non ne sono per niente così certo ora.
16: Prima di lasciarti ti chiedo chi sarà la 20ª squadra della Serie A dell'anno prossimo.
17: Dalla B?
16: Sì.
17: Ah!
16: Il Monza, allora, è già in finale. Il Monza è già in finale, no, per ricordare, il Monza è già in finale, c'è il ritorno stasera. C'è il ritorno stasera. Palermo Catanzaro si parte dal 3-0 per i calabresi.
17: Guarda, io ti dico, guarda, sai come ti rispondo, Leo? Io sono una persona coerente, cioè io mi sbilancio, no? Anche, cioè, quindi mi sbilancio prima. Io avevo detto Palermo, dico Palermo. Poi è probabile che 8 su 10 sbaglierò, perché adesso deve fare una remontada incredibile. E che non sono così convinto. Ieri ho visto la partita, tra l'altro, tra Monza e Juve Stabia. Non sono così convinto che il Monza abbia la massima lucidità per vincere la finale. Quindi io, per coerenza rispetto a quello che dicevo prima, dico Palermo. Per coerenza, poi ovvio che mi faccio autogol praticamente.
16: In ogni caso, il Monza avrebbe il vantaggio del ritorno in casa. Però, se non sbaglio, quest'anno la B, la finale vai comunque ai rigori. In caso di due pareggi, non passa la terza qualificata.
17: Sì.
16: Ecco.
17: Sì, no, quello che, guarda, ti dico infine, che sicuramente, al differenza della Serie A, che dal punto di vista tattico ci ha dato veramente meno, io devo dire che allenatori come Aquilani, come Abate, che possono piacere o non piacere, sì, però ci hanno fatto vedere del calcio. cioè anche e senza avere, soprattutto in casa Juve Stabia, con anche le vicissitudini societarie, delle materie prima clamorosa mano, perché quindi ho visto il calcio, sì. Quindi
16: poi Juve Stabia che aveva il bomber dell'anno scorso dato via subito a Durante, quindi insomma hanno fatto anche a meno di quello che poteva essere l'ingrediente principale dell'anno scorso, no? Che già avevano fatto bene.
17: Sì, tra l'altro lui come altri speriamo anche di vederli in Serie A, perché io capisco che c'è il tentativo poi di fare plusvalenza con gli stranieri, che è diverso rispetto a un italiano, ma se noi dobbiamo continuare a vederci vari Maister, Durosinmi, Stulic, Moschera, Sarre, questa gente che chiude l'anno a zero gol, allora proviamo almeno con un italiano che penso che peggio di così non faccia. È un ragazzo che va da 2 anni in doppia cifra, io penso che una chance la meriti se l'abbiamo lì in casa. Poi probabilmente, sai, se lo rivendi a 300.000 euro e se ti va bene con 8 gol dello sloveno, adesso prendo una nazionalità completamente a caso, facciamo, no, di una parte dell'Europa, allora speri di rivenderlo 8, no? Quindi il ragionamento poi va a cadere lì, però insomma...
16: Grazie Marco.
17: A te, a
16: Forza
17: te,
16: Villa Serena
17: cuore.
16: E Marco Salcini. Ciao
17: grazie
16: Marco,
17: di cuore, un
16: ciao.
17: Abbraccio gigante. Ciao.
16: Ciao. Allora, vocali, dai, andiamo via a sentire.
18: Ciao Leo, sono Massimo. Esco un attimo dall'argomento Bologna per fare una domanda al tuo ospite, visto che parlavate della Juventus, ma visto che lui è un tifoso, ma secondo lui questa squadra, cioè questa Juve, è una Juve dai primi 4 posti? Perché secondo me non lo è. Non è una squadra con i 4 posti, per come la vedo io, Volevo sapere un suo parere. Ciao, grazie, e anche il tuo, chiaramente. Ciao,
16: ti
18: buona giornata.
16: Mio. Ti do il mio. Allora, secondo me i primi 4, primo posto dell'Inter, secondo posto del Napoli, secondo me sono andati abbastanza in automatico. Mi aspettavo discretamente di più dalla stagione del Napoli, non dico decisamente di più, ma potrei anche dirlo. Ho scelto l'avverbio discretamente, me lo tengo, ma non mi sarei rimangiato il decisamente. Credo avrebbe potuto lottare di più su tutti i fronti, però se il Napoli non fosse arrivata nemmeno per le prime 4 mi sarei chiesto che cosa è successo. Cioè, mi addormento ad agosto col Napoli che comincia il campionato, mi risveglio a fine maggio col Napoli quinto, è la prima cosa che vado a vedere cos'è successo, perché quella rosa non si è arrivata nelle prime 4 in questo campionato italiano. Il terzo e il quarto posto secondo me erano per valori delle squadre e per quello che non solo erano i valori a inizio campionato, ma per quello che hanno fatto vedere in campo, che conta di più rispetto ai valori di inizio campionato, erano veramente appannaggio di 5-6 squadre. Quindi secondo me la Juventus, e l'avevo già detto una volta, aveva 5 campioni. Con 5 campioni vai in Champions in un campionato mediocre. In Champions, quindi nelle prime 4 del campionato italiano, anche se magari non è mai stato veramente il più bello negli ultimi 20-22 anni, però ci vai se hai più di 5 campioni. Ci vai se hai un 11 titolare indiscutibile e delle riserve di qualità. Io trovo che la Juve abbia un fortissimo difensore che è Bremer, un Yıldız a tratti magico, Vlahovic che non l'ha quasi mai avuto, ma tutte le volte che ce l'ha può essere discusso finché volete, può prendere anche dei 4 per i fantacalcisti magari, perché delle volte non la struscia, ma la maggior parte delle volte la butta dentro, perché oggi il livello del calcio italiano è che Vlahovic è ancora un giocatore immarcabile. Aggiungo Thuram, aggiungo Conceição, finiti lì. Non c'è nessun altro giocatore che io, da speaker, giornalista, tifoso del Bologna, non c'è nessun altro giocatore che io vorrei nel Bologna. Arrivo a dire che per tecnica, per resa, per
19: pedigree, anche, perché no? Un po' anche pedigree, visto che ha vinto un'Europa League e tanti giocatori della Juve non hanno vinto niente. Forse il sesto più forte, se fosse un giocatore fisicamente più resistente, gliel'abbiamo dato noi, che è Holm. Tutti gli altri giocatori della Juventus non concorrono a rendere la Juventus quella squadra che per status può e deve arrivare quarta, terza, seconda o prima, intendevo, quindi dal quarto in su. Quindi questa è la mia risposta. Non riesco minimamente a fare un pronostico su come cominceremo l'anno prossimo. Vediamo come finisce questo. Magari poi la Juventus ci arriva quarta, uno scivolone della Roma a Verona, il Milan che non batte il Cagliari. Vi devo dire che ci credo? No, non ci credo. Non ci credo che la Roma non vinca a Verona, non ci credo che il Milan non batta il Cagliari a questo punto, no? E la Juventus deve comunque vincere il derby con il Torino in casa Toro, dopo una settimana in cui per la prima volta forse ti trovi veramente neanche spalle al muro, ma ti trovi non padrone del tuo destino. Quindi la mia risposta è no. Non ritengo che oltre a Inter e Napoli ci fossero squadre deputatamente fatte per spiegare le proprie vele e trovarsi quasi automaticamente in Champions League. D'accordo con te, Leo, sulla rosa della Juve. Aggiungo anche che pur non morendo per Castro, non cambio nemmeno Castro per Vlahovic. Oddio, adesso, ragazzi, questo però è un tema... questo è un tema fantacalcistico. Vlahovic prende 12 volte quello che prende Castro. È quasi surreale pensarlo. Io Vlahovic lo prenderei. Scusate, ecco, voi sapete quanto amo Castro, legherei Castro a Casteldebole, al Dallara, al Nettuno, alle Torri, quello che volete voi. Gli darei veramente la cittadinanza onoraria, lo adoro come erano anni, forse decenni, che non adoravo un giocatore. È più bolognese di me, ok? Non mi metterò in paragone con Vlahovic, insomma, Vlahovic, cavolo ragazzi, Vlahovic là davanti gli dai la palla, poi è non bello da vedere, sono delle partite che magari non la sfiora, ma dammi Vlahovic sano per tutto un campionato. Oggi Vlahovic è come spostava Batistuta un tempo, in un calcio molto più impegnativo rispetto a questo. Vlahovic un tempo forse non faceva parte del Gotha, degli attaccanti, però è uno che ha una confidenza con il gol che non posso non considerare. Dai, vocale.
20: Provo a sintetizzare. Sono d'accordo con Molla, non ha aiutato il discorso che hai perso tante partite in casa, soprattutto per chi è abbonato. E dopo alcune partite, per esempio dopo Cagliari, per me non sarebbe stato un argomento tabù fare qualche fischio, non tanto per critica alla squadra o alla società, ma per far capire che questa situazione in quel momento lì non stava bene. Per me è molto meno avvilente dopo una partita molto deludente, o meglio dopo una serie di partite molto deludenti, fare qualche fischio, ripeto, come gesto di sveglia, null'altro, che non uscire in un giro di campo in uno stadio vuoto.
19: Anche questo è un argomento che ho già affrontato, ma lo riaffronto assolutamente, anche perché è il mio compito, cercando di non annoiare. Io il fischio, pur conoscendone la storia culturale e pur capendo le dinamiche dello sport di cui parlo da 20 anni e che seguo da prima che seguissi, non lo so, i libri di scuola, ecco, probabilmente prima di avere 6 anni già mi piacevano le partite di calcio. È una pratica che io respingo e che non mi apparterrà mai: il fischio. E io sono uno che nella sua vita ha protestato, si è lamentato, forse sono anche uno diventato molto selettivo per le proteste, perché le proteste ti richiedono energia. E dopo certe vicissitudini della vita io ho deciso che di energia da sprecare ne ho veramente poca. Quindi il calcio oggi lo vedo in maniera molto più serena che un tempo. E quindi se la squadra perde mi dispiace, ma non la ritengo, non ritengo di dover essere io a dire svegliati. E non ritengo che un mio fischio allo stadio aiuti niente e nessuno. Poi magari sono anche egoista in questo, perché non aiuta neanche me. Cioè, preferisco dedicare la mia disapprovazione a uno che calpesta la maglia, piuttosto che dedicare il mio disappunto momentaneo a chi ha fatto una brutta partita. Ma questo è un mio modo. Io capisco chi fischia, non lo farei. Se fossi lui non lo farei. E infatti magari delle volte sono in lui e non lo faccio. Però è un messaggio che ho compreso, ecco, diciamo così, ho compreso il messaggio, la vedo in maniera diversa. No vabbè, Vlahovic oggi non c'è una gara con Castro, che lo amiamo tutti, ecco, spero diventi forte come lui. Sì, Vlahovic ha secondo me una questione che è legata alla tenuta fisica rapportata all'ingaggio. Locatelli non lo prenderesti? No, non prenderei mai Locatelli. Locatelli è un equivoco secondo me nel calcio italiano. È un giocatore che ha le caratteristiche perfette per gli allenatori che vogliono un giocatore ordinato e magari di carisma, ma che hanno bisogno di 10 campioni attorno a Locatelli. Locatelli non è un campione ed è l'uomo che ha le chiavi della Juventus. Dare le chiavi delle squadre a giocatori sempre promettenti, ma che arrivano fino a un certo punto, è stato secondo me una parte consistente del declino del calcio italiano. Fare subito dei campioncini giocatori che non avevano mai fatto neanche un campionato di Serie B magari, è stato uno dei motivi per cui il calcio italiano è tecnicamente decaduto. Vi saluto, vi lascio a Francesca Bolognini, se volete ci sentiamo domani qua a Quasi Gol. Ciao da Leo Vicari.

0: KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-morte. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
16: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
17: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
16: E cosa fanno? Magie?
17: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
16: Funziona! Incredibile!
17: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
16: Per info, emilianamacchineufficio.com.
18: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
19: Una cittadina isolata.
20: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
19: Una terribile minaccia.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso.
20: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
3: Oh Marco, pronto per lo stadio?
4: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
3: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
9: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, 16:37, mercoledì 20 maggio, pomeriggio in rosso-blu insieme fino alle 18, siamo tornati al nostro consueto orario dopo la mattinata di ieri in cui ci siamo tenuti compagnia e siamo tornati al pomeriggio insieme, come dicevo, fino alle 18 con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp e ben ritrovato anche a Luca Pinkerle, FIFA.com. Ciao Luca,
10: ciao.
9: Allora, caro Luca, prima di andare sul Bologna, finale di campionato, già calciomercato, ci sarà sempre il calciomercato, dubbi, timori, speranze, tutto quello che, di cui possiamo parlare, ovviamente anche con i nostri messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, iniziamo però dalla primavera, perché domani la primavera del Bologna si giocherà in gara secca i quarti di finale con la Roma.
10: Sì, sarà un evento, dai, diciamo, chiamiamolo così.
9: Beh, perché... un evento sì, perché comunque la primavera del Bologna intanto ha già fatto la storia perché è andata quest'anno per la prima volta ai playoff. Insomma, esatto. È un traguardo che, Luca, dopo tanti anni in cui magari il Bologna di Saputo ha cominciato a lavorare in un certo modo col settore giovanile, con la primavera, forse quest'anno no, qualcosa sta venendo fuori del lavoro. Noi l'abbiamo sempre detto che comunque per far partire e far lavorare in un certo modo il settore giovanile non si può avere tutto subito, no? Non è che si poteva cominciare a lavorare già dal subito, dal primo anno, vedere cambiamenti, cose eccetera. C'è un lavoro comunque che richiede tempo.
10: Sì, ce n'è voluto, da adesso si stanno cominciando a raccogliere un po' i primi frutti ed è normale che sia così. Bologna ha avuto un po' la pazienza di rifondare, di portare avanti questo nuovo progetto, cambiando i vertici, cambiando un po' la metodologia di lavoro, e i risultati non sono altro che una conseguenza di tutte queste cose, quindi... ricordando che l'obiettivo primario è sempre quello di portare i ragazzi in prima squadra.
9: Certo.
10: E domani ci sarà l'opportunità di fare dell'esperienza nuova, di accumulare esperienza all'interno del bagaglio di questi giocatori, già di partite da dentro fuori, che sono poi quello che abituano la voglia di vincere, quello che abituano la voglia di arrivare in fondo nei ragazzi del domani. Quindi credo che da questo punto di vista UEFA e FIFA stiano facendo tanto anche per abituare i ragazzi a giocare tornei competitivi che portano sempre qualcosa e fanno crescere sempre di più la voglia di vincere di questi ragazzi, quindi vedere il Bologna qui, dai, è una grande soddisfazione.
9: E ci aggiungo anche la tensione agonistica, perché anche quella ti fa crescere, sì. No? Da giovane, quando vai a giocare determinate partite.
10: Guarda, intervistando parecchi giocatori, sentendo un po' quello che differenzia l'elite del calcio dai giocatori, chiamiamoli normali, anche se di normale in un atleta di quel genere c'è poco, è che sono degli animali competitivi incredibili, quindi sai, a volte si parla di giovanili togliere il risultato perché questi ragazzi all'inizio devono giocare, però la forma che hanno nella testa di voler competere continuamente, di voler vincere anche a carte, è quello che fa un po' la differenza. Quasi diceva Ancelotti, anche arrivando all'ossessione, perché
9: sì.
10: A volte te le prometti, cioè una volta che perdi poi guardi i tuoi compagni in allenamento e dici: prossima volta la rifacciamo, giochiamo, non so, ping pong, carte, perché hai voglia di vincere. E quindi li abitui da subito, dai.
9: Senti, ovviamente in Italia siamo sempre lì a dirlo che forse bisognerebbe avere un po' più di coraggio alcune volte nel far già cominciare a giocare dei giovani in prima squadra. Noi andiamo ad affrontare la Roma in casa loro, perché obiettivamente siamo a Roma in gara secca. La Roma, che squadra, tu sai, un po' ogni tanto ti sei occupato di giovanili, di primavera, mi sembra che sia comunque squadra forte. In realtà forse è un po' un livellino su al Bologna ancora. Poi si parte 0-0,
10: No, beh, chiaro, no. Diciamo che in queste partite da dentro fuori poi credo che quello conti poco, cioè si valuta un attimo il campo per chi va avanti, ma poi tutte le strutture che ci sono dietro. L'abitudine a lavorare di Roma e della Roma, essendo poi Roma la città più importante d'Italia, la capitale d'Italia, è chiaro che il bacino è veramente straordinario, gli addetti ai lavori hanno sempre fatto un grande lavoro all'interno della società e hanno portato tanti ragazzi che ci sono in Serie A, provengono dal settore giovanile della Roma.
9: Guarda, io ce ne ho il mio pupillo, squadra. Ho il mio pupillo che ha appena vinto la Premier League, che viene dalla primavera della Roma.
10: Bravissimo. Facciamo dai complimenti anche a Riccardo, sì, Calafiori, sì, che ha vinto la Premier ed è in finale di Champions League. Io mi ricordo quando ho fatto il mondiale in Cile quest'inverno, che metà dell'under 20 era costellata di giocatori della Roma, c'era parecchia gente di livello, quindi è chiaro che come struttura, come società e tutto, il giovanile della Roma sono quasi sempre più importanti, però il bello anche della formula playoff è che su una gara secca puoi imparare tante cose e provare anche a vincere contro chi è più grande, anche se il Bologna quest'anno poi a livello di classifica è lì.
9: Sì, no, questo è vero. Secondo te il campionato primavera avrebbe bisogno di qualche cambiamento, di migliorie, oppure in realtà funziona per far crescere,
10: allora,
9: i giovani?
10: Per me, premetto che non sono la persona indicata, credo, ma è proprio un parere da dei
9: sì.
10: Per le qualità dei giocatori, mi sembra che sempre di più i giocatori stiano giocando in quelle che sono le proprie categorie, quindi questo già anche con il fatto che aumenti un po' le partite dai sempre un po' più di opportunità ai ragazzi di competere. Ci sono parecchie cose da cambiare, è chiaro che chi dopo va in under 23 ha delle altre possibilità, però sì, credo che sia tutto un discorso un po' più generale che bisogna far partire un po' dalle strutture, più che, cioè, il campionato è soltanto un riflesso di quello che è poi il livello dei ragazzi.
9: Ci sta. Andiamo sul Bologna prima squadra, andiamo su questa stagione che si sta praticamente conclusa. Io non voglio ancora parlare di stagione finita, perché non è finita finché non fischia l'arbitro al 95esimo, 94esimo di sabato alle 20, più o meno, e quindi parlerò di stagione finita quando effettivamente anche l'ultima partita del Bologna sarà portata a termine. Che cosa ti aspetti dalla partita di sabato, che sembra essere un po' come una passerella, no? Forse soprattutto per l'Inter, ma con un Bologna che sicuramente ha voglia invece, considerato anche il fatto che ha purtroppo perso tanto quest'anno in casa, ha voglia, secondo me, il Bologna di concludere con una vittoria. Quindi forse è più passerella per l'Inter, che è già scudettata, già festeggiata, anche mi sembra di capire un po' dalle parole di Chivu, poi non lo so, però che cosa ti aspetti, Luca?
10: Mi aspetto una bella occasione per andare allo stadio, francamente. Ho visto la scorsa settimana l'ultima giornata di Ligue 1 in Francia sul loro diretta gol, che si chiama Multiplex, e c'erano tutte le ultime partite del campionato, e quando arrivi al momento dei saluti lo dico perché il campionato che è stato per primo a finire, devi sempre, la voglia di tutti quelli che sono scesi in campo era di lasciare un bel ricordo ai tifosi, perché poi non ci si vede più per l'estate, qualcuno magari se ne va, è sempre l'ultima opportunità, non sappiamo se ci sono dei giocatori che poi non rivedremo più al Dall'Ara, eccetera eccetera, quindi credo che la motivazione sportiva e professionale di tutti debba essere quello di lasciare veramente un bel ricordo, quindi io francamente mi aspetto anche uno show dopo, da parte della società, comunque un momento per salutare i tifosi, anche perché per come è andata a livello casalingo quest'anno
9: è quello che secondo me, se non ci fossero state tutte quelle sconfitte in casa quest'anno, che se non sbaglio in campionato sono state 9 o in tutto 9 di sconfitte, più o meno il numero dovrebbe essere questo, credo che si sarebbe anche forse noi di testa ancora un po' più in vacanza, ecco, diciamo così, permettetemi la parola. Invece secondo me adesso, almeno per quanto riguarda noi, per quanto riguarda il Bologna, proprio andandosi a guardare indietro e avendo anche forse il rammarico di quelle sconfitte in casa, perché alcune poi sono arrivate con squadre che erano ampiamente alla portata vittoria del Bologna e che secondo me ti fanno ancora un po' venire l'amaro in bocca, rosicare, sì, perché alla fine quel settimo posto, Luca, era veramente a un tiro di schioppo e se non avessi forse perso così tanto con alcune squadre, diciamo le cosiddette più piccole, no? Quelle che lottavano magari per non retrocedere, forse a quest'ora saresti stato tu al posto dell'Atalanta. Quindi secondo me proprio per il Bologna è importante sabato concludere non con una sconfitta, se non altro.
10: Beh, dai, con una prestazione che faccia divertire chi viene a vedere la partita. Poi sai, se davanti all'Inter, adesso non ho capito se porterà Under 23, se ci sarà.
9: Ma ti sembra rispettoso in caso? Nei confronti di chi ha pagato il biglietto? E anche abbastanza.
10: Io credo che sia debba essere una festa per tutti, ma che questi giocatori realmente non siano dei cavalli, perché l'Inter ha fatto il mondiale per club e finisce con alcuni ragazzi che vanno ai mondiali. Quindi dai, credo che per chi il rispetto poi debba essere anche un po' per gli atleti, di non sovraccaricare troppo, comunque sai, di dare un turno premio, perché alla fine hai vinto, hai portato a casa gli obiettivi. È chiaro che ogni partita è importante, però bisogna capire anche che in campo poi c'è, magari puoi dare, io cerco di vedere sempre in una maniera positiva, ovvero faccio riposare, non so, Lautaro e Thuram perché devono andare ai mondiali, magari do l'opportunità a un ragazzo dell'Under 23 che durante l'anno non l'ha avuta e che si fa vedere, che fa, guarda Venturino è un ragazzo che ha avuto questa opportunità, ha fatto i suoi primi due gol in Serie A e poi si è meritato la chiamata della Roma. La stessa cosa è successa in Bologna-Genoa lo scorso anno.
9: Ci può stare. No, io me lo chiedevo anche per chi magari ha pagato un biglietto anche abbastanza, perché da quanto ho capito anche dai nostri ascoltatori, insomma, i prezzi sono abbastanza alta. L'idea magari di avere un avversario che dice vabbè, butto in campo l'Under 23 nell'ultima partita di campionato. Però
10: non ti dico quanto ho speso per una spesa che mi è durata 2 giorni e mezzo.
9: Beh, infatti non parliamo di spese, non parliamo di soldi. Finita questa stagione, il punto cruciale, credo la prima cosa che il Bologna dovrà avere come certa per ripartire nell'estate, ricostruire e ricominciare, programmare la prossima stagione, è quella della presenza o meno di Italiano, cioè se Italiano rimarrà oppure no, con tutto anche il valzer di panchine che ci aspetteremo, no, quest'estate. Ti leggo un messaggio, poi andiamo a parlare proprio di allenatori in generale di valzer di panchine. Gabriele da San Lazzaro dice: è mai possibile che a fine campionato ci sia sempre il problema allenatore? Motta, Italiano, bravissimi, ma se vuoi restare a Bologna non ci devi pensare. Saputo, Sartori, Orsolini sempre. Allora, Motta, sai, era in scadenza di contratto, non l'ha voluto rinnovare. Sono dinamiche normali. Italiano ha un altro anno di contratto sicuramente, e si andrà a valutare, si andrà a vedere se entrambe le parti sono convinte di continuare insieme con il Bologna. Ma in generale in Italia c'è tanto spesso, no, il famoso valzer di panchine.
10: Allora, premetto da un certo punto di vista che sono il primo che ha lasciato Bologna e se n'è andato per cogliere un altro
9: traditore, traditore che non sei altro.
10: No, ma perché nel proprio piccolo funziona un po' così, certo, dappertutto, dai, quindi certo. I calciatori hanno, e anche gli allenatori hanno il proprio punto di vista su questo e su tutto. Leggevo i dati del CIES della scorsa settimana, che ha fatto uno studio su quanto durino effettivamente i cicli degli allenatori sulle panchine delle varie nazioni. E l'Italia ha una media di lavoro, di percorso di un allenatore di 11 mesi e qualcosa.
9: Cioè neanche un anno.
10: Neanche un anno.
9: Siamo molto noi che siamo frenetici nel cambiare posto.
10: Molto inferiore rispetto ai top 5. In Premier sono addirittura 3 anni, credo, ma comunque ci superano tutti in questo. Adesso provo anche a tirarti fuori i dati esatti, perché giustamente la gente a casa dice: questo fa il giornalista, sei pure andato a Bologna e dice una piazza.
9: Pensa a te, cioè abbandonato Bologna, tradito Bologna e poi non ci dà neanche i dati esatti. Ma pensa
10: alla Carlona. Esatto. E poi sentivo sempre questa bellissima intervista di Davide Ancelotti, su cui sto marciando da settimane, che dice: un allenatore deve avere 3 concetti principali per poter lavorare, che sono tempo, supporto economico e qualità dei giocatori. Se sei fortunato ne hai uno, e a volte la normalità è che ne hai 0.
9: Pensa.
10: Quindi uno si deve anche adattare, poi è chiaro che
9: ed è più facile avere
10: la ricerca di queste 3 cose.
9: Ed è più facile forse avere qualità dei giocatori o supporto economico che tempo, forse, in Italia.
10: Ma è così, guarda, la domanda a Manfredi, ovviamente. Io e Manfred ci mandiamo, no? Le nostre mogli ci guardano: cosa vi mandate voi uomini? Quello che ci mandiamo.
9: Sembrate un meme, sì. Vi immagino come un meme.
10: Sì, sì.
9: Starà sicuramente pensando ad un'altra, e invece.
10: Guarda, in Serie B addirittura la media è 7 mesi e 6, il terzo peggior dato nel mondo dopo la divisione cipriota e quella peruviana.
9: Pensa.
10: Questa è soltanto la Serie B, mentre la Serie A, percorrenza media di un allenatore è 10 mesi e punto 9, sì.
9: Cioè, in generale mi sembra che in Italia ci sia molto di più la fregola di esonerare un allenatore se le cose non vanno bene dopo poco, a parte il Bologna, perché il Bologna di saputo è sempre stato in realtà una società che anche, cioè, guardiamo anche soltanto con Filippo Inzaghi, no? Ci mise veramente tanto tempo a decidere di cambiare la gestione tecnica, però in generale mi sembra che in Italia il trend sia anche molto, molto questo. Però anche l'allenatore italiano, non italiano nel senso Vincenzo, anche gli allenatori italiani o che sono in Italia, nonostante magari contratti ancora di 1, 2, 3 anni, tendono sempre ad arrivare a fine stagione con: bisogna parlare con la società e se ci sono altre offerte magari si vanno a valutare. Cioè c'è poco l'idea del voglio rimanere qua un tot anni per vedere cosa riesco a costruire.
10: Perché non ti danno il tempo, quindi spesso gli allenatori si fanno questo tipo di idea. È vero che Bologna ti dà il tempo, ti dà tutto, cioè forse è una di quelle pochissime società che prova veramente a metterti nelle condizioni migliori per lavorare, ma non è sempre così, perché l'allenatore è pagato per trovare poi delle soluzioni a quelle che sono le realtà, i fatti che ci sono, quindi è vero, Bologna è un po' una mosca bianca in tutto questo, perché ti dà tempo, ti dà per lavorare, però ti dà anche la libertà come professionista di poter prendere un'altra strada nel caso in cui tu voglia fare un gradino in avanti, perché nei valori di questa società c'è anche quello di tenere delle persone all'interno della società che siano felici di lavorare a Bologna. Questo non vuol dire che andare a prendere un'altra opportunità voglia dire essere infelici di rimanere a Bologna, ma vuol dire avere la l'opportunità di concentrarsi al 100% quando si è a Bologna su quello che si deve fare, sapendo poi di non rimanere chiusi in una gabbia per sempre, sì, come non lo so, può succedere da altre parti nella città in cui vivo con una maglia celeste. Però ci sono queste cose, no? Alla fine poi bisogna prendere in considerazione un po' tutto, perché si sta sempre insieme a delle persone.
9: Cosa ti aspetti dal giro valzer delle panchine?
10: Un gran casotto. Volevo porre la questione a casa, anche se qualcuno è bravo me lo dica. Volevo chiedervi se esiste un allenatore che dalla Serie B porta la squadra in Serie A, viene confermato dalla B alla A, retrocede dalla A alla B e rimane sulla panchina.
9: È una domanda trabocchetto, lo sai se esiste?
10: No, o ce non lo so, non lo so.
9: Sarebbe interessante. Capire,
10: in Bundes, in Zweite esiste, in Inghilterra esiste, in Francia esiste, cosa che qua in Italia non credo.
9: Io
10: non ho
9: guardato, non ho dati, quindi vado proprio a sensazione, ma rispetto proprio a quello di cui parlavamo prima, secondo me succede più spesso che un allenatore che porta una squadra dalla B alla A non venga confermato per la A.
10: Esatto, questo per... cioè, che è anche abbastanza strano a volte, perché poi le società si trovano a dover esonerare in corsa, come se spesso non si accettasse il fatto che a volte ci si ritrova in un campionato che è difficile da affrontare e vai a fare una lotta a retrocessione in cui a volte non riesci ad averla meglio e torni giù. Ma cioè, deve essere un po' questo, no? Il focus delle società, cioè di capire realmente cosa può ambire una certa squadra.
9: Mentre invece secondo te, a livello di calciatori, a proposito di giovani, il prossimo anno dovesse rimanere Skorupski come nostro primo portiere, anche perché mi sembra di aver capito che non ha, che si sente benissimo, che non ha la minima intenzione di sentirsi un po' sul viale del tramonto, anzi, quindi se per me, se sta bene, si riprende dai due infortuni che ha avuto quest'anno, per me Skorupski prossimo anno assolutamente continua ad essere il primo portiere del Bologna. Il secondo lo fai fare a Pessina o entrambi, sia Pessina che Ravaglia, li vai a far giocare, li mandi a giocare e tu fai altre scelte?
10: No, non lo so e non credo sia questo francamente il mio problema. È chiaro che il Bologna si trova a dover fare delle valutazioni e saranno fatte. Credo che il Bologna abbia anche le persone più indicate per poter fare questo tipo di scelta, questo tipo di lavoro, di valutazione, tenendo in conto una cosa, sempre la volontà dei giocatori, perché un conto è la scelta che prende il Bologna, ma un altro conto è la decisione che l'atleta in questo momento ti viene a sottoporre, ovvero faccio un esempio, magari Ravaglia dice io voglio giocare 38 partite, perché Pessina magari dice, uno può pensare deve andare a giocare, ma d'altro canto può esserci anche il pensiero di un Pessina che si trova bene con i propri preparatori dei portieri, con cui si sente di star facendo passi in avanti e di volersi giocare le proprie opportunità, perché non sempre cambiare aria, finire
9: in prestito da qualche parte. Io infatti posso dirti che secondo me io un anno da secondo portiere a Pessina al Bologna glielo farei fare, poi casomai il prossimo anno ci penso a farlo andare a giocare con continuità, però un anno da secondo, quindi il level up da terzo a secondo proprio, cioè se succede qualcosa al primo ci sei tu o c'è la coppa, ti faccio giocare, cioè un anno da secondo con i grandi in Serie A glielo lo farai fare. Poi non so se è una cavolata che gli dici gli fai perdere tempo, non lo so.
10: Sì, non lo so, infatti nel calcio è tutto abbastanza imprevedibile, e a volte ci sono delle crescite di ragazzi che non ti aspetti e che diventano titolari o super titolari al contrario di ogni propria previsione. La cosa buona sarà comunque adattare le scelte della società alle capacità e alla potenzialità di questi giocatori. Poi il portiere è un ruolo un po' più tra virgolette infame degli altri, perché hai solo una posizione. Attaccanti ne possono giocare due o tre alla volta, quindi hai soltanto un'opportunità. Però la bravura di quest'anno nel Bologna, anche perché ha giocato tante partite, è stata quella di poter dare un'opportunità
9: quasi a tutti. Sì. Ti leggo l'ultimo messaggio e poi ti lascio andare, di Marco, che ti chiede cosa rischia la Juventus con grandi problemi col fair play finanziario per la UEFA, anche solo per l'Europa League.
10: Ma deve rientrare all'interno di certi parametri, e se questi parametri non vengono rispettati si possono rischiare delle multe o, nel peggiore dei casi, l'esclusione dalle competizioni europee o il blocco del mercato. Sono diverse le pene, diciamo, però ecco, c'è una sessione di mercato in avanti e penso che le scelte della Juve siano improntate proprio su cercare di rientrare all'interno di questi parametri.
9: Luca, grazie, sempre un piacere. Domani andrai a vedere la primavera o hai altro lavoro da fare?
10: Non vado a vedere la primavera, però mi vedo con Boselle. Vuoi sapere cosa facciamo, con chi usciamo, dove andiamo?
9: Sì, voglio farmi gli affari vostri. Sono pettegola.
10: Allora, L. Pinkerle su Instagram e L. Boselle.
9: Vi seguirò assiduamente. Terribile. Aggiornerò le pagine.
10: clicca.
9: Esatto. Grazie, Scrava Luca. Pure. Buon lavoro.
10: Ciao a tutti.
9: Un saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com. Piccola pausa, poi rientriamo con voi e con Stefano Brunetti.
8: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
11: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo. Quel canestro!
8: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 17:03.
18: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
19: Si assegna stasera l'Europa League a Contenders, ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 a Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Il Monza conoscerà stasera l'avversario nella finale dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera, il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, forte del 3-0 ottenuto all'andata. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano, in vantaggio 2-0, e ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Sull'1-1 invece l'altro confronto, Trieste-Brescia. Venerdì sarà la volta di gara 3, Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, e Tortona-Venezia-Lagunari sul 2-0. Tennis, qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Picato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino che scatta domenica. Ed è tutto da Gianni De Gaetano.
18: Nettuno Bologna 1.
20: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
20: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
20: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Per info, emilianamacchineufficio.com.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
0: c'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
23: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
16: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
24: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76, a Bologna.
25: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
31: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
30: Fantastico, e adesso?
31: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
30: E loro risolvono?
31: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
30: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
31: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 17.08 nuovamente in studio con Pomeriggio in Rosso Blu nella sua seconda parte. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato oggi eccezionalmente di mercoledì, dato che siamo tornati al pomeriggio e ieri non c'ero, Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
34: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
9: Allora, io e te abbiamo un sacco di cose di cui parlare in realtà, perché non essendoci sentiti ieri, abbiamo da parlare della vittoria con l'Atalanta, seconda vittoria consecutiva, e un po' nella settimana che portava, che era dopo il Napoli e prima dell'Atalanta, c'eravamo un po' detti, speriamo che questa partita abbia riacceso, no, quella fiammella sufficiente a fare una buona fine di campionato. Ha vinto anche la seconda partita consecutiva al Bologna, purtroppo non 3-0, poi non si sono incastrati i pianeti che dovevano incastrarsi, ma ormai un po' lo sapevamo, c'erano veramente poche possibilità, però se non altro abbiamo blindato quel famoso ottavo posto che vale per l'ingresso in Coppa Italia agli ottavi, e adesso manca l'ultima con l'Inter, che è l'ultima oltretutto anche in casa, e qui forse Stefano, più per onore che per effettivi richieste di classifica, c'è da vincere, ma veramente più per onore, per orgoglio, vista che durante la stagione il Bologna tante volte purtroppo è caduto in casa propria.
34: Sì, partiamo col dire che il calcio è davvero il trionfo dell'imprevedibile.
9: Sì.
34: Una squadra che dopo lo 0-0 col Cagliari sembrava davvero in vacanza, dai, sembrava
9: Sembrava con le pile scariche un po', cioè mi dispiace, non voglio che se la prenda Vincenzo Italiano, ma quello che, che dimostrava sul campo era non di non impegnarsi, che questo non l'abbiamo mai messo in dubbio e ci mancherebbe, ma sembrava proprio una squadra stanca, con le pile proprio a terra.
34: No, no, ma è esattamente così. Poi succede che vai a vincere a Napoli facendo 3 gol a Napoli dopo un mese d'astinenza di reti. Sì, cioè, anche qui davvero non è inutile metterla sul piano razionale.
9: Non è vero.
34: Delle risposte convincenti. Poi vai a vincere a Bergamo contro un Atalanta in così difficoltà, nel senso che è una squadra che quest'anno un po' fatto da spartiacque rispetto agli anni scorsi, sembra un po' finita la grande ascesa dell'Atalanta.
9: Secondo me quest'anno l'Atalanta ha un po' sbagliato annata. L'Atalanta ha sbagliato all'inizio prendendo Juric, Palladino ha sistemato sicuramente delle cose, ma l'Atalanta quest'anno ha un po' sbagliato annata, secondo me.
34: Sì, sì, assolutamente, poi in Europa ci va lo stesso, quindi alla fine hanno anche ragione loro, però è evidente che c'è stato un passo indietro rispetto alle ultime annate. Rimanendo invece al Bologna, a questo punto, se vince anche l'Inter, e non è un'impresa impossibile dato che l'Inter basta, il suo l'ha già fatto, double, quello che doveva fare l'ha già portato a casa, arriverà anche senza tanti nazionali, quindi insomma è partita assolutamente alla portata, vorrebbe dire concludere a 58, che tradotto è solo meno 4 rispetto all'anno scorso, cioè nel complesso, ma anche chiaramente se concludi a 55-56 è molto meno tragico di come la stavamo raccontando fino a 2 settimane fa, contando che quest'anno hai giocato più partite degli anni scorsi e contando il fatto che hai avuto tantissimi infortuni e via dicendo. Cioè, se finisci, adesso sappiamo già che è finito ottavo il Bologna, quindi anche qui l'obiettivo l'ha portato a casa, finire a 58, cioè a ridosso di 60 punti, dai, un 7 lo dà a pieno a questa stagione del Bologna, contando anche quello che ha fatto nelle altre competizioni, cioè è stata assolutamente una buona stagione, questo secondo me è incontestabile.
9: Sì, decisamente sì. E li abbiamo già cominciati a fare tempo fa, figurati se non li facciamo adesso che manca veramente l'ultima partita, ovviamente i vari pensieri e ipotesi sul futuro, a partire da quella di Italiano, perché Italiano, che pur l'abbiamo sempre detto, ha un altro anno di contratto. Io non ce lo vedo il Bologna ad essere lui società che sceglie di non proseguire con Italiano, anzi, cosa ti aspetti dalle scelte di Italiano? Le ultime parole che mi sembra che, per come ha parlato in conferenza stampa proprio le ultime volte, mi sembrano le parole di un allenatore che il prossimo anno si vede sulla panchina del Bologna. Poi è chiaro che ci aspettiamo anche tantissimo movimento sulle panchine in generale della Serie A.
34: Allora, io penso che dalla permanenza o meno di Italiano dipenderà molto il classico fattore esterno, cioè tradotto la chiamata che è l'offerta che non si può rifiutare,
9: esatto.
34: No? La classica offerta di padrignana memoria,
9: tradotto
34: ulteriormente quella del Napoli. Napoli sappiamo che è una panchina che si libererà dopo domenica. Sarà interessante capire, io sinceramente non riesco a credere al ritorno di Sarri, perché il popolo napoletano non so come potrebbe riaccogliere quello che bollò non più tardi di 5 anni fa il traditore per eccellenza, quindi davvero non ci sarebbe una scelta proprio.
9: Sì, perché andò alla Juve, se non sbaglio, lui dopo Napoli.
34: Bravissimo, andò alla Juve, che a Napoli andare alla Juve è
9: diventi
34: Giuda per eccellenza, no? Quindi però insomma pare che comunque ci sia anche quell'ipotesi lì. Sarri è diviso tra Napoli e Atalanta, secondo me gli converrebbe più accettare per tutta una serie di motivi l'Atalanta, però chiaramente non voglio mettermi, insomma, dare indicazioni al mister di questo tipo. Tornando invece a noi, sì, è ovvio che quella panchina lì è l'unica che può smuovere Italiano da Bologna, forse anche il Milan, ma il Milan in realtà se va in Champions Allegri potrebbe anche rimanere. Quindi ad oggi non è una panchina destinata a diventare vacante. Quella del Napoli sì, lo sappiamo con quasi certezza che così sarà, ed è la grande tentazione per Italiano se ci sarà effettivamente la chiamata. Poi è chiaro che anche lì dovranno intersecarsi tutta una serie di fattori, perché Italiano ha un altro anno di contratto col Bologna, quindi dovranno anche mettersi d'accordo la società, le società e infine italiano stesso, però è chiaro che la prospettiva di andare a fare la Champions League, lottare per lo scudetto, perché a Napoli vai a lottare poi certo. per lo scudetto, è una cosa che Bologna ovviamente non ti può offrire. Quindi un allenatore, sai, anche italiano, mettiamoci nei suoi panni, se non fai il salto di qualità totale adesso, non lo fai più. E attenzione, qui c'è una grande differenza rispetto a Thiago Motta. Thiago Motta veniva da una stagione leggendaria, per carità, col Bologna, ma era nel professionismo da 2 anni praticamente. Italiano è partito 10 anni fa dai dilettanti, cioè ha fatto la gavetta vera, un percorso di crescita continua e costante. Da 5 anni, prima a Firenze e poi a Bologna, fa l'Europa assieme, quindi fa il doppio impegno, ha fatto tutte le competizioni europee, quindi ha una conoscenza anche dell'Europa che nessun altro allenatore in Italia ha. Tutto sembrerebbe pronto per il grande salto. Il grande salto vuol dire, per l'appunto, andare in una società che lotta per lo scudetto. Quindi la chiamata potrebbe esserci, e nel caso italiano avrebbe tutti i motivi del mondo per accettarla. Però è chiaro, la premessa deve essere che la chiamata c'è effettivamente.
9: Allora, intanto Gabri ci dice: ragazzi, Sarri dopo Napoli andò al Chelsea, non alla Juve, vero, andò al Chelsea, però poi tornò in Italia. Nel tornare in Italia, Sarri, il grande allenatore che aveva fatto quasi sognare il Napoli, andò alla Juventus. Quindi secondo me, comunque, per, sai, la piazza napoletana, il vedere il loro allenatore che tanto gli aveva fatti sognare andare alla Juventus, anche se prima aveva fatto il passaggio al Chelsea.
34: Sì, sì, è vero, ci fu il passaggio al Chelsea, però cambiò poco.
9: Esatto. No? Venne bypassato quel frangente, assolutamente bypassato. Ti faccio, ovviamente è un gioco perché stiamo ipotizzando, no, il valzer delle panchine, anche perché appunto, ripeto, poi Italiano ha un altro anno di contratto col Bologna, quindi se poi uno si deve basare su questo, il Bologna ha un altro anno di contratto con Vincenzo Italiano e viceversa. Però nel variopinto panorama del valzer delle panchine, giustamente Giuntoli probabilmente andrà all'Atalanta, si potrà portare o potrà chiedere eventualmente a Sarri di venire all'Atalanta, anche se Sarri affiancato anche al Napoli, ma eventualmente secondo te un Atalanta potrebbe anche pensare a un italiano? Anche se l'ultima volta che Giuntoli ha preso un allenatore al Bologna non gli è andata troppo bene.
34: E tra l'altro Thiago Motta è un'altra idea per l'Atalanta. Cioè,
9: io per come si lavora a Bergamo, per la piazza che è Bergamo, per come fanno calcio a Bergamo, secondo me, io magari sbaglio, ma secondo me Motta starebbe bene sulla piazza dell'Atalanta. Come allenatore, personalmente.
34: È vero, da Roma però danno anche la Lazio su Thiago Motta per dopo Sarri. Diciamo che ci sono tutta questa serie di allenatori, Sarri, Thiago Motta, che Palladino anche mettiamo nel giro, che andranno o all'una o all'altra. Mm-mm. Cioè, anche Palladino è un altro nome che gira in orbita Lazio, quindi queste due società probabilmente gireranno fra questi tre nomi. Sì, è ovvio che c'è anche Thiago Motta che non vede l'ora di rilanciarsi.
9: E attenzione però, Stefano, se Giuntoli veramente va all'Atalanta, non so se possa venire andare all'Atalanta Motta.
34: Diciamo che sì, l'unica
9: si sono lasciati
34: che hanno avuto
9: benissimo
34: insieme. No, quello senza dubbio, però all'Atalanta diciamo andrebbe bene fare quel tipo di campionato che fece la Juve, non andava bene per la Juve ma per l'Atalanta certo. Sì, però chiaramente qui si deciderà, no? Poi siamo in quel periodo dell'anno, quello così delle panchine che cambiano o meno, e quella del Napoli potrebbe davvero aprire tutta una serie di discorsi con tanti allenatori potenziali candidati. Si parla anche di Allegri, di questa possibilità di Allegri, che vedo molto molto remota. Qui non sarebbero scelte da De Laurentiis, sinceramente, secondo me, Sarri o Allegri. Cioè, lui è anche uno che con Sarri stesso all'epoca rischiò, c'era un nome comunque sconosciuto al più, veniva da Empoli, quindi non ce lo vedo sinceramente andare su questi nomi. Sarebbe più una scelta diciamo in stile coerente con quello che è De Laurentiis, proprio italiano.
9: Effettivamente sì, e poi ricordiamo che già l'anno scorso De Laurentiis era un po' interessata a italiano sulla panchina,
34: certo,
9: quindi non sarebbe la prima volta.
34: Assolutamente non sarebbe una novità, quindi potrebbe anche tornare, questo potrebbe esserci il ritorno di fiamma. Stiamo a vedere, può succedere un po' tutto e sicuramente accadrà nel giro di una settimana massimo, quindi ormai ci siamo, quindi stiamo allerta che ormai le decisioni definitive, tempo qualche giorno, e poi arriveranno in un senso o nell'altro.
9: Tanto continueremo a parlarne fino alla nausea, praticamente, fino a quando non avremo certo qualcosa di definitivo da comunicare, e poi quindi partiremo ovviamente invece con gli interpreti dell'anno prossimo, il vario calciomercato. Stefano, 2 minuti di pausa come sempre, poi i messaggi dei nostri ascoltatori e continuiamo ovviamente le nostre disamine, le nostre ipotesi, quelle che ormai adesso sono ipotesi, sul futuro. A tra poco.
29: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e 0 ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda qua di regirano, guarda qua di regirano, viene dentro anche il terzo.

0: Landuzzi Caldaie, Centro Assistenza Autorizzato Baxi, Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
4: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
3: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
4: Chi ha fatto tutto?
3: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
4: Quindi zero pensieri.
3: Zero.
5: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
5: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
18: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
17: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
19: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Rientriamo in studio 17:25, pomeriggio rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, collegato con noi di nuovo. Ciao Stefano.
22: Eccomi qua.
21: Allora, un po' di messaggi e un po' di vocali su tutte le questioni che stavamo, di cui stavamo parlando. Ti vado a far ascoltare questo vocale qua.
23: Ciao Fabio da Castelfranco, stavo ascoltando quello che dicevate. Sì, è vero, abbiamo addrizzato un po' il finale di stagione, ma 7 mai. Un 6 e ringraziare, 7 mai.
21: Allora, devo dire la verità, 7 non glielo do neanche io al campionato del Bologna, Stefano, perché io ho sempre fatto questa divisione, cioè se guardo il percorso fatto dal Bologna in Europa è assolutamente un percorso valido, che abbiamo fatto bene, siamo arrivati ai quarti di finale e siamo usciti con l'Aston Villa che ad oggi è in finale ed è anche la seria candidata alla vittoria della competizione. Dall'altra parte però faccio la media con il percorso che è stato fatto in campionato e purtroppo per me il percorso in campionato, per quanto mi riguarda, è stato abbastanza deludente su alcuni punti di vista e insufficiente, quindi ti faccio la media e la media di tutta la stagione per me è un 6.
0: Ma allora io adesso spiego il mio 7.
21: Vai.
0: 6. Allora, 6 è il voto per il campionato. Il Bologna, per i valori di partenza dai vari portali, ad esempio Transfermarkt era indicata attorno proprio all'ottavo posto, ma anche da altri, cioè tra il settimo e l'ottavo posto, quindi il suo l'ha fatto in campionato e anche con una giornata d'anticipo è arrivato ottavo, senza infamia, senza lode, cioè quello è il tuo valore e lì hai finito, quindi hai rispettato un po' le attese. C'è la Supercoppa che dobbiamo ricordarci, la Supercoppa, già essere arrivati in finale implica un voto in più, perché non è che sei uscito in semifinale, per di più contro l'Inter che quest'anno ha vinto tutto, attenzione, quello dobbiamo ricordarci, perché sì. Già se no da mettere nel dimenticatoio. E poi c'è l'Europa, l'Europa League, l'obiettivo a inizio stagione, anche qui va ricordato, era arrivare ai playoff. Tu sei arrivato alla fine ai quarti di finale, certo sei uscito male contro la Aston Villa, ma la Aston Villa è la squadra che questa sera probabilmente andrà a diventare campione. Anche qui non sei uscito contro la Cenerentola,
21: no,
0: contro
21: no,
0: la squadra, sei uscito contro i probabilissimi futuri campioni, cioè una squadra che non c'entra niente con l'Europa League e che è da Champions League, tanto che l'anno prossimo, al di là che vinco meno stasera, farà la Champions League perché è arrivata nelle prime, adesso non mi ricordo se quarto o quinta, comunque le prime
21: cinque, nelle zone alte della Premier League, comunque
0: tra le zone altissime della Premier League. Io non so sinceramente più di così questa squadra, il tutto, attenzione, qui torniamo anche all'origine, con un mercato che è finito con un saldo attivo di 30 milioni. Io sinceramente alla luce di questi elementi non so come si possa dare una sufficienza striminzita a questa stagione, capito? Poi ognuno è molto opinabile, ognuno per carità poteva avere l'aspettativa di vincere l'Europa League, vincere la Supercoppa, però secondo me un realismo assoluto ti fa capire che con le basi di partenza, col mercato di quest'estate, con anche una stagione che ha visto tantissimi infortuni, 4 mesi senza il portiere titolare, per me un 7 se lo merita. Il Bologna, anche qui finisco la mia arringa a difesa del mio voto, ha giocato con l'Inter, giocherà la 56esima partita in stagione, tradotto nessun'altra squadra italiana ha giocato quest'anno così tante partite. Tutto, per me il 7 è meritatissimo.
21: Tutto questo è vero e ti do ragione, io non riesco a non pensare che però proprio perché reputo magari questo il Bologna di quest'anno comunque con una rosa profonda di qualità, che quelle partite con squadre tipo Cremonese, la Fiorentina nel suo periodo più buio, il Parma eccetera eccetera, che potevano essere assolutamente vinte dal Bologna, invece sono state sconfitte, e già soltanto quei punti che abbiamo perso lì avrebbero fatto fare al Bologna un altro tipo di campionato, quindi non riuscendo a non pensare, a non mordermi il freno e non avere l'amaro in bocca per quelle sconfitte lì, proprio perché reputo comunque la rosa del Bologna, al netto magari di qualche errore, di qualcosa che può non essere andato, poi degli infortuni sicuramente, però quelle per me dovevano essere vittorie, per cui non riesco ad andare oltre il 6. Ma il calcio è bello anche perché dà opinioni diverse.
0: Sì. Però al netto di quella hai vinto a Napoli, a Bergamo, e forse sabato puoi anche batter l'Inter. Cioè, anche lì non dobbiamo, secondo me, fossilizzarci troppo sul rendimento casalingo estremamente negativo, perché poi in trasferta sei stato il terzo
21: del campionato. Sei stato due squadre diverse in trasferta, in casa sei stato effettivamente due squadre diverse.
0: Andiamo. E la classifica, ribadisco, non guardi in faccia punti interni e esterni, quindi vanno valutati tutti i fattori. Guarda, ecco, finisco il ragionamento, forse un

0: Bologna non lo manderebbe mai via, visto il contratto che ha, quindi sicuramente dovrebbe essere lui a scegliere una squadra magari più importante, ecco, se eventualmente la cerca. Però io chiedo a questo punto, ma se Italiano andasse via, io sinceramente, a me piacerebbe avere un allenatore col quale pianificare un Bologna che deve tornare poi nelle coppe, quindi un allenatore che insieme a Sartori costruisca la squadra e l'allenatore stesso che poi guiderà la squadra per tornare a essere importante, quindi nelle prime sette posizioni. Volevo sapere se per esempio, come dicevo, Grosso potrebbe essere un allenatore interessante in questo senso. Grazie, ciao.
1: Allora Stefano, io aggiungo soltanto una cosa al vocale di Massimo, che sia un altro allenatore, che rimanga Italiano, io spero che i progetti del Bologna per la prossima stagione siano quelli già di riprovare ad attaccare le stagioni europee, a prescindere che ci sia Italiano o che ce ne sia un altro.
2: Allora, quello è evidente, la permanenza di Italiano vorrebbe dire in automatico lottare ancora per un posto in Europa, perché Italiano a questo punto è un allenatore che ha superato un certo tipo, no, di status, cioè dietro i soliti Conte, Allegri e compagnia bella c'è subito Italiano ormai a livello proprio, anche se stiamo a vedere solo lo stipendio che percepisce, che poi è sintomo dello status che ha raggiunto, no? Italiano comunque a Bologna ha un ottimo contratto e non a caso che si è guadagnato coi risultati. Sì, potrebbe esserci poi lo scenario di cui abbiamo parlato prima, cioè la sua partenza verso Napoli. Difficile che possa concretizzarsi lo scenario di Italiano e il Bologna così, che decidono di prendere strade diverse, e Italiano che rescinde il contratto e decide di prendersi un anno sabbatico perché non lo convince il progetto. Quello è estremamente improbabile, secondo me. Poi nel caso di partenza di Italiano verso altri lidi e la decisione del sostituto, innanzitutto senza i ricavi dell'Europa ci sarà comunque l'anno prossimo un ridimensionamento della rosa, innanzitutto in termini di quantità, quindi ci saranno dei tagli, non ci saranno più tre giocatori per un posto, si vedrà all'incirca titolare riserva, com'è poi nelle situazioni classiche, no? Dove non c'è il doppio impegno. Poi verrà anche, sarà importantissima da questo punto di vista la scelta dell'allenatore, e anche qui è ovvio che un altro allenatore da tre netti all'anno non sarà preso, quindi si potrebbe andare ecco, magari su un profilo alla Thiago Motta del 2023, cioè di un allenatore in rampa di lancio, giovane, con costi diciamo dimezzati rispetto a quello attuale, e che comunque sarebbe in linea con quella che è la filosofia societaria del Bologna, cioè provare anche a dare spazio ad allenatori emergenti. Ricordiamoci che Thiago Motta comunque, quando fu preso dal Bologna, aveva all'attivo solo le giovanili del PSG e un anno allo Spezia, tutt'altro,
1: sì, sì,
2: tanto meglio, riuscì a salvarlo, ma non brillando, tanto che a un certo punto rischiava anche l'esonero, vinse a Napoli, poi non fu più esonerato. Quindi sì, si può immaginare una scommessa di questo tipo, ma è anche giusto così.
1: Ma certo, secondo me la politica di questo tipo del Bologna su eventuali allenatori nuovi, se non dovesse rimanere Italiano, per me è giusta, a me piace.
2: Ma certo, anche perché andare su gente come Sarri e compagnia bella, secondo me non rientrerebbe molto nell'ottica di questa società. Quindi sì, ben venga un Grosso, che comunque ha fatto la sua gavetta ormai e ha dimostrato quest'anno, forse il Sassuolo è stata anche una delle grandi sorprese di questo campionato, perché una neopromossa che si è salvata molto tranquillamente e a un certo punto rischiava anche di insomma insidiare il Bologna,
1: sì,
2: per il posto, quindi senza dubbio ha fatto molto bene, e come modo di giocare può essere anche in linea con quello che è stato il Bologna di Italiano di questi anni. Quindi sì, quella può essere un'idea. C'è anche la Fiorentina in realtà su di lui, quindi non è l'unica, ma ci sono anche altri profili. Avranno come diciamo minimo comune di base, diciamo, che li accomuna il fatto di essere giovani in rampa di lancio e una chance anche per salire a livello successivo, come è giusto che sia.
1: Andrà a finire che Italiano andrà al Napoli e Sarri verrà al Bologna. Non ci credo neanche, ma non ci credo neanche di Sarri al Bologna, neanche quando lo vedo arrivare a Casteldebole, non ci credo assolutamente.
2: Ma guarda, Sarri poi, se non sbaglio, va verso i 70 ormai, quindi
1: sì.

0: Non è, non è secondo me proprio il profilo che sceglierebbe la società, no. Bologna, secondo
1: no,
0: me.
1: No, no, no, no, assolutamente. Ma anche l'Atalanta, io dico la verità, mi sembra strano. Io vedrei più un Thiago Motta, poi ognuno fa le sue scelte. No, più che altro stiamo a vedere un nome a sorpresa, potrebbe essere un Palladino, che alla fine noi sappiamo anche così, che non sarà l'Atalanta quasi certamente l'anno prossimo. È giovane, sta circolando molto proprio nell'ambiente del Bologna, no? C'è quelle squadre di medio-alta classifica che stanno appena dietro il club delle inarrivabili. Potrebbe essere anche un nome a sorpresa che potrebbe saltare fuori, ma sì, questa è veramente così un'ipotesi ad oggi molto remoto.
0: Ti leggo l'ultimo messaggio prima di salutarti. Andiamo su la parte calciatori, in particolare su uno, su Rowe, con il messaggio di Stefano da Imola, che dice: Rowe che contratto ha con il Bologna? Perché se sono 4 anni lo terrei un altro anno, secondo me può valere sui 40 milioni. L'anno dopo lo si può cedere a quasi il doppio. Sabato spero che si possa chiudere la stagione in bellezza. Allora, capitolo Rowe, dipende sempre e tutto dalle offerte che arriveranno, senza contare che se si va a leggere anche l'intervista un po' che ha fatto Rowe, ma questo lo potevamo immaginare, è chiaro che il suo sogno, tra virgolette, il suo desiderio è quello di andare a giocare in Premier League, ma come credo come la maggior parte dei calciatori giovani.
1: Ma certo, lui è anche inglese, quindi
0: esatto, figura, sarebbe anche tornare a casa.
1: No, ma assolutamente. Poi in questo momento la Premier League è come l'NBA del calcio per quanto guadagni, per le prospettive che ti dà, quindi non c'è assolutamente paragone. Qualsiasi cioè, come ogni giocatore di basket italiano sogna di andare in NBA, ormai è la stessa cosa per il calciatore con la Premier, per tutta una serie di motivi. Quindi lì ha detto una cosa assolutamente ovvia e quasi banale, cioè non ci vedo davvero scandalo.
0: Io credo, Stefano, che il Bologna è chiaro che vorrebbe continuare a tenerlo, Jonathan, certo. Rowe, che appunto ha 4 anni di contratto, è chiaro che vorrebbe tenerlo anche per il prossimo anno. Il punto è sempre quello, e ad oggi non lo possiamo sapere, le offerte che arriveranno e se arriveranno, perché se arriva quell'offerta lì, da quel campionato lì, il Bologna ci può anche provare a trattenerlo, ma difficilmente.
1: Guarda, qui dobbiamo fare un discorso molto onesto e sincero, e cioè che Santiago Castro e Jonathan Rowe sono due giocatori che a Bologna non rimarranno a lungo, ma per un motivo molto pratico, perché sono gli unici giocatori che ti permetterebbero di fare una plusvalenza clamorosa.
0: Sì.
1: È ovvio che nel calcio attuale funziona così. Poi è da capire se già quest'estate, sinceramente, io ormai sono della filosofia che con le cifre che girano, se ti offrono certe cifre, tu non puoi dir di no. È il giocatore in primo luogo a chiederti di andare, tu non puoi assolutamente dire di no. Alla fine Ndoye quest'anno il Bologna l'ha anche sostituito bene, se forse meno bene Beukema, chiaramente in difesa, però sì. Ndoye, in fin dei conti, che sembrava una tragedia la partenza, i gol di Rowe e Bernardeschi l'hanno assolutamente sostituito. Uno come Rowe, che ti può portare potenzialmente una quarantina di milioni, difficile venderlo meno, con quei soldi lì ci fa il mercato, certo. Poi quindi è ovvio che anche qui bisogna essere sinceri, onesti, guardare in faccia la realtà, e cioè che uno dei due quasi certamente quest'estate, con l'offerta giusta, partirà. Ma perché? Perché sono quelli che hanno più mercato, sono quelli che da soli ti possono permettere di fare mercato. Poi
0: assolutamente vero. Stefano, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo, e sarà veramente la fine del campionato, sarà finito il campionato,
1: sì.
0: Avremo l'ultima,
1: perché
0: un po' sì, devo dire la verità che un po' di tristezza anche in vista della prossima stagione, che non abbiamo il giovedì impegnato, un pochino poi non ci si pensa.
1: Però almeno ci sono i mondiali.
0: Almeno c'è l'Italia e i mondiali, hai ragione.
1: No, però c'è Curaçao.
0: È vero, da tifare assolutamente, ma assolutamente sì. Ciao Stefano, grazie.
1: Ciao. Un saluto a tutti, ciao.
0: Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, ultima pausa e poi rientriamo.
2: Playoff Primavera 1. Segui su Retturno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
3: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, va dal baro avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
2: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
2: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Coccolatevi Blue Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99 euro. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99 euro. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99 euro.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere 2 biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio, montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rientriamo in studio con l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Tra poco andiamo anche a ascoltare qualche voce dalla gara di ieri della Virtus, sconfitta la Virtus in gara 2 con Trento. Prima però qualche vostro messaggio al 366-402-4022. Iniziamo con questo vocale.
16: Io l'unica cosa che spero che Italiano lunedì e martedì dica sì al Bologna convintamente, no che aspetti gli abboccamenti delle altre squadre, perché se aspetti gli abboccamenti delle altre squadre vuol dire che non è convinto di stare al Bologna, e quindi il Bologna lo prenderebbe come un eventuale ripiego sebbene ci abbia il contratto. Quindi io spererei che dica subito di sì. Se non dice sì, io penserei già a un altro allenatore.
15: Allora, guarda, il tuo ragionamento è giusto e ne sono anche abbastanza d'accordo, cioè nel senso, lo dicevamo anche qualche settimana fa con Guido De Carolis, cioè che la cosa importante, e io questo l'ho ripetuto spesso, la cosa importante è che se si continua insieme Italiano e Bologna, che non si faccia soltanto perché c'è una firma su un contratto e nessun'altra opzione per Italiano. Ok? Perché sì, anche a me saprebbe un po' del vabbè, non ho altre alternative, ho un contratto qua, allora rimango qua. E secondo me sarebbe iniziare un po' con poca convinzione dalle due parti, cioè se si ricomincia insieme in sostanza tra virgolette perché si deve, e secondo me è un modo, cioè potrebbe essere un modo sbagliato. Quindi sono molto d'accordo sul fatto del se Italiano continua col Bologna, Italiano deve essere contento, convinto di continuare con il Bologna. Dall'altra parte però c'è anche la questione ovviamente del contratto di Italiano, che è un contratto bello grosso, perché sono 3 milioni e sappiamo perfettamente che il Bologna non è che lo lascerebbe andare così, cioè, lo lascerebbe andare, non andrebbe a scegliere un altro allenatore lasciando sul piatto a Vincenzo Italiano 3 milioni e andandone a pagare un altro. Potrebbe fare la scelta su un altro allenatore se Italiano avesse invece un'altra proposta che vuole accettare, perché a quel punto non sarebbe più il Bologna a dover pagare lo stipendio a Vincenzo Italiano, ma se il Bologna si dovesse trovare a pagare lo stipendio di un nuovo allenatore e quello di Vincenzo Italiano per scelta sua, no, non credo lo farebbe. Però sulla base del ragionamento sono d'accordo, ok, da questo punto di vista, perché vorrei ricominciare, se fosse con Italiano, con un Italiano assolutamente convinto di rimanere a Bologna. Se a Italiano fanno una buona campagna acquisti, secondo me rinnova per altri 2 anni. Anche quello è un nodo da vedere, perché poi lo dicevamo con Matteo Dalla Vite ieri all'ora franca, che non è detto che anche se rimane Italiano, Italiano poi vada a rinnovare nuovamente il contratto. Con la Fiorentina fece fino all'ultimo giorno del suo contratto e poi venne al Bologna, non rinnovò ulteriormente. Quindi quello non ne sono così sicura della questione. Domanda: se fossimo usciti prima in Europa e fossimo arrivati sesti di nuovo in Europa, perdendo meno punti in campionato dovuti alla stanchezza, sarebbe stata una stagione migliore? Chiede Michele da Bologna. Per me sì. Allora, avrebbe perso un po' magari il percorso in Europa. Chiaro che dipende quanto prima in Europa, cioè se uscivi subito dopo la prima fase dell'Europa, anche lì era il percorso europeo che magari non avevi fatto troppo bene, diventava insufficiente, ok? Perché poi l'obiettivo era quello di andare oltre la prima fase. Se fossimo usciti, faccio per dire, agli ottavi con la Roma in Europa o la partita subito prima col Bran, ok, e fossimo arrivati sesti in campionato, quindi per la prossima stagione nuovamente in Europa League, per me, ripeto, proprio opinione personalissima, quindi potete essere d'accordo o non d'accordo, ma credo che questa sia assolutamente un'opinione soggettiva e personale, per me sarebbe stato una stagione più soddisfacente, perché avevo l'idea dell'anno prossimo di essere comunque, di aver riagguantato la competizione europea, quindi per me sarebbe stato meglio, per me sì. Andiamo, spostiamoci sul basket in chiusura di trasmissione. Ieri la Virtus gara 2 contro Trento ha perso 84-87. Andiamo, io vi lascio con le parole dei due protagonisti della partita di ieri, ovviamente di coach Jakovljević, ce la posso fare, anche se non si pronuncia così, la pronuncia è diversa, è sbagliata, ma io ragazzi permettetemelo, lo pronuncio all'italiana, non fatemi complicare le cose più di quelle che siano. Post Virtus Trento e poi anche le parole di Cancellieri, sempre nel post Virtus Trento gara 2, ricordo gara persa dalla Virtus.
17: Abbiamo perso gara 2 per la mancanza di disciplina, di aggressività difensiva e nella poca attenzione nel difendere uno contro uno. Trento ha fatto più di 30 punti dell'uno contro uno a prescindere dalle regole difensive e chiaramente giocando con questa aggressività che ha messo in campo la squadra avversaria, era senza pareggiare o giocare con più aggressività, era veramente difficile vincere stasera. Studiamo gli errori, studiamo l'atteggiamento, studiamo la mancanza di tutto quello che ci siamo detti tra ieri e oggi per andare a Trento e giocare con diversa faccia la gara 3.
18: Grazie coach, ci sono domande?
19: Valerio Madai, Il Quotidiano, buonasera coach. Buonasera. Le volevo chiedere, oltre a una prestazione meno brillante di Bologna, cosa ha cambiato Trento nell'affrontare questa partita dopo una gara 1 dominata dalla Virtus? Grazie.
17: Semplicemente ha giocato con più size, ha schierato dei quintetti che comunque ha già provato, soprattutto nel terzo quarto in gara 1, e ci ha messo in difficoltà con la fisicità e l'uso dei contatti sia in attacco che in difesa. Non siamo stati semplicemente abbastanza aggressivi e brillanti nel riconoscere come è impostata la partita e nel reagire con più aggressività e più determinazione rispetto ai nostri avversari. Complimenti a loro, hanno meritato di vincere questa partita.
18: Altre domande, Alessandro?
20: Solo un'informazione, per gara 3 le condizioni di Paiola?
17: Onestamente devo ancora parlare con il medico sociale per capire come gestire la giornata di domani. No, onestamente non vi posso dire nulla in questo momento, mi dispiace.
18: Prego. Dario?
21: Coach, volevo chiederti di Morgan, della sua partita e del fatto che poi, nonostante insomma avesse già preso buon ritmo, poi nel secondo tempo è stato in panchina. Volevo capire il motivo di questa tua scelta sulla gestione di Matt, che ovviamente rientrava dopo più di un mese dall'infortunio.
17: Sì, assolutamente, domanda più che legittima. Matt ha disputato tutto sommato un'ottima partita, semplicemente dopo più di un mese che ha fatto un allenamento col contatto, dove è stato anche gestito nei contatti, nelle rotazioni durante l'allenamento, mi sentivo più, come dire, a mio agio a giocare i giocatori che sono già in forma, che hanno dimostrato di poter reggere, giocare 2-3 partite a settimana, rispetto a Matt. Detto ciò, Matt ha fatto una buona partita, poteva giocare gli ultimi 10 minuti, probabilmente sì, non li ha giocati, perché per noi in questo momento ogni singolo giocatore e la salute di ogni singolo giocatore è importante, quanto è importante vincere.
22: Abbiamo fatto la partita un pochino più attenta, più fisica, secondo me approcciato la gara molto bene, abbiamo preso fiducia, siamo andati un po' più in attacco nelle situazioni dove volevamo colpire, mentre l'ultima partita non c'era capitato. Ne abbiamo parlato, ci è voluto un po', non i primi due quarti ma terzo e quarto, più attenti su questo, bravi giocatori a riuscire a tamponare prima l'impatto di Morgan, che è stato clamoroso, e poi nel terzo e quarto, nonostante soffrissimo al rimbalzo, ci siamo alzati un po', abbiamo combattuto, insomma è stata una partita gagliarda. Secondo me noi, per come siamo fatti, dobbiamo essere un po' cinici, un po' gagliardi, ecco. Quindi sono contento del fatto che eravamo entrati nella serie, l'abbiamo capito, e questa ci è servito già per poter porre riparo, ecco, ai problemi. Poi ovviamente la serie è lunga e le partite saranno, secondo me, una diversa dall'altra. Questa l'abbiamo portata sui nostri binari, siamo contenti, molto contenti.
18: Grazie coach, ci sono domande? Il microfono. Grazie.
23: Alessandro Bitteleri, l'Adige. Coach, complimenti innanzitutto. Vorrei partire da quell'abbraccio finale con Andrea Nardelli in mezzo al campo, un abbraccio lungo, durato tanti secondi, che sembrava un po' di rivincita dopo tante anche difficoltà durante la stagione. Questa partita, questa vittoria pure all'interno di una serie, è una vittoria emotiva per la squadra, per l'ambiente, per i tifosi?
22: Ma non è nessuna rivincita, non c'è da fare nessuna rivincita. Andrea è una persona a cui sono molto legato e che è stato con me tutto l'anno, nei momenti buoni e quelli difficili, abbiamo un buon rapporto ed è semplicemente un gesto di amicizia. Cioè, io penso che noi siamo ai playoff, abbiamo fatto i playoff di Eurocup, quindi cioè, non vedo che tipo di rivincita dobbiamo avere su niente. Cioè, la stagione è una stagione che stiamo onorando sotto tutti i punti di vista, con la vittoria di oggi è un bel tassello in più, siamo contenti di poter giocare almeno ancora due partite in casa, c'è tanta roba che bolle ancora, ma la rivincita sinceramente no, cioè abbiamo già vinto parecchio, non nei numeri totali, quindi non fate gli statistici, ma come stagione, ecco, la stagione, i playoff delle due competizioni non mi sembra poco.
18: Un'altra domanda?
19: Volare Marelti Quotidiano, intanto complimenti per la vittoria. Grazie. Mister, per una gara giocata bene, convincente e una vittoria credo tutto sommato meritata. Le volevo chiedere come ha reagito la squadra dopo una gara 1 complessa dove il risultato chiaramente era sotto l'occhio di tutti, e com'è stata la giornata di allenamento, come l'ha vissuto lo spogliatoio, ecco, grazie.
22: Allora, ad essere proprio onesti, e da assorbire non è stata facile, però quello che sicuramente i ragazzi più esperti all'interno del gruppo hanno trasportato come feeling è che in una serie il risultato della partita conta come solo vittoria o sconfitta, non il numero di punti. E questo, quindi c'è il discarto, scusami. E questo un po' nel secondo giorno è anche un po' di non aver, di aver percepito che la Virtus ha fatto una partita eccezionale gara 1, cioè non ha sbagliato niente nessuno, quindi è stato anche difficile giocarla, e secondo il fatto che noi potevamo fare meglio, quindi la sera difficile, il giorno dopo con delle belle facce, e capire che una serie di playoff fin quando tu hai una partita ancora da giocare che puoi vincere, cioè sei dentro la serie. Questo messaggio è passato, quindi il giorno dopo e anche oggi la squadra è venuta tranquilla e con la voglia di rivalsa.
18: Un'altra domanda.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flottiglia dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili. Liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma, la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
30: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
31: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
30: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
31: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
30: Sai cosa resta mio? La bolletta.
29: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
32: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
29: Dimmi.
32: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
29: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
32: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
29: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
32: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
33: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di mercoledì 20 maggio 2026, 18:05, 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Ovviamente siamo in diretta oltre che in FM, DAB, in streaming su Twitch, in streaming anche sull'app e sul sito, anche sul canale 93, quindi ci potete guardare, in questo caso mi potete guardare. Questa sera c'è la finale di Europa League 2026, si giocherà a Istanbul alle ore 21 la partita tra Friburgo e Aston Villa che ha eliminato il Bologna ai quarti di finale di questa Europa League. Dopo di noi ha eliminato anche il Nottingham Forest perdendo fuori casa 1-0, ribaltando però direi in maniera abbastanza decisa il risultato nella semifinale di ritorno in casa con il punteggio di 4-0. Dall'altra parte un Friburgo che ha tanti giocatori secondo me di talento, uno su tutti è Manzambi, ve ne parlai già qualche mese fa, giocatore davvero molto molto forte, e poi Vincenzo Grifo che tra l'altro è stato anche chiamato in nazionale, ha qualche presenza con la maglia azzurra, quindi è il capitano della squadra sicuramente. Oddio, non so se sicuramente farà una gran partita, stavo per dire sicuramente farà una grande partita, vedremo. Comunque c'è sicuramente curiosità per la finale della competizione che è stata la più positiva quest'anno della nostra squadra tra le quattro affrontate, se ci mettiamo dentro anche la Supercoppa. Il cammino in Europa League è stato sicuramente molto positivo con l'uscita ai quarti di finale con la favorita, perché comunque questa sera rimane l'Aston Villa la squadra favorita, anche se il Friburgo comunque è una buona squadra. Vi ricordo tra l'altro che la vincente dell'Europa League si qualificherà matematicamente alla prossima Champions League, tra l'altro da testa di serie, quindi ti dà un doppio triplo vantaggio vincere l'Europa League, che comunque rimane una competizione davvero di altissimo livello e sempre molto bella da vedere. Detto questo, ci sono già un sacco di messaggi, quindi inizio a leggerli. Tra poco ci metteremo in contatto con Giovanni Poggi, parleremo sia un po' della finale per capire anche come vede lui la partita di questa sera, sia della Virtus che ieri ha perso 87-84 in casa contro Trento in gara 2 dei quarti di finale di playoff del campionato di Serie A1 di basket, poi la partita di questa sera della Fortitudo contro Verona, gara 1 della semifinale dei playoff di Serie A2, e poi ovviamente del Bologna, anche se del Bologna ovviamente riguardo al campo si può parlare, ma i discorsi più interessanti sono sicuramente legati alla prossima stagione, dato che questa è prossima alla conclusione con la gara di sabato contro l'Inter, che si giocherà alle 18 allo stadio Renato Dall'Ara. Quindi non mancate, già le presenze sono importanti, più di 30.000 già i tifosi presenti per l'ultima gara di questo campionato, che coincide tra l'altro con l'ultima gara casalinga, e c'è curiosità direi soprattutto riguardo l'Inter, che ha paventato la possibilità di schierare una formazione molto rimaneggiata, considerando i giocatori che verranno convocati che sono stati convocati per il mondiale, una partita che conta zero per loro, quindi è un ragionamento con cui sono anche abbastanza d'accordo. Intanto vado a leggere questo messaggio. Farei di tutto, scrive Alberto, per prendere Palladino, Palladino, per contestualizzarlo, andrà via dall'Atalanta, ormai è cosa sicura, è cosa fatta. L'Atalanta che ha vissuto questo scossone con l'addio a Tony D'Amico, loro direttore sportivo, che sembrerebbe essere promesso sposo al Milan. Al suo posto sicuramente arriverà Cristiano Giuntoli. L'allenatore in questione, Palladino, andrà via dall'Atalanta. Atalanta che quindi dovrà sostituirlo, il nome principale, il nome più forte è quello di Sarri, per i bergamaschi, con un pensiero anche a Vincenzo Italiano, ecco, quindi anche Italiano potrebbe rientrare nella lista per sostituire Palladino. Comunque, per rispondere su Palladino, ha fatto sicuramente un buon percorso quest'anno, portando l'Atalanta alla qualificazione in Conference League, subentrando a Juric, che non aveva fatto sicuramente bene. Allo stesso tempo però io credo che si possa prendere qualcosa di meglio, sempre considerando se Italiano non sarà più l'allenatore del Bologna. Ma adesso sono curioso di sapere anche il pensiero di Gio riguardo Palladino, riguardo anche chiaramente al futuro di Italiano, che è, non dico tutt'altro che certo, però sicuramente la possibilità che possa non essere più lui l'allenatore il prossimo anno c'è. Giovanni Poggi c'è anche lui, ciao Gio, ben trovato.
0: Buonasera a te e a tutti.
33: Ti sento un po' ovattato,
0: vediamo un po' come va avanti. Ancora adesso un po' ovattato, meglio.
33: Un po' meglio, quindi po' dai, meglio, va bene.
0: Siamo già in crescendo.
33: Siamo in crescendo. Senti, prima di andare sul Bologna, ti chiedo un commento sulla partita di questa sera. Si gioca a Istanbul la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Se vuoi dirmi, secondo te, chi è favorita, ma penso di sapere la risposta, però è una bella sfida, perché comunque il Friburgo che ho seguito quest'anno ha una buona squadra, ci sono giocatori che mi piacciono, quindi ecco, se vuoi parlarmi un po' anche tu. Io ho parlato non tantissimo della sfida di questa sera, però ha del fascino per me la partita.
0: Sì, è un peccato, dai, possiamo dirlo, non esserci, era un po' il sogno di tutti. Invece resterà un normalissimo mercoledì di maggio. Peccato, però si è interrotto non tanto tempo prima, però prima delle semifinali, quindi ci sta, è andata poi finale alla Aston Villa come ci aspettavamo, ma non soltanto prima del duello col Bologna, quanto anche dopo aver visto la prima fase e anche un po' come era impostato il tabellone, cioè la sensazione che l'ostacolo più grosso per la Aston Villa sarebbe stato o il Bologna o la Roma, perché è vero che il Nottingham comunque è una squadra di Premier e vanno sempre rispettate per quello che poi mostrano durante la stagione abituale in Inghilterra, ma rispetto al Porto secondo me poteva nascondere anche meno insidie, e lo ha detto anche la classifica di Premier, lo ha detto anche che abbiamo poi seguito un po' da vicino anche se da lontano, considerato che lì ha giocato Dandoi, giocato poi per modo di dire, e ha giocato un po' di più un altro ex come Dominguez. Detto questo, secondo me una volta che il Nottingham ha eliminato il Porto, la strada per la Aston Villa era abbastanza spianata, infatti poi con merito ha stravinto il ritorno nel derby tutto inglese contro appunto Nottingham Forest, con un 4-1 complessivo totale. Un po' più difficoltà ha avuto il Friburgo, che poi a dire la verità comunque ha avuto un percorso lineare, squadra solida, anche a me non dispiace, ha eliminato lo Sporting Braga che aveva vinto la gara d'andata nel finale, nel recupero, e poi si è complicata i piani tremendamente dopo appena 6-7 minuti, restando in 10 contro 11, e il Friburgo è riuscito anche non soltanto a far valere qualcosa in più rispetto al Braga, ma anche il fattore campo con uno stadio bellissimo, l'atmosfera clamorosa, e quindi direi che alla fine sono le due che se lo meritano. Gara secca ti direi Aston Villa, però chissà, è sempre una finale, Istanbul, campionato,
33: è sempre una gara secca,
0: quindi io mi auguro che sia una partita divertente, poi non farò il tipo per nessuna delle due, spero anche sia una bella partita, dai. Intanto la cosa bella è non vederle sempre le solite squadre anche in Europa League, secondo me anche questo, dai, un valore aggiunto, come lo sarà poi per la finale di Conference, dove si sfideranno Rayo Vallecano e il Crystal Palace, che indipendentemente da chi vincerà sarà una storia bellissima. Sopra, ecco, lì farò un po' il tipo per gli spagnoli che hanno subito, ecco, i tifosi hanno vissuto anche epoche non semplici, sì, retrocessioni, sì. Sono a Madrid schiacciati dal Real, schiacciati dall'Atletico e anche banalmente dal Getafe, a Vallecas che è vicino appunto a Madrid, e tifare lì per una squadra che non sia il Real o l'Atletico è ancora più difficile, per cui ecco, onestamente farò un po' il tifo più per loro. Per il resto stasera andiamo con un classico banale che non tramonterà mai, che vinca il migliore.
33: Esatto, perfetto, hai chiuso in maniera perfetta. Aggiungo, chiudere nel caso in cui il Rayo Vallecano dovesse riuscire ad alzare il trofeo, chiudere la stagione con un trofeo in più rispetto al Real Madrid, che quest'anno non ha sollevato niente, per loro sarebbe un godimento veramente infinito, dopo anni e anni di soprusi. Poi è chiaro che rimane una Conference League e non è una Champions, però per loro ovviamente avrebbe un sapore davvero incredibile, considerando anche la stagione negativa del Real, sì, perché quando Real non alza un trofeo è una stagione negativa, c'è poco da girarci intorno. Sul Bologna invece, Joe, che idea hai dopo queste due vittorie post Napoli in trasferta e post Bergamo in trasferta, che sapore ti hanno dato queste due vittorie? Sicuramente vincere è bello, però è chiaro che queste due vittorie dopo le quattro partite, ci mettiamo dentro anche quella contro la Aston Villa, no, ma non la mettiamo dentro, dai, sempre parliamo di campionato, dopo le tre partite di campionato post eliminazione di Coppa, queste due vittorie fanno salire un po' di rammarico, secondo me, direi, anche in maniera abbastanza banale.
0: Sì, come dicevo anche ieri con Manfred, come ne avevo anche accennato sul fatto dei rimpianti, io sono dalla parte di chi comunque scrive, leggo, ha rimpianti per come è terminata questa stagione, poi al netto delle difficoltà dei vari appuntamenti giocati in contemporanea l'uno all'altro, ma a maggior ragione quando il Bologna è uscito dalla Coppa, ci sono state quelle 2-3 settimane in cui le prestazioni sono state molto deludenti, molto fiacche, e come dicevamo anche in maniera ripetuta con te, con altri, ci aspettava un Bologna tonico, poi si poteva vincere, si poteva perdere, pareggiare, però Bologna era, sotto il profilo della prestazione, è stato il più delle volte assente, ed è quello che ha fatto chiaramente dispiacere e ora rimpiangere quelle settimane, perché sono a guardare la classifica con la gioia che è giusto che ci sia per due vittorie su campi storicamente difficili, ma anche difficili per tutti come Napoli e Bergamo, sei lì, sei a 3 punti dall'Atalanta, che tra l'altro giocherà a Firenze, quindi il calendario non aveva dato una mano alla Dea, ma chiaramente neanche il Bologna, perché sfiderà l'Inter, però avresti avuto aritmeticamente ancora qualche possibilità in più. Non c'è, perché appunto il Bologna ha vinto, ma come per ovvi motivi, storie note, scontro diretto, non anche arrivando pari, non sarà comunque settimo posto. E perché rimpianti? Perché prima di Bergamo, prima di Napoli, Bologna ha avuto una possibilità di avvicinarsi ulteriormente nella gara contro il Cagliari, quella giocata a mezzogiorno e mezza inizio mese. Insomma, è una partita molto abbordabile contro un Cagliari, è vero che ha vinto, quindi si è salvato, diciamo, aritmeticamente, poi qualche giornata più avanti, però era una partita da vincere anche per come era andato poi il Bologna in casa in questa stagione. E quindi sì, so che italiano l'ho anche detto, cioè è rimasto male per il fatto che qualcuno si è lamentato, ha giudicato negativamente alcune prestazioni del Bologna, però secondo me, interpretando diversamente appunto quelle tre settimane lì, qualche speranza in più per l'ultima giornata ci sarebbe potuta essere. E parlo solo di queste settimane qui, Frank, non vado indietro alle gare perse in casa contro la Cremonese, contro il Parma, contro la Lazio, contro il Verona.
33: Sì, perché...
0: io parlo proprio di queste settimane, nel senso, scusami,
33: no vai, certo,
0: mi interrompo, però fare un punto tra Juventus, Roma e Cagliari, è vero che trasferta a Torino difficile, in casa con la Roma difficile, però allo stesso modo, se andiamo ad analizzare quelle partite lì, io parlo anche di Torino, perché poi la Juventus in casa ha pareggiato col Verona, già retrocesso, e ha perso con la Fiorentina, che era già salva. Per cui non è che si arriva a fare qualcosa di impossibile. Bisognava giocare poi e giocarsela. Idem con la Roma, perché era ancora una Roma senza Coné, era una Roma ancora un pochino in crescita ma frastornata, e poi aveva giocato una partita al Dall'Ara, sì, buona, ma diciamo non scintillante, e ci si aspettava appunto una reazione, perché già il Bologna lo score negativo durante l'anno l'aveva accumulato, quindi si arrivano risposte proprio per dare una gioia ai propri tifosi, ecco, quindi faccio parte della categoria rimpianti.
33: Sì, beh, sicuramente tu poi hai parlato del... ti sei riferito solo alle ultime, quindi pensa, sì, trovandosi, esatto, avendo fatto comunque molti passi falsi durante il campionato, comunque c'era ancora la possibilità di cambiare un po' il proprio destino, poi è andata così, ovviamente non possiamo fare altro che accettarlo, ma avere dei rimpianti e avere un po' di senso critico ovviamente non può far male, caro Joe. Andiamo in pausa e ritorniamo tra poco, ovviamente state con noi con i vostri messaggi e con Giovanni Poggi.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la

0: diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
14: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Di nuovo insieme in questa seconda parte di Football Drive Time. Prima di tornare da Joe, che ho già in collegamento, faccio un'errata corrige su un mio uso improprio dell'italiano. Prima Teo mi ha fatto notare che ho detto paventare invece di manifestare. Probabilmente mi sono sbagliato nelle cose in cui stavo pensando in quel momento. Quindi l'Inter che paventa l'idea di mettere dei Primavera o dell'Under 23, che non ha, tra l'altro, volevo dire manifesta l'idea. Eccomi qua, Joe, ci sei? Perfetto, ti sento se, quando ti raccogli la cornetta, le prime due parole sono sempre ovattate, poi dopo però ti sciogli.
19: Beh, così, un po' anche l'audience, così c'è un qualche colpo di scena in questa finale di stagione. No, scherzo, spero no. Tu mi possa sentire, perché come dico sempre, no. Se fossi in macchina, come spesso sono ascoltato alla radio, sento uno mezzo ovattato, impazzisco. Quindi spero per tutti che mi si senta bene.
18: No, quindi, ti si sente bene.
19: molto bene.
18: Guarda, un'altra cosa che ti volevo dire, e da cui volevo la tua, sì, era sul discorso giovedì-domenica. Io ieri ne ho un po' parlato durante il Football Drive Time, perché un po', secondo me è un po' saturo quel concetto lì, che viene ripreso quasi sempre ultimamente, delle difficoltà, degli ostacoli di giocare giovedì-domenica. Quindi per me è un po' esagerato parlarne così in continuazione, ma soprattutto se se ne parla così tanto vuol dire che il prossimo anno, per forza di cose, le aspettative crescono in campionato, molto anche.
19: Quello sì, e poi concludo, prima parlavo degli impianti, cioè impianti che poi anche il dispiacere, perché mi collego anche a questa cosa qua, al fatto che poi abbia anche letto in questi giorni, e ribadisco, poi anche il bello dei social, non c'è solo il brutto, ma sapere che ognuno ha le sue idee tra tifosi. Però ho letto anche un messaggio che dava, diciamo, contro una qualificazione in conference, definendola la coppa parrocchiale. In realtà non sono per niente d'accordo, ma poi ci sono anche stati altri tipi di messaggi nel fatto di non essere d'accordo, poi ognuno ha le sue idee. Però per una squadra che per 25 anni abbondanti è stata senza Europa, per una squadra, una città, una tifoseria, secondo me quest'anno la conference sarebbe stato un traguardo eccezionale, considerato appunto che Bologna poi ha giocato le quattro competizioni di cui si è parlato anche a lungo in estate. Quindi i rimpianti sono per quello, perché un settimo posto secondo me sarebbe stato, ribadisco, un grande traguardo, un grande raggiungimento, anche perché è una coppa che, oltre vincendola, darti l'opportunità di giocare l'anno dopo, intanto l'Europa League è anche una coppa che secondo me è stimolante per una squadra come il Bologna, per provare ad arrivare in fondo. La storia ci dice questo, ci dice una Roma che l'ha vinta, una Fiorentina comunque è arrivata ad un passo dal farlo, e quindi sarebbe stato anche bello vivere questa avventura. Poi è chiaro che non si gioca tendenzialmente, è difficile giocare negli stessi campi in cui il Bologna ha giocato in questi ultimi due anni, anche se qualche eccezione c'è, vedi il Chelsea, ma non solo. Però ecco, questo va tutto collegato. Sul discorso giovedì domenica, e siamo sempre, il tema comunque più o meno è quello, sì, cioè quanto anche detto all'italiano nelle scorse settimane, sul fatto del fatto che appunto giocando soltanto il campionato e non la coppa, si potranno fare punti in più. Ecco, mancano quei punti lì perché il Bologna era impegnato nelle coppe, è stato impegnato quest'anno, e allora per questo motivo qui mi aspetto che il Bologna quei 10-15 punti in più, non so, ipoteticamente li faccia e si qualifichi nelle coppe. Questo è certo, quindi la mia risposta è sì. Cioè, un Bologna senza coppe l'anno prossimo, anche per quanto detto dal suo allenatore, deve arrivarci le coppe, però. Cioè, certo, se le coppe ti portano via quelle energie necessarie per poi la domenica non riuscire ad esprimere meglio di te stesso, allora vuol dire che tu senza coppe farai sempre il massimo, e quindi nelle coppe poi in qualche modo ci andrai, che sia Conference, che sia Europa League, che sia Champions. Quindi assolutamente sì, infatti le ambizioni dovranno essere quelle di una squadra che si qualificherà nelle prime, mettiamo, 7, visto che si è parlato di quello. Nessuno ovviamente ha la bolla di cristallo o di vetro per prevedere ciò, però visto che in qualche modo si è guardato avanti, e questo fa piacere, perché vuol dire che c'è ambizione, c'è voglia, però dalle parole poi bisognerà fare passare ai fatti, quindi migliorare in primis lo score interno, tornare a rendere il Dall'Ara comunque un fortino, un campo in cui si fa fatica a vincere come lo è stato per due anni abbondanti per tutte, e poi appunto riuscire ad avere tra un anno molti meno rimpianti di quelli che si hanno oggi, almeno dal mio punto di vista.
18: Ti giro un messaggio di Davide da San Lazzaro, che scrive: secondo me Palladino è un ottimo allenatore, un'ottima alternativa ad un eventuale post italiano. Ci chiede cosa ne pensiamo. Io prima un po' mi sono espresso, nel senso che sicuramente ha ha dei contenuti come l'allenatore Palladino. Nel caso in cui Italiano non dovesse più allenare il Bologna il prossimo anno, andrei su altri. Ecco, andrei su altri. Abate è una mia preferenza, per me è bravissimo, molto molto bravo, si adatta molto ai giocatori che ha e poi ai microfoni, a livello comunicativo, che non è da sottovalutare come aspetto. Veramente bravo, oltre alla conferenza che ha fatto ieri, l'avevo sentito parlare già altre volte, mi sembra molto centrato. Vai pure, Gio, su Palladino. Guarda, poi soprattutto
19: mi dispiace perché dopo sembra che siamo d'accordo, ma la penso come te. Forse ne abbiamo anche parlato non in diretta ma al telefono qualche volta, però sì, non è un nome che mi scalda più di tanto, nonostante rispetti e riconosca che ha fatto comunque bene sia a Monza sia a Firenze che a Bergamo, anche se diciamo che non si è sempre lasciato come lui avrebbe voluto e come magari la maggior parte o comunque una parte dei tifosi, leggendo anche un pochino i social, la sponda fiorentina soprattutto, ma anche Bergamo, visto che è stato fatto uno striscione dedicato con il ringraziamento, ma per curiosità poi ero andato a leggere in qualche sotto qualche post dell'Atalanta, ecco, diciamo che c'erano anche che lì parecchie ambizioni su questo finale di stagione della Dea, che dopo il doppio duello col Bayern è uscito un pochino con le ossa rotte, è uscito in semifinale in casa contro la Lazio.
18: Quella ha pesato molto.
19: Bilancio, secondo me, sì, sul bilancio ha pesato parecchio, ma al netto di questo, come hai detto anche te, non è un nome che mi...

0: ti chiedo se vuoi farci un po' il quadro della partita di domani, che comunque resta difficile. Bologna che però ha vinto contro la Roma fuori casa in questa stagione.
1: E poi un rendimento clamoroso in trasferta, non lo diciamo perché bisogna avvicinarsi con fiducia, perché quella ai ragazzi di Morone non manca, ma lo diciamo perché parla di numeri. Ha chiuso prima come rendimento in trasferta nel campionato primavera, con numeri veramente ottimi, eccellenti, quindi forse paradossalmente giocare in trasferta potrebbe essere un vantaggio. In realtà non lo è, perché hai un risultato su tre, e quindi questo anche psicologicamente prima della partita non, magari ti mette un po' più di pressione, però Bologna va la carico, è tanto un risultato qui eccellente, perché non era mai riuscito il Bologna ad arrivare così avanti nella storia. Poi è vero che è stata una riforma 8-9 anni fa, che quindi ha modificato anche lo sviluppo finale del campionato, cioè con i playoff, con una Final Four o con una fase finale, mentre prima era diverso, c'erano più gironi, c'erano più squadre coinvolte. Detto questo, così avanti con questi numeri, ma anche con questo rendimento, perché il Bologna si presenterà domani a Roma con 9 risultati utili consecutivi alle spalle, sì, con 6 vittorie e 3 pareggi, e con anche scalpi importanti, vedi quello di inizio mese a Milano contro l'Inter, che di fatto è valso almeno virtualmente l'accesso alla post season. Ha giocatori importanti, non ha un goleador, ma questo magari molti ascoltatori comunque lo sanno o sono anche andati a vedere spesso la primavera, però ecco, quando si parla di cooperativa del gol, il Bologna la incarna al meglio, ha tanti giocatori con numeri vicino alla doppia cifra, e alla fine hanno fruttato un quinto posto da incorniciare, peraltro giocandosela alla pari sempre con tutte, vincendo anche col Parma, che ha più così secondo, e convincendo, ha perso con la Fiorentina di recente o meno la seconda parte di stagione, però buttandosi un po' via, per cui in Bologna, che davvero non è banale, non è superfluo dire che se l'è giocata alla pari, e questo ovviamente fa ben sperare. La Roma ha chiuso con un punto avanti, 63, però torna a quello che mi avevi detto, l'ultimo precedente giocato a gennaio. Il Bologna è andato là e ha fatto una gran partita, ha vinto 3-2 segnando 3 gol la prima mezz'ora, e dando prova poi di essere una squadra che si è meritata anche di raggiungere i playoff in quinta posizione. Poi sarà difficile, perché tutto quello che è stato fatto, purtroppo, aggiungo, verrà azzerato, però si va con fiducia, e questa voglia intraprendenza di una prima volta, perché di fatto è stata la prima volta, dai, speriamo possa aiutare i ragazzi, perché sarebbe poi bello vedere un Bologna protagonista alla Final Four, che si giocherà peraltro al Viola Park nel weekend a Firenze. Tra l'altro la vincente di questa sfida affronterà proprio la Fiorentina, che grazie al primo posto in classifica si è qualificata direttamente a questa Final Four.
0: Esattamente, tra l'altro un messaggio che è arrivato adesso, che ci chiede se dove si può vedere, si può ascoltare su Nettuno Bologna 1, quindi domani ci sarà la diretta con Leo Bosello, che commenterà con la radiocronaca la partita alle 18, quindi mi raccomando, non perdetevela apposta. Sono qua poi per dirvi anche che io domani non farò la trasmissione, perché ci sarà la radiocronaca di Roma contro Bologna primavera.
1: Per completezza di informazione, Frank, facciamo tutti così: domani Nettuno Bologna 1, ci sarà Leo a raccontarle, poi canale 60 Sport Italia, così esatto. Uno se l'ascolta con Nettuno Bologna 1 e se la guarda su 60.
0: Perfetto, così, perfetto. Infatti così siamo perfetti.
1: Però Nettuno Bologna 1, facciamo prima Nettuno Bologna 1, poi eventualmente canale 60,
0: ovviamente, ma Nettuno Bologna 1 in realtà anche durante la notte sempre, poi con tutta la programmazione, con Emilio la mattina presto, Dario, Manfredi, Leo Vicari, la Francesca, poi ci sono anch'io, e poi tutti gli altri programmi settimanali, quindi mi raccomando, non perdetevi la programmazione. Joe, Bologna primavera, basket, insomma, perché tu sei una persona duttile, sei duttile, quindi possiamo sfruttarti su tanti fronti. Partiamo dalla Virtus, che ieri ha perso 84-87 in casa contro Trento, in una gara 2 non giocata proprio bene. Direi la cosa che mi è venuta da pensare dall'inizio, un po' meno verso la fine, perché la difesa verso la fine secondo me un po' ha funzionato, però non è stata la difesa che non ha avuto un impatto importante dall'inizio alla fine.
1: Un po' tutto, Frank, in realtà, quella poca aggressività, tra l'altro adesso, ma memoria, comunque mi sembra che gli ultimi tiri liberi, i primi tiri liberi Trento li abbia

0: ritirati a praticamente l'ultimo minuto, quasi a fine partita, quindi quello non è chiaro, quello che dice tutto, ma è un sintomo sicuramente importante di una poco ritmo, poca, come detto, aggressività, poca lucidità in campo e anche un pochino nelle scelte. E ci si aspettava una gara diversa rispetto a quella che è stata poi gara 1, perché onestamente nessuno mai avrebbe pensato, così poi non è stato, per la Virtus avrei potuto continuare a tirare così bene da 3, domenica 20 su 39 da 3 punti, 51%, ma sono anche i numeri che sono enormi, tant'è che poi è stato record societario e secondo miglior record di sempre in assoluto della storia dei playoff italiani. Dall'altra parte Trento, come impatto anche dentro la serie, fatto gara 1 virtualmente non l'ha praticamente giocata, al di là di percentuali basse e al di là del fatto che stia pesando, come per la Virtus, le assenze prima di Paiola e poi sommata a quella di Olson, che sono assenze pesanti. Dall'altra manca Jones, che è una delle armi in più, comunque l'arma più completa che ha Trento, che non ha giocato né gara 1 né gara 2. Questo la Virtus avrebbe dovuto approfittare. Non c'è riuscita, una gara sì, in cui è funzionato poco, anche i singoli non bene, alla fine la lente cade su Edwards perché ha tirato male, 2 su 13, stoppato nel tiro che avrei potuto considerare peggio potenzialmente la Virtus, ma anche lì la scelta non era, secondo me, non era Edwards individuato per pareggiare una partita in cui stava comunque faticando. Trovati i lati negativi, dall'altra parte, capendo, comprendendo l'umore dei tifosi, che non può essere certamente il migliore, come normale che sia, però ci vuole anche equilibrio, perché la Virtus comunque arrivava da una serie di partite vinte, da un momento comunque positivo in cui la squadra si era compattata, anche lì parlavamo di coppe, campionati, ha potuto lavorare in palestra. La serie è ancora lunga, quindi c'è tempo per restarci dentro. Ovvio che sarebbe importantissimo recuperare Paiola, perché come ho detto prima, l'assenza di Austin comunque pesa e potenzialmente peserà anche nel proseguo, e poi chiaramente mi aspetto un impiego di Morgan sempre più importante, ecco, con un minutaggio vero e presente fino in fondo, perché è un altro giocatore fondamentale per la Virtus. Secondo me ieri avrebbe meritato minuti di più quando la palla pesava, quando i possessi contavano, però Jakovlevic a fine gara ha spiegato a tutti che ancora non è nel top delle condizioni, però mi auguro, ecco, che lo possa essere presto, già a partire da venerdì, e che in qualche modo la Virtus ritorni a ricalcare, almeno a livello proprio di intensità, di test, di volti, la partita in gara 1. Al di là delle percentuali, comunque l'aveva approcciata molto bene, cosa che, aggiungo, non è poi sempre banale, perché si normalizzano le cose, prima contro Ottava, ok, però abbiamo visto, e qui mi collego già anche banalmente in Serie 2, quindi playoff italiani, che non è sempre poi detto che la prima debba per forza vincere, lo faccio senza problemi. Poi le qualità ci sono e sono diverse tra Virtus e Trento, quindi ecco, quello che mi aspetto è che ci sarà Paiola e che la Virtus risponda sul campo adeguatamente.
1: Ti posso sfruttare, andare in pausa e chiederti due minuti sulla Fortitudo?
0: Basta questa, ma ci eravamo messi d'accordo.
1: No, ci eravamo messi d'accordo. Sì, però era fino. No, era fino ai 40. Ci eravamo messi d'accordo fino ai 40. Quindi ho sfruttato male.
0: Sta mentendo in diretta questo ragazzo.
1: No, vabbè, no, ok. Scherzo. Sappiatelo allora. Sappiatelo. Allora state qua, due minuti proprio sulla Fortitudo, Joe, poi dopo ti saluto. State qua, pausa.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. Ha tolto il capo, Vildoza deve scappare da lì.

0: venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
3: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
2: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza?
8: La parola d'ordine è sicurezza.
6: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
12: Modello? Modellino vorrei dire.
11: No, no, modello.
12: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
11: E invece...
13: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
14: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
15: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
16: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
17: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Oh Marco, pronto per lo stadio?
19: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
18: Un disastro.
19: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Di nuovo insieme in questi ultimi minuti di Football Drive Time, sempre con Giovanni Poggi, oggi proprio sfruttato al massimo. Gio, dai, andiamo subito sulla Fortitudo.
25: Assolutamente no, ci divertiamo, dai, speriamo almeno noi e poi...
24: Sì, no, anche gli amici, dai, gli amici a casa e in macchina, dai. Soprattutto direi, esatto, considerata esatto, l'ora. Esatto, no, sulla F, esatto, dai, che oggi, sì, oggi c'è gara 1 di semifinale contro Verona, è uno scontro sicuramente molto importante per una Fortitudo che inizio anno non è partita come probabilmente come semifinalista di questi playoff e quest'anno invece ci arriva da testa di serie, almeno riguardo la classifica finale, poi le squadre che teoricamente affronta sono molto forti.
25: Sì, diciamo siamo in linea con gli obiettivi, cioè sul fatto che c'era grande equilibrio quest'anno anche dei lavori, allenatori, tutto, è stato uno degli campionati più divertenti e più equilibrati sicuramente degli ultimi penso 20-25 anni e così lo anche i playoff, prima dicevamo legandoci poi al discorso post-season prima contro Ottava, il fatto che ieri sera Rimini abbia vinto a Pesaro, abbia spugnato la vita di Frigo Arena vincendo 3-2 nella serie contro la VL che aveva dominato in lungo e in largo il campionato almeno per tre quarti. Poi c'è stata la questione legata a Bergamo, la rivoluzione di classifica che sportivamente comunque proprio a livello di classifica l'ha penalizzata quella di Pesaro che sembrava lanciata dalla promozione, beh, lei cambiato tutte e poi sono anche subentrati i meriti di Scafati che da febbraio fino al 26 aprile, giorno dell'ultima di stagione regolare, non ha praticamente più perso una partita, non ha più perso un colpo. Inevitabilmente viene modificata, come dicevi, la griglia, e in questo momento testa di serie. La notizia ovviamente rimbalzata già ieri sera sul fatto che l'Effet potenzialmente in un eventuale finale potrebbe avere fattore campo, però è presto e c'è consapevolezza del fatto che sia presto pensare a questo per la Fortitudo, perché di mezzo c'è Verona che è una squadra forte, completa, di qualità, con due americani che conoscono intanto bene il campionato e sanno come si vince, perché Meghina l'anno scorso l'ha vinto con Cantù ed è uno dei migliori in assoluto, oltre che anche una certa esperienza. L'altro è Justin Johnson che si conosce bene perché ha un lungo passato in diverse squadre del nostro campionato e anche in Serie A, sugli italiani Baldi Rossi, l'ex Volpin, poi c'è Poser, c'è loro che è un elemento molto interessante che probabilmente l'anno prossimo vedremo in Serie A, visto che tanti ragazzi italiani andranno a giocare in America, lui penso che il salto dalla Serie 2 alla Serie A lo farà e sarà anche un salto meritato. Di contro una F che è della sua avrà fattore campo, quindi è un'occasione a prescindere averlo contro Verona ed eventualmente sarà un'occasione averlo anche un eventuale finale, perché banalmente non l'ho mai avuto la Fortitudo dal ritorno in Serie 2, cioè 2022 viene eliminata da Cremona ai quarti giocando però a gara 4 in casa e non la quinta che eventualmente e comunque sarebbe dovuto giocare al Palaradi. Due anni fa con Trapani perde gara 4 ma la quinta comunque sarebbe stata Trapani, l'anno scorso invece finisce la corsa subito al primo turno contro Cantù che vince la bella e anche 3-2 la serie, per cui sono occasioni e sono occasioni anche queste due partite con un margine d'errore ridottissimo, senza Della Rosa sicuramente questa sera e quasi, ma è molto probabile che non ci sia in gara 2, purtroppo una costante questa che ha condizionato la squadra, le scelte da agosto, con cui purtroppo l'Efe ha dovuto farci l'abitudine. La nota positiva è che non c'è Della Rosa, ma quantomeno ci sono per la Fortitudo sia Moore che Fantinelli, e anche lì allo stesso modo Kaya, ma tutti sperano che la condizione sia in crescendo, visto che entrambi hanno dovuto fronte a problemi di natura fisica non banali, uno alla caviglia ma in generale anche muscolare in queste ultime settimane, e poi Fantinelli, lombalgia come noto, ecco, non sono cose da sottovalutare. C'è equilibrio, però Verona è forte, ecco, non arriva qui una squadra senza ambizioni, una squadra in disarmo, tutt'altro, al completo, poi allenata da un grande come Alessandro Ramagli, che è un altro di quelli che sa come tendenzialmente si fanno campionati di livello, ecco.
24: Qua lo sappiamo bene, direi, con quella che fu una promozione bellissima, quella della Virtus nella stagione 2016-2017. Ti leggo un messaggio di Francesco, poi ti libero. Ci chiede cosa ne pensiamo di tutte le polemiche nel mondo Fortitudo.
25: Ma fortunatamente questa settimana qua non ce ne sono state, ecco, rispetto a comunque le questioni che hanno venuto fuori le settimane scorse, ma come avevamo già detto qua assieme, ecco, almeno in questi giorni qua l'obiettivo è il campo, e quindi l'obiettivo è tornare a riportare la Fortitudo in Serie A, che è qualcosa che la società, che un popolo intero cercava la ricerca da 4 anni, dalla stagione della retrocessione, ed era quello che lo stesso doveva essere anche una volta terminata la regular season con la vittoria a Forlì. Nel momento in cui c'era da pensare solo al campo, si è parlato un po' tanto e anche un pochino delle volte fuori controllo da tante parti. Ribadisco, in questa settimana, che non è stata facile perché le due sconfitte di Avellino, una gara 5 comunque con pressione, la Fortitudo è uscita molto bene, molto meglio anche di quanto si potesse pensare vista la settimana, vista la sconfitta in gara 2 dal più 17, vista anche la gestione poi del finale di gara 2, di gara 3, pardon, dal più 17, vista anche poi come era stato gestito il finale, una gara 4 non bella, però in gara 5 quella Fortitudo allora può pensare comunque di provarci, quantomeno di giocarsi alla pari. Quindi ecco, la speranza per tutti è che si vada avanti parlando di campo, come già detto, fino alla fine. E poi a fine stagione, a fine campionato, ci sarà modo, penso, e possibilità di parlare, di chiarire, di spiegare, perché sappiamo sono successe diverse cose, però a fine di tutto, non prima di alcune delle serie come è stato con Avellino e nei giorni successivi. Per cui diciamo che di polemiche non ce ne sono state, quindi magari qualche settimana fa, però non mi sembra, ecco, di poter registrare in questi giorni. Poi ci sono voci di mercato, ma quello vale per tutti, anche quelle su Edwards che stanno uscendo in queste ore, però non...
24: Sì.
25: Diciamo che le polemiche per il momento sono fortunatamente in secondo piano, ormai in terzo piano.
24: Sì, le voci a cui fai riferimento sono quelle di un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 per Carson Edwards, e pare che la Virtus non abbia intenzione di prolungarlo, ecco, quindi si tratterebbe quindi di dover andare via Edwards, che è stato amato ma per certi versi anche non tanto supportato da diversi tifosi della Virtus. Io personalmente sono uno di quelli che giocatori così li voglio sempre nella mia squadra, poi è chiaro che c'è un parere soggettivo, ovviamente, sicuramente è divertente da vedere, va preso come il giocatore che è, ovvero quello che ogni tanto ti fa vincere le partite, e ogni tanto può capitare che magari dipendano le cose da un suo tiro, non va dentro, e quindi ti focalizzi su quello e dici: ah, alla fine abbiamo perso per colpa sua.
25: Ma tutto, nel senso, il discorso delle polemiche, cioè, nel senso, sto leggendo anche adesso diversi commenti, perché poi le fonti sono diverse, ieri si parlava di una cosa, oggi si parla di un'altra, per cui sono tutte cose che ci sono, si parla molto di mercato anche in questo periodo della stagione, perché poi ognuno fa il suo mestiere, fa il suo lavoro, le sue fonti,
24: certo.
25: E quindi penso che ognuno sia anche libero poi di esprimersi e anche poi di riverificare notizie o altro, però allo stesso modo in questi momenti capisco che poi ci siano anche tifosi che poi commentino a loro volta sotto i post sui social sul fatto che i giocatori debbano essere comunque lasciati concentrare sul campo, che è lì che conta, quindi ecco, non, diciamo che si vivono sempre situazioni simili, vedi, finita, terminata una sorta di polemica, sì, se sta per aprire un'altra sui social, ecco. Però l'importante è veramente, come diciamo per il Bologna, si pensi soltanto al campo e non alle voci e si portino risultati, vale per le due, per le due Virtus e Fortitudo, quindi l'augurio è che si vada più avanti possibile fino in fondo e che poi a fine stagione bocce ferme, ma bocce ferme poi si vengano, si parli, oppure semplicemente si terminino i rapporti, come normale che sia nel mondo dello sport, ma non soltanto nello sport. Per cui dai, facciamo il tifo per tutte e tre, così chiudo con un bel messaggio e,
24: esatto,
25: esatto, siamo tutti più sereni, così non... andiamo bene.
24: Esatto, sei stato con me fino alla fine, caro Gio. Dove ti ascoltiamo la prossima volta?
25: Con te qua su Nettuno Bologna 1 quando vorrai.
24: Beh, e certo.
25: Poi domani per gara 3 a Reggio Emilia su LBA TV, Reggio Emilia Olimpia Milano, tra l'altro anche lì vedremo se Reggio riuscirà in qualche modo ad allungare la serie dopo aver fatto un giro di ritorno sopra le aspettative e da incorniciare per davvero. Poi vediamo nel weekend se salterà fuori qualcosa a livello di partite di calcio, ancora non so nulla. Poi, oppure anche di gare 4 di
24: perfetto
25: basket, siamo sempre un po' in allerta, dai.
24: Perfetto Gio, grazie mille, ti saluto, ti auguro una buona serata.
25: Grazie,
24: buon lavoro
25: Frank, un saluto a te e a tutti, buona serata.
24: Grazie mille a Giovanni Poggi, grazie mille anche a voi che ci avete seguito e ascoltato. Ci sentiamo quindi venerdì, perché domani ci sarà la diretta di Roma contro Bologna Primavera di Leonardo Bosello in Radio Cronaca. Io vi lascio a Game 7 Spritz e alla programmazione di Nettuno Bologna 1. Ciao!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Dopo molti rinvii, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Via libera dunque all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Extra tariffe al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. La Presidente della Commissione von der Leyen commenta: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due memorandum d'intesa siglati da Stellantis, uno con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di tecnologie negli USA, l'altro con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per sviluppare veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng. Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%, migliora anche lo spread sceso a 73 punti base. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1.
27: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
28: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
31: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
30: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
31: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
30: Sai cosa resta mio? La bolletta.
32: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
33: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
34: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
6: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Via! So!
13: Ah, così non ci riuscirai mai.
12: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
13: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
34: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
15: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
14: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
15: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
16: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
19: Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
34: Su Nettuno Bologna 1. Game, set and spritz.
35: Buonasera a tutti quanti. Nettuno Bologna 1, game, set and spritz. Settimanale di tennis e padel. Io sono Davide Boschetti.
36: Qua c'è Berga, Luca Bergamini.
35: Il mitico Berga con me come tutte le settimane. Berga, non giriamoci intorno. Yannick Sinner scrive la storia del tennis. Completa il career 1000 master, non so come lo chiamano adesso gli inglesi, il Golden Masters. Secondo giocatore nella storia a riuscirci dopo Novak Djokovic, che l'ha fatta all'età di 31 anni, però, quindi 7 anni in anticipo. 6000 consecutivi, 5 in stagione. Secondo giocatore nella storia dopo Rafa a vincere tutti i 1000 su terra nella stessa stagione. Record di Djokovic di vittoria di fila demolito, perché siamo a 34-0. 95% di vittorie in stagione. Cosa dobbiamo aggiungere, Berga?
36: Niente, aggiungiamo che qualcuno parlava di un Yannick Sinner che non era molto a suo agio su terra. Beh, i risultati diciamo che li sta completamente ribaltando. È vero che non c'è Alcaraz, che non ci sarà neanche a, a Wimbledon, non ci sarà questo Roland Garros, ma c'è un giocatore che può, cioè la domanda che mi faccio, che mi faccio attualmente è: c'è un giocatore che può anche lontanamente dare fastidio a, a questo Jannik Sinner? Cioè io sono, sono sconvolto in maniera positiva ovviamente, da tifoso italiano, ma c'è veramente un abisso, c'è un abisso tra lui e tutti gli altri giocatori. Rud ha giochicchiato, ha breccato nel primo game della finale, ricordiamo, quindi è andato 1-0 subito, sembrava che ci potesse essere un match che in realtà possiamo dire c'è stato, perché mi pare 6-4 6-4 la finale, ecco. Però ragazzi, è così, è lunga, cioè nel senso non è un rivale, non ha veramente un rivale degno di nota, perché sta dominando in lungo e in largo, in ogni tipo di superficie, in ogni torneo. È l'incubo di tutti i giocatori, perché magari un giocatore dice: cavolo, finalmente ci sarà un torneo in questo tour de force di mille di tornei su erba, su terra, dove non partecipa. Invece partecipa a tutti i Master 1000 e fa bene, perché comunque quando sei in una streak positiva così, io sono contrario a chi dice: beh, si doveva riposare, ma questo sta in campo meno di un'ora ogni partita, cioè che riposo è? Sta più in campo a fare un allenamento che a giocare. La realtà è questa. Ha avuto una piccola difficoltà, diciamo, con Medvedev per una questione di crampi, mi pare, e lì devo dire che è stato anche un pochettino fortunato nel momento in cui è stata sospesa la partita, ripresa il giorno dopo quando era bello fresco come una rosa, anche se ha detto che aveva dormito molto male per una delle prime volte nella sua vita, ma è rientrato in campo che sembrava un carro armato anche lì, e poi è andato tutto in discesa, cioè nel senso che delle difficoltà reali e oggettivi e percepibili, cioè a guardare le partite, non so se sono io, ma credo di no, non essere l'unico, non si ha mai la sensazione che non sia in controllo, mai.
35: Sì, assolutamente, cioè come dicevi tu Berga, adesso la vera domanda è: fuori Alcaraz può vincere tutto,
36: cioè sì.
35: Questo ragazzo può completare il tennis? Teniamo da parte le Olimpiadi, che le giochi ogni 4 anni, quindi la chance la vai nel 2028, lì non puoi farci nulla. Ma di fatto la prossima settimana, quella dopo, ha l'occasione di completare il tennis a 24 anni. E lì automaticamente vai a iscriverti, già con tutti questi record, sei già nel top,
36: c'è l'Olimpo, cioè
35: 10 players of all time. Però se continua così, il debate è: può essere il GOAT.
36: Sì,
35: perché poi alla fine se parliamo di numeri, e noi quelli guardiamo quando diciamo GOAT, uno può piacere, no? Entrambi penso che, cioè, io Roger per me è il tennis, come
36: per me Rafa Nadal,
35: quelle sono soggettivi come opinioni.
36: Sì, certo.
35: Poi se guardi i numeri poi dopo raccontano che Novak è il GOAT, esatto. E se uno me lo dice, io non è che posso dirgli no, per me è Roger la più forte, ti dico per me è il mio giocatore preferito, ma iscriversi veramente nella storia come ha fatto lui a 24 anni è incredibile. Ripensando, c'è anche solo 3 anni fa, nel 2023, chi avrebbe mai detto che riuscisse a fare una roba del genere? È impensabile quello che sta facendo questo ragazzo per il movimento tennistico, per il movimento degli sport di racchetta. È qualcosa veramente di inaudito, cioè quasi.
36: Sì, sono d'accordo.
35: Cioè, riporta il titolo in Italia dopo 50 anni da Adriano Panatta 1976.
36: Che posso dire, adesso questo vorrei parlarne anche quando cedo, però intanto non so se tu hai visto Panatta, che non è di certo mister simpatia nella vita in generale.
35: Ma no, non è vero, Berga, non è assolutamente vero.
36: Io l'ho visto, non dico scocciato.
35: No, era molto emozionato, ti dico
36: non
35: la verità.
36: Lo so.
35: Era molto emozionato.
36: Io posso essere, magari sono malizioso.
35: Ti tirava un po' il
36: secondo me un po' gli, sai, quando, cioè, comunque Panatta quanti anni ha? Adesso non lo so. Cioè, per tutta la vita praticamente sei stato quello che ha vinto Roma, l'italiano che ha vinto Roma, arriva questo che sta vincendo tutto.
35: Ma non c'è neanche paragone fra i due, eh?
36: No, beh, certo, cioè, chiaro, è chiaro. Però Panatta è un'istituzione per il tennis italiano.
35: È stato l'italiano per 50 anni di più successo. Cioè, esatto. Insieme a Pietrangeli che viene prima.
36: Esatto.
35: Cioè, stiamo parlando di questi
36: Io
35: qui.
36: Ho avuto un po' di percezione che, non dico infastidito, però un velato, diciamo, ok,
35: certo. No, abbiamo capito. E beh, d'altronde, no, guarda, io Adriano non penso che fosse scocciato, anzi. Ti devo dire che se hai occasione di sentire su Sky Tennis Talk con lui e Bertolucci e le sue ospitate la domenica sulla Rai, a me fa morire da ridere, delle storie pazzesche. E poi ovviamente non lo conosco dal vivo, però non mi sembra uno, anzi, per me era contento, ti dico la verità, però molto, spero, molto, spero. Molto, molto emozionato.
36: Spero di sbagliarmi, ecco.
35: Assolutamente. E chi ti è piaciuto in questo torneo? Verga, poi dopo passiamo all'attualità, poi dopo arriverà Edoardo Fratti. Sì, perché sai che Roma è sempre una settimana un po' mistica, nel senso che succede. Allora, pioggia regolare, pioggia sempre regolare, e forse abituati. Nel 2028 cambieranno le cose, dicono.
36: Non lo so, ma più che altro è su un master da due settimane. Il master da due settimane è impensabile che non ci siano dei rallentamenti. Cioè, se lo fai su una settimana, puoi beccare la settimana buona e la sbanghi. Su due settimane è inevitabile una stagione del genere, tra l'altro in un periodo del genere, che vai incontro quasi certamente a
35: Roma. A maggio regala sempre queste sorprese. Allora, ricordiamo a tutti quanti che se sono andati a Roma che ci mandino delle foto 366 402 4022 o ci scrivono un po' se hanno visto i match. Cosa ci guarda, arrivano i primi messaggi. Fabio ci dice ma tutti diranno che non c'era Alcaraz. Certo, sono d'accordo con te, non so chi tutti, nel senso che sicuramente tutti molti troveranno spagnoli. Tutti gli spagnoli, però
36: allora comunque tornando a
35: adesso ti leggo questo prima Verga, perché Lele Frazzo dice che io sto con Berga. Panatta gli rodeva come se a Mourinho l'allenatore avesse fatto il triplete con l'Inter.
36: Anch'io, bravo. Vedi che l'abbiamo percepito in due già. Siamo in due.
35: Tanta roba, bello, bello. Allora siete in due. Io ho visto la faccia di Adriano, che non è che era di sorridente, passatemi il termine. Però secondo me l'emozione era tanta, cioè il fuori italico,
36: certo.
35: 50 anni dopo gli passi il testimone, gli consegni quello che è il tennis italiano per gente che ha dato la vita al tennis. Secondo me non c'è anche un po' di tensione, no, del momento, non c'è solo.
36: Ma io ti dico, ma non è che io perda stima in Panatta per questa cosa. Io, cioè, devo dirti la verità, cioè, un po' da sportivo lo puoi capire, perché
35: sì, no, assolutamente. Cioè, se hai fatto qualcosa di incredibile, qualcuno te lo emula.
36: Esatto, cioè un po' ci speri di essere l'unico che ci è riuscito, per quanto ci sia un altro italiano, ovviamente, che vince, che fa bene al movimento, fa bene a tutti, ma boh, non lo so. Volevo solo darti qualche voto di qualche pagella, diciamo, di questo torneo. Allora, io voglio dare un 10 a Jannik, ovviamente, ma parliamo di nulla. Voglio dare un 9,5 ad Arderi, perché ha fatto un torneo
35: Lucianone
36: clamoroso, veramente clamoroso.
35: Fermato dalle gambe. Io un match che ho visto, sì. Il primo set, poi dopo ho dovuto staccare. Non andavano proprio. Cioè, sì, se sì, le sì. continuava a battere. Sì.
36: Se tu guardi tutto il resto del torneo, c'è da dire che ha fatto sempre delle maratone, sempre delle partite tirate fino all'ultimo.
35: Sì, poi non è che uno è abituato a arrivare in semi a mille. Certo, quindi certo, le partite iniziavano a essere tante.
36: Certo, assolutamente. Quindi, però, io voglio dare un 9,5. Voglio dare un 8 a Khodar, nonostante io non sia un grande suo estimatore. Voglio dare
35: un
36: 4,5 a Zverev, perché buttare la partita che ha buttato con Dardery, con tutta la felicità che posso avere perché aveva vinto Dardery e tutto quello che volete, chi ha visto la partita sa che Zverev non può, cioè se gioca altre 100 volte quella partita perde quella volta lì e fine, tutte le altre 99 vince, impensabile. E voglio dare un 5 a Musetti, perché per quanto sì, l'infortunio, ok, tutto quello che vuoi, però il giorno prima aveva vinto, o due giorni prima di giocare con Rud aveva vinto, Rud lo ha annichilito. E voglio dare sicuramente un un 9 a Rudd, che spero sia di incoraggiamento, perché l'ho rivisto veramente, veramente, veramente bene e veramente motivato. Ha fatto un signor torneo dominando tutti gli avversari fino a Jannik, chiaramente, ed è stato un po' l'unico insieme a Medvedev che è riuscito a fare un minimo di partita con Jannik. E a Medvedev voglio dare un 8, perché comunque nessuno si aspettava che potesse fare quella
35: semifinale.
36: È stata
35: semifinale. Di fatto la partita più dura, esatto, di Jannik.
36: Con le sue armi, cioè se penso al gioco di Medvedev
35: su terra
36: e il gioco di Sinner su terra, penso che non c'è assolutamente una partita. Invece è riuscito a trovare un po' delle contromisure, vuoi per un calo fisico anche di Jannik, va bene, però
35: vuoi per un campo un pochino più pesante, ne avevamo parlato, perché comunque aveva piovuto un pochino, spioviginava, quindi esatto, il campo un pochino più pesantino va a somigliare un po' più al
36: l'ultimo
35: cemento.
36: L'ultimo voto che mi sento di dare, che è un italiano, è a Cobolli, che purtroppo gli devo dare un 5 di incoraggiamento, perché secondo me sarebbe anche da meno, ti dico la verità. Non mi aspettavo che il beniamino di casa, perché a tutti gli effetti era il beniamino di casa, perdesse da tirante, ecco, proprio non mi sarei mai aspettato.
35: Non te l'aspettavi?
36: No, per niente.
35: Ci sta, anch'io speravo di vedere oggettivamente Flavio più avanti, sia perché beniamino di casa, sia perché è un ragazzo che adoro, e quindi ci sono rimasto tra virgolette male anch'io. Molto bene, ti posso dire, se voglio aggiungere un voto, un bel 7,5 a Karen Khachanov, che torna dove penso valga come player, perché a me piace un sacco, lo sai che l'ho anche messo vincente un paio di volte,
36: sì,
35: al 1000,
36: sì,
35: dell'anno,
36: sì,
35: scorso, quando poi trovo la vittoria, ed è un giocatore che se giocasse con la continuità con cui si presenta quando è al picco, vale la top 10 sempre.
36: Sì.
35: E gli ultimi due voti sono 2-10 a Bolelli e Valvassori.
36: Ah, bravo, bravissimo.
35: Che portano a casa il doppio.
36: Bravo.
35: E non so quanta gente nella storia posso dire di aver, cioè, adesso non ho la statistica a mano, ma chi è che ha vinto nella stessa nazionalità il 1000 in singolo e il 1000 in doppio? Penso che è la prima volta nella storia.
36: No? Sai che mi fai una bella domanda, non ne ho la più pallida idea, devo essere sincero. Però è molto molto poco probabile, cioè oggettivamente, perché già trovare una coppia di doppisti che sono della stessa
35: nazionalità è già tosta.
36: Che vincano nello stesso torneo dove ha vinto un singolarista della stessa nazionalità, ancora più tosta sicuramente. Quindi potrebbe essere magari non un evento unico, ma uno dei 3-5 eventi nella storia del tennis, che, perché se pensi effettivamente tanta roba. Mi dispiace anzi che secondo me sono stati anche acclamati meno di quanto avrebbero meritato,
35: perché Jannik gli passa chiaramente un pochino sopra, però
36: gli ha fatto molta onda.
35: Però è stato bellissimo. E allora noi andiamo, ci prendiamo il nostro primo mini break, rimanete con noi, Game Set e Spritz, ragazzi, a tra poco.
34: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
0: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene

0: Landuzzi Caldaie,
1: centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
15: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
18: Eccoci di nuovo in diretta, Game Set and Spritz su Nettuno Bologna 1, come ogni mercoledì il settimanale di tennis e padel. E con noi adesso anche Edoardo Frati, quindi si completa il nostro tris. Ciao Edo.
19: Ciao amici, ben ritrovati.
18: Come stai? Stai bene?
19: Non c'è male, beh non c'è male dai.
18: Come puoi non star bene dopo questa settimana di successi italiani? Stai godendo da domenica, sì. Dai, di la verità.
19: Più o meno.
18: Edo, abbiamo dato le pagelle, abbiamo parlato dei record di Sinner, abbiamo letto dei messaggi, anzi te ne leggo un altro paio perché ci sono due voti che voglio far dare a te, ok? Che sì. Ci sono arrivati, ci dicono, ma a Medvedev da 1 a 10 quanto gli rodeva aver perso con Sinner? E il campo più brutto del mondo, e il fisioterapista che non doveva entrare, e la partita sospesa troppo presto. Lello, hai ragione, gli rodeva da 1 a 10, non lo so, Edo, quanto da 1 a 10?
19: Ma gli rodeva abbastanza, anche se lui ha detto adesso quello del campo peggiore del mondo, non me lo ricordo, perché lui ha detto di amare il centrale di Roma.
0: No, l'ha detto Sverro, cioè, secondo me è quello.
18: Ah, quello ha detto Sverro. Okay.
19: E quindi sì, però parlavano di Medvedev qua, no? O non ho sentito male.
18: No, no, no, parlava di Medvedev, però l'avrà okay. confuso, però il senso è un pochino quello lì, dai.
19: Beh, sì, Medvedev broderà anche giustamente, perché io la sera del cos'era giovedì avevo cominciato a vederla malino, non che cioè, Sinner fosse a due punti dalla sconfitta, anzi era a due punti appunto dal breccarlo eventualmente due volte, andare dalla vittoria, era ancora tutto in equilibrio, però già portare Sinner al terzo con la fatica eccetera eccetera non accade poi così spesso.
18: Assolutamente, era un'occasione sicuramente d'oro, anche perché fermare Jannik in questo momento sarebbe stato ancora più clamoroso e probabilmente l'avrebbe anche rilanciato sotto tutti i punti di vista. Certo. E leggo altri messaggi che ce ne arrivano un sacco. Willy dice: sera ragazzi, ed Adriano gli erode, ma non è cattiveria spocchia, è il suo carattere competitivo. Willy, aggiungo,
0: ecco, sentito a proposito,
18: aggiungo che per chi afferma, aspetta che ti leggo tutto, per chi afferma che senza Alcaraz vincere è più facile, hai molta più pressione perché devi vincere per forza. Infatti quando è mancato Sinner per squalifica, se non ricordo male, ha giocato male Alcaraz, immagino, ha vinto molto meno di quello che poteva vincere. Vero, vero Willy, sono d'accordo, no, sono d'accordo con te sotto alcuni punti di vista, che devi vincere per forza. No, il fatto che devi vincere per forza sicuramente ti dà un attimino di pressione in più, però di fatto quando sei il numero uno e non hai il numero due, hai la strada spianata, quindi certo, mentalmente magari la pressione di vincere probabilmente più Alcaraz che ha bisogno di questo stimolo che Sinner, abbiamo visto, perché sta tritando tutti, quindi ci ha dimostrato che probabilmente questo discorso che fai vale molto più per Carlos che per Jannik. Detto questo, stavi dicendo qualcosa, Berga? Scusami,
0: sì,
18: che ti ho interrotto.
0: Volevo chiedere
18: per la panatta.
0: Esatto, se ci aveva ascoltato prima.
19: No, non ancora. Allora, cosa ho detto?
0: Ecco, no, prima io ti facevo questo piccolo appunto a Bosco, insomma, ragionando a voce alta. Anche te hai percepito un po' di fastidio ad Adriano? È per quello che sono arrivati questi messaggi. Io ho detto che secondo me un pochettino infastidito, che per me non è il mastro simpatia, a prescindere, Panatta.
18: A me fa morire, Edo, te lo dico. Io lo amo.
0: Ma no, al di là di questo, hai percepito anche te quel leggero fastidio, ma cioè in bonario, nel senso di competitività? Non dico che non fosse contento che avesse vinto Jannik, però come dire, cazzo, l'avevo vinto solo io, adesso ci sei anche tu.
18: Multa.
0: Cioè
19: multa. Multina random. Sì, vai, finisci il discorso.
0: No, questo volevo sapere, se avessi percepito anche te.
19: Allora, dovrei ascoltare gli interventi di Adriano, diciamo, per contestualizzarli, per sentire, per notare se c'è questa punta di cui parli. In realtà Panatta lo sento parlare di Sinner da anni e anni.
18: Parla come se fosse suo figlio.
19: Delle due, se sentite fastidio, magari per il fastidio di sentirselo chiedere per la 300ª volta, cioè secondo me alle prime 50 che gliel'hanno chiesto, perché Panatta, essendo stato il migliore italiano fino a Sinner, almeno dell'Open Era, chiaramente gli hanno fatto la domanda: e quando Sinner è diventato 4 al mondo come lui, e poi quando l'ha superato, e poi quando ha vinto gli slam come lui, e poi quando gli ha superato il numero di slam, adesso glielo rifanno per Roma. Cioè è dal 2022 che gli chiedono cosa ne pensi di Sinner, quindi magari è la stessa domanda, appunto. Parata, no, ma... che a me sta molto simpatico, perché anche a me fa molto ridere, però è anche un romano dentro, quindi a un certo punto non gli devi eccetera eccetera.
18: Guarda, più che per dichiarazioni, Berga si riferisce alla sua faccia,
0: sì, alla quando
18: nel momento in cui consegna il trofeo a Sinner, e io ti dico, per me è la non dico la tensione, ma la situazione è comunque molto, tra virgolette, non delicata, però cioè È un momento importante, stai facendo la storia, quindi ci sta che non hai una faccia sorridente al 100%, ma seria, coinvolta per questo passaggio del testimone. Ecco, Berger si aspettava che magari lo facesse con il sorriso in faccia, invece gli ha dato la coppa senza sorriso. Questo è. Però Adriano non ha fatto così. È fatto così.
19: Vada a
18: rivedere. Quindi qui ci si divide, ci abbiamo le due fazioni. Ricordiamo che chi vuole partecipare alla nostra discussione, chi vuole raccontarci di Roma, 366-402-4022, se c'è stato. E io però ho attaccato dicendoti che volevo due voti da te, perché li abbiamo dati a tutti quanti, ma ne sono rimasti fuori due e sono due scomodi. Lascio a Berga leggere il messaggio in cui...
0: Sì, ci hanno chiesto il voto. Allora, tu considera che abbiamo già dato voti a a Yannick, a Darderi, a Cobolli, a Zverev, a Medvedev, a Kodar, a Kachanov, l'ha voluto dare Bosco,
18: ai doppisti,
0: ai doppisti. Poi arrivava Sori. Ci è arrivato un messaggio con voto a Sonego e voto al paracarro Berrettini.
19: Dai, povero.
18: Mi ha fatto sorridere, mi ha fatto sorridere, devo dire la verità. Lascio a te la parola, Edo.
19: Ma sono voti difficili da dare, cioè non possono essere delle sufficienze, perché sono usciti entrambi abbastanza male, troppo presto. E Sonego, tra l'altro, non l'ho neanche visto giocare, quindi non ti so dire se ha sprecato, se ha buttato la partita, se poteva far di più. Su Berrettini il discorso è lo stesso da un po', cioè è ancora molto lontano, non dico dal suo prime perché non ci torna più, ma anche soltanto da uno stato di forma realmente competitivo. Curioso che uno degli ultimi successi arrivati sia un doppio 6-0 contro il semifinalista, quello che ha portato Sinner al terzo.
18: Pazzesco questo gioco.
19: E diciamo che vabbè, questo avvalora ancora di più la tesi che era quel giorno Medvedev, era il giorno in cui Medvedev decide sostanzialmente di non presentarsi in campo, va bene, però comunque devi comunque batterlo 6-0, cioè non è che non rispondeva, sono per di warning per non dare il massimo, invece l'ha proprio surclassato. Matteo deve continuare, spero, a lavorare tanto per tornare incisivo di dritto, perché la cosa che mi ha preoccupato di più delle ultime uscite, non tanto delle conferenze

0: terzo, lo fa una volta, però quella volta deve essere in quarti per arrivare in semi e fare dei punti, non al primo turno o peggio adesso alle qualificazioni se rischia di uscire così tanto.
1: Assolutamente. E, a proposito di valutazioni, tra virgolette, ne abbiamo lasciato fuori un giocatore non illustre di più. Non abbiamo dato il voto a quello che è il GOAT. Perché c'era.
2: Sì, c'è stato.
1: E quindi qui lascio la parola a Dedo Frati, perché Novak Djokovic torna in campo.
0: Federer. Ah, ok.
1: Novak Djokovic torna in campo e perde 2-7-1 da Prizmic in una battaglia comunque tosta.
2: Sì.
1: Caldo, sicuramente. Novak, vabbè, adesso 39 anni, 38 anni, quelli che sono.
2: Poi non giocava da un po',
1: non
2: detto.
1: Giocava da un po', era fermo da un po'. Quindi più che il voto a Roma, è un cross, cioè è un crossover questo voto e valutazione che ti chiedo, Edo. Più che voto, cosa ci possiamo aspettare questa settimana, la prossima settimana, all'appuntamento più importante dell'anno, il secondo appuntamento più importante dell'anno fino adesso, da Novak Djokovic?
0: Secondo me è lecito aspettarsi comunque qualcosa, perché appunto hai detto il secondo appuntamento più importante dell'anno, e perché è il primo che ha fatto finale battendo Sinner, cioè anche l'anno scorso che ha fatto 4 semifinali slam, si era concesso delle uscite molto premature da Nardi e India West, o forse quella addirittura l'anno prima, non ricordo più, vola il tempo, quindi cioè, i 1000 per Djokovic sono i 2,50 per il resto dei tennisti, cioè scendi in campo per il resto dei tennisti, diciamo nella top 20, cioè scendi in campo vedendo come va, però se ti ritrovi al terzo con un giovane che invece ha tutto da dimostrare, può darsi che fra tutte gli lasci quella, cioè Djokovic è l'unico giocatore sul pianeta che può permettersi di trattare i 1000 come se fossero qualcosa a metà tra un 125 e un 250 allo slam, cioè se ti incontrano Djokovic, Prizmic, Roland Garros, magari un set lo vince davvero Prizmic, perché parliamo di un giocatore che si allena tantissimo per giocare come ha giocato contro Djokovic, però vince 3-1 Djokovic, e quindi io mi aspetto un buon torneo da parte di Nole, più che altro anche per mancanza di avversari fino a un certo punto del torneo, cioè appunto con Alcaraz fuori dai giochi. Cioè io oggi, se penso a Djokovic e Zverev, vedo ancora favorito Djokovic, Zverev è 2.
1: Lo vedi ancora favorito?
2: Su terra lo vedi
1: su
2: favorito?
1: Terra?
0: Lo fanno favorito ovunque, perché gli entra in testa.
2: Non lo so, io ti dico, vabbè, al di là di come ha giocato
1: io oggi non lo so.
2: Con Dardelli, che io ho guardato tutta la partita dall'inizio alla fine, ti dico, Zverev sta giocando molto molto bene fino al famoso servizio per vincere la partita, cioè sul 5-4 secondo set, cioè è successa l'apoteosi, vabbè, rimbalzi strani della pallina, cioè è successo veramente. Devo dire che Zverev, capisco la polemica sul campo imbarazzante, perché oggettivamente, ripeto, io ho visto la partita tutta, cioè tanti rimbalzi molto strani, che su terra però un po' te lo puoi aspettare, ecco. Però stava giocando un gran tennis, e fino ad ora, al di là di Sinner, Zverev è quello che per continuità ha dimostrato un po' di più in questa annata sportiva tennistica. Quindi io, secondo me, in questo momento, ma semplicemente per una questione fisica e atletica, lo metterei davanti in un match, specialmente su terra. Su erba sicuramente metterei Djokovic, su cemento valuterei, su terra secondo me è sopra Zverev in questo momento.
0: Cioè Zverev da Dardelli ha perso al terzo 6-0, cioè tu hai
2: scomparso
0: una partita contro Dardelli,
2: ma è scomparso
0: contro Dardelli, che è forte, è in crescita, ad oggi è il numero 18 del mondo, ma non è esattamente un campione di
2: no ma lo stava dominando fino al 5-4
0: di giochi mentali,
2: ma no, ma no,
0: appunto, cioè se esci dalla partita contro Dardelli, uno, cioè contro Djokovic, cioè ribadisco, secondo me anche giocando al 40% o con 15 anni in più e il male di ginocchi, gli mangia in testa, secondo me. Poi magari invece con gioco dici, oh, finalmente ecco la mia occasione per ribaltare tanti anni di sconfitte dove non ci potevo fare niente, oggi ci posso fare qualcosa, sai cosa, oggi vinco

0: io, però devi vincere 3-0, perché se per caso vanno in lotta, secondo me ha zero possibilità di vincere. Se vanno in lotta, se vince 3-0 perché è più giovane, potente, gli entra al servizio, vince il tiebreak del primo, unico set in lotta, allora magari sì. Però se per caso gioco e ci si mette a fare la stessa partita che è riuscita a fare con Sinner all'Australian Open, cioè dove ti porta dentro, dove rallenta un po' la velocità di palla, dove ti porta nel guano sportivo e tennistico, lui poi ne esce lui e soltanto lui.
1: Allora, da Novak io onestamente... Edo, condivido alcune delle tue parole... Però ho un grosso punto interrogativo su quanta lotta gli sia rimasta dentro effettivamente.
2: No, secondo me su terra,
1: perché secondo me su terra non lo vedo. Poi quante volte mi ha sorpreso, quante volte è riuscito a trovare, cioè anche solo quello che ha fatto a inizio anno. Certo, cioè abbiamo oggettivamente, tutti abbiamo sperato di vedere il 25.
2: Certo.
1: Quindi, cioè, almeno noi sì, ne abbiamo parlato tutti e tre.
2: Sì, certo.
1: E quindi, però effettivamente non so quanta lotta gli sia rimasta. Cioè, io penso realmente che l'ultima occasione che abbia per fare anche solo una finale sia Wimbledon.
2: Anche per me. Ma più che altro anche perché, cioè, se fino a uno o due anni fa vedevo il 5-7, il meglio dei 5-7, un vantaggio per lui, adesso lo vedo uno svantaggio, perché secondo me, cioè, ogni anno che passa il calo è evidente fisico, e quindi se è una partita in lotta, è vero Edo, come dici tu, che lui mentalmente non è secondo, sì, a nessuno.
1: Però il fisico
2: purtroppo incide, cioè su terra lo scambio è lungo, la palla fa fatica ad andare, ottieni molto di meno dal servizio, cioè è veramente tosta per il suo modo di giocare, è molto tosta secondo me, cioè io non ho per niente grandi aspettative su Novak, non ho ancora visto il tabellone, ma
1: dopo lo guardiamo assieme.
2: Sinceramente non,
0: ecco, però,
2: purtroppo non ho aspettative.
0: Cioè, io ricordo Nadal a Parigi ha chiuso con 112-3, no? Di record. Certo.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
4: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
1: Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione settimanale dedicata agli sport di racchetta. Eravamo dentro un discorso con Edo Frati che ci raccontava del 103, nel 102-3, no, 113-3 del record.
0: No, dicevo, era in realtà sempre per parlare di Djokovic, perché dicevo, Nadal a Roland Garros sta 112-3. Indovinate, due di quelle tre sconfitte per mano di chi sono, quindi per quello dico, cioè vero magari il gioco che ci ha fatto 7 a Wimbledon e 10 a Australian Open, quindi dei suoi 24 non ne ha vinti la maggior parte Roland Garros, però è quel tennista che quando si mette in testa una cosa è l'unico che quasi matematicamente riesce o ad andarci molto molto vicino o, come abbiamo visto per tutta la carriera, a farlo. Ne parlavamo, perché continua a giocare giochi? Chi glielo fa fare? Perché aspetta il 25, aspetta l'occasione per il 25. Ecco, si affaccia Roland Garros col 50% delle condizioni che si soddisfano, cioè uno dei due tennisti che quasi sicuramente lo battono è fuori, non inizia. Cioè se capita dall'altra parte del tabellone di Sinner, e Sinner che è favoritissimo perché penso sia dato giustamente 1,40, però arriva da 30 vittorie consecutive, quello 34. Che ha detto Rublev, un pochettino è vero, cioè ogni vittoria che fa lo avvicina matematicamente alla sconfitta.
1: Quindi, ah, cioè, beh, certo, se lo vogliamo vedere così,
0: poi
1: sì.
0: Non si può escludere che un giorno a Parigi ci siano vento, ma vento caldo con percepiti 38 gradi, e all'inizio secondo set cominciano a venire le vesciche. Ecco, Sinner non perde nessuno se non contro delle condizioni particolari in questo momento. Ora, chiedere a un torneo che Alcaraz perda perché gioca male e Sinner gli venga alle vesciche, probabilità basse. Già partendo però invece con Alcaraz fuori, quella è un'occasione, così come sarà. Quindi questo Roland Garros e questo Wimbledon, secondo me Djokovic le gioca con una concentrazione mentale al 100%, altro che Roma, questo che dico. Poi se incontra Zverev e questo gli serve 200 per 3 ore, vince 3-0.
1: Certo, no, assolutamente, cioè ne parliamo poi da quando facciamo la trasmissione, quindi più di un anno, il punto è sempre quello, cioè ormai sappiamo bene che lui è lì. È alla porta, è sulla riva del fiume, un cadavere è passato, passami il termine, se la vediamo così, l'altro è in gioco, è imbattibile, non si sa se potrà continuare questa stricca all'infinito, da monitorare sicuramente saranno le condizioni climatiche di Parigi, perché si avvicina l'estate e sappiamo, abbiamo visto Jannik l'anno scorso in estate, qualche sbarione importante l'ha avuto, non di certo a Roland Garros, no. Non di certo a Wimbledon, però nei mesi successivi il caldo l'ha accusato, poi per i crampi, che è una cosa di fatto di cui soffre,
2: recidiva, sì.
1: Soffre, quindi le possibilità ci sono. Assolutamente, io non lo do per spacciato, però se dovessi giocarmi qualsiasi cosa, cioè se dovessi pensare di mettere un chip dove è più facile che secondo me arrivi Djokovic, ti dico, secondo me esce ai quarti, ecco, esce ai quarti in una partita tosta, ma spero di sbagliarmi, lo dico sperando di sbagliarmi.
2: Secondo me addirittura potrebbe uscire prima, però spero anch'io di sbagliarmi. Cioè, mi piacerebbe molto vederlo in finale un'altra volta, e poi da lì vincere dipende se gioca magari con Giannico o no. Ma sicuramente mi auguro ovviamente che possa scrivere un'altra pagina fantastica di questo sport, perché oggettivamente anche solo per l'attitudine che dimostra, per la volontà che sta dimostrando di comunque provarci fino a che il fisico glielo permette, andrebbe premiato per questa cosa, e spero che questo premio arrivi. Il ragionamento che hai fatto tu, Edo, in realtà dopo che me l'hai esposto lo condivido pienamente, ed era un aspetto a cui non avevo pensato. Ripeto, io non è che penso che lui faccia male, o penso che penso insomma che non spero in un miracolo sportivo. Penso semplicemente che sicuramente, per come l'ho visto a Roma rientrare, per come l'ho visto giocare su terra e per come la storia ci ha insegnato, ecco, purtroppo ho veramente delle basse aspettative che spero non vengano confermate, ecco, dal campo.
1: Certo.
0: Ma sì, anche perché parliamoci chiaro, cioè di partite con Sinner guardabili a Roland Garros aveva proprio Sinner Djokovic,
2: sì oggettivamente parlando, cioè, poi magari capita come dici tu che la partita è tirata perché non sta bene, ma cioè, se devo pensare ora come ora, cioè davvero quando ha giocato con Zverev, che sembrava che aveva fatto una settimana clamorosa a Madrid, è stato in campo un'ora e un quarto, non so, con Rud comunque è stato in campo un'ora e mezza, 6-4, cioè diciamoci la verità, un po' tutti in una partita bella fatta bene, un po' tirata, ci speriamo.
0: Ma sì, più che altro perché cioè, se immagino un altro Sinner Zverev addirittura al meglio dei cinque, e francamente i primi due controllo il punteggio su diretta, ma so già come gioca.
2: Sì, ma
0: già visto. Quante volte sono beccati? Sono già beccati 20 volte ed è stata divertente due.
2: Sì. Ma è quello che dicevo poi due settimane fa, cioè che adesso come adesso guardare Sinner, per quanto tifosi, per quanto italiani, per quanto tutto quello che si vuole, cioè, è un po' noioso, perché veramente non ci sono partite.
0: Stupendamente noioso,
2: sì, esatto.
1: Meravigliosamente noioso.
0: Esatto.
1: Va bene. Vedremo. Ci ritroveremo qui mercoledì prossimo con il tabellone del Roland Garros da leggere, da gustarci, perché ce ne saranno delle belle. Deve ancora completarsi tutto il turno, che così completerà nella giornata di domani, penso. Sì, direi domani, perché venerdì non dovrebbero giocare. Quindi domani dovremo scoprire chi sono tutti i qualificati. Mentre in questo momento si giocano altri due tornei, sempre su terra battuta. Uno è Amburgo, con testa di serie numero 1 Felix Auger-Aliassime, che ha perso
2: oggi, sì.
1: Ha perso 2-1 male con Kovacevic. Buse con un bel 2-0 secco a Menzik,
2: dopo aver sconfitto Cobolli
1: ieri. Davidovic Kina, De Mineiro in questo momento si giocano il terzo set, però penso è un no match perché è 5-1 su De Mineiro. Stasera Luciano Dardari affronta Hanfman alle 21, quindi se non avete niente da fare, c'è la partita da Fortitudo, certo, lo so, io andrò lì quindi non la guarderò, però Dardari gioca contro Hanfman, e una partita interessante, perché sì, Dardari sì. è dato favoritissimo, cosa che non pensavo onestamente, forse per stato di forma.
2: In realtà, però, per chi l'ha visto giocare ieri,
1: vero?
2: Sì, sono d'accordo con te assolutamente.
1: Cioè, io questo Hanfman a 3 me lo prendo sempre.
2: Allora è aumentato però, perché oggi pomeriggio non era 3, si vede che si sta puntando forte su Dardari, qualcuno deve aver fatto qualche puntata pesante. Non lo so, ti dico, a me Hanfman è un giocatore che mi piace in generale, per me è molto pulito tecnicamente, non ha mai vinto chissà che, mai fatto chissà che cosa, però se lo guardi giocare è un bel tennis il suo, è molto pulito, molto tecnico, grande timing sulla palla, gioca in Germania, gioca su terra che comunque è il suo terreno preferito. Dardari io penso che un po' di stanchezza la stia accusando, e in vista del Roland Garros, dove ha l'occasione di fare un bel torneo, vista anche la classifica che ha raggiunto, secondo me
1: non 18 è che tira, adesso.
2: Sì, non è che tira a... No, secondo me anche di più. No, 18, sì, scusami. Non è che tira, diciamo, ad arrivare in fondo a questo Amburgo. Ecco, se capita, ben venga, ma non farà di certo il torneo di Roma, ecco, per intenderci.
1: Probabile. Dall'altra parte, Ginevra, invece, abbiamo un Tien che ha sconfitto Tsitsipas 2-0. Mi tolgo dai miei commenti, nonostante Tien su terra veramente sia non il giocatore che è su cemento, quindi riconferma. Vabbè, Fritz che perde 2-0 da Popirin.
2: Al rientro. Molto male Fritz. Io l'ho guardata la partita oggi, molto molto sulle gambe Fritz.
1: Rud che vince 2-0 molto tranquillo, e lo vedo a questo punto, anche lui non so quanto voglia spendere effettivamente in questo torneo, ma lo vedo super favorito in questo tabellone.
2: Sì, senza alcun dubbio.
1: Per lo stato di
0: giocare Rude,
1: ma infatti non lo so,
2: credo,
1: onestamente.
0: Ha fatto finale a Roma, Roland Garros, la sua occasione per fare una svalangata di punti.
2: Secondo me, non so se avesse. Non è che ha vinto l'anno scorso? O l'aveva vinto Bublik? Io non ho questo vago ricordo.
1: Avrà
2: qua
1: qualche interesse in Svizzera, dai.
2: Non lo so.
1: Andato a parcheggiare un po' delle vincite di questi due, un po' di prize money. Andato a parcheggiare. Stasera invece abbiamo Bublik contro Butvilas, che non ho mai visto giocare.
2: Neanch'io.
1: Edo, che giocatore è Butvilas?
0: Non sai che non lo so.
1: Non abbiamo idea di chi sia. Vavrinka che ha appena perso 2-0, quindi peccato, perché in casa sua avrei, se arrivavano a semi, me la guardavo molto volentieri. E quindi penso che siamo tutti concordi che è super favorito qui Rud, mentre ad Amburgo invece vi chiedo un vincitore, giusto per, perché è bello, è tutto veramente aperto, giusto per concludere il nostro, la nostra giornata di preparazione a quello che è Roland Garros. Quindi secchi che dopo due minuti di padel dobbiamo parlare e dobbiamo liberare Edo.
0: Allora io lo faccio dire a Berg, che invece faccio 30 secondi di tennis regionale, che ce n'è parecchio.
1: Va bene,
0: faccio,
1: va bene, perfetto.
2: Allora io dico Buse, così, perché l'ho visto giocare, sta giocando un tennis bello, clamoroso adesso.
1: Bello. Edo, raccontaci un po' di tennis regionale. Cosa succede?
0: Sì, guarda, al volissimo, ma neanche tanto per raccontare cose piccole che pure sarebbe giusto riportare, quanto perché ci abbiamo tanta ATP e WTA in queste settimane in regione, per chi ne ha avuto l'occasione, ben ha fatto ad andare a Parma settimana scorsa, dove c'era il WTA 125, ha vinto Jan Stremska su una campionessa slam come Krejcikova, quindi non si vedeva esattamente del tennis banale in quel di Parma che ospiterà anche una ATP 125 a giugno, la settimana del 14-20, quindi anche lì parliamo di una ATP 125, parliamo di giocatori dentro i 100 del mondo, lo aspettiamo con ansia. E questa settimana c'è un altro ATP 50 a Cervia, oggi sono state delle partite bellissime, tra l'altro sta giocando in questo momento Guerrieri, che è un tennista classe 98, emilianissimo, è di Reggio Emilia proprio, che ha appena vinto tra l'altro l'ITF di casa di Reggio Emilia e il suo primo challenger a Roma, diciamo quello che si disputava prima degli internazionali, quindi si ritrova a 240 al mondo ed è quindi il tennista regionale miglior piazzato al mondo, quindi se c'è bisogno di tippare qualcuno, tutti a tifare Andrea Guerrieri. E oggi dalla Valle ha battuto Vasami, a proposito di prospetti italiani, salvando due match point. C'è un video che spopola con Vasami con Jacopo Vasami che sfonda la racchetta più o meno tra le 15 e le 18 volte sul centrale di Cervia, e Caniato, altro emiliano adottato, anzi no, Emiliano proprio perché è ferrarese, ha vinto 2-1 contro Carboni, quindi tanti italiani, tanti bei match di livello ATP e ITF in Emilia Romagna, siamo in altissima stagione, guardatevi intorno perché il bel tennis è un po' ovunque.
1: Benissimo, grazie mille Edo, noi ti lasciamo, ci aggiorniamo mercoledì prossimo con il tabellone del Roland Garros e grazie come sempre.
0: Vi lascio che avete 90 questa... secondi di padel.
1: Abbiamo 90 secondi di padel, ciao Edo.
2: Ciao.
1: Allora, padel, molto velocemente perché siamo in chiusura, sì, dopo ci dicono che non carichiamo il podcast. Berga, veloce, Galan e Cingotto, terza vittoria di fida, Coelho e Tapia non riescono più a batterli.
2: No, sembra di no, sembra che quest'anno si stia un po' sovvertendo, diciamo, semplicemente la prima con la seconda posizione, la finale è sempre perennemente quella.
1: 6-2-6-1 però il risultato.
2: Un dominio totale che fa, secondo me,

0: maestro.
1: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
4: Modello? Modellino vorrei dire.
3: No, no, modello.
5: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
3: E invece?
6: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
7: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
8: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
15: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
14: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
15: Chi ha fatto tutto?
14: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
15: Quindi zero pensieri.
14: Zero.
15: E spendi meno di quello che pensi.
16: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
17: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
18: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
17: Ristorante e pizzeria Caruso.
18: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
17: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
22: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
21: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
22: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero. Castaldo non calcia col mancino, sterza, manda il barone e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
18: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogneduval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Dieci è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
10: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
9: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
12: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
13: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
10: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff.
3: Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza, lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: www.radioradio.it.
1: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
0: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toroc, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, Sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, Sterza va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
10: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e Mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli!

0: Landuzzi Caldaie,
1: centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
2: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
4: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
2: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
1: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: www.radioticino.it.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici. Sport e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte e due minuti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
13: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
12: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
13: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
12: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
13: No, è al Vicolo.
14: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia.
17: Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: www.radioticino.it.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: Teatro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Hot Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
2: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
8: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: È 1:06.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Yaku Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, va dal baro un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.